0: di Rosolini in questo caso.
1: Sì, io sono nelle misericordie già da 31 anni. Quel momento, 31 anni fa, nella mia città praticamente non c'era nulla che riguardasse l'emergenza sanitaria, non c'erano ambulanze. Per raggiungere l'ospedale più vicino, che da noi era noto, bisognava fare con mezzi di fortuna, con i rischi che possiamo immaginare. E soprattutto

0: niente, uccide per un po' di soldini. E allora abbiamo pensato di dare il nostro contributo, e come? Per le vie del Signore sono veramente infinite. Io conobbi le misericordie a Catania, ma da lì poi un mio confratello che ha fatto il servizio civile alla misericordia di Belpasso parlò di queste, delle misericordie, ho avuto poi modo di conoscerle. Abbiamo fondato la misericordia a Rossolini e ringrazio il Dio per avermi fatto conoscere le misericordie, perché da lì è stata la svolta anche della mia vita personale. Io faccio l'avvocato, ma come dire, le misericordie per me fanno parte della mia storia, della storia di tanti dei miei confratelli, dei miei concittadini. Ecco, questa qua è un po' come nasce.
1: Certo, eccellenza, questa è una vocazione a tutti gli effetti.
2: È una vocazione, infatti, ecco, questo noi diciamo a tutti coloro che chiedono di far parte della misericordia. Non si tratta di venire perché animati da una curiosità, da una animosità, dall'ebbrezza della sirena, eccetera, eccetera. Assolutamente, si tratta di rispondere prima di tutto a una vocazione.
1: In questo è importante la formazione e l'accompagnamento.
2: È importante,
1: no?
2: La formazione. Lei ha detto una parola che per noi è una parola magica, che ci deve accompagnare costantemente, vale a dire formazione. La formazione non è soltanto formazione tecnica, perché questa è ovvia, abbiamo a che fare con delle persone magari colte nel bisogno più impellente, quindi c'è bisogno anche di una capacità, di una professionalità, di una preparazione, però come dicevo accanto a questo deve esserci anche la preparazione spirituale, mi lasci dire la parola, certo, no? Certo. Lei mi insegna che per volare occorrono due ali. Con un'ala sola non si vola, si va in stallo, o con le due gambe per camminare, no? Monsignor Torino Bello diceva due ali per volare. Ecco, la misericordia deve avere queste due ali per volare, l'aspetto tecnico e l'aspetto spirituale, ecco.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi quando torneremo in studio tra breve andremo a visitare una misericordia. Siamo stati nei giorni scorsi a Portoferraio, sull'isola d'Elba, per capire insomma anche lì i volontari e come ne beneficia un'intera isola di questo servizio, di questo carisma, quello delle misericordie d'Italia. A tra poco.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
12: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
1: Ed eccoci tornati in studio, stiamo parlando delle Misericordie d'Italia, un racconto che stiamo facendo con Monsignor Franco Agostinelli, correttore spirituale nazionale delle Misericordie, e con, collegato da Rosolini, in provincia di Siracusa, Antonino Savarino. E allora, come promesso, andiamo all'Isola d'Elba a conoscere la Misericordia di Portoferraio, vediamo.
13: Ci troviamo a Portoferraio, sull'Isola d'Elba. La nostra misericordia nasce nel 1566. Possiamo dire che nasce insieme a Cosmopoli, la futura Portoferraio, per volere di Cosimo I de' Medici, che porta qua con sé la volontà di creare una nuova città sull'isola e anche questa confraternita che da sempre, dal 1244, era presente a Firenze e la porta con sé per le buone opere che la misericordia e le misericordie sono abituate a fare per la società. Tutti abbiamo un unico obiettivo, cioè quello di servire la nostra comunità cristiana, ma anche la comunità

0: senso generale, tutti coloro che possono aver bisogno troveranno sempre le porte della misericordia aperte. Noi collaboriamo ormai da sempre insieme a tutte le realtà del territorio, a tutte le associazioni, in particolare con le Caritas e con la Caritas di Portoferraio. Abbiamo creato una sinergia particolare e proviamo a dare risposte ai bisogni della gente, nella distribuzione dei pasti, nella distribuzione, nella gestione della mensa per i più bisognosi, ma noi ci occupiamo per esempio anche del trasporto di persone che non hanno la possibilità di essere trasportate a fare visite, a fare terapie fuori dall'isola. Come Misericordie cerchiamo di essere sempre presenti. Anche l'isola d'Elba, come un po' tutto il resto del mondo, soffre un po' la mancanza delle vocazioni e quindi le tante parrocchie che sono dislocate sull'isola purtroppo non sempre sono presidiate dai parroci. Noi come Misericordia anche in questo cerchiamo di dare il nostro contributo.
1: Sull'isola d'Elba ci sono 15 parrocchie, ma ci sono molto meno sacerdoti che parrocchie. E grazie alla Confraternita della Misericordia riusciamo come comunità di anche dare servizi e di collaborare non soltanto nell'aspetto di carità e l'aspetto di aiuti sociali, ma anche nel cammino spirituale, perché insieme anche con la realtà della confraternità viviamo momenti importanti spirituali per la comunità.
0: Partecipiamo attivamente alla vita delle nostre parrocchie, cerchiamo di essere un presidio anche per i nostri parroci e cerchiamo di dare risposte ad ognuno di loro. Siamo convinti che l'isola d'Elba senza le sue misericordie sarebbe un'isola diversa e molto più povera.
2: E questo credo che valga un po' per tutte le comunità in cui insiste, no? Una misericordia, Monsignor Agostinelli, ma tanti volontari, no? Che fanno parte di tutte le misericordie d'Italia. Può diventare la misericordia un luogo di primo annuncio?
3: Di prima?
2: Di primo annuncio.
3: Sì, io credo proprio di sì. Credo proprio di sì perché, vede, una volta nelle misericordie chi arrivava? Arrivava persone che bene o male facevano già parte del cammino parrocchiale e quant'altro. Oggi il mondo è cambiato, per cui noi non possiamo chiudere le porte a nessuno, le apriamo a tutti. E vengono anche persone che vengono da una, che devo dire, da una latitanza, dalla fede, ecco, anche da altre religioni, perché delle nostre file abbiamo anche giovani che vengono da musulmani, dai buddisti, eccetera. No, noi non possiamo chiudere le porte a nessuno. Però ecco, con tutti dobbiamo stabilire un dialogo, un confronto, partendo magari da quelle che sono le problematiche esistenziali che tutti noi viviamo, le vive il cristiano come il musulmano, come il buddista, come l'ateo,
2: nello stesso territorio.
3: Quelle che sono le realtà, ecco, partiamo da lì, è la catechesi della strada, per intendersi, no? Che deve accompagnarci, deve accompagnare tutti. E questo lo fanno i nostri correttori, ma non solo, perché, come diceva appunto il nostro confratello di Portoferraio, non solo a Portoferraio, ma ovunque in Italia i preti siamo sempre meno in un certo senso e tante misericordie non hanno questa opportunità di avere un correttore, un sacerdote che li guida spiritualmente. Abbiamo pensato per sopperire a questa difficoltà di istituire una figura nuova, l'abbiamo chiamata custode. Il custode non è quello che ha la chiave per aprire o chiudere la porta e accendere o spegnere le luci, no, assolutamente, ma ecco, secondo l'etimologia latina è quello che ha premura, sollecitazione, solicitudine, interesse, amore, ecco, carità, ecco, e ha il compito di affiancare il correttore o di sostituirlo laddove mancasse per portare avanti quel servizio di formazione permanente. La formazione permanente non può essere episodica nella vita di una persona.
2: Nino Savarino, le misericordie di Rosolini, siete giovani, diciamo in attività da 30 anni, ma comunque siete pronti ad aiutare il territorio nelle difficoltà, a collaborare anche con appunto la parrocchia, come abbiamo visto anche all'isola d'Elba.
4: Certamente sì, a proposito di questo volevo aggiungere che le misericordie sono una chiesa di frontiera, molte persone attratte dalle sirene.

0: dalle ambulanze, vogliono fare volontariato e magari sono persone che non conoscono completamente Gesù, non conoscono la Chiesa. Entrando da noi cominciano a vedere che noi facciamo le riunioni, facciamo le preghiere, prima che facciamo i servizi andiamo a fare una preghiera e allora sono in qualche modo, ma che succede? Ebbene, noi spieghiamo che quello che noi non facciamo lo facciamo nello spirito del buon samaritano, noi lo facciamo perché aiutando gli altri amiamo Gesù, è l'amore verso il prossimo che è la legge che ci muove, no? E questo è un modo per poter, come dire, dare una sorta di aiuto alle persone anche a comprendere che fare il bene fa bene, ma farlo nella dimensione cristiana significa dare tutto se stesso per aiutare chi è nel bisogno, ecco. Ed è questo un po' il senso della Chiesa di frontiera. E io devo ringraziare il mio correttore Don Luigi Vizzini, ma anche il custode, perché questa è una felice intuizione di Monsignor Agostinelli, perché è fondamentale quella formazione permanente, che non è soltanto una formazione tecnica, anzi, quella tecnica da sola non è sufficiente se non diamo alle persone che aiutiamo la parola di conforto, quel sorriso, quella carezza, certo, che serve a far capire che siamo tutti fratelli.
1: Gli ultimi 30 secondi, eccellenza, le dedicherei a questa pagina che abbiamo aperto. Grazie a tutti per essere portatori di misericordia. 14 febbraio 2026, Papa Leone.
2: Questa è la conclusione del nostro itinerario della peregrinazio che abbiamo fatto con l'icona giubilare per tutte le misericordie d'Italia. Abbiamo iniziato con Papa Francesco, con la sua benedizione, abbiamo concluso il 14 febbraio passato con la benedizione e l'esortazione, vorrei dire, ecco, di Papa Leone, il quale ci ha esortato a continuare nel nostro cammino, ad essere attenti, ecco, a quello che sono le realtà in cui ci troviamo, perché la misericordia è nata dietro la sollecitazione di impellenti necessità che erano accudire i malati e seppellire i morti. Oggi, ecco, il mondo ha molte più necessità, vorremmo saper rispondere a tutte.
1: Grazie per questa vostra testimonianza, questo vostro impegno quotidiano, è bello anche condividerlo attraverso, insomma, la televisione, far capire che cosa si fa di buono in giro per l'Italia. Le misericordie sono protagonisti in questo, mettendo insieme tantissime persone, tantissime famiglie, tantissime comunità. Grazie Monsignor Franco Agostinelli, grazie a Tonino Savarino, buon cammino, buona serata e a presto.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi. Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
9: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va?
9: Cioè, la telecamera va bene,
7: ecco,
9: qua.
7: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11:00.

0: ho voluto chiamarmi Benedetto XVI Setto per riallacciarmi idealmente al venerato pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale.
1: Di San Benedetto da Norcia si disse: fu benedetto di nome e per grazia. E chissà se il nostro Papa, scegliendo questo nome, non abbia voluto anche dirci che quella situazione che Benedetto visse, di disfacimento dell'Europa, di popoli che si, diciamo, mescolavano assieme, di bisogno di ricostruire, diciamo, la convivenza umana, la socialità, la cultura, ecco, non sia, diciamo, anche il problema dei nostri giorni.
0: Il nome Benedetto evoca inoltre la straordinaria figura del grande patriarca del monachesimo occidentale, San Benedetto da Norcia. La progressiva espansione dell'ordine benedettino da lui fondato ha esercitato un influsso enorme nella diffusione del cristianesimo in tutto il continente.
2: San Benedetto, fondatore dell'ordine dei Benedettini e che Papa Paolo VI ha proclamato patrono dell'Europa, visse dal 480 al 560 d.C., nel pieno della decadenza di Roma, quando le invasioni barbariche segnarono la fine dell'ordine e della civiltà. Le popolazioni germaniche, spinte dagli Unni che venivano dalla Mongolia, avevano cominciato a riversarsi oltre i confini dell'impero, sbaragliando ogni difesa. Non erano più le scorrerie in cerca di bottino dei primi secoli, ma vere e proprie migrazioni di popoli in cerca di nuove terre, che si spargevano all'interno del territorio romano, scendendo sempre più a sud. Nel 410 i Goti erano arrivati a saccheggiare Roma e di nuovo lo avevano fatto i Vandali nel 455.

0: L'impero romano era in disfacimento. Si diceva che perfino Roma, la grande Roma, moriva cantando, cioè moriva senza accorgersi della propria dissoluzione. Ecco, e in quel momento l'opera di Benedetto fu da un lato l'opera di raccolta di tutto ciò che di grande, di bello la tradizione cristiana aveva portato e dall'altra un paziente lavoro di riedificazione. L'opera di Benedetto riguardò non soltanto la vita monastica, non soltanto la preghiera, riguardò la cultura, riguardò la stessa capacità del lavoro, la messa in opera di tutte le possibilità umane per costruire la casa dell'uomo.
1: San Benedetto nasce insieme alla sorella gemella Santa Scolastica il 12 settembre 480 a Norcia, in Umbria. Il padre, comandante militare della regione, appartiene a un'antica famiglia romana, mentre la madre è contessa della città. I due gemelli ricevono una solida educazione cristiana, tanto che Scolastica entrerà in monastero. Benedetto viene mandato a Roma, accompagnato dalla nutrice Cirilla, a studiare grammatica e lettere, come usa fra le famiglie bene di Norcia.
2: Dopo pochi anni, disgustato dalla città e dai comportamenti dissoluti dei suoi compagni, lascia Roma e, sempre seguito dalla fedele nutrice, si rifugia fra i monti vicino a Tivoli, dove continua da solo i suoi studi con uno stile di vita severo e rigoroso. È probabile che da ragazzo, a Norcia, Benedetto avesse incontrato i monaci basiliani e fosse stato colpito dal loro ascetismo e dalla pratica della vita eremitica. Molti di quei monaci, infatti, in fuga dall'Oriente per sfuggire alle persecuzioni dell'imperatore bizantino Leone III Isaurico, si erano rifugiati in Italia, soprattutto nelle regioni del sud.
3: Si potrebbe dire che l'inizio della fama di San Benedetto tra i suoi contemporanei incominciò a spandersi attraverso il racconto del miracolo del vaso di coccio da lui risanato. Il racconto di questo episodio, nonostante il suo divieto, iniziò infatti a girare di bocca in bocca, contribuendo così a costruire quella fama di santità che poi lo avvolse sempre durante tutta la sua esistenza, anche grazie a numerosi altri miracoli.

0: La notizia del vaglio di coccio rotto e ricomposto miracolosamente si diffonde in tutta la zona, provocando una tale affluenza di gente che Benedetto decide di andarsene di lì e si rifugia da solo a Subiaco, dove un eremita, il monaco romano, lo cala in una grotta. Qui Benedetto vive per 3 anni in totale eremitaggio, nascosto a tutti, cibandosi di quel poco che il monaco romano gli calava dall'alto. Su quella grotta, detta il Sacro Speco, venne poi costruito il monastero che esiste tuttora.
1: Gli anni in cui Benedetto cerca rifugio non per sfuggire dalle circostanze della vita, ma semplicemente per trovare in se stesso e nel rapporto con il suo Dio la forza per affrontare quelle stesse circostanze, sono gli stessi anni in cui matura una visione della trascendenza e del rapporto tra cultura, opera e libertà, che in qualche modo hanno finito col diventare costitutivi dell'esperienza europea. È per questo che Benedetto è così importante per tutti noi, perché in qualche modo il vissuto della sua spiritualità finisce con l'essere oggi per ognuno di noi la strada attraverso la quale ritroviamo non solo le nostre origini, ma starei per dire la stessa nostra ragion d'essere.
2: Benedetto divenne famoso subito per i suoi miracoli, alcuni miracoli fatti in favore così di povera gente, di certe necessità quotidiane. Ecco, accadde qui anche l'incontro tra Benedetto e alcuni monaci che vivevano nella zona e che cercavano una guida, che addirittura se lo scelsero come superiore, salvo poi non resistere alla serietà della sua impostazione e anche delle sue richieste. Ci fu anche un tentativo di avvelenamento che Benedetto sventò con una semplice benedizione sulla coppa avvelenata che si spezzò sotto le sue mani.

0: tutta la vita di Benedetto, fin dagli inizi, è segnata dai miracoli, al punto tale che la sua biografia più conosciuta, quella scritta pochi anni dopo la sua morte da Papa Gregorio, è tutta intessuta di miracoli.
1: Una volta il diavolo tenta di sedurlo, assumendo le bellissime sembianze di una donna che aveva visto quando studiava a Roma. Una tentazione molto forte, alla quale però Benedetto si oppone, gettandosi nudo fra i cespugli di rovi irti di spine che crescono vicino alla grotta. Così quel dolore fisico cancella immediatamente ogni immagine lasciva suscitata in lui dal demonio.

0: Nella valle intorno a Subiaco nascono così i primi monasteri di San Benedetto, 12 piccole costruzioni in cui vivono comunità di 12 monaci e un abate. Per sé ne riserva una un po' più distante, riadattando i resti di una villa neroniana sulla riva del fiume Aniene, dove accoglie i più giovani per educarli a quel nuovo genere di vita. Dei 12 monasteri voluti da San Benedetto a Subiaco, l'unico sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene è quello che oggi è chiamato di Santa Scolastica.
1: Quando nel 529 d.C. Benedetto erigeva Monte Cassino, ad Atene, su ordine di Giustiniano, veniva chiusa la scuola filosofica fondata secoli prima da Platone. Papa Giovanni Paolo II definì non a caso Monte Cassino come un'accademia cristiana. I monaci raccolgono quella eredità, la arricchiscono e la diffondono. Questa fusione tra Gerusalemme, Atene e Roma è l'atto culturale costitutivo di ciò che noi chiamiamo Europa. L'abbazia di Monte Cassino, poi, in particolare, risulta un simbolo per tutta la nostra civiltà, perché dopo continue quanto devastanti distruzioni nel corso dei secoli venne sempre ricostruita dai monaci e ogni volta più bella. Così è stato anche dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. San Benedetto accompagna dall'alto la ricostruzione della sua prima dimora e dell'intero paese.

0: lavora e sii lieto in Cristo. Ecco, questo senso quasi del miracolo come sollievo, ecco, della fatica, come interpretazione della fatica vissuta.
1: Di San Benedetto un detto mi è piaciuto, un detto che in due parole c'è uno sprone per la vita, ora et labora, prega e lavora. E mi sembra che se tutti i giovani di oggi adottassero queste due parole, questi due verbi, potrebbero dare una svolta alla loro esistenza, perché senza lavoro si sta male, senza voglia di lavorare si sta malissimo, senza la voglia di pregare, senza capire il pregio della preghiera si sta malissimo. Provateci e secondo me potrebbe incominciare una nuova vita viaggiando sulla barca del ora et labora. Io lo faccio da sempre e vi giuro, mi trovo bene.

Se guardiamo un monastero di Benedetto, quei monasteri che poi verranno disseminati in tutta Europa, e ci chiediamo: ma che cosa accadeva? Accadeva prima di tutto questa ospitalità, questa accoglienza di tutti, in un'epoca di dissoluzione, di disfacimento, l'accoglienza di tutti coloro che avevano bisogno di un amore, l'amore di Cristo, di una guida, l'abate, di una regola perché la vita diventasse veramente armoniosa e di un opus, di una opera. E Benedetto coniuga l'opus Dei, che è quell'imparare una capacità di pregare, una capacità di parlare con Dio, una capacità anche liturgica che è per se stessa così formativa e per se stessa capace di raffinare lo spirito. Questa Opus Dei è l'Opus Manum, l'opera delle mani, il lavoro, e non sono due opere diverse, è l'opera, diciamo, di tutto l'uomo e tutta offerta a Dio. E in questa opera delle mani ci sta la capacità del lavoro agricolo, e, diciamo, la capacità di inventare, non so, tutte le officine necessarie, ci sta il bisogno di recuperare tutta la tradizione antica col lavoro degli amanuensi, ci sta anche diciamo, il trovare così, nuove modalità economiche, nuove modalità così, di impresa, perfino per quanto era possibile al tempo, cioè la ricostruzione di tutto il tessuto della vita.

0: Sarmiento vuole che il monaco viva con il lavoro delle proprie mani, quindi deve industriarsi in qualche modo per poter vivere e non vivere chiedendo elemosine, ma vivere con il proprio lavoro.
1: E così l'opera di Dio, che è la preghiera, che diciamo riempie bene la giornata, e poi l'opera delle mani, ecco, quest'opera darà, diciamo, sarà la fonte di quel motto celebre che tutti ormai conosciamo e usiamo, ora et labora, prega e lavora. E quando preghi, questo è il lavoro più importante, e quando lavori, questa è un'altra forma di preghiera. Questo insegnò Benedetto e mostrò come attorno a questa semplice formula, ecco, era possibile ricostruire tutto, ma anche, diciamo, recuperare tutto il passato, tutto ciò che il passato cristiano aveva consegnato di vero e di bello all'umanità.
2: Grazie alle bonifiche, alla messa a coltura delle terre incolte e all'invenzione di nuovi strumenti che si diffondono poi tra i contadini delle zone circostanti, l'attività dei monaci di Monte Cassino prima e degli altri monasteri che a poco si diffondono in tutta Europa costituisce una nuova civiltà. Gran parte del patrimonio del passato latino viene salvato o recuperato e amalgamato con la ricchezza di energie e usanze di popoli nuovi, alla luce di una solida visione cristiana del senso della vita e del lavoro.
3: San Benedetto è stato studiato da teologi, uomini di chiesa, intellettuali, ma è poco conosciuto dalla gente. Eppure questo straordinario personaggio ha giocato un ruolo fondamentale nella storia dell'Occidente, dell'Europa. Non fu solo un gigante della fede, il fondatore del monachesimo occidentale, ma anche l'iniziatore di un colossale progetto culturale. Sotto la sua regola, infatti, migliaia di monaci sparsi per l'Europa salvarono l'economia e i libri, il sapere degli antichi, la filosofia di Platone e Aristotele. Preservarono gli elementi fondamentali della civiltà greco-romana durante i cosiddetti secoli bui. Da uomini colti seppero poi trasfondere nel fiume della cultura antica anche le forze nuove di una comprensione biblico-cristiana dell'essenza umana.
4: Questo compito era proprio degli amanuensi, i cui lavoro era ritenuto un atto di preghiera e di amore. Essi si dedicavano continuamente alla copiatura di testi, poiché soprattutto d'inverno cercavano di sfruttare tutte le ore di luce. Trascorrevano quindi la maggior parte della loro giornata proprio all'interno del cosiddetto scriptorium.
1: Il fatto stesso che i monasteri diventino, praticamente offrano le prime scuole, le prime scuole per tutti, e siano i luoghi dove si coltiva l'arte, dove si coltiva la musica, il canto gregoriano. Ecco, possiamo dire che tutto ciò che noi abbiamo ricevuto, diciamo così, tutto ciò che di bello abbiamo ricevuto sia confluito e sia stato conservato, diciamo, in queste case che Benedetto ha disseminato nel mondo. Benedetto è tutta la corrente che, diciamo, dopo di lui riempie l'Europa e dà molte volte anche quasi fisicamente origine alle città. Ancora oggi non è difficile rintracciare l'origine di certe città europee nei monasteri di Benedetto.
2: Per quanto riguarda l'arte, grande è il debito dell'Europa con i benedettini. Ancora oggi godiamo dei loro capolavori, che siano l'architettura dei monasteri e dei chiostri, o le sculture di capitelli, acque santiere, altari e statue nelle chiese. ma anche l'arte della pittura, che era andata perduta, è rinata proprio dalle miniature con cui gli amanuensi nei conventi decoravano pergamene, incunaboli e salteri.
1: È quasi impossibile dire tutto ciò che abbiamo ereditato dalla vita monastica inaugurato da Benedetto. Qualcuno ci ha ricordato che perfino tante norme di galateo, di comportamento, perfino nell'uso di, nel galateo sociale, nel modo di mangiare, nel modo di rapportarsi tra le persone, ecco, hanno origine in questa storia, diciamo, dei monasteri di Benedetto. Così pure tante forme di lavoro, tanti diciamo, prodotti, cibi. Credo che perfino un certo sistema finanziario bancario abbia la sua origine nei monasteri di Benedetto, che siano stati capaci perfino di pensare a questo. Il 24 ottobre del 64 Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono principale d'Europa. E questa è una risposta abbastanza chiara anche a tutta la questione sulle radici cristiane dell'Europa. Le radici cristiane dell'Europa non sono un'idea, non è un principio che si vuole ad ogni costo difendere, è un fatto ed è un volto. E questo fatto e questo volto ha appunto, diciamo, il nome di Benedetto da Norcia.
5: Quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita è infatti frutto di un'intuizione geniale, quella dei padri fondatori, che volevano assicurare al nostro continente pace e sviluppo. Per far questo occorreva superare uno schema che è quello proposto dalle grandi ideologie del Novecento. Nazismi, fascismi, comunismi, che cosa hanno in comune? Una visione della storia e dell'uomo per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. L'alternativa a questo poteva essere una visione della realtà in cui prima di tutto conta la persona umana. E che cosa c'è di più umano di un'esperienza come quella di Benedetto, che è stata capace di restituire dignità ad ogni singola persona, anche la più umile, anche la più svantaggiata, anche quella più incapace di apparire come simbolo del potere. È per questo che l'Europa affonda profondamente le sue radici, non solo genericamente nell'esperienza cristiana, ma soprattutto nell'esperienza di Benedetto. Benedetto è in qualche modo l'uomo che ancora può condurre l'Europa sulla strada della conquista sofferta di quelle che sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza di pace e di sviluppo, perché sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza che riconosce la profonda dignità della persona umana.
1: Dopo 1500 anni i monasteri e i priorati benedettini sono circa 350 nel mondo e i monaci benedettini sono circa 8000. Ed è importante ricordare questo, che da un'esperienza monastica, come già la parola stessa dice, la parola monastico indica qualcuno che è solo, ecco, dall'esperienza monastica intesa come rifugio così di anime buone o di anime belle che si ritiravano dal mondo, il monastero diventa il luogo invece in cui il mondo viene ricostruito, viene diciamo salvato in ciò che di bello ancora possiede e poi aperto a tutte le possibilità di costruzione umana e di verità che il cuore dell'uomo desidera.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cassa.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: Adesso è il tempo della raccolta del pomodoro. Loro pagano per cassone. Allora, a 3,50 euro, qualche volta 3 euro.
1: Mamma mia, che troppo caldo, che lavoro brutto.
2: Senti proprio la schiena che va proprio fa male, non riesco neanche a alzarti. Io ne ho avuto abbastanza oggi.

0: ho raccolto 10 cassoni al giorno, cioè quasi 3 tonnellate di pomodoro, più o meno 40 tonnellate in 2 settimane. Per dormire in baracca, continua Maria, ho pagato 25 euro a settimana. Questa somma mi veniva detratta direttamente dai suoi miseri guadagni. Se la mattina non andavamo a lavorare ci picchiavano a pugni, calci, schiaffi. Una volta Marius mi ha minacciata di morte, mi ha detto che mi avrebbe uccisa se non fosse andata a lavorare. Quindi noi di fronte a questo dobbiamo iniziare a indignarci, dobbiamo indignarci. La scelta anche di Padre Arcangelo di promuovere un'iniziativa del genere è perché dei giovani possono conoscere da vicino, possono interrogarsi di fronte alla realtà, perché di fronte all'immigrazione noi non abbiamo il tempo di porci delle domande. Per me 20 anni fa è stata un'esperienza di cittadinanza, adesso abbiamo bisogno di cittadini, non basta più andare nelle piazze, dobbiamo anche fare qualcosa, dobbiamo creare la nostra giustizia, dobbiamo denunciare delle situazioni.
1: 2 anni e mezzo sono emigrato in Svizzera, per 3 mesi ho fatto il clandestino e poi crescendo i miei genitori pensavano di rientrare in Italia, mi hanno mandato a una scuola elementare dalle suore in italiano e ho fatto poi il liceo scientifico in tedesco, ho cominciato l'architettura in francese in un'altra zona della Svizzera, poi ho lasciato perdere e sono andato in seminario dai missionari scalabriniani. Penso che questa mia storia mi ha portato anche ad appassionarmi al mondo migratorio. E la lettura di Scalabrini, ma anche di Fede delle migrazioni, è quella che mi dava più significato a quello che avevo vissuto io e mi permetteva di capire anche a un livello più profondo l'esperienza dei migranti che incontriamo ancora oggi. Questa terra è tra le regioni in Italia dove il caporalato è ancora detta legge. Dobbiamo affrontare questo argomento. Io ci sto, per me è semplicemente facilitare l'incontro di giovani con i giovani migranti.
2: Claudia,
3: piacere.
2: Claudia.
4: Dove sono gli organizzatori?
5: Sì.
4: Nel cuore logistico.

0: Due possono essere messi per così in mezzo.
1: Zaini si possono prendere sopra qui.
0: Ah, voglio.
2: Io faccio parte di un gruppo scout di Pisa. Siamo venuti qui e staremo qui una settimana. Io sono il responsabile, ho 27 anni, e gli altri ragazzi che ho portato qui sono ragazzi e ragazze che hanno dai 17 ai 19 anni, che hanno finito ora le superiori, quelli più grandi o che stanno ancora studiando. E penso che questa esperienza per loro sia qualcosa di unico.
3: Davanti ci troviamo i cisto, grosso, a caratteribo, normali, tutti colorati. Poi, davanti, vicino alle ruote, facciamo degli arcobaleni, quei colori, visto che c'è questa forma così. E qua, tutto questo pezzo, fiori e foglie.
4: Il sole.
5: Fino a pochissimo tempo fa mai avrei immaginato di essere qui, eppure un amico mi ha moralmente costretto a venire. Mi ha detto che era un'esperienza che avrei assolutamente dovuto fare, soprattutto considerando il mio percorso, i miei interessi e le cose che mi fanno muovere. Negli ultimi anni ho viaggiato un po' e ho avuto modo di rompere questo specchio che ognuno ha davanti, dove vede soltanto se stesso. Questo è un posto particolare perché c'è un campo, si chiama Io ci sto, dove appunto ragazzi di ogni regione d'Italia si ritrovano qui 5 settimane d'estate a turni per condividere insieme questo percorso di incontro. Qui ci sono due posti dove si va a fare attività con migranti arrivati dall'Africa, la maggior parte dall'Africa, da svariati paesi africani, sono arrivati qui e non hanno non hanno documenti, spesso non hanno contratti di lavoro oppure lavorano per la stagione dei pomodori. Altri vengono dall'Asia, chi dall'India, dal Bangladesh, dal Pakistan e altri paesi. I ragazzi italiani, diciamo italiani per semplificare, non necessariamente devono essere italiani, vengono qui e si trovano a muoversi all'interno di due spazi, due luoghi. Uno è chiamato la pista, l'altro il ghetto.
6: Possiamo cominciare e abbiamo pensato come momento iniziale di ascoltare una canzone, un brano di un ragazzo, di un rapper di Roma, un ragazzo di 22-23 anni che studia filosofia e che da un paio di anni collabora con i missionari scalabriniani attraverso la musica per in qualche modo passare il messaggio dell'accoglienza, i valori dell'accoglienza, i valori della diversità.

Stiamo andando all'ex pista dell'aeroporto di Borgo Mezzanone, dove vivono più o meno 400-450 immigrati. Sono da varie parti dell'Africa, somali, Costa d'Avorio, Nigeria, Ghana. E su questa pista hanno trovato dei container abbandonati dal CARA di Borgo Mezzanone. Alcuni del CARA vanno anche in pista a stare un po' con i paesani, o anche il contrario, c'è tutto un contatto. Eccoci qui sulla pista, qui dove finisce o dove comincia, dipende che parte si guarda. E sono 3 km di pista, decolla l'aereo.

0: alle 5 e mezza facciamo lezione, non adesso, adesso stiamo guardando solo la tenda, capito? Vabbè, ci vediamo dopo? Ok.
1: Scalare il cielo è un po' come scavare nell'abisso, ma hai avuto un posto fisso, ho il nome di sconfitto, sguardo basso.
2: Ora un altro gruppo a Valghetto, anche lì si preparano le strutture per avviare la scuola di italiano, la cicloficina, e faremo un po' di pubblicità dell'azione.

io come diciamo volontaria responsabile quest'anno e semplicemente volontaria l'anno scorso mi sono dedicata principalmente al ghetto di Rignano, all'interno del quale negli anni si sono create diverse relazioni e fiducia reciproca tra noi volontari e loro. Essenzialmente il nostro lavoro che proviamo a fare è quello di insegnare l'italiano diviso in tre livelli, che è il base, intermedio e l'avanzato. Qui al ghetto e solo al ghetto facciamo anche la scuola per i bambini. Chi deve fare i compiti, fare compiti, se no giochiamo e organizziamo diverse attività, perché i bimbi sono, per noi sono la speranza di domani e sono delle piccole creature sulle quali vogliamo investire perché devono riscattarsi da una condizione simile, devono sapere che il mondo non è solo questo, non è il ghetto, non è il padre che lavora 12 ore al giorno, non è la mamma che lavora a 45 gradi dentro una baracca.

E poi c'è la ciclofficina, essendo che è nata l'esigenza per i migranti di riparare l'unico mezzo che hanno ed è l'unico modo probabilmente che hanno di sentirsi un po' più liberi e indipendenti.

vedere il ghetto fa rabbia, mi urta, prenderei, spaccherei il mondo. È assurdo che in Italia nel 2015 esista una situazione del genere. Come si può dire l'immigrato mi ruba il posto di lavoro? Ma chi italiano vivrebbe in una condizione

condizione del genere, chi va a lavorare per pochi euro al giorno, per 10, 12 ore, 14 ore al giorno sotto al sole? E poi per fare che cosa? Come una settimana fa a Nardò, dove è morto un immigrato di un infarto.

0: quando il campo Wichita è nato si facevano servizi anche al mattino, pomeriggio, la sera addirittura, era solo un fare fare. Ci siamo accorti presto che i giovani che partecipavano erano un po' digiuni nella conoscenza del fenomeno migratorio. E allora abbiamo detto no, dedichiamo la mattinata al giovane stesso, creiamo un servizio per loro, e cioè di formazione.
1: Non è un problema, ma è un fatto naturale che si affronta con serenità, la visione serena e non come problema, perché se no l'affronti come un qualcosa da risolvere. No, è una ricchezza da accogliere e da gestire. Il migrante è uno che vuole vivere qui, sta facendo crescere il paese. L'11-12% del prodotto interno lordo è frutto del lavoro degli immigrati. Salvini, se vuole mandarli via, deve rinunciare a tutta questa fetta. Anche quelli che sono irregolari qui, e vediamo quelli che lavorano nei pomodori, per quelli pomodori, che lavorano in nero e sfruttati, schiavizzati, loro stanno creando l'economia dell'Italia.
2: Mi chiamo Gerard Salou, vengo da Burkina Faso. Noi facciamo pomodoro, cipolle, aglio, basilica, grano, brucolette, cabbiofero, tutti noi facciamo. E l'orario che noi facciamo è di 12, 13, 14 ore. Tu vai a lavorare a mano, senta, ti dicono che hanno fatto contratto, ma tu lavori con loro. E quando vedi che il controllo viene, ti dice di scappare da là. Allora, per me non è contratto. Il contratto che mi ha fatto firmare, la paga mensile è di 1.373,44. Sì, mi fai firmare e non mi paghi questo. Questa soldi non mi serve. Sono andato a fare la denuncia alla Guardia di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro. Tutti sono qua. Donc, sono tre posti che ho fatto la denuncia. E fino a oggi sto aspettando. Come ha fatto la denuncia a lui, tutti i capi che sono a Arpinova, dove sta lui, nessuno non deve usare per lavorare. Sono qua senza lavoro, senza soldi, e mio figlio senza scuola. Che sto facendo qua con questa vita? Tu hai visto come loro vivono là? Tu hai visto, no? Come vivono là? Come ti trovi? Più schiavi che quello io non ho mai visto. In Africa io non abito da questa casa. Prima, il problema dell'acqua. Tu hai visto come la cisterna dà acqua alla gente. Siamo molto, molto. Non c'è acqua sufficiente. La salute, non c'è bagno, non c'è niente.

0: fa troppo caldo quest'anno, è peggio che in Africa. Tu vai con questo tempo, della mattina fino alle 2, 3, 4, in campagna, senza mangiare, è duro. Io non pensavo che in Europa qua tu puoi fare questo lavoro pesante e per pagare il problema.
1: Lavoro faticoso che non me l'aspettavo, anche se l'ho fatto anche l'anno scorso, però è sempre stato, cioè non è cambiato niente. Per andare tipo del mezzo di trasporto che ci portano con un furgone dentro completamente modificato con le panchine dentro, dove non puoi, cioè ti siedi così rimani immobile. Stamattina eravamo in 17 persone, 5 euro il trasporto.

potrebbero magari fare un sciopero. Perché finché non si presentano al campo, vuol dire che avranno sempre i pomodori là appoggiati, vero? E finché

0: A lui non piace che io faccio così. Se tu lavori per lui, paga sempre 3 euro.
1: Basta chiacchierare, andiamo a casa che oggi sabato dobbiamo fare la doccia. Lavoriamo per pagare l'affitto, per stare bambini a scuola. Io ho 3 figli, porto alla scuola da primo anno che ha fatto la scuola. Lavoro in campagna.
2: A scuola che fai con 3 euro a ora? Devi un caporale, dice ti pago tutto, uno non sa quanto può costare ora, ti pago un altro.

0: siamo già un morto perché sono Dio che lui aiuta a arrivare qua con Lampedusa. Mi piace da Lampedusa, il siciliano. Sono loro che sono aiutati noi e noi siamo usciti dall'acqua. La mia vita mai trovato mai dormito nella baracca. Non dormono bene. Anche non mangiano bene. Io trovo di male, sempre di male. Mai trovato un lavoro. Pure il mio documento è sempre dei problemi perché non sai, non so.
1: Sono venuto per la campagna per guadagnare un pochino di soldi per passare e la mia vita. Però qua, questo, quella che vita che vedo qua non è un bel vita, è un vita di cane. No? Questa vita è vita di cane. Siamo qua alla campagna, non volevo andare a rubare, non volevo andare a fare le cose del genere. Non volevo andare neanche a vendere la droga. Cosa posso fare?
2: Sono qua 6 anni fa, 2009.
3: Ah, sei del 2009, 6 anni?
2: Sì, sono andato prima a Francia perché avevo la visa per studiare lì. Io sono venuto qua in Italia per le vacanze, poi facevo compra fino all'anno scorso. Quest'anno mi dico perché non vado nei campi per vedere se è meglio o no. E poi sono qua, pensavano qui come l'America è, come dicete voi, ha trovato l'America, come dicevo, ma non è quello, è il contrario.

0: Prima di venire qui, stavi al ghetto?
1: Sì.
0: C'è troppa gente al ghetto. Troppe persone, too much people.
1: No, too much people.
0: Stamani era lavoro. Pomodori. È difficile. Schiena. Fa male la schiena.

0: ti pagano bene.
1: No, va bene.
0: Magari in questi giorni veniamo a parlare l'italiano con voi, per aiutarvi a parlare meglio. Tu parli anche francese?
1: Sì.
0: Francese e inglese?
1: Sì.
0: Ho capito. Grazie, Ibrid.
1: Ok.

0: c'è un piccolo quartiere dislocato che si chiama Washington. Abbiamo scoperto quasi per caso parlando con uno dei ragazzi. Sono 3 casolari abbandonati, sono più deruderi. Sono nel mezzo a nulla, a 1 chilometro da queste baracche. C'è un pozzo d'acqua che viene usato dalle 100-120 persone che ci vivono per lavarsi, però non la bevono perché non è buona da bere. E poi qualche cane, un sacco di topi, tanti topi, e i materassi messi fuori dove dormono ora che fa caldo. E questo è Washington. Il nome Washington non abbiamo capito da dove può derivare. Abbiamo provato a chiedere ai ragazzi che ci vivono, ma tutti quanti sono qui, almeno quelli che abbiamo incontrato per la prima volta. Vivono divisi, maliani, gambiani, senegalesi.
1: Queste storie non sono normali, ti colpiscono a tal punto come ti colpiscono i loro occhi mentre te lo raccontano, che non sono normali, non le scorderò mai. E appunto Io Ci Sto regala queste piccole verità, anzi queste grandi verità.

0: qui te lo segni per ogni giorno di lavoro. Ogni giorno, ogni giornale.
1: Okay.
0: Ogni giorno te lo segni qua, okay? Che così sai quanto hai lavorato, ok? E quanto hai preso.
2: Rimanere qui fino a ottobre, poi ritorno a casa mia.
3: A Livorno?
2: A Livorno, sì. Ho lavorato lì 2 anni per nero. Dobbiamo capire l'italiano per sapere dove, cosa vogliamo, dove andiamo e poi è una cosa che non si dà sempre, dare aiuto. Qui non siamo in Africa, lì si può aiutare qualcuno senza conoscerlo, ma qui non è facile, ma allora cosa fanno? Buono, buono, bello, bello, direi, bello, danno mano.
4: Il progetto Presidio sostiene il migrante che vuole fuoriuscire dalle logiche del caporalato e dall'irregolarità. Quando diamo i volantini, diamo il volantino di Progetto Presidio, che è scritto in lingua e che ha tutti i contatti di tutti i progetti in tutta l'Italia, che sono appunto queste 10 diocesi dove lo sfruttamento era abbastanza evidente. Poi diamo un libretto dei lavoratori, perché nel momento in cui si avvicinano a noi e devono fare vertenza, una delle cose più complicate e più necessarie per poter fare vertenza sono le testimonianze, le prove. Quindi loro, il lavoratore deve avere la prova di dove ha lavorato, di quanto è stato pagato in meno, ma soprattutto dei testimoni. E quindi noi con questo libretto semplicemente li abituiamo a scrivere la data del lavoro, il datore di lavoro, chi è, quindi a segnarsi delle informazioni particolarmente importanti nel momento in cui si fa vertenza. E poi c'è tutta la parte dei documenti, quindi l'assistenza sanitaria, e il permesso di soggiorno, quanto costa rinnovarlo e che cosa serve.
5: Secondo te quanto è importante dal punto di vista proprio umano quello che fa la Caritas?
4: Mi piacerebbe dire tanto, ma in realtà è poco, perché siamo una goccia in una situazione che cresce.
6: Ci sarebbero un sacco di cose da dire di questo posto, È brutto perché non si riescono a trovare le parole per descriverlo, è una piccola Africa che si tira su da sola e va avanti da sola nonostante istituzioni, comune, regione li abbia lasciati, abbandonati a se stessi. La cosa più bella e più emozionante che ci sia è quando il bambino ti riconosce dopo 9 mesi che te ne sei andato via. E ti accoglie sempre con un abbraccio, ti accoglie sempre.

0: con un sorriso, con un bacio, e nonostante veramente ti sfianchino fisicamente, psicologicamente, i loro sorrisi e i loro abbracci sono la ricompensa più bella che ci possa essere, e questo è incentivato anche da tante mamme che si fidano di me, di noi, e gioiscono quando ci siamo e sono tristi quando non ci siamo, e se sono qui a gioire di queste relazioni e del sorriso dei bambini è soprattutto grazie al carisma degli scalabriniani che, anche se pochi, sono persone che dedicano la loro vita per il prossimo, e lo fanno nel concreto.
1: La Congregazione Scalabriniana è nata da una intuizione del fondatore, Monsignor Scalabrini, il quale quasi 130 anni fa ha voluto che ci fossero dei missionari, delle persone ad accompagnare i migranti che partivano allora dal porto di Genova per le Americhe. Lo Scalabriniano è una persona, un missionario che si fa in un certo senso migrante con i migranti, che accompagna queste persone oggi in più di 30 paesi, nazioni nel mondo. La genialità di Scalabrini è stata quella di intuire, di capire che l'emigrazione non è un fenomeno temporaneo, ma è, se vogliamo, un elemento costituzionale che fa parte del DNA dell'essere umano. Scalabrini diceva: migrano i semi sulle ali dei venti, migrano gli uccelli, e ancora di più migra l'uomo.

0: questo progetto di volontariato sta andando avanti. Ieri sono riandato al ghetto e ho continuato l'italiano per stranieri. Anch'io mi sono portato dietro gli appunti. Parole legate all'alfabeto, mentre gli insegnavo l'alfabeto. I miei alunni di ieri erano 3 ragazzi. E all'inizio, appunto, alfabeto, parole, con la A, con la B, con la C, con la D. Poi piano piano siamo entrati anche nelle loro storie. Alla N è venuto fuori Nave, quindi mi ha chiesto come erano venuti in Italia. E Sega Duf mi ha fatto vedere una foto di un barcone, del barcone con cui è arrivato. E mi ha fatto vedere che lui era pescatore, che era venuto e vorrebbe fare il pescatore qui.
1: Venire qui e parlare con queste persone, perché sono persone, sentire le loro storie, è quello che conta veramente, è quello perché noi siamo qua, è quello che penso di star facendo. Ascoltare queste persone, le loro storie, e quindi creare una mia opinione e informarmi faccia a faccia, in modo tale che si possa giungere alla verità. È molto emozionante parlare con senegalesi, ad esempio, che non vedono le loro mogli e i figli da 3 anni, mi raccontava questo ragazzo, e vedi che si commuovono. A dire il vero, mi sono commossa anch'io, e però magari poi ridono, e se te li chiedi perché ridono ti dicono: è nella nostra cultura, alla fine la vita è questo che è importante, noi siamo vivi e stiamo bene.
2: Dina la conoscete già, lei è di Borgo Mezzanone e ha vissuto, non dico tutta, ma un bel pezzo della strada che ha portato alla nascita dell'IEC Store. Ci parlerà adesso un po' della borgata, di come tante grandi, quali sono le problematiche, ma anche le risorse che ha.
3: Siamo 470 famiglie stanziali da anni, quindi vecchi coloni, siete qui già all'epoca di Mussolini, perché si guarda intorno, la nostra piazza, la parrocchia, anche alcuni edifici risalgono all'epoca di Mussolini, quindi all'epoca fascista. Da circa 14 anni abbiamo una nuova realtà italiana, nel senso che qui dietro abbiamo una realtà molto, famiglie molto giovani, una popolazione giovane di famiglie particolari.

0: disagiati di fuori, appoggiati qui per qualche mese, ma poi per problemi economici e problemi tra comuni sono passati ben 16 anni. Dal 2003 abbiamo il CARA, che già ha preso a funzionare nel 99 per lo sbarco degli albanesi. È uno dei più grandi campi d'Italia, uno dei 7 campi d'Italia. La capienza è 700 persone, ma abbiamo avuto nel 2007 anche l'apice di 1400-1500 persone. Quindi abbiamo Borgo Mezzanone, la realtà qui dietro di Foggia, il CARA. La gente che poi ha espletato tutta la procedura del CARA ed è anche rifugiato, non sapendo dove andare, ha cercato di sopravvivere, vivere, comunque prendersi un'identità, vivendo dove? Dietro il CARA. Cioè, c'è un luogo chiamato Pista, dove andremo oggi pomeriggio, domani a fare servizio, dove ci sono circa 34 fontane abitate tutte da persone che hanno per lo più il titolo di rifugiato.
1: Sono anche molto curiosa, diciamo, di vedere cosa c'è qua.
2: Di fianco vediamo il CARA, che diciamo è quello legale, protetto dallo Stato, e poi vediamo le persone che sono uscite o hanno espletato la pratica della richiesta d'asilo e non sanno dove altro andare che appoggiarsi qua. Possono essere protetti, godere della protezione internazionale o godere della protezione sussidiaria, ma è chiaro ed evidente che lo Stato italiano non faccia niente per loro. È la popolazione sostanziale quella che c'è in pista, mentre al CARA sono più fluidi, in pista sono lì da anni.
3: In Italy A.
4: A.
3: B.
4: B.
3: C.
4: C.
3: D.
4: D.
3: E.
4: E.
3: F.
4: F.
3: E.

c'è gente che purtroppo qui, diciamo ragazzi del Cara, che non sanno neanche dire ciao in italiano e noi ci facciamo di tutto purché loro riescano a imparare.

0: è proprio quella di poterti far raccontare la propria storia oppure di informarli.
1: Alphabet or nothing? We can start from the start, okay?
2: To die like flies, mother suffer every day and night. Father still got work to do.
3: In italiano di più ancora.
1: Beh, è facile, stiamo conversando, stiamo parlando bene.
4: Quali sarebbero
1: i
2: I remember back in the school.
1: Quello che ti dicevo prima era in crisi perché non sapeva il condizionale. Io ho pensato, qual è il condizionale? L'ho chiesto anche a Sergio, non se lo ricordavo. Ho fatto, guarda, non ti impara a annoiare perché in Italia ci sono italiani che non sanno neanche scrivere bene.
5: Sì, sì, ma infatti sapeva tutto. Quell'altro che ha fatto, guarda, voglio riprendere il verbo essere e il verbo avere. Presente, passato futuro li sapeva tutti. E dice, non so tanto parlare bene italiano, come lo sa parlare benissimo.
1: Lì stanno aggiustando tutte le biciclette.
6: Sì,
1: occhio, bravissimo.
5: Grazie.
7: Non ha senso aggiustare le biciclette se c'è il vetro per terra. Se voi ci aiutate, noi possiamo aiutarvi. Puliamo per terra. Se puliamo per terra tutti quanti, noi non abbiamo le scope. Voi avete sporcato, non so chi.
8: Arriva.
7: Pulite.

0: Queste che non calze, calze, qua sono buono queste. Caldo.
1: Ma caldo, sì.
0: Anche caldo, freddo. 6 anni io qua, 7 anni io non vorrei i miei figli.

0: nome Dari Muhammad Umar. Allora, io vengo da Libia. In Libia io ho fatto militare. Quando è 8 mesi quando c'è guerra, ho fatto guerra. Poi rotto della gamba, poi ho morto Gaddafi con le comunitarie, tutti gli amici scappato, morto, altri scappato, pure io scappato.
1: Tu eri con Gaddafi?
0: Sì, ero con Gaddafi.
1: Tu hai famiglia in Libia?
0: Sì, c'è una bambina.
1: Quindi lavori e mangi soldi là?
0: Dove trovo soldi? No? Quando trovo soldi? Loro domandano per me, per mangiare. Quando corre c'è freddo così non trovo lavoro, loro mangiano per me. Adesso ho tempo dei pomodori, lo scorso ho lavorato e ancora non ho pagato. Adesso io bevo come animali. Non bevo come delle persone, vero. 2 giorni, 3 giorni, anche se non fare 2.
1: Perché?
0: Guarda, dove qua fare doccia? Dove c'è acqua?
1: Non c'è acqua, non c'è doccia.
0: Dove?
1: Non c'è.
0: Dove c'è bagno? Guarda qua, c'è bagno. Noi quando da notte prendere una secco, prendere acqua, andiamo da fuori. Acqua fresca, fare doccia.

0: queste persone stanno in degli ambienti precostruiti che hanno reso forse propri, cioè, la loro casa attraverso le loro cose, i loro materiali, vivendoci, però sono così distanti una dall'altra, questi piccoli casolari qua, sono così distanti che e lo spazio è così aperto, libero, quasi nudo, nudo, che mi dà proprio quel senso di solitudine. Non mi aspettavo di trovare una realtà di questo genere in Puglia o in Italia in generale.
1: Da qualche anno emerge anche la presenza di un accampamento di bulgari arrivati recentemente, quindi non sanno l'italiano, che arrivano ad essere più o meno 400-450 persone, con molti molti bambini, e non è facile avvicinarli e fare un percorso insieme con loro. Sarebbe bisogno di mediatori culturali che si impegnano fortemente. Alcuni sono poi stagionali, si fermano soltanto l'estate e poi quando ricomincia la scuola tornano in Romania o in Bulgaria. Altri invece rimangono tutto l'anno e portano i bambini alla scuola di Borgo Mezzanone, che fa un'opera eccellente di integrazione.

0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno, come stai?
1: Ciao, piacere farti.
3: Buongiorno.
2: Senti, Guldi.
0: Come sei?
2: Bene, volevamo capire un po' una cosa. Quanti bambini si fermano qui? O chi parte? Per vedere un po' anche la scuola, queste cose qui. Tanti vanno via?
0: Senti,
2: però vanno via tutti i bambini?
0: Non rimane qua, nessuno? C'è prima sera, adesso metà.
2: Non so cosa può servire, cosa possiamo portare per i bambini.
0: Io sto già. Cirignola,
2: ma l'immondizia non viene a prendere nessuno?
0: No, tutti dietro la scuola.

che anche ti racconta qualcuno non lo puoi immaginare. È un'altra vita qui, un altro mondo. Visto la schifezza, immondizia, le case come sono fatte, senza acqua, senza luce.

0: quando ho scritto verifica mi sono fermato perché ho detto un po' strana questa parola, e poi anche lei me l'ha fatto notare, no? Io in effetti penso alla verifica della scuola che dopo bisogna mettere il voto, ma il senso non è questo, non è che dare voti a chissà chi, ma è un guardare un po' la settimana passata insieme per vedere un po' come è andata, d'un lato per oggettivizzare il percorso fatto, dall'altra parte anche per dare idee, consigli per vivere meglio. Io ci sto del 2429. Noi siamo partiti quasi una settimana fa esprimendo un po' le nostre aspettative. Siamo venuti qui per fare che cosa? Dove volevamo arrivare? Cosa volevamo fare?
1: È stata un'esperienza dove tante sono state le domande, domande senza risposte, dovute a tante emozioni diverse. Gioia, rabbia, fatica, felicità. Certamente torno arricchito, perché è stata una palestra, quindi una scuola di vita dove non si è stati tanto a intensificare la muscolatura, ma l'unico muscolo che è stato allenato è stato quello del cuore.
2: Io ho riflettuto a quanto coraggio hanno avuto queste persone che hanno lasciato il loro paese, la loro vita, le loro abitudini e sono venuti a stare nello schifo, però. Cioè, sono venuti qui con dei sogni e attualmente questi sogni non li hanno realizzati minimamente, però sono comunque hanno comunque voglia di ancora voglia di realizzare, sono ancora con molto coraggio, vengono a lezioni in italiano perché vogliono imparare l'italiano per poi magari trovarsi un lavoro più dignitoso e migliore.
3: Io sinceramente sono felice che mi porterò dietro dei nomi, cioè mi porterò dietro Alagi, Amaru, che sono stati diversi giorni con me e mi hanno insegnato loro delle cose.
4: Sono numeri, sono arrivati altre 300 persone, vabbè anche ieri, nel senso ormai arrivano sempre, no? Una quotidianità, Lampedusa, oppure Sicilia, sempre, sempre così, è un tam tam ormai. E perdi anche la realtà. Invece quel ragazzo che ti dice io ho speso tot, ho fatto 2 giorni di mare con 150 persone e vedi lo sguardo con cui te lo dice, la voce, è vero. E questa verità, questo dono che ci hanno dato, secondo me è la cosa che ci deve rendere messaggeri, cioè siamo più veri del TG, più veri del giornale, più veri di qualunque cosa, secondo me.
5: Mi lascio solo con una frase di mio figlio ieri pomeriggio. Allora, camminando, ho detto, Giuseppe, ma tu hai paura di questo posto? Ha detto, perché non hai paura? Ma hai mai visto questo posto? Ho detto, mamma, ma tu non capisci, ci sono solo persone,

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
8: In questa schiera di martiri risplendono anche 33 missionari e missionarie che lasciarono la loro terra e cercarono di introdursi nella realtà cinese assumendone con amore le caratteristiche nel desiderio di annunciare Cristo e di servire quel popolo. Le loro tombe sono là, quasi a significare la loro definitiva appartenenza alla Cina.
9: Il 1 ottobre 2000 i beati martiri salesiani Monsignor Luigi Versiglia e Don Callisto Caravario sono stati proclamati santi con altri 118 martiri cinesi, uniti anche nella cerimonia della canonizzazione a quel popolo a cui scelsero di donare la propria vita. Ripercorrendo le biografie di questi due santi, non si può non rimanere colpiti dalla tenacia della loro vocazione missionaria, dalla semplicità con cui spesero tutta la loro esistenza a servizio degli altri, dall'umiltà con cui valutavano il proprio operato, dalla serenità con cui, in ogni istante della loro vita religiosa, accettarono l'eventualità del martirio. Luigi Versiglia nacque ad Oliva Gessi in provincia di Pavia nel 1873. Di natura allegra e gioviale, era molto vivace ed intelligentissimo. Il suo sogno di ragazzo era di diventare veterinario. Guidato dall'esempio della famiglia, era molto religioso, ma per nulla desideroso di farsi prete. Furono necessarie l'atmosfera di Valdocco e la presenza di Don Bosco per far germogliare la sua vocazione. Il santo dei giovani sicuramente lesse un avvenire luminoso nell'anima bella di quel ragazzo tanto scatenato nelle ricreazioni quanto diligente nello studio, tanto allegro con i compagni quanto concentrato nella preghiera.

0: Il seme lanciato da Don Bosco trovò terreno fertile nel cuore di Luigi, che nel 1888 espresse la volontà di farsi salesiano con la speranza di andare missionario. Finalmente, nel 1905, gli giunse la proposta di far parte della prima spedizione salesiana in Cina. Il Signore gli aveva concesso la grazia di esaudire il suo più grande desiderio ed ideale, quello di essere missionario. Nella tradizione orale della famiglia salesiana, la diffusione della congregazione in Cina era legata ad un sogno di Don Bosco. Si narrava che Don Bosco avesse sognato due grandi calici alzarsi al cielo. Quando questi si fossero riempiti, uno del sangue e l'altro del sudore dei suoi figli, l'opera salesiana si sarebbe diffusa meravigliosamente in Cina. Nel 1918 il rettore maggiore Don Albera donò il calice con cui egli aveva celebrato il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale a Don Versiglia. La meta della spedizione missionaria era Macao, dove i salesiani erano stati chiamati dal vescovo del luogo a prendersi cura del locale orfanotrofio. «Furono anni di pene e di sacrifici», scriverà più tardi Don Versiglia. La rivoluzione portoghese del 1910 costrinse i salesiani ad abbandonare Macao, ma il vescovo, deciso a non privarsi della collaborazione dei figli di Don Bosco, li destinò al distretto del Leung-shan. Lo slancio missionario di Don Versiglia aveva trovato il terreno ideale. La sua unica preoccupazione era di poter essere sempre e totalmente a servizio di Dio, della gente, dei confratelli.
1: Monsignor Versiglia voleva un gran bene ai suoi figli. Quando partivano per la missione, dedicava loro tutte le sue attenzioni. Spesso dovevano alzarsi molto presto per prendere la barca. Don Luigi allora si alzava prima di tutti, preparava la colazione e il caffè, poi andava a bussare alla loro porta. «Svegliatevi, la colazione è pronta!» Dopo colazione prendeva la lanterna e li accompagnava personalmente al molo, dopodiché tornava per celebrare. Si comportava così sia con i confratelli che con i giovani studenti.
0: Il clima politico della Cina andava nel frattempo rapidamente deteriorandosi. Nel 1911 la rivoluzione capeggiata da Sun Yat-sen rovesciò il regime imperiale e ben presto una sanguinosa guerra civile oppose il nord al sud del paese. Ciò nonostante, l'attività di Don Versiglia e dei suoi confratelli proseguiva senza soste. Alle cure dedicate alle presenze missionarie del Leung-shan si aggiunse nel 1912 la riapertura dell'orfanotrofio di Macao. Al termine del 1917, i salesiani firmarono con il vicario di Canton una convenzione in virtù della quale assunsero l'incarico di fondare una nuova missione negli 11 distretti di Xiuzhou. Don Versiglia, responsabile dell'opera salesiana in Cina, affrontava le crescenti responsabilità con energia, spirito di sacrificio e entusiasmo. Nonostante la carenza di personale, i pericoli legati alla situazione di guerra civile, le innumerevoli necessità della giovane missione, la fatica fisica, le difficoltà negli spostamenti, Don Luigi non concedeva a se stesso un solo istante di riposo. Egli fu sempre presente al fianco dei confratelli sparsi su un territorio sempre più vasto, nelle piccole comunità cristiane dei diversi distretti, offrendo il suo aiuto a chiunque ne avesse bisogno. Il 9 aprile del 1920 la missione salesiana di Xiuzhou veniva eretta a vicariato. Vicario apostolico e vescovo veniva designato Don Versiglia. L'elevazione di Don Versiglia a vescovo parve a tutti cosa naturale. Solo lui, nella sua umiltà, non riusciva a capire come avessero potuto sceglierlo.

0: Nel 1922 Monsignor Versilia tornò in Italia in occasione del capitolo generale. Chi aveva l'occasione di ascoltarlo ne rimaneva conquistato, e tra questi vi era il chierico Callisto Caravaggio. Callisto era nato l'8 giugno del 1903 a Cuorgnè. La sua famiglia si trasferì a Torino pochi anni dopo la sua nascita ed egli frequentò prima l'oratorio San Giuseppe e poi la scuola elementare di San Giovanni Evangelista. Proseguì gli studi prima a Valdocco e poi a Valsalice. Fin da piccolo aveva manifestato il desiderio di farsi sacerdote, con una convinzione ed una serietà sorprendenti per la sua giovane età. Intelligente, calmo, affettuoso, pieno di paterna attenzione per i suoi compagni, Callisto era un'anima limpida, innamorata del Signore. Diventato salesiano, la sua massima aspirazione era quella di poter partire missionario. Nel 1924 il suo sogno diventa realtà. Il chierico Caravaggio parte con il gruppo di salesiani diretto alla nuova scuola professionale di Shanghai. Dopo essere stato a Macao e a Timor, nel 1929 arriva a Suzhou per essere ordinato sacerdote da Monsignor Versilia, che lo destinò alla missione di Linzhou. Negli anni che il chierico Callisto trascorse a Shanghai e a Timor, la situazione politica della Cina si era ulteriormente complicata con il diffondersi delle dottrine bolscevicche, xenofobe ed antireligiose. La successiva frattura tra nazionalisti e comunisti aumentò la situazione di confusione.
1: A causa dei disordini e dei continui attacchi dei militari e dei pirati, Monsignor Versilia per ben 4 anni non aveva potuto visitare le comunità cristiane della zona di Linzhou, il distretto ad ovest del vicariato.
0: Don Callisto arrivò a Suzhou per poterlo accompagnare. La partenza era fissata per la mattina del 24 febbraio 1930.
1: Il giorno prima di partire per Linzhou, Monsignor Versilia predicò alle figlie di Maria Ausiliatrice sul tema della morte, cosa che parve strana alle suore. Parlare di morte durante le festività del nuovo anno lunare è una specie di tabù in Cina. Monsignore concluse affermando: «Con la morte non porteremo niente con noi, neppure i peccati rimessi. L'unica cosa che ci seguirà saranno i nostri meriti».
0: Non era la prima volta che nelle parole di Don Versilia vibrava un accento di profezia. Anche da altri discorsi da lui tenuti prima di partire sembrava trasparire la certezza che qualcosa di grave si sarebbe verificato durante il viaggio verso Linzhou.
1: Monsignor Versilia, Don Caravaggio e i loro compagni di viaggio giunsero alla missione di Lingkongao la sera del 24 febbraio. Passarono la notte alla missione. La mattina seguente, alle 7, celebrata la messa, partirono in barca. Vi erano in tutto 13 passeggeri. I due missionari, 3 giovani donne, 2 loro fratelli, un'anziana catechista, un ragazzino, la famiglia del barcaiolo e i tiratori. Il viaggio, lento e noioso, sarebbe durato 6 giorni. Dopo il primo passo del mattino, giunsero ad un paese denominato Gola dell'Argento Bianco. Discesi a terra, videro presso il mercato degli individui armati che avevano tutta l'apparenza di essere pirati. Quando la barca si stava avvicinando al cuneo di terra chiamato Punta dell'Aratro, improvvisamente una dozzina di uomini armati comparsi sulla riva ingiunse loro di fermarsi ed approdare. I pirati pretendevano una taglia di $500. Monsignore, con calma e gentilezza, cercò di far loro capire che erano missionari e che non possedevano tanto denaro. Ma quando i pirati si avvidero della presenza delle 3 giovani donne, decisero di rapirle. Monsignor Versilia e Don Caravaggio sbarrarono loro il passo con i propri corpi. I pirati li picchiarono selvaggiamente finché Monsignor Versilia perse i sensi e Don Caravaggio non ebbe più la forza di combattere.
2: Oh. 土匪呢
1: I pirati fecero scendere dalla barca prima le ragazze e poi i missionari. I due sacerdoti vennero poi separati dalle giovani e condotti all'interno del boschetto di bambù. Monsignor Versiglia fu udito intercedere invano a favore del giovane confratello. I due martiri, legati insieme, si inginocchiarono, volsero lo sguardo al cielo e rimasero assorti in

0: Cinque colpi di fucile echeggiano nell'aria. Monsignor Versilia e Don Caravario avevano portato a pieno compimento la loro vocazione di missionari a servizio della gente. Avevano donato la loro vita per la salvezza delle anime a loro affidate, imitando Cristo, il loro maestro. La notizia della morte dei due missionari si diffonde rapidamente, suscitando sgomento e commozione in Cina e all'estero. La devozione verso due figure eroiche nacque spontaneamente ed immediatamente in varie parti del mondo. A migliaia di chilometri di distanza e molti decenni dopo, nelle rispettive città natali, Monsignor Versilia e Don Caravario costituiscono un modello da imitare, una ragione d'orgoglio, una presenza viva, un chicco di frumento, che gettato nella terra e morto, ha portato molto frutto.
1: Monsignor Versilia è per noi di Oliva l'anima del paese. Ha lasciato in tutti gli abitanti di Oliva un senso di fede profondissima. Io ho colto nel segno questo anelito, questa dimensione di fede, il martirio vissuto come espressione più alta della vita cristiana, interpretato da Monsignor Versilia.
2: Veda, San Luigi Versilia è una figura viva, attuale, che dà la spinta, che dà la carica alle molteplici iniziative della gente di oggi e di qualche anno fa. La gente lo sente vicina, partecipe dentro le proprie case. È il nostro simbolo.
3: La scelta di Caravario di dare la vita, che vuol dire tutto, per me, quando sono in missione, è uno stimolo poi per non tenere niente per me, insomma.
4: E sono poche le persone che al giorno d'oggi si fanno ammazzare per il proprio prossimo, mentre Caravario ci è riuscito, soprattutto in una società come la nostra, dove ognuno pensa sempre a se stesso e lascia poco spazio al prossimo.
5: Lui ha avuto il coraggio di fare una scelta ancora più radicale, quella di partire all'avventura veramente, andare in Cina, e quando si è trovato là di vivere fino in fondo quello in cui credeva, e spero di riuscire a fare altrettanto anche qui da Cornier.
6: Ci siamo preparati con una serie di iniziative, ancora vivremo delle iniziative per approfondire la figura di San Callisto, per approfondire anche il suo messaggio e per vivere come una provocazione per noi cristiani del 2000 la sua coraggiosa testimonianza di fede.
7: La proclamazione ufficiale della santità di Monsignor Versilia di Don Caravario è per noi dell'Ispettoria del Piemonte e della Val d'Aosta non solo motivo di orgoglio e di grande gioia, perché essi sono nati e sono cresciuti come figli di Don Bosco nella nostra terra, ma è soprattutto un forte richiamo di rinnovato impegno alla fedeltà, alla nostra missione, al nostro impegno educativo pastorale. Essi diventano allora i modelli e i testimoni a cui attingere risorse nuove per rispondere nell'oggi alle esigenze di tanta gioventù.

0: buongiorno, buongiorno Giacomo, buongiorno Grazia, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico, inizieremo parlando di dieta vegetariana. Non è soltanto un regime alimentare che va di moda, ma è un regime alimentare studiato dalla ricerca, anche molto vantaggioso, ma se fatto con consapevolezza. Ed ancora parleremo di enfisema polmonare, una malattia cronica, non c'è una cura ma si può rallentare la malattia. E poi parleremo di make-up, di trucco, di trucchi funzionali, perché dobbiamo fare attenzione a ciò che ci mettiamo soprattutto sul nostro viso. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi parliamo di un argomento che non è più una moda, perché parliamo di dieta vegetariana, che è un modello alimentare studiato tanto dalla ricerca, una dieta molto vantaggiosa, ma se fatta in maniera consapevole, bilanciata, e ci aiuterà a capire quali sono gli alimenti e come deve essere strutturata questa dieta. La professoressa Deborah Rasio, benvenuta, bentornata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Cara dottoressa, io ricordo medico nutrizionista e oncologa. Allora, partiamo dalla nostra prima domanda, perché tante volte quando una persona approccia una dieta vegetariana, magari la confonde con una dieta vera e propria, perché magari vuole perdere dei chili. È così, professoressa? Si perdono dei chili con la dieta vegetariana, seguendo una dieta vegetariana?
1: Beh, direi che non è detto, perché la dieta vegetariana è una dieta che si basa su alcune scelte precise, in genere su una base etica, cioè si sceglie di non mangiare prodotti animali. La dieta dimagrante è una dieta che invece si imposta su alcuni segnali metabolici, quindi deve tenere a bada l'insulina, deve correggere lo stress ossidativo, l'infiammazione, deve fare attenzione al timing dei pasti, e se tutti questi elementi non entrano in gioco in una dieta vegetariana e la dieta vegetariana diventa una dieta a base di pane, pasta, pizza, patate e riso,
0: certo,
1: non abbiamo fatto un gran lavoro metabolico.
0: Allora, quando si parla di dieta vegetariana, vogliamo ricordare, allora, la dieta vegetariana, le persone non mangiano carne e pesce, a volte non mangiano neanche latte, uova e prodotti derivati da animali, quella è la dieta vegana, però ci sono diverse forme di dieta vegetariana. Come lei ci ha sempre ricordato, giustamente, non devono esistere nella nutrizione cibi ammessi e cibi vietati. Allora, però, di fatto questa è una dieta che esclude alcuni alimenti. E perché allora a questo punto è vantaggiosa? Perché la ricerca sta studiando proprio questa dieta vegetariana?
1: Allora, il vantaggio di una dieta vegetariana c'è se noi aumentiamo la base vegetale, perché il vegetale è quello che ci aiuta a disintossicarci, a depurarci, e oggi siamo esposti a tante tossine, quindi avere più protezione dal mondo vegetale, quindi aumentare l'apporto di frutta, verdura, semi, frutta secca oleosa, dà tanti vantaggi, perché ci apporta sostanze antiossidanti, antinfiammatorie, e perché nutre il microbiota intestinale, cioè quella composizione di batteri che vive dentro di noi. Però dobbiamo anche fare attenzione, perché non tutti sopportano la fibra, quindi non è per tutti.

0: insomma, magari l'intestino si può anche ribellare. E ci potrebbero essere delle carenze dal punto di vista nutrizionale, escludendo appunto soprattutto carne e pesce?
1: Assolutamente sì, la carenza più nota è quella della vitamina B12, che è una vitamina fondamentale. La B12 è la vitamina del cervello, quindi se ci sentiamo stanchi, un po' di intorpidimento, formicoli alle mani, ai piedi, crampi, sbilanciamento, perdita della memoria e anche tono dell'umore depresso, può essere una carenza di vitamina B12, quindi va assolutamente integrata, perché la B12 si trova solo nei prodotti animali. Ma poi anche per esempio lo iodio. Lo iodio è un oligoelemento fondamentale non solo per la tiroide e per il cervello, ma anche per il seno. Quindi la carenza di iodio, e lo iodio lo troviamo fondamentalmente soltanto nei prodotti che derivano dal mare, certo, quindi il pesce, la carenza di iodio si associa anche a aumento del rischio di tumore al seno. Anche in questo caso, quindi, in una dieta vegetariana è molto importante assumere le alghe. E non dimentichiamo gli omega 3 a catena lunghissima, che sono il DHA, sono necessari per il cervello. Nella dieta vegetariana non ci sono in quantitativi sufficienti, si può supplementare per esempio con un olio algale, cioè un olio ricco in questi acidi grassi a catena lunga che ci aiutano a mantenere il cervello in salute, e lo possiamo prendere come integratore. Poi anche una carenza frequente è quella dello zinco. Lo zinco è anche un oligoelemento importantissimo per il sistema immunitario, e quindi ci aiuta a combattere le infezioni, ci aiuta a combattere i tumori. Nelle diete vegetariane lo zinco degli alimenti vegetali non è facilmente assorbibile, allora i popoli come hanno avviato? A mollo e fermentazione. Quindi per esempio i semi di zucca, che sono molto ricchi di zinco, o tanti altri semi, legumi e cereali in chicco, devono essere messi in ammollo per
0: tutti
1: almeno
0: i semi,
1: 24
0: vero?
1: Ore per poter liberare il loro potere nutrizionale.
0: Per cui di fatto deve essere implementata un po' l'alimentazione, o attraverso l'integrazione, o con questi escamotage, con questi trucchetti per far assorbire meglio, insomma, questi minerali di cui noi abbiamo bisogno. Allora parliamo adesso della carne più nel dettaglio. Da sempre già l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito: mangiare troppa carne fa male alla salute. Perché, professoressa, ce lo vuole spiegare?
1: Allora, ci sono due tipi di carni. Allora, quelle molto trasformate, quindi affettate, insaccate, affumicate, wurst, bacon, questi sono cancerogeni di classe 1 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi vuol dire che abbiamo sufficienti dati per capire che il consumo di questi costante e regolare, esatto, di questa categoria di alimenti aumenta il rischio
0: tutti
1: di tumori,
0: i giorni, insomma,
1: soprattutto del tubo digerente. E poi abbiamo invece il consumo occasionale di carne. Allora, sempre per tutti questi studi si è visto che il consumo di più di 500 grammi a settimana di carne rossa cotta, negli studi nella carne rossa c'è anche il maiale, però, che noi consideriamo una carne bianca e che è una carne un po' problematica perché il maiale è un animale onnivoro ricco di tossine. Quindi se superiamo questa dose, che corrisponde al 600-700 grammi a settimana di carne rossa e di maiale, c'è un aumento del rischio di tumori del tubo digestivo. Però nella nostra dieta mediterranea mai si è consumata così tanta carne. Quindi è diverso dal mangiare la carne un paio di volte a settimana, ok? Che può essere una fonte ricca di tante vitamine, minerali, acidi grassi a catena lunga, ma la scelta vegetariana è una scelta etica, quindi una scelta per il benessere degli animali. Quindi se non mangiamo queste carni, perché possono aumentare il rischio di tumori, per esempio nella carne rossa c'è un ferro M, ma il ferro è anche una sostanza pro-ossidante. E poi anche dipende da come la cuciniamo questa carne.
0: Esatto, e qui io volevo venire, la cottura. È così importante la cottura della carne? Ci sono magari degli accorgimenti che possiamo adottare affinché la carne non faccia poi così tanto male, professoressa?
1: Allora, se noi cuociamo la carne a fiamma alta, e soprattutto se la cuociamo in una padella senza olio o senza un liquido, quello fa produrre molte più sostanze cancerogene. E soprattutto di tutte le carni, la peggiore da cuocere così alla piastra o ai ferri è proprio il pollo, che invece spesso nelle diete viene dato, no? Un pollo ai ferri. Assolutamente no, perché le alte temperature, il pollo è ricco di creatina che fa formare sostanze cancerogene. Quindi se mangiamo la carne, molto importante marinarla prima. La possiamo marinare nel vino, nella birra, nell'olio, metterci un rametto di rosmarino, un po' di di sostanze antiossidanti, poi cuociamola sempre con un liquido di interfaccia fra la carne e la padella e le cotture più sono rapide meglio è.
0: Meglio
1: oppure
0: è.
1: La possiamo bollire come si fa nei brodi, quindi lì non si superano i 100 gradi e non si formano queste sostanze indesiderate.
0: Allora c'è un'ultimissima ricerca proprio di qualche mese fa, la condotta all'Università di Oxford, è la più grande, il più grande studio che è stato fatto proprio su questa correlazione tra consumo di carne e tumori. E beh, qui

0: Beh, si vincono delle cose molto particolari. Pensate al più grande studio che è stato fatto dal punto di vista anche epidemiologico. Allora, che cosa dice questo studio in particolare, professoressa?
1: Allora, il campione è molto numeroso. Quello che fa vedere è che il vegetariano ha un rischio ridotto di alcuni.

0: Non lo dimentichiamo, e quindi escludere anche i latticini impoverisce le diete di calcio, e il calcio invece è un effettore della vitamina D, un regolatore della proliferazione cellulare nel colon retto, quindi molto importante supportare adeguatamente il calcio. Nella dieta vegetariana non è un problema perché si consuma yogurt e kefir dove il calcio è molto biodisponibile.
1: E per cui questo è importante, però io dico sempre che qualsiasi tipo di regime alimentare fatevi seguire da un professionista, nel senso non fate molto il fai da te, non escludete a priori alcuni alimenti che magari fanno bene alla nostra salute, magari devo essere implementato appunto con qualche integrazione. E parliamo adesso del piatto vegetale per eccellenza, perché stiamo dando dei consigli, magari chi vuole approcciare, perché non iniziare magari con un pranzo un po' diverso. Allora, c'è un piatto vegetale per eccellenza?
0: Ma diciamo un piatto completo, i cereali e i legumi sono incompleti di alcuni amminoacidi essenziali, quindi è molto importante, se vogliamo fare una base di cereale in chicco, metterci anche dei legumi oppure della frutta oleosa come le mandorle e le noci, proprio per completare questo profilo amminoacidico e supportare il muscolo, perché nelle diete vegetariane c'è la tendenza a perdere muscolo, e questo soprattutto non va bene nella terza età, perché il muscolo è la nostra riserva funzionale, quindi dobbiamo evitare a tutti i costi la sarcopenia. Quindi in un piatto, direi, mettiamo una base di cereali, ci mettiamo dei legumi, abbondanti verdure, frutta secca oleosa, noci, mandorle e nocciole che consumate 20 grammi al giorno riducono la mortalità del 20%, quella cardiovascolare del 30%, perché sono dei multivitaminici naturali, certo. Contengono tante vitamine e minerali, ci possiamo mettere un ottimo olio extravergine di oliva e poi possiamo anche chiudere il pasto con un bel pezzetto di cioccolato fondente.
1: Allora, adesso, questa è la teoria, bellissima teoria, ma noi vogliamo anche la pratica. E io tornerò alla fine e alla conclusione di questa nostra trasmissione proprio per capire esattamente come si compone un piatto vegetale, una dieta vegetariana, un piatto vegetale che fa bene anche alla salute. Ci vediamo fra un po', professoressa. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Ora, Josué Loura, benvenuto. Io ricordo che il dottore specialista in medicina interna all'unità operativa complessa di pneumologia e policlinico e Università Tor Vergata di Roma, perché oggi parliamo di enfisema polmonare. È una malattia cronica, non c'è una cura definitiva, però si può rallentare la progressione della malattia con dei farmaci che sono già arrivati, per fortuna. La ricerca anche in questo senso sta andando avanti. Una malattia cronica, ma che cos'è esattamente l'enfisema polmonare, dottor Ora?
2: grazie mille. L'enfisema polmonare è una delle malattie più comuni polmonari. E noi dobbiamo vedere il polmone come se ci fosse, come una rete del pescatore, dove ci sono tanti alveoli e questa rete che viene tagliata, viene distrutta. Quindi l'enfisema polmonare è la distruzione del tessuto polmonare. E quando si ha questa distruzione del tessuto polmonare, quello che succede è che la funzione del polmone, cioè scambiare ossigeno, viene meno.
1: Per cui questa fame d'aria, uno dei
2: sintomi. Per cui il sintomo principale è la tosse, molto spesso, e l'affanno, questa fame d'aria, questi pazienti che facendo attività fisica, lo sforzo eccetera, hanno affanno. Infatti quello che fanno è di ridurre l'attività fisica, cioè se io faccio 3 rampe di scale e non riesco a farle perché ho l'affanno, cosa vado a fare? Tendo a non fare le scale.
1: Questo è sbagliato, cercheremo di capire esattamente poi quali sono, qual è anche il primo approccio, come si fa anche la diagnosi, perché siamo entrati all'interno del suo reparto. Però molto spesso l'enfisema polmonare viene scambiato, magari si pensa ad una bronchite. Una bronchite cronica magari, è così?
2: Esattamente, ci sono, in questo caso purtroppo c'è una differenza tra i termini medici e quelli diciamo che si usano comunemente. A livello medico usiamo una sigla, si chiama BPCO, broncopneumatia cronica ostruttiva, una sigla che non ha mai preso piede, però in realtà comprende sia l'enfisema che la bronchite cronica. Sono due lati diversi, le persone quando sentono enfisema si spaventano, sentono bronchite cronica si spaventano un po' di meno. In realtà a livello di medichese, così diciamo, si chiama BPCO. E la differenza è questo, che se ci sono questi alveoli polmonari, questo tessuto polmonare che viene distrutto nell'enfisema, nella bronchite cronica sono più i tubi, cioè la trachea, i bronchi che portano l'aria a livello dei polmoni, e in quel caso diciamo sono quelli a essere danneggiati, vengono ostruiti. Okay. Quindi ci sono due componenti diverse, una componente più di ostruzione, cioè l'aria non arriva bene, un po' ostruito, e un altro di scambio di gas.
1: Parliamo delle cause, allora un po' la palissiano dire che

0: fumo fa male, soprattutto per quanto riguarda i polmoni. Quali sono le altre cause?
1: Allora, il fumo deve essere sempre tenuto presente, nel senso il fumo nei paesi occidentali, nel nostro paese, Italia, è la causa principale. Per fumo si intende il fumo di sigaretta attivo, passivo, ma si intende anche il fumo, diciamo, di delle sigarette che adesso vanno tanto, le sigarette elettroniche, svapo e via dicendo, che fanno male nello stesso identico modo, non sono nate per quello. Però ovviamente ci sono delle professioni a rischio, ad esempio ci sono i vapori, spesso le cuoche, i cuochi hanno problemi, ci sono anche le donne e gli uomini che fanno le pulizie, che spesso sono esposti a dei gas e dei vapori tossici, esiste l'inquinamento indoor, esiste il traffico, e poi esistono delle condizioni un po' più particolari, ad esempio esiste sono le condizioni genetiche molto molto rare, l'alfa 1 antitripsina, il deficit di alfa 1 antitripsina sono abbastanza rare, però sono un po' più impattanti perché prendono persone un po' più giovani, quindi diciamo certo. Il fumatore purtroppo è sempre visto il fumatore anziano eccetera, invece quando prendono le persone giovani emotivamente è un po' più impattante. Però oggigiorno in realtà la BPCO, l'enfisema è anche una malattia dell'infanzia, cioè sono delle cause che uno prende, infezioni precoci da bambino oppure nasce pretermine, tutti i bambini pretermine hanno uno sviluppo polmonare rallentato, ridotto, che è una delle cause predisponenti, la bronchite cronica, l'enfisema e via dicendo.
0: Allora, noi siamo entrati, come ho detto prima, all'interno del reparto per capire soprattutto come si fa la diagnosi,
1: esatto.
0: Come viene diagnosticato. Noi dovremmo avere delle immagini proprio per capire come fate gli esami, in che modo il paziente poi viene introdotto all'interno appunto del suo reparto.
1: Sì, diciamo, la diagnosi di BPCO in realtà è molto semplice, cioè una volta che si hanno dei fattori di rischio, il paziente ha affanno, il paziente ha tosse o qualsiasi sintomo respiratorio, ma in realtà diciamo tutte le persone dovrebbero fare una spirometria, che è l'esame che stiamo vedendo adesso. La spirometria è un esame molto semplice, si mette appunto una persona, si dice di soffiare all'interno di un tubo e si valutano dei valori. Quando è presente quella che viene chiamata un'ostruzione bronchiale, cioè c'è un rapporto, un valore al di sotto di 0,7 che è presente, a quel punto parliamo di BPCO. È molto importante fare questa diagnosi, consideriamo che è una delle diagnosi meno fatte, consideriamo che la percentuale di pazienti BPCO in Italia è circa il 10%, quindi una popolazione tutta Roma rispetto all'Italia, parliamo di tante persone. E quindi tutti i pazienti dovrebbero fare questo esame che vediamo, è molto semplice, si respira dentro un tubo, si fa un bel respiro tutta dentro, poi fuori con tutta la forza. E a quel punto, se uno non riesce a buttare nel primo secondo una quantità di aria sufficiente, vuol dire che ha un'ostruzione bronchiale.
0: E questo è. E poi c'è anche il test del cammino, se non sbaglio.
1: Esattamente,
0: visto
1: questo che vediamo è il test del cammino. Il test del cammino ha un'altra funzione, ha quella funzione che si diceva prima, cioè se le persone tendono a ridurre l'esercizio, una cosa facciamo? Facciamo l'esercizio. L'essere umano è fatto per mangiare e fare alimentazione sana, attività fisica. Questi sono i due capisaldi. Tutte le malattie rallentano l'attività fisica e quindi mettendo il saturimetro che abbiamo conosciuto tutti durante la pandemia, esattamente, mettendo il saturimetro, vediamo com'è la saturazione. Purtroppo questa malattia ovviamente può portare a desaturazione, quindi anche ha bisogno poi di presidi quali l'ossigeno stesso.
0: Io ho detto all'inizio che l'enfisema polmonare, professore, è una malattia cronica. Non si guarisce, però per fortuna con l'arrivo e anche di questi nuovi farmaci si tiene sotto controllo e non progredisce la malattia. In che modo? Ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per

0: a scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
2: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Joshua Laura. Stiamo parlando di enfisema polmonare, abbiamo capito che è una malattia cronica. Allora vogliamo capire come si tiene a bada, quali sono le terapie, dottore, che abbiamo oggi a disposizione.
3: Quello che è stato detto prima, cioè non si guarisce dall'enfisema o dalla bronchite e dalla BPCO, però ci sono tante medicine adesso che aiutano. Sicuramente c'è una prevenzione che devono fare tutti, quindi smettere di fumare non c'è dubbio, esiste tutto un discorso vaccinale di prevenzione appunto delle infezioni, che sono dei momenti, diciamo, in cui la situazione precipita, e precipita vera, cioè quando precipita purtroppo precipita male.
2: È la terza causa di morte nel mondo a livello globale, l'enfisema polmonare, non è una malattia.
3: Esattamente, cioè è una malattia molto seria, con rischio cardiovascolare aumentato e via dicendo. E poi ovviamente l'attività fisica. L'attività fisica è vera per tutte le malattie croniche, cioè più si fa attività fisica e più tutte le malattie croniche ovviamente migliorano. Poi ovviamente esistono dei discorsi, diciamo, delle terapie specifiche, e tutti noi abbiamo conosciuto gli inalatori. Gli inalatori hanno cambiato drasticamente la storia di questa malattia, perché le persone migliorano tanto, quindi migliora l'affanno, le persone riescono a fare più esercizio, si hanno meno riacutizzazione, meno accessi dal medico, meno accessi ospedalieri. E poi esistono, e quindi questa è la terapia, esistono delle varianti, esistono appunto dei broncodilatatori.
2: È molto personalizzata, immagino ci sia.
3: Abbastanza personalizzata.
2: Per tenerla proprio sotto controllo e per non farla progredire.
3: A noi medici piacerebbe personalizzarla di più, però insomma, esistono sicuramente dei farmaci adesso molto potenti che si prendono una o due volte al giorno e tengono diciamo a bada questo. Esiste tutto un discorso dell'inalatore molto importante, cioè l'uso dell'inalatore, e questi farmaci sono dati o singoli o in combinazione. Cioè voi prendete un inalatore, ma in realtà dentro ci stanno due o tre farmaci, in cui può essere sostanzialmente broncodilatatori più un cortisonico.
2: Dottore, però la novità, io come ho detto all'inizio, la ricerca è andata avanti, e beh, è arrivato anche in Italia questo anticorpo monoclonale, farmaci biologici che stanno davvero aiutando molto la ricerca e le terapie farmacologiche. Ecco, lo stiamo leggendo, il Dupilumab, questo anticorpo monoclonale, a chi è esattamente, perché immagino che sia per alcuni pazienti.
3: Allora, la speranza nostra di questi anticorpi, abbiamo visto nell'asma, hanno praticamente rivoluzionato la storia, ovviamente nella BPCO confidiamo nella stessa cosa. Questo è il primo anticorpo e da circa una settimana lo possiamo prescrivere anche noi, di conseguenza si può prescrivere anche nella regione Lazio e in tutta Italia, ovviamente. È indirizzato a un sottogruppo particolare di pazienti, che sono dei pazienti che hanno 300 eosinofili nel sangue, cioè bisogna fare un esame del sangue e vedere quanto sono gli eosinofili, e poi che hanno una BPCO non controllata nonostante la terapia.
2: Cioè, è refrattaria a tutte le terapie.
3: Esattamente, la cosa principale è fare tutto il possibile per gestirla con i farmaci tradizionali, anche perché questi hanno un costo, ma i risultati sono fortemente promettenti, e poi a breve usciranno altri biologici.
2: E questo è importante, perché insomma la ricerca si sta focalizzando davvero su questi farmaci incredibili.
3: E poi, scusate, un'ultima cosa, considerate che quando esce uno di questi farmaci si aprono dei campi e non si sa quello che verrà dopo, e quindi la speranza è molto molto alta.
2: Speriamo davvero, grazie al dottor Ora, grazie per mille. Questa indicazione. Adesso arrivo subito dalla dottoressa Pucci Romano, benvenuta,
4: grazie,
2: bentornata.
4: Grazie.
2: È sempre bello averla qua, io ricordo, dermatologa, nostra amica, nonché presidente della Skineco. Io dico sempre, andate sul sito della Skineco, perché ci sono tanti consigli utili per la nostra pelle,
4: davvero,
2: della salute, dell'ambiente e della nostra pelle.
4: Esatto.
2: Allora, lei ci dice sempre che la pelle non mente quando siamo tristi, quando abbiamo mangiato male, quando abbiamo dormito poco, sempre così. E oggi noi vogliamo capire come mantenerla in salute, proprio perché appunto anche i trucchi, i cosmetici devono essere funzionali a questo, è vero?
4: Sì, intanto noi spesso facciamo una confusione, parliamo, quando intendiamo cosmetici pensiamo al make-up. Il make-up è una branca della cosmesi, di fatto c'è quella che oggi si chiama skin care, cioè l'utilizzo di prodotti cosmetici per la routine, detersione, idratazione, e poi completiamo questo percorso con il make-up.
2: Con il make-up, per cui il fondotinta, le polveri che utilizziamo.
4: Esatto, e spesso quello che sta succedendo è che si è molto più

0: attenti alla skin care, ma non si tiene conto della qualità del make-up, cioè sono comunque sostanze che mettiamo sulla pelle, oltre quello che abbiamo messo di base.
1: E questo è importante, perché sono tante anche le variabili che sono in gioco, no? Noi quando mettiamo un prodotto sbagliato, perché magari curiamo con la skin care, mettiamo la crema e il nostro contorno occhi, la nostra crema idratante è perfetta, però
0: poi toppiamo
1: sul
0: make-up.
1: Esatto, allora noi dobbiamo imparare
0: a leggere le etichette sempre di più.
1: Questo, anche nei trucchi.
0: Assolutamente, perché l'INCI, cioè quello che un prodotto contiene, viene declinato e viene, si può visionare sul packaging, è obbligatorio metterlo.
1: Certo.
0: Lo mette anche chi non è in regola. E quindi abbiamo questo presidio. L'INCI, conoscere l'INCI è la nostra salvezza.
1: Per cui gli ingredienti di cui è fatto il nostro make-up.
0: Adesso
1: ecco, noi vogliamo aiutare proprio per. Come ho detto prima, insomma, sul sito della Skineco ci sono tutte le sostanze
0: controverse, perché poi dobbiamo anche dire che la normativa, il regolamento non sempre ci viene in aiuto, ci sono allerte, ma non c'è ancora un'evidenza che condanni definitivamente un determinato prodotto. Tant'è vero che Skineco ha nel suo manifesto il principio di precauzione, cioè le aziende che decidono di non mettere nella loro formulazione molecole attenzionate, dice, nel dubbio non lo metto.
1: Allora, le vogliamo leggere? Perché
0: sì,
1: abbiamo visto prima, sono un po' dei nomi un po'
0: sì,
1: strani,
0: questo è il
1: difficili da ricordare.
0: Il problema è avere una sorta di dimestichezza nell'interpretazione, però vi assicuro che dopo un po' ci si fa subito la...
1: Ecco, allora fate una cosa, fate magari una foto, magari lasciamola per qualche secondo in onda, perché è importante,
0: questo,
1: no?
0: Questo è già una buona base. Un prodotto che sia privo di queste sostanze ci aiuta a migliorare la nostra pelle. La trucchi, ma non la danneggi.
1: Ecco, partiamo dal fondotinta, che è la prima crema, no? Cioè, è il primo passo.
0: Meno male che c'è.
1: Mi piace questa, meno male che c'è. Però deve essere un fondotinta funzionale. Allora, a cosa dobbiamo fare attenzione? Quando un fondotinta non è ecodermocompatibile?
0: Intanto,
1: dottoressa,
0: quando è pieno di queste sostanze che tutto sono tranne che amiche della pelle. Ma poi deve avere... Il funzionale significa che ha delle proprietà, grazie a dei principi attivi che contiene, che continuano il beneficio della skin care. Quindi diventa una sinergia. Io uso una buona crema idratante, poi metto un buon fondotinta e ho valorizzato la mia pelle, ma anche il trattamento che sto facendo.
1: Che non è poco.
0: Che non è poco,
1: certo.
0: Perché comunque sia, se invece ho fatto il percorso pulito con detersione, eccetera, poi metto un fondotinta che ha nelle prime tre righe dell'INCI tutti i prodotti, siliconi, oli minerali, conservanti chiacchierati, la mia pelle
1: soffre.
0: Non abusiamo della resilienza della nostra pelle.
1: Che poi porta il conto? Lei
0: c'è certo,
1: a memoria la nostra pelle, non si dimentica nulla la nostra pelle.
0: Quante volte sentiamo un prodotto ma mi fa lacrimare pure, ecco, questo è una cosa che ci tengo tanto, perché noi abbiamo una normativa severa in Europa, ma poi acquistiamo da TikTok e questi prodotti...
1: Ecco, vediamo, queste sono due etichette, ne abbiamo messe a confronto.
0: Due etichette bruttissime.
1: Sì,
0: allora,
1: perché
0: questa in nero è una matita, un kajal, raccomandato addirittura per occhi sensibili e lacrimosi. Se voi leggete l'INCI, veramente c'ha anche la trietanolammina, cioè che da noi è vietata, c'ha tutti i parabeni possibili nella mucosa congiuntivale.
1: Questi si vendono, noi abbiamo preso, sono due prodotti commerciali che abbiamo acquistato, vorrei
0: 6 euro
1: ricordare.
0: Costa. Anche il costo, cioè un prodotto buono non può costare così poco.
1: Perché c'è una ricerca dietro, no?
0: Certo, ma anche solo il packaging è fuori.
1: Ecco, in questo caso cos'è di brutto? In questa, stiamo leggendo questo INCI, lei ha detto brutto, insomma, ci sono delle sostanze che fanno male.
0: Adesso, ecco. È un po' difficile rileggere.

0: a distanza, però
1: ci sono,
0: ripeto,
1: sicuramente parabeni e siliconi,
0: parabeni,
1: leggendo,
0: ci sono siliconi di tutti i tipi, siliconi di tutti i tipi. Ora io mi chiedo come può questo prodotto, ci sono dei dei CI, dei coloranti, quindi è vero che noi quando andiamo a cercare un prodotto per il make-up dobbiamo tener conto che avrà anche dei pigmenti,
1: certo,
0: ma i pigmenti possono essere di una certa provenienza. Quell'altro è un fondotinta che magari nel suo claim ti dice altamente idratante. Peccato che il primo prodotto è il ciclopentoxilano, uno dei più potenti siliconi. Attenzione, qui non parliamo di sostanze proibite, ma sicuramente non sono ecodermocompatibili.
1: E c'è un inci adatto per tutti, dottoressa. Allora, che cosa noi dovremmo... allora, dobbiamo escludere, dobbiamo evitare che ci sono quelle sostanze di cui abbiamo parlato,
0: sì,
1: però c'è, non lo so, degli ingredienti.
0: La nuova tendenza è less is more, dicono gli inglesi, cioè meno è meglio,
1: okay,
0: ovvero più l'inci è corto e più siamo tranquilli.
1: Mm.
0: Però è anche vero che per formulare bene noi dobbiamo tener conto anche del biotipo. Cioè io ho la pelle ex grassa, quindi ho bisogno di qualcosa che me la tamponi un po'.
1: Uh-huh.
0: Una persona con la pelle secca deve avere una quantità di idratazione. Quindi non c'è un prodotto che va bene per tutti. E quindi in qualche modo avere un make-up anche dedicato... Non è male.
1: Non è male, anzi, insomma, ci dovrebbero pensare a formulare.
0: Il rossetto, per esempio, noi, una donna nella sua vita mangia circa 2 chili di rossetto. Se mi fai mangiare i petrolati, i siliconi, non credo che mi faccia bene.
1: No, assolutamente no.
0: Poi la pelle non viene lei danneggiata o la mucosa, ma diventa un tramite. Cioè attraverso la pelle io mando nel mio sangue queste sostanze.
1: Ci sono in commercio, anzi io vi invito a seguire la pagina della dottoressa, la pagina Skin Eco, ma anche insomma le pagine social della dottoressa, perché davvero ci dà tanti, tantissimi consigli.
0: Pensiamo a chi ha un problema della pelle, l'acne, la dermatite atopica, avere un make-up che dà un minimo di conforto estetico
1: è molto importante. Grazie, ci vedremo prestissimo, grazie alla dottoressa Pucci Romano. Adesso io torno, venite con me dalla dottoressa Deborah Rasio. Allora, professoressa, dalla teoria alla pratica, abbiamo parlato con la professoressa di diete vegetariani, abbiamo detto tante cose, come deve essere anche la dieta vegetariana, deve essere anche bilanciata, deve essere consapevole, bilanciata, dobbiamo scegliere gli ingredienti. Allora, componiamo dalla teoria alla pratica un piatto davvero buono, vegetale, che fa bene alla salute.
2: Innanzitutto non ci stiamo inventando niente, queste sono tutte ricette della tradizione. Io partirei dal soffritto. Il soffritto lo hanno studiato.
1: Per cui il soffritto deve essere fatto, il soffritto.
2: Assolutamente, l'olio in cottura attiva la digestione, quindi ci sentiamo meno gonfi dopo, perché ci aiuta a produrre bile e scarichiamo tossine. Quindi noi facciamo un soffritto con 4-5 verdure, cipolla, sedano, carote, pomodorino, zucchine, zucca in inverno, e questo è un modo di far mangiare le verdure anche ai bambini o ai ragazzi che tendono a non mangiarle. Quindi questo soffrittino, pensate, che riesce a liberare 40 polifenoli diversi che non sono presenti in origine e che derivano proprio dalla reazione chimica data dal calore in presenza di olio extravergine di oliva e da questa miscela di verdure. Quindi su questo soffritto mettiamo il farro. Allora, il farro non è a caso. Dobbiamo
1: farro
2: sapere,
1: cotto, questo è
2: farro cotto previo ammollo di 24 ore. Questo farro deriva, la parola farina deriva da far, okay? Perché è la base della dieta dei romani, della dieta di noi italiani del centro-sud, ed è un cereale ricco di fibra, ad altissimo potere nutrizionale, vitamine, minerali, cioè veramente tanta roba, e basso indice glicemico, completamente diverso dalle farine raffinate. Se noi lo mettiamo in ammollo e lo piantiamo sottoterra, viene fuori una piantina. Quindi c'è ancora
1: per cui
2: una
1: basta l'ammollo e lo possiamo mangiare oppure 24, va cotto?
2: 24 ore cuocere, cuocere anche tanto.
1: Okay.
2: Perché se no non liberiamo tutto il potere nutrizionale di questo meraviglioso cereale, ma i cereali da soli sono poveri di lisina e li dobbiamo combinare con i legumi. Ok, così facciamo la proteina perfetta. Abbiamo scelto i legumi rossi perché tutto ciò che è colorato in natura è ricchissimo di antiossidanti, in questo caso antocianine, che hanno un potentissimo effetto.

0: effetto antiossidante protettivo. E infatti le verdure, ancora qui prendiamo colore dalle verdure, no? Il viola del cavolo rosso e la rughetta, la rucola, che è verde, che però sono due crucifere e sono, noi parlavamo di protezione dai tumori, le crucifere proteggono di tutte le verdure più dai tumori, proprio perché hanno delle sostanze che si liberano soprattutto se le consumiamo crude, e queste sostanze attivano degli enzimi epatici che ci consentono di detossificare bene. Quindi questo è intanto un piatto che già di per sé sarebbe completo, ma noi lo possiamo ancora arricchire di micronutrienti aggiungendo cosa? Intanto le mandorle. Ok, anche le mandorle sono semi e li dobbiamo mettere in ammollo.
1: Sempre 24 ore
0: la sera prima.
1: Sì, perché
0: si attivano gli enzimi e liberano vitamine, minerali e li rendono molto più facili da digerire. Aggiungiamo anche una quota buona di proteine e anche olive taggiasche sott'olio, quindi le olive, l'olio extravergine di oliva, ormai lo sapete benissimo quanto fa bene alla salute. Ci abbiamo messo anche un pochino di avocado. Guardate quanto è interessante l'avocado, se lo andiamo a vedere bene, la parte più verde, che è quella sotto la buccia, è quella che si è difesa dai raggi del sole e ha prodotto più sostanze difensive. Quindi mi raccomando, se apriamo un avocado prendiamo tutta la parte verde scura, è ricchissimo di carotenoidi, oltre 20 carotenoidi diversi che ci proteggono in estate, lo dovremmo fare a pezzettini, ci proteggono dalle radiazioni solari e aggiungiamo i semini di sesamo, un po' di semi di sesamo che sono una fonte straordinaria di calcio.
1: Non devono essere ammollati i semi di sesamo rispetto ai semi di chia di cui si parla?
0: Questi sono tostati, se li tostiamo è più facile la digestione, se non sono tostati li dobbiamo ammollare. Però guardate che bel piatto colorato, no?
1: È bellissimo
0: già
1: davvero
0: a vederlo.
1: E viene fame, è un'idea di un pranzo, ci dobbiamo magari pensare il giorno prima, magari il giorno prima perché dobbiamo ammollare, dobbiamo comunque cuocere il farro e perché no, poi il giorno dopo fare questa insalatona ricca di questi bellissimi nutrienti. Grazie professoressa, grazie di cuore e grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Se ci volete rivedere scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Baci baci e buon fine settimana a tutti. A lunedì.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
4: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va?
4: La telecamera va bene qua.
2: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: La luce valgo è una deformità progressiva, lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Buongiorno!
14: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
15: Siamo nel cuore di Cascia.
16: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
17: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
18: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
19: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
20: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del vino, che è sempre più presente sulle tavole degli italiani, ma cercheremo di capire quali sono stati i cambiamenti dei gusti degli italiani, ma anche la produzione di quest'anno. Ecco un occhio particolare, come sempre, nello spirito di questa trasmissione, al portafoglio. Lo faremo con i nostri ospiti, che ringrazio e saluto per la presenza nei nostri studi, con Stefano Lucantoni, sommelier appunto del vino e titolare di un'enoteca nella capitale, e con l'altra nostra ospite Diana Lenzi, responsabile nazionale dei vini della Coldiretti. Come sempre, se avete delle domande, dei quesiti, c'è Maris qui per voi.
21: Eccomi qui subito a ricordarvi come è possibile mandarci dei messaggi, le vostre domande, ma anche le vostre condivisioni al nostro numero WhatsApp. Memorizzatelo sui vostri cellulari, il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e lo sapete, potete trovare Vediamoci Chiaro anche tramite Facebook, Instagram ed X.
20: Io partirei da Diana Lenzi per cercare di capire come è andato quest'anno, con lo sguardo rivolto ai produttori, perché è anche importante, che lavorano tanto, tantissimo nelle campagne, chiaramente è diventato di grande prestigio il vino e quindi anche questo tipo di attività, ma com'è andata?
0: Ecco, partiamo esattamente da questo. Possiamo parlare di una bellissima annata, un'annata che non solo restituisce una quantità effettivamente molto importante di vini nelle nostre cantine, ma la notizia secondo me più bella è che effettivamente è tutta uva sana, è uva che ci darà grandi soddisfazioni in fase di vinificazione e quindi possiamo parlare di una bellissima annata. Abbiamo avuto per tanti anni il primato, no, della quantità a livello mondiale, credo che forse quello che dobbiamo, di cui ci dobbiamo iniziare ad appropriare in modo totale è quello della qualità. In Italia abbiamo una varietà, una diversità, abbiamo un vigneto che veramente disegna l'Italia da nord a sud, creando denominazioni, creando territori del vino, creando veramente una varietà e una ricchezza che dobbiamo riuscire a valorizzare in Italia e nel mondo.
20: Ecco, Luca Antoni, innanzitutto lei è un ingegnere, è particolare anche questa scelta di essersi, insomma, lanciato in questo mondo per una tradizione, immagino, familiare, insomma, ma anche per una passione, perché poi il vino riesce a coinvolgere tante persone e diventa spesso una passione, fa abbandonare anche i lavori che uno faceva in precedenza per tuffarsi in questo?
9: Sì, io devo dire sono proprio nato nel mondo del vino, perché poi vengo da una famiglia di commercianti nel vino e quindi sin da piccolo ho respirato le cose buone d'Italia, il vino in primis. Mio padre mi ha sempre portato con lui a visitare cantine in mezzo ai vigneti e quindi da lì è venuta la passione e poi, insomma, arrivare a lavorare nel mondo del vino è stata una conseguenza naturale.
20: Il retaggio familiare è importante, quello che all'inizio conosciamo da piccoli. Stanno cambiando i gusti degli italiani, perché poi vedremo gli abbinamenti con lei, però sostanzialmente, tendenzialmente, se devo andare nei giorni di festa o devo portare una bottiglia, è cambiato, magari prima si portava solo il bianco, il rosso, ora cercano cose un po' più particolari?
9: Sicuramente da qualche anno a questa parte il consumo, ad esempio, di spumanti, di bollicine è aumentato tantissimo. Non sono più legate soltanto all'occasione di festa, allo stappare per un evento lieto, ma si bevono quasi sempre anche d'aperitivo. Così come nel periodo estivo, nei periodi più caldi, il rosé. Il rosé che fino a qualche anno fa era quasi esclusivamente un prodotto bevuto altrove, in Italia adesso se ne beve tantissimo e c'è tanta ricerca.
20: Chiedo ai due ospiti una domanda per entrambi. L'etichetta. Partiamo dal responsabile dei vini da Coldiretti, Diana Lenzi, perché il consumatore legge l'etichetta, è importante per capire anche tutto il trasporto, ma anche dove in realtà si vinifica e anche dove poi viene imbottigliato.
0: Esatto. Non è solo, chiamiamolo, il biglietto da visita dell'azienda, cioè come l'azienda si veste rispetto al pubblico, però è anche proprio uno strumento fondamentale di informazioni. Nell'etichetta noi possiamo scoprire se le uve di quel vino sono state prodotte unicamente all'interno dell'azienda oppure se sono state anche acquistate, possiamo vedere se il vino è stato coltivato, se viene da uve biologiche o meno. No, l'etichetta ci riesce a fornire e restituire tantissime informazioni. Tra l'altro anche tutto quello che è il sistema della qualità, quindi capire anche noi italiani un pochino meglio il sistema all'interno di cui ci muoviamo, le DOCG, la DOC, come si differenzia un IGT da una DOCG è molto importante, perché sono proprio livelli di qualità che vengono anche appunto controllati e garantiti dal nostro Stato.
20: Luca Antoni, leggono l'etichetta le persone che vanno nell'enoteca o comunque si avvicinano al mondo del vino?
9: Sicuramente leggono l'etichetta. Chi viene nell'enoteca poi si affida molto ai sommelier dell'enoteca, quindi accetta il consiglio, sa che già in enoteca c'è stata una preselezione, quindi c'è una qualità di base che è assodata. Però sull'etichetta sì, ci sono tantissime informazioni che sono utilissime.
20: Prima di andare ai nostri telespettatori, le chiedo come è possibile vedere il vino, perché c'è quella fase iniziale che tanti fanno ormai a tavola e diventa, ce lo fa vedere, lei c'ha davanti un po' di calici, ecco, vogliamo degustare del vino, quali sono insomma gli atteggiamenti giusti nel momento in cui vogliamo capire la qualità di quel vino da sommelier?
9: Allora, innanzitutto bisogna vedere il colore è fondamentale poi per capire anche se il vino può avere qualche difetto. Poi è bene portarlo al naso, annusarlo, si può anche un pochino roteare per ossigenarlo meglio, per far sì che i profumi poi vengano percepiti meglio a livello olfattivo, e in ultimo la parte più piacevole si assaggia e lì si possono riscontrare difetti oppure un gran piacere.
20: Domande da casa.
21: Allora, torniamo un attimo indietro, stavamo parlando delle etichette, di quanto siano importanti, insomma, un po' il biglietto da visita di ciò che poi acquistiamo, in particolare adesso sui vini. Antonella da Rimini vuole fare una parentesi, vuole sapere dai nostri esperti che cosa ne pensano di vini sfusi. Insomma, anche lei da piccolina con il papà andava ad acquistare il vino, insomma, dal contadino, però ecco, spesso Diana Lenzi mancano di etichetta. Ecco.

0: vuol sapere se ovviamente c'è una fiducia da chi si va ad acquistare, però è una pratica corretta?
1: Esatto, serve quel rapporto di fiducia, ma diciamo che quello serve anche poi con l'imbottigliato. Sicuramente esistono ancora e sono anche tornate leggermente di moda le mescite, cioè proprio locali dove si acquistano vini in partita sfusa, dove lì è fondamentale l'interazione con la persona che ha fatto la selezione a monte. Detto questo, chiaramente comunque una bottiglia e un prodotto imbottigliato riesce a dare una tracciabilità rispetto a tutto quello che è il processo sia di produzione ma anche poi di commercializzazione. Noi veramente ogni tanto in quel piccolo numero sulla fascetta dietro si potrebbe riscoprire tutta la storia di quella bottiglia da dove è in quel momento alla vigna da cui è nata. Quindi, insomma,
0: Anche maggior sicurezza.
1: esatto.
2: Luca Toti prima ci ha fatto vedere come assaggiare, come capire, come degustare il vino. Il colore conta, perché per esempio nell'olio non ha un valore, nel vino sì, il colore bianco-rosso.
3: Nel vino assolutamente conta, il colore ci dà diverse informazioni, soprattutto diciamo, un'idea dell'evoluzione del vino, quindi un vino più tende a invecchiare, ad esempio un vino rosso più tende ad avere colori granati e quindi poi avrà anche diciamo, delle tipologie di abbinamento differenti, di consumo diverso a tavola rispetto a un vino, invece a un vino che ha un colore bello, rosso, vibrante, rubino, invece è più giovane e quindi avrà un carattere diverso in abbinamento.
0: Giuseppe, oltre al colore chiedono anche la temperatura.
2: La temperatura è come tenerli, come conservarli, perché è importante. Spesso a casa li teniamo vicino al termosifone e diventa un problema, immagino.
3: No, assolutamente, il vino andrebbe tenuto a temperatura costante, la temperatura ideale deve andare dai 13 ai 18 gradi massimo. L'importante è che non ci siano forti sbalzi di temperatura tra estate e inverno. Sarebbe opportuno tenerlo in un locale il più possibile buio e poi inclinato, in modo tale che il tappo sia sempre leggermente bagnato dal vino.
2: È importante, nel momento in cui devo fare una scelta per comprare un vino, per portarlo, che devo guardare? Cioè, devo guardare il prezzo, poi ne parleremo del prezzo, ma soprattutto anche il gusto della persona. Ormai addirittura si guarda il gusto della persona o quello che vado a cenare, vado a pranzare, vado a mangiare, insomma, a tavola da queste persone. Come si comportano? Perché è curioso vedere anche l'atteggiamento delle persone.
3: Allora, la domanda che io faccio sempre è cosa mangerai stasera? Quello mi sembra proprio fondamentale, perché poi in base al cibo, ci sono una serie di vini che possono andare più o meno bene. A meno che non si voglia comprare un vino perché si ha desiderio di bere uno specifico vino e si vuole valorizzare quel vino. Allora, a quel punto, qualunque cosa ci mangio, voglio comunque privilegiare la bevuta rispetto al cibo.
2: Rosso, bianco, ma sta anche esplodendo questo rosé. Lo chiedo a lei, insomma, che vuol dire?
1: Vuol dire che secondo me stanno cambiando appunto un po' i gusti dei consumatori. Possiamo dire che il rosé riesce a essere quella via di mezzo tra chi cerca forse un po' la freschezza, cerca anche quella facilità di bevuta che ci può essere in un vino bianco, senza perdere però un po' di quella parte di struttura che ci può essere in un rosso. Quindi sono gusti che semplicemente evolvono e che vanno un po' con limite assecondati.
2: E allora cerchiamo di capire anche dalla Federvini, in particolare siamo in collegamento, lo ringraziamo, col vicepresidente del gruppo Vini di Federvini, Umberto Pasqua. Come è andata, come sta andando e soprattutto quali sono le tendenze in atto? Come, insomma, i produttori di vino ormai hanno una loro precisa, sono identificati bene, insomma, hanno un prestigio anche nel mondo del settore alimentare e anche agroalimentare, è così?
4: Sì, buongiorno a tutti, grazie. La tendenza è comunque su vini di una certa fascia, vini premium. Noi cerchiamo di lavorare molto sulla comunicazione, sul brand, perché crediamo che il brand sia il valore di un prodotto. In effetti la scelta è molto ampia, talvolta vediamo il consumatore che è disorientato perché va magari in un supermercato, in un'enoteca, trova più di 1.000 etichette, quindi non sa da che parte cominciare. E dobbiamo fare i conti però con tante variabili. Noi imprenditori alla fine siamo dei missionari perché un anno c'è la pandemia, quest'anno ci sono i dazi di Trump e il dollaro debole. Questo ci penalizza nel senso che ci costa, fra l'altro, perché in questo caso noi abbiamo fatto con alcuni distributori abbiamo fatto un po' e un po', cioè ci siamo accollati un po' a vicenda questo surplus di prezzo per non andare a scalfire una certa fascia di prezzo, mentre invece i vini premium, quelli non soffrono.

0: Un amarone, per esempio, che a New York viene venduto al ristorante a 300 euro, chiaramente può sopportare dazi e anche dollaro debole. E
1: Presidente,
0: poi abbiamo anche gli attacchi quotidiani sull'alcol, cioè noi spingiamo come Federvini per il vino, il consumo responsabile. È ovvio che se uno beve una bottiglia a pranzo, a cena, insomma è un problema, ma
1: Presidente,
0: quindi
1: le volevo
0: il
1: chiedere.
0: consumo responsabile è fondamentale.
1: Presidente, le volevo chiedere quanto è importante il racconto del territorio. Lei lo citava all'inizio del suo intervento, perché vediamo sempre di più nei fine settimana tantissime persone che vogliono non solo bere vino, assaggiare, ma raccontare e sentirsi raccontato dove la produzione. Ci sono veramente, c'è tutto un mondo legato anche, diciamo, a un turismo da questo punto di vista che ama. Cioè è fondamentale il racconto del territorio, di quello che narra, insomma, quella porzione di territorio dove si esprime quel vino.
0: Beh, sicuramente sì, noi abbiamo la fortuna di essere in un territorio privilegiato, la Valpolicella, e raccontare tutta la Valpolicella, che è una zona bellissima, dove si producono appunto i Valpolicella, Ripasso, gli Amaroni, tutto parte dalla storia della zona, cioè c'è un grande fermento di enoturismo, di gente che va a vedere cantine, assaggia. Tocca con mano, fra virgolette, insomma, il prodotto. Magari sono aziende che portano anche i clienti in vigna per spiegare bene da dove si parte. Quindi io sottolineo che è fondamentale, la denominazione è fondamentale. Ripeto, noi abbiamo la fortuna di avere una grandissima denominazione, che è una di quelle più apprezzate nel mondo intero.
1: Le faccio un'ultima domanda, i cambiamenti climatici quanto stanno incidendo per i produttori? Perché dovete spesso anticipare il tutto, poi dovete comunque stare attenti e proteggere anche questo territorio che è preziosissimo, insomma, dal nord al sud.
0: Eh sì, dobbiamo stare molto attenti a questo, ma ad esempio quest'anno in aprile, che c'era molta pioggia, sembrava una vendemmia difficile, poi in realtà quando è stato settembre, dopo un altro periodo di pioggia, ha cominciato a fare bel tempo e quindi si è fatta una vendemmia buona e quindi ne è uscita una vendemmia a 4 stelle, diciamo, su 5, ecco. Quindi no, è fondamentale vedere perché ci sono dei cambiamenti di gestione della vigna che saranno sempre più decisivi in futuro, insomma.
1: Grazie Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro perché so che fate tantissime iniziative. Grazie a Umberto Pasqua, vicepresidente del gruppo Vini di Federvini. Rientriamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, non ce ne sono poche, ma c'è una domanda che i nostri telespettatori vogliono fare ad entrambi i nostri esperti. Vogliono sapere che cosa ne pensano dei vini dealcolati che adesso stanno andando, se è capitato, insomma, che ce ne fosse richiesta e se secondo voi la qualità, insomma, è agli stessi livelli dei vini classici, ecco.
3: Ah, lascerò poi la parte organolettica al collega sommelier, però diciamo che i vini dealcolati sicuramente stanno trovando, c'è curiosità, mettiamola così, il mercato sta cercando di valutare un attimino se esiste uno spazio per questo prodotto, che è un prodotto che parte dal vino, ma però nell'essere poi fare un processo di dealcolazione perde una delle componenti fondamentali del vino che è l'alcol. Non solo per, diciamo, gli effetti dell'alcol, ma l'alcol anche sostiene tutto quello che poi è l'equilibrio del sapore del vino. E quindi sono prodotti che in questo momento sono, diciamo, ancora abbastanza difficili, per essere veramente apprezzabili e per avere veramente uno spazio
2: Stiamo
3: poi di
2: studiando
3: mercato.
2: ancora.
3: Però meglio controllare il
1: Chiediamo anche i
3: processo.
1: prezzi, ecco, chiedo, ma sono prezzi più bassi o più alti questi dei dealcolati? Poi ci sono i vini biologici, cioè, insomma c'è una varietà enorme rispetto al vino classico. Hanno prezzi più alti, più bassi?
4: Ma diciamo che ha un prezzo più o meno analogo a quello del vino classico. Sicuramente comprare una bottiglia di dealcolato non ti fa risparmiare, questo è sicuro.
1: I prezzi mediamente le chiedo come stanno andando quest'anno? I
4: Allora,
1: prezzi
4: quest'anno
1: delle
4: non rilevo grandissimi aumenti, quantomeno non importanti come ci sono stati negli ultimi anni.
1: Prima di fare il nuovo collegamento, le chiedo, vedo delle pizze davanti a lei, ma il vino è abbinabile, che lo abbiniamo sempre alla carne e al pesce, ma con la pizza?
4: Con la pizza si abbina perfettamente, bisogna trovare il vino giusto, l'identikit perfetto è un vino leggero, leggermente frizzante, può essere sia bianco che rosso, quindi non so, cito la Spino d'Aversa come vino bianco, oppure un buon spumante prosecco, o come vino rosso un buon Gragnano, ad esempio, o un Lambrusco, perché no?
1: Insomma, ci sono tante scelte, perché in genere prendiamo altre bevande, invece anche con la pizza è possibile. Noi chiediamo la conferma, le chiedo, ingegnere, ad un nutrizionista, ad un tecnologo alimentare, biologo nutrizionista, Dario Vista. Benvenuto, dottor Vista, ben ritrovato. Innanzitutto le chiedo, ma insomma questo vino possiamo bere senza esagerare, con equilibrio? Possiamo insomma bere un bicchiere di vino davanti a una buona pizza o anche un buon piatto di carne?
5: Allora, grazie per l'invito. Possiamo bere sicuramente il vino con criterio. Quello che dobbiamo stare attenti, noi abbiamo tanti detti antichi, tra cui quello più famoso è il vino fa buon sangue. Ecco, magari queste esasperazioni, diciamo, salutistiche dovremmo un attimo trascurarle, perché diciamo che il vino non fa male se utilizzato nel modo giusto. Qual è il modo giusto? Il modo giusto dipende tantissimo dal consumatore. Stiamo parlando di un uomo, stiamo parlando di una donna, e questo cambia tantissimo. Stiamo parlando di un particolare peso del consumatore, un'attività fisica, uno stato di salute particolare. Tutti questi aspetti vanno a settare quello che è il quantitativo tollerabile di una sostanza, che di un alimento che comunque tiene alcol, che è un alimento che ha tantissimi aspetti positivi, anche da un lato che noi nutrizionisti spesso non tanto consideriamo, che è l'aspetto psicologico, perché il vino è sicuramente una bevanda che dà un piacere, e quel piacere dobbiamo riscoprirlo all'interno di questi percorsi nutrizionali, che spesso sono anche un po' troppo tristi, perché la componente psicologica sicuramente è correlata in maniera diretta allo stato di salute.
1: Mi sembra una buona strada, dottor Vista. Anche la convivialità è fondamentale, davanti a un buon bicchiere magari uno si sente anche meglio. C'è una domanda però per lei che arriva da casa.
2: In realtà più di una, dottor Vista. Allora, c'è Marilena dalla Sardegna che dice, come abbiamo parlato insomma dei detti popolari che non sempre insomma vanno bene, dice: ma è vero che il vino rosso fa salire troppo la pressione, va a incidere sulla pressione?
5: Allora, sicuramente l'alcol contenuto nel vino o in qualsiasi altro alimento fa aumentare la pressione. Ora, il discorso dell'aumento della pressione ci può essere un aumento, tra virgolette, fisiologico, che viene gestito bene dal paziente. Se abbiamo però un iperteso e nota che chiaramente l'aumento della pressione è immediato e sopra una precisa soglia, deve fare attenzione alla dose oppure proprio all'astensione dal vino.
1: Prima di salutarla c'è un'altra domanda che arriva da casa e poi la salutiamo e la ringraziamo come sempre.
2: Allora, abbiamo sentito insomma gli ipertesi, probabilmente anche i diabetici dovranno fare attenzione, ma chiedono i nostri telespettatori in cucina invece, nel cucinare, possiamo assumere tutti quanti il vino dal momento che poi evapora?
5: Sfumare i cibi col vino è sicuramente una pratica piacevole, anche perché nell'ottica di quello che dicevo prima, di rendere la dieta meno triste, più piacevole, più varia, perché uno stesso prodotto, sfumandolo, agendo sulle spezie, su questi prodotti, cambia il sapore, evapora la parte alcolica, rimangono i polifenoli che conferiscono questa nota aromatica, questo particolare gusto diverso, e quindi assolutamente consentito, via libera al vino in sfumatura.
1: Grazie davvero, come sempre, Dario Vista, biologo nutrizionista e tecnologo alimentare. Grazie dottor Vista, presto anche nei nostri studi. Riprendiamo con gli ospiti, chiedendo ad un sommelier, innanzitutto poi ci spieghi come si fa a diventare sommelier, perché c'è un vero e proprio boom di persone che vogliono avvicinarsi al mondo del vino, diventare anche sommelier, ma è un percorso a tappe, immagino, no?
4: Allora, ci sono tante scuole che in Italia ci sono da sempre e sono nate veramente tantissime negli ultimi 20 o 30 anni, e ci sono vari livelli, ci sono fondamentalmente tre livelli all'interno dei quali uno impara l'arte della degustazione, piuttosto che impara quali sono i vini italiani, piuttosto che si impara come abbinare un vino a un cibo, e al termine dei tre percorsi si diventa sommelier, e poi di lì bisogna praticare e assaggiare molto.
1: Quando si stappa una bottiglia bisogna avere delle accortezze particolari?
4: Senz'altro, sì, la temperatura, come dicevamo prima, è fondamentale, bisogna stapparla in modo opportuno. Nel momento in cui si stappa è sempre bene annusare l'odore del tappo per capire se ci possono essere difetti, e prima di servirla ai propri ospiti comunque assaggiarne un goccino per capire che il vino sia effettivamente buono.
1: Ecco Lenzi, abbiamo parlato prima, l'abbiamo accennato, c'è però un altro aspetto, quel boom delle bollicine. È un boom delle bollicine che sta inebriando, insomma, gran parte dell'Italia. Un tempo c'era solo il vino rosso, vino bianco.
3: E dice correttamente l'Italia, sicuramente abbiamo un boom nel prosecco, abbiamo visto in questo momento una crescita di quasi il 13% negli ultimi 10 mesi sulle vendite di prosecco, quindi è sicuramente un prodotto che sia secondo me nella sua versione, chiamiamola pura, sia nel fatto che effettivamente è anche cambiato il consumo e quindi è molto più abbinabile anche in dei cocktail, pensiamo agli spritz, trova un mercato. Però quello che è interessante è il fatto che poi in realtà sia nato in tutta Italia una tendenza alla vinificazione verso la spumantizzazione anche di vitigni che prima non erano così storicamente adatti a quello o conosciuti per quello, e quello sta creando dei bellissimi prodotti che possono partire dal Piemonte ma anche in Campania e in Sicilia, che danno delle spumantizzazioni, dei metodi classici molto interessanti e appunto arricchiscono ancora di più il panorama.
1: In questa parte finale ci dà dei consigli anche pratici, lo chiedo al sommelier. Vediamo dei salumi, un vino da abbinare ai salumi che non sia quello tra i più conosciuti, così diamo anche un suggerimento a casa, una tipologia di vino.
4: Spumante per esempio è perfetto, un buon Franciacorta, un'Alta Lanca, un Trento Doc, ci può stare benissimo.
1: Prima di raccontarci sui formaggi, domande da casa, e poi ci dirà anche sul formaggio.
2: Cioè, ci sono più di un'app in realtà, ci sono diverse app che danno suggerimenti su insomma, l'origine del vino, il prezzo più consigliato. Ecco, vogliono sapere i nostri telespettatori se ci si può fidare, parlano di qualità, di prezzo e non solo.
3: Ci si può fidare quanto ci si può fidare più o meno di tutte le app, cioè bisogna avere sempre comunque secondo me un occhio critico, cioè dare una lettura critica rispetto a quello che può essere un dato che viene fornito. Sappiamo che poi dietro spesso ci possono essere anche delle manipolazioni, quindi nel momento in cui però esiste la curiosità, io quella la trovo un ottimo spunto, è qualcosa che va assolutamente incoraggiato.
1: In maniera telegrafica sui formaggi?
4: Dipende dal formaggio, formaggi leggeri, vini leggeri, bianchi, rosati, formaggi più maturi, vini strutturati, vi può arrivare anche un Barolo o un Amarone, perché no?
1: Prima di salutarvi, il vostro vino preferito, partiamo dal sommelier, lo ringraziamo pure Stefano Luca Antoni, sommelier titolare di Enoteca.
4: Vino a base Nebbiolo, quindi Barolo Barbaresco solitamente.
1: Va sul livello alto, altissimo, lei chiaramente, e Diana Lenzi, responsabile nazionale dei Vinico Diretti, non sbagli perché sennò poi... la chiamano subito dopo.
3: Diciamo che per cuore parlerò del Chianti Classico.
1: Anche lei va sui livelli molto alti. Grazie davvero, grazie a Diana Lenzi, responsabile nazionale dei vini della Coldiretti, e grazie a Stefano Luca Antoni, sommelier del vino. Chiudiamo qui questa puntata.
2: Grazie ovviamente anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi della rete e di ascoltare tutti i suggerimenti dati in questa puntata e in tutte le altre di Vediamoci Chiaro scaricando l'applicazione Play 2000.
1: Grazie come sempre a tutti quanti voi a casa e a tutti una serena giornata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissime, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Luigi Mansi, Vescovo di Andria, che alla fine ci darà la benedizione. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata la famiglia Francesconi della diocesi di Senigallia, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati

attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. La ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore, non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola di Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre.
1: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre.
1: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri meriti, come anche noi rimettiamo ai nostri meritori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.

0: O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che in quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui, a Bernadetta. Umilmente ci rivolgiamo a te, tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola e del tuo Figlio Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù. E convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega
0: Maria Regina della Pace,
1: prega
0: San Giuseppe,
1: prega
0: Santa Bernadetta.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con
2: sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
2: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
3: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
4: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
1: Il sequel della tunica, I gladiatori, lunedì in prima serata.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti, invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico, della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti, ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda è iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie, e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso e quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito. Alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. E sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io. Ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, dei miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova, o scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. E in quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. E gli presi in mano, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetelo e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così, mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità e questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera ma anche concretamente partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? Da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento una misericordia sconfinata. E questo mi rilancia giorno dopo giorno, no? Nella vita
che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 allacciamo i grembiuli e siamo pronti a cucinare con voi, per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, sarete sicuramente curiosi come me di sapere che cosa sta preparando il nostro chef. Glielo chiediamo subito. Fabio, che cosa stai facendo?
1: Un grande classico, tagliatelle, paglia e fieno.
0: Ma davvero?
1: Yeah.
0: Ma questa è una cosa bellissima, vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché questo piatto per me accende proprio un sacco di ricordi. Per fare le tagliatelle, paglia e fieno occorrono 150 g di tagliatelle verdi all'uovo, 150 g di tagliatelle all'uovo, 100 g di panna fresca, 75 g di speck, 60 g di grana padano grattugiato, 40 g di burro, un rametto di rosmarino, sale e pepe. Mamma mia, ma lo sai davvero, chef, che questa cosa mi riporta alla mia infanzia, perché per me era un piatto proprio della festa.

0: e lo cucinava sempre il mio papà e ce le faceva con la panna e il prosciutto cotto.
1: Noi più o meno panna, parmigiano e speck per dargli quella nota affumicata. Però questa è una dimostrazione di come delle volte la cucina sia una macchina del tempo.
0: È vero, è proprio così, proprio come diceva Proust, questi profumi, questi sapori che ti riportano indietro. Quindi hai messo del burro nella padella?
1: Nella padella abbiamo messo lo speck e come ha iniziato ad andare abbiamo messo un rametto di rosmarino per dargli una nota alpina.
0: Alpina, so, mi piace, hai ragione.
1: Abbiamo qualcosa...
0: Come sempre tu, con la tua esperienza e la tua creatività, un po' azzardi a volte degli accostamenti,
1: sì, ma...
0: che non sbagliano mai però.
1: No, però su questa non me la sento perché è del cuore.
0: È
1: quindi
0: del cuore.
1: Il ricordo è questo e secondo me va... cucinata nella maniera classica, può cambiare il condimento, però il pensiero deve essere sempre rivolto a quando la mangiavamo qualche anno fa, perché ti ho detto è un riavvicinarsi, è sentimento e quindi
0: bene,
1: non mi azzarderei a cambiarla.
0: E penso che abbia lo stesso effetto sui nostri assaggiatori questo Amarcord delle tagliatelle paglia e fieno, che mi dite voi?
2: Beh, da me, vabbè, a parte quelle classiche così, funghi e prosciutto, oppure salsiccia e funghi.
0: La varietà di colore si ottiene aggiungendo, vero chef, degli spinaci, all'impasto di
1: sì,
0: base, che è quello per quelle chiare.
1: Questo dicevo, magari oggi l'avremmo cambiato di colore aggiungendo delle alghe, sai, nell'evoluzione. Noi siamo rimasti agli spinaci.
0: Infatti Luigi, sicuramente esperto, ci dirà qualcosa di più di questo piatto.
3: Allora, è un piatto che era di moda negli anni 50-60, emiliano come tradizione, e paglia fieno ci ricorda i fienili, nei quali i tetti di paglia facevano traspirare il vapore del fieno in modo che non ci fosse questo incendio che avveniva spontaneamente per il troppo calore. E a Brescia, in provincia di Brescia, in Valvestino, ci sono degli antichi fienili che vengono mantenuti ancora coi tetti di paglia a Magasa, che è una piccola frazione in montagna.
0: Pensa, quante chicche che ci regala il nostro esperto Luigi, si documenta e si informa ogni
1: sempre,
0: volta sulle ricette, vero chef? Che cosa stai facendo adesso?
1: Allora, abbiamo messo del grana padano e della panna, perché nelle ricette la base dovrebbe essere sempre... Perché non siamo proprio nella località del parmigiano reggiano, con del grana. Quindi cuciniamo con il grana e il reggiano lo mangiamo in assoluto.
0: Ma torniamo alle nostre tagliatelle, paglia e fieno. Da quant'è che non le cucinavate voi?
2: Tantissimo!
0: Tanto, vero? Perché prima si facevano più spesso.
3: Ecco, sì. Come tutti questi piatti di moda degli anni 50-70, come i tortellini con la panna, le tagliatelle, paglia e fieno... E tutte queste cose un po' modaiole, no? Questi piatti modaioli.
0: Però devo dire che sarà forse per la differenza di colore, sono favorite dai bambini, anche un modo forse per far mangiare gli spinaci ai figli. Ma la cosa bella è che una volta, per esempio, quando ne avevo fatte troppe ed erano avanzate, io dopo le ho rimesse in forno con un po' di besciamella, con qualche pezzetto di mozzarella, ho aggiunto un altro po' di prosciutto, con il grana grattugiato ed è venuto un piatto squisito proprio.
1: Beh, non ho dubbi, non ho dubbi.
0: Sì, sì, sì, perché comunque le fettuccine, la pasta all'uovo, anche ripassata che diventa croccante in padella, è buonissima, vero chef? Ti faccio sospirare con le mie idee di riciclo che però alla fine si rivelano essere delle portate da principe.
1: Assolutamente.
0: Cosa hai
1: sì,
0: fatto ancora?
1: Abbiamo, allora, il nostro speck è cotto, l'abbiamo tolto dalla padella, l'abbiamo aggiunto nella ciotola con la panna e il nostro grana padano. Un pochino l'abbiamo tenuto da parte, tempi moderni. Magari una volta non si sarebbe fatto.
0: Per lasciare la croccantezza,
1: esatto,
0: per decorare,
1: per impiattarlo,
0: anche
1: per farlo una volta, è una cosa
0: sì, perché
1: badava meno.
0: C'è più attenzione all'eleganza anche del piatto che viene portato in tavola, devo dire. Mi sembra che siano proprio belle pronte queste.
1: Pronte, hanno una bella corda, per cui si sentono ancora...
0: Belle callose,
1: esatto,
0: in modo che possano avere la loro consistenza nel piatto e vengono condite nella bowl, non ripassate nella padella.
1: Bene. Ancora no, sono tutte situazioni che si sono create negli anni 80.
0: Sì.
1: Sai, l'impiattamento di un certo tipo, ripassare in padella, risottare la pasta. Siamo con la

0: Modernizzazione della cucina.
1: Grazie chef per l'occasione che ci dai oggi di rivisitare un po' la tradizione della nostra cucina italiana. Oltretutto verde, bianco, con un pomodoro avremmo fatto proprio delle fettuccine tricolore. Impiattiamo queste fettuccine invece con il nostro speck e rosmarino, paglia e fieno nel piatto bianco su cui trionferanno questi colori. Qualche altro pezzetto.
0: Anche la porzione è un po' anni 80.
1: È una bella porzione abbondante. Qualche pezzetto di speck a decorare. E allora direi che è proprio arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Rovigo, ma si è trasferita poi a Rocca d'Aspide e si fa accompagnare dalla sua amica Elisa. Sto parlando di Angela Quaglia. Angela, Elisa! Buongiorno, benvenuti. Accomodatevi al nostro bancone, come va?
2: Bene.
1: Il nostro chef Fabio Cinelli oggi ci prepara delle fettuccine, paglia e fieno. Le avete mai mangiate, certo?
2: Come
1: tu le fai anche, adesso faccio, racconteremo. Ci sono i nostri assaggiatori anche che vi danno il benvenuto.
3: Ciao, benvenuti.
1: Sono grazie. Contenta di avervi qui, voi siete due amiche. Raccontiamo un po', tu sei nata a Rovigo ma ti sei trasferita a Rocca d'Aspide.
2: Sì, sono nata a Rovigo perché mio padre lavorava lì
1: e ci ha portato una foto di papà, eccolo lì. Qui dov'era? Era giovane, militare?
2: Era giovane, lui era militare. E quindi era, insomma, lavorava a Rovigo.
1: Guarda,
2: era
1: severo.
2: Infatti.
1: E poi
2: maresciallo,
1: maresciallo.
2: Sì,
1: hai anche una foto della mamma che ci ha portato, che invece faceva la casalinga.
2: Faceva la casalinga all'epoca, sì. Poi nella vita, insomma, hanno svolto altre attività, sempre molto attivi i miei genitori.
1: E le foto del tempo tutte belle impostate, vero? E poi ci hai portato delle foto di te con i tuoi bambini.
2: Eccoli.
1: Ecco, tu hai Giuseppe Carlo.
2: Oggi, Giuseppe Carlo e Paolo, quasi 15 e quasi 12 anni.
1: Bene. Invece tu, Elisa, sei Carretiello, che è una frazione, giusto?
4: Sì, è nella campagna di Rocca d'Aspide. E Angela ha la casa dei nonni lì a Carretiello, quindi le nostre radici sono le stesse.
1: Io intanto prendo gli ingredienti, questi
2: Bene.
1: Meravigliosi funghi che noi dobbiamo subito andare a preparare. Quindi avviciniamoci subito ai nostri fornelli dove il nostro chef è stato bravissimo. Venite, venite. Allora, posizioniamo qui i funghi. Angela, ti lascio lo scettro dei fornelli. Tu, Elisa, stai qui con me. Che cosa dobbiamo fare? Mettere dell'olio?
2: Certo.
1: Eccolo qui, olio buono, immagino.
2: Olio extravergine di oliva.
1: Anche dalle vostre parti a Rocca d'Aspide quanto bell'olio ci sia.
2: Infatti.
1: Vero? Allora, olio, non sappiamo.
2: Picchio d'aglio.
1: Eccolo qui.
2: Eccolo qui.
1: Non sappiamo se Angela ci preparerà qualcosa di tradizionale di Rovigo o di Rocca d'Aspide, però vediamo intanto come procede. Mettiamo l'aglio. Ti serve qualcosa per schiacciarlo?
2: Mi serve, no, vai, fatto.
1: Benissimo, accendiamo il nostro fornello, eccolo qui, facciamo scaldare aglio e olio e mettiamo subito a trifolare questi funghetti. Siete amiche da tanto tempo voi?
4: Da oltre 10 anni.
1: Oltre 10 anni.
4: Molte passioni in comune.
1: Bene, tu che lavoro fai?
2: Io sono sociologa e quindi lavoro presso l'ufficio dei servizi sociali del mio comune.
1: Del tuo comune. Invece tu, Elisa?
4: Sono un'educatrice scolastica e accompagno i bambini con disabilità nel loro percorso scolastico e relazionale.
1: Bene, fate quindi due lavori molto belli. I funghi sono in padella e noi adesso li facciamo trifolare, diciamo un po' cuocere, ma vi diremo che cosa dobbiamo farci solo dopo la pubblicità. Tra qualche minuto ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco!

0: Si incontrano.
1: Helen.
2: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
1: Lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
2: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
4: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
4: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
5: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
2: A te.
0: Questa sera in prima serata.
6: Per me la vita comincia e non finisce mai.
7: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
8: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
9: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
10: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, domani alle 21.05. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
11: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
12: Viaggia da sola.
11: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
11: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15.15.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con la nostra ospite Angela Quaglia, che è nata a Rovigo ma vive a Rocca d'Aspide. Esatto. Il nostro chef nel frattempo sta facendo cuocere i funghi per questo sughetto veloce che ci servirà, ed Elisa, che ha accompagnato Angela, si è seduta con i nostri assaggiatori e vedo che già ti hanno accolto facendoti assaggiare le fettuccine paglia e fieno che ci ha preparato il nostro chef.
1: Sì, infatti sono buonissime e dopo chiederò la ricetta allo chef, così domenica la proporrò ai miei bambini sicuramente.
0: Brava, ecco,
1: mi prenderò per la gola.
0: Con questo speck e rosmarino, che ci dite voi, assaggiatori?
2: È un piatto proprio domenicale, lo speck croccante, interessante. E mi ha fatto fare un tuffo nel passato, perché, come dicevamo prima, è un piatto vintage, buonissimo.
3: Buono. Molto profumate. Io di solito le faccio con burro e salvia, così sento il gusto della pasta, la differenza tra quella verde e quella bianca.
0: Ah, bravo, un'ottima idea, infatti. Poi è anche più facile da cucinare, devo dire.
3: Più facile, burro, salvia e parmigiano o all'emiliana.
0: E siete curiosi, assaggiatori, di sapere che cosa Angela è venuta a preparare per noi?
3: Molto.
0: Glielo chiediamo? Allora, che facciamo adesso?
4: Oggi prepariamo cavatelli con farina di castagne.
0: E questa è una cosa particolarissima. Vado a leggere la lista degli ingredienti, perché abbiamo la farina di castagne. Allora, per fare i cavatelli con farina di castagne occorrono 250 g di farina di castagne, 350 g di semola di grano duro più acqua calda, 100 g di ricotta fresca, funghi porcini, olio extravergine d'oliva, aglio, prezzemolo. E quindi faremo dei cavatelli, come si dice dalle parti nostre, Cilento, Campania, scusate, ma qua trionfano le mie radici e sono orgogliosissima. Allora, cominciamo ad operare. Cosa si fa per prima
4: Uniamo
0: cosa?
4: Le due farine e l'acqua. Calda. Io utilizzo l'acqua, sì, calda, tiepida, insomma. Quanto basta, nel senso che, come tutte le massaie, le mamme, le nonne delle mie parti, l'acqua è quella che assorbe la farina.
0: La farina.
4: Quindi non mi so dire quanto.
0: A occhio.
4: Okay.
0: Quando hai imparato a fare questo tipo di pasta?
4: Quando ho deciso di avviare un'attività, un laboratorio di pasta fresca nel mio paese, e ho deciso di riprendere un po' le, diciamo così, le ricette tradizionali.
0: Ci hai portato una bella foto del laboratorio, eccolo qua.
4: Sì.
0: Era bellino.
4: Era
0: proprio.
4: Molto bello, sì, molto bello.
0: Perché
4: sì.
0: Poi hai chiuso?
4: Poi ho chiuso perché, vabbè,
0: la
4: io faccio la sociologa e questo era, diciamo, un po' un desiderio, uno dei sogni di mio padre e di mia madre, insomma, di avviare un'attività del
0: anche
4: genere.
0: Perché lì a Rocca d'Aspide non c'era.
4: Non c'era,
0: no,
4: all'epoca non c'era, anche perché insomma, nelle nostre famiglie l'abitudine, insomma, la domenica fare la pasta in casa, per cui
0: però c'è stato un passaggio generazionale,
4: un passaggio
0: un'epoca
4: importante,
0: in cui le donne hanno cominciato a lavorare fuori casa
4: e quindi cominciava a tornare comodo, insomma, la domenica trovare già la pasta fatta e quindi soltanto tornare a casa, uscire dalla messa e passare da me e venire a prendere.
0: E tu, Elisa, li sai fare questi cavatielli?
1: Sì, grazie a mia nonna che me lo ha insegnato, li so fare anch'io. E questi con le castagne, in modo particolare nel mio agriturismo di famiglia che abbiamo da oltre 20 anni, è uno dei piatti forte che proponiamo sempre.
0: Immagino che i turisti vengano proprio col desiderio di assaporare questo piatto con la farina di castagne, però non li fate soltanto con la farina di castagne.
1: No, allora, solitamente li facciamo con la farina tradizionale, metà tenera e metà grano duro. Però in autunno li serviamo poi con un condimento a base di castagne e porcini, castagne e salsiccia, e poi in altri periodi dell'anno, così come li sta facendo Angela, con la farina di castagne.
0: Bene. Luigi, quanto ti piace sentire queste cose, parlare di queste cose? Poi la farina di castagne, tu che ci fai con la farina?
3: Mi piace tantissimo. Allora, con la farina di castagne si fanno piatti.

0: che sia dolci che salati, di qualunque tipo, dai budini alla pasta, alle torte salate, la patuna che è il castagnaccio in bresciano, e ha risolto molti problemi di carestia nel passato la farina di castagne, perché appunto si poteva usare in tutte le preparazioni culinarie.
1: Benissimo, mentre tu parlavi la nostra Angela ha terminato di preparare il nostro impasto che deve riposare, giusto?
2: Sì, deve
1: ma
2: riposare.
1: Tu prima diciamo ti sei portata avanti e hai preparato un impasto che ha già riposato, quindi noi useremo questa pellicola, se mi dai quell'impasto, ecco, lo mettiamo qua, dallo a me. Io metto a riposare quello che hai fatto e tu utilizzerai per fare i cavatielli quello che avevamo già pronto. Eccolo qua, mettiamolo qua a riposare con la pellicola, perché non si butta, per carità, questo dopo hai voglia a fare cavatielli. Quindi come si procede?
2: Si procede tagliando a tocchetti l'impasto e cominciando...
1: Facendo dei filoncini, vermicelli.
2: Certo. Sì. Ecco un po' spessi, perché questo è un impasto molto morbido, quindi ci consente insomma di fare del tipo gnocchi un po' più grandi, insomma, non
1: Sì, perché i cavatielli poi sono degli gnocchi in realtà. E vanno strascinati un po'.
2: Sì,
1: con
2: però adesso ti sfido.
1: Come mi sfidi? Aiuto. Devo farli io?
2: Mi aiuti?
1: Ci provo, fammi vedere.
2: Ma siamo in tanti, aspetta.
1: Fammi vedere come si fa.
2: È inutile che perdiamo tempo a...
1: No, infatti, facciamone qualcuno,
2: così,
1: tanto
2: guarda,
1: noi ce l'abbiamo
2: già pronti.
1: Ti
2: preparo i tocchettini, mamma mia.
1: Guarda come si fa,
2: allineano. Lo senti il profumo delle castagne?
1: Ragazzi, sarebbero buoni anche crudi, ve lo dico.
2: Vero, eh?
1: Ma invece parlatemi un attimo della vostra amicizia. Voi siete amiche, mi ha detto, da 10 anni.
2: Sì,
1: fate tante cose
2: insieme. Sì, facciamo tante cose.
1: Abbiamo una bella foto che vi ritrae. Guarda lì dietro il nostro chef. Vi eravate messe in posa proprio. Guarda Elisa, questa bellina che...
2: La moglie è sempre carina. È la carina della...
1: È vero?
2: Della coppia.
1: Fa sempre un po' la...
2: Guarda un po'.
1: E raccontami un po', Elisa, tu che cosa fate? Avete un'associazione?
2: Indice... O meglio.
3: Sì, la nostra amicizia è nata proprio tramite un'associazione che... ci ha visto unite e nella quale abbiamo condiviso tanti progetti tra cultura, bambini, momenti di ricreazione con i nonni, in particolare un anno per la festa dei nonni, insieme abbiamo realizzato con tutte le altre socie una festa bellissima dove questi nonni insieme ai bambini, oltre a fare dei disegni insieme, le nonne hanno insegnato l'arte del cucito ai più piccoli, ai propri nipotini.
1: Scusa, mentre tu parlavi.
3: No, assolutamente.
1: Guarda quanti ne ho fatti.
3: Brava, anzi,
2: brava.
3: Sei molto brava, hai imparato subito.
1: Ecco, abbiamo parlato, guarda che cosa... Questo mi è venuto un po' male, scusa.
3: Capita anche ai migliori.
1: Però devo dire, scusa, nel frattempo lei mi ha fatto vedere pollice, indice o medio, devo dire,
2: scegli
1: col
2: tu.
1: Pollice mi trovo molto
2: vedi?
1: Bene. Sì, ma nel frattempo è bellissima questa cosa che avete detto. Io prendo, eccoli qua, ce li abbiamo già pronti. Mettiamo anche in questo piatto gli altri che hai fatto e andiamo dal nostro chef a cuocere i nostri cavatielli. Però volevo tornare sull'argomento dei nonni che insegnano, vieni con me, che insegnano ai bambini a lavorare l'uncinetto. Vai al centro, è una cosa... Luigi, tu hai imparato mai a lavorare l'uncinetto?
0: Purtroppo non l'ho mai imparato, mi sarebbe piaciuto.
2: Grosso.
0: Però è una delle poche attività manuali che mi mancano.
1: Caliamo i cavatielli.
2: I cavatielli.
1: E anch'io quando ero piccola imparavo dalla nonna l'uncinetto, i ferri, anche il punto croce, non so se lo facevate mai.
2: Sì.
1: Tu non hai imparato, chef, perché prima ai bambini non si insegnava.
0: Punto croce,
1: sembrava una cosa solo per
4: assurdo,
1: le ragazze.
4: Ma il punto croce sì.
1: Ah sì, te l'hanno insegnato?
4: Sì, io andavo a scuola dalle suore. E quindi
1: allora saprai fare il punto croce, mai messo il sale nei funghi?
4: No, perché non so, sai, non è una mia ricetta,
1: perché lo deve fare la
4: io
1: nostra...
4: lo ricordo, però poi non...
1: Bravissimo,
2: ecco qui.
1: Quindi un po'
2: un
1: di sale
2: di
1: nei
2: sale.
1: Funghi e devo dire che appunto adesso mia suocera, nonna, sta insegnando a Maddalena a lavorare con i ferri e le piace tantissimo, però quello che fa sono delle lunghissime sciarpe chilometriche di cui non so se ne faremo, se faremo uso. Nel frattempo, mentre noi cuciniamo, mentre si stanno lestando i nostri cavatielli, guarda un po' dietro di te chi ti pensa da casa.
5: Ciao mamma, ciao Angela, spero che vi piaccia essere lì. Dato che sono da nonna, avevo un certo langurino mi sono ricordata dell'ultimo barattolo di marmellata.

albicocca preparata da Don, spalmata sul pane caldo e meno molto buono. Che buono! Una vera merenda da loro soli! E qui abbiamo il miele

0: che tesoro, che è veramente il figlio di Elisa.
1: È il figlio di Elisa, è amico mio.
0: E si chiama?
2: Andrea.
1: Andrea.
0: Allora, togliamo questi piatti inutili, te li do, chef?
3: Certo.
0: Oh, benissimo.
1: Siamo
0: abbiamo
1: quasi pronti.
0: I cavatielli quasi pronti e li possiamo già quasi versare nella padella con i funghi. Li dobbiamo scolare con questo scolapasta.
1: Eccolo qua.
0: Perfetto. Vai pure, quelli che stanno cominciando a venire a galla, vuol dire che sono,
1: che
0: pronti.
1: Sono pronti.
0: Ci mettono pochissimo, come vedete. Il tempo di vedere Andrea nella clip. Ciao Andrea, anch'io ti mando un bacio. Grazie per avermi detto che sono dolcissima. Mua, mua, mua. E poi dopo che i cavatielli sono,
1: lasciamo un po' d'acqua di cottura
0: lì,
1: quindi non scoliamo,
0: ecco. La ricotta che è fresca va messa alla fine,
1: alla fine
0: va a condire quasi come una sorta di parmigiano. Vai, vai, dammi pure a me.
1: Grazie.
0: Eccola qui, questa è tua. E il prezzemolo,
1: ricotta di bufala.
0: Ah, ricotta di bufala.
1: Certo.
0: Aglio tolto.
1: A casa mia faccio un gioco: a chi capita l'aglio lava i piatti.
0: Aia.
4: Oh.
0: Quindi, allora veramente aglio.
1: Aglio.
0: Benissimo, nel frattempo ancora arrivano, ecco, cavatelli. Ne mettiamo un altro po' di ricotta, che dici?
1: Se volete, sì.
0: A me piace molto ricco il piatto.
1: Bene, benissimo.
0: Benissimo. Allora, qui possiamo spegnere e poi il prezzemolo lo,
1: alla fine.
0: Lo mettiamo alla fine quando impiattiamo. Il piatto ce l'abbiamo lì.
4: Pronto.
0: Eccolo. E siamo pronti per impiattare. Vai, ti do un coltello per tagliare il prezzemolo. Mamma mia, ma è bravissima la nostra Angela. Chef, che ne dici di questo piatto con funghi e ricotta di bufala?
4: Bello e penso anche estremamente buono.
0: Col profumo di castagne invece?
1: Con le mani, tutto con le mani.
0: Con le mani, come si fa a casa, giustamente. Bene, questo piatto è pronto.
1: Ecco.
0: Chiediamo allora ad Angela qual è la prossima ricetta che preparerà per noi.
1: Prepariamo oggi gli scauratielli al miele.
0: Scauratielli al miele, io li conosco, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli scauratielli con il miele occorrono 500 g di farina, 300 g di miele, 750 ml di acqua, sale, zucchero a velo, olio per friggere. E dici subito, anzi dillo a loro perché io lo so, che cosa sono gli scauratielli?
1: Gli scauratielli sono un dolce tipico natalizio.
0: Ecco.
1: Quindi dalle parti nostre si fanno questi scauratielli che sono simili a delle zeppole.
0: Con il miele,
1: però con l'impasto cotto.
0: Ecco, vediamo
1: anche
0: il procedimento. Qui deve bollire l'acqua.
1: L'acqua
0: bolle in pentola.
1: E aggiungiamo, aspettiamo qualche altro secondo, aggiungiamo qui la farina, vi anticipo un po' il procedimento, e viene cotto per un 15 minuti.
0: Bene. Elisa, Andrea li ama gli scauratielli?
2: Sì, ne impazzisce, io con lui.
0: Però vedo che invece voi state, cari assaggiatori, provando i nostri cavatielli con la farina di castagne. Che cosa dite di questo piatto?
5: Sono spettacolari, guarda, mai mangiati. Luigi ha già detto che li rifà.
0: Certo, tanto non è difficile, Luigi, se vuoi vengo ad aiutarti,
4: Va bene. Sì, sì, sono proprio eccezionali, la pasta con la farina di castagne ha una dolcezza.
0: Che poi con la ricotta di bufala e i funghi porcini, devo dire che è veramente un accostamento strepitoso.
5: Sì, sono d'accordo.
0: Bene, allora Elisa, anche tu ce li devi fare questi...
2: Assolutamente, poi nei nostri boschi, perché la nostra montagna di Roccadaspide è tappezzata di castagneti, abbiamo dei funghi meravigliosi.
0: Ah, come è vero,
2: anche,
0: certo.
2: Come anche il miele prodotto dalle api grazie ai castagneti, dei quali parlava Andrea nel video.
0: Infatti, il miele che vediamo invece adesso usare negli scauratielli. Allora, nel frattempo l'acqua bolliva, abbiamo versato la farina e stiamo preparando l'impasto, bisogna essere un po' abili.
1: Sì.
0: Inizialmente non vi spaventate perché sembra un pastrocchio.
1: E invece no.
0: E invece da quel pastrocchio verrà fuori qualcosa di delizioso. E cosa si fa dopo aver girato un po'?
1: Dopo prepariamo vabbè, il procedimento è simile a quello dei cavatilli che abbiamo fatto prima, quindi
0: sono dei bocconcini comunque,
1: sì,
0: questi
1: scauratielli. Sì.
0: Uno tira l'altro.
1: Sì, infatti.
0: È un problema.
1: È un problema, sì.
0: Il problema di Roccadaspide è che quando vai lì non smetti più di mangiare.
1: Esattamente.
0: E io ne so qualcosa. lì come a Doglie, come a Carretiello, come in tutte le contrade che fanno parte di questo bellissimo territorio. Ma vi lasciamo adesso con qualche minuto di

0: Si incontrano...
1: Helen.
2: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
1: Io lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
2: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
4: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
4: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
5: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
2: A te.
0: Questa sera in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo, Cary Grant.
6: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
7: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
8: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
9: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
6: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
6: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Domani in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. C'è tanta allegria oggi perché con Angela Quaglia, che è di Rocca d'Aspide, mangiamo gli scauratielli al miele. Ecco, li stai preparando mentre la tua amica Elisa si è accomodata con i nostri assaggiatori, ha già assaggiato, ci ha fatto vedere la clip di Andrea, insomma una puntata tutta all'insegna anche del ricordo, della tradizione di quando si torna bambini. Questo dolce, Angela, ti ricorda proprio la tua infanzia, vero?
3: Sì, mi ricorda il giovedì che precedeva la festa, Pasqua, Natale, in questo caso particolarmente Natale, perché lo scauratiello è tipico, un dolce tipico natalizio dalle mie parti, e quando con nonna si facevano i dolci, si mollava tutto, non c'erano altre attività durante quella giornata, si dedicava la giornata intera a fare i dolci.
2: E che bello,
3: per
2: abbiamo parlato per ancora delle nonne, le nonne, queste custodi della tradizione che viene tramandata ai nipotini, che rimane nella memoria di ciascuno di noi come uno dei momenti più belli della nostra vita, l'infanzia in cui le nonne ci insegnavano la sapienza del cuore e delle mani. Guarda un po' come si fanno. Fai vedere bene al nostro chef, che poi ce li deve rifare anche lui, perché c'è un movimento particolare per fare con le due punte. Vedi? Allora, mentre Angela continua a prepararli, voglio leggere una frase che ti dedico, Angela, e che ho annotato qui sul libro sul quale annoto anche tutte le ricette che ci regalano le nostre ospiti e il nostro chef. E per te c'è questa frase di Sant'Agostino che dice: supera te stesso e supererai il mondo. E te la dedico perché hai avuto tanti passaggi nella tua vita in cui ci è voluto coraggio: il primo trasferimento da Rovigo, poi il cambio, aprire un'attività, quella della pasta all'uovo, il pastificio, no? A Rocca d'Aspide, e poi la sociologia, che è diventata la materia del tuo lavoro adesso, e poi questo accompagnamento con i bambini, che insieme anche ad Elisa con l'associazione superi sempre i tuoi limiti e cerchi di dare il meglio anche a chi è vicino a te.
3: Infatti il mio motto è, negli ultimi anni soprattutto, da che ho acquisito una consapevolezza, una maturità diversa, e perché no?
2: E infatti, ogni qualvolta,
3: grazie a questo perché no sono qui.
2: Elisa, perché no? Anche tu sei qua ad accompagnare la tua amica, perché no?
4: Sempre, ogni esperienza ti porta qualcosa in più che prima non avevi, quindi benvenga qualsiasi nuova sfida, quindi perché non provare?
2: Bene, Angela sta friggendo queste seppoline, come li vogliamo chiamare? Scauratielli, si chiamano così e li chiamiamo così.

0: Con le pinze si aiuta in modo che vengano belli dorati da tutte le parti e mentre i nostri scauratielli stanno friggendo andiamo a vedere dov'è Francesca, che è come sempre alla ricerca di qualche nuova ricetta o antica tradizione da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo.
1: Buongiorno, buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo al santuario della Madonna del Divino Amore e con me c'è Suor Donatella. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora, Suor Donatella, grazie, grazie dell'ospitalità.
2: Di nulla.
1: Sono entrata qui.
2: È un piacere.
1: Nelle vostre cucine e tu stai già preparando che cosa?
2: Sto preparando il risotto radicchio mele e speck per la comunità. Abbiamo una circostanza per cui oggi ci dilettiamo così.
1: Oh, sono molto curiosa di conoscere come si fa, di sapere come si fa questo risotto. Ce ne andiamo ai fuochi e andiamo a vedere il procedimento, dove intanto tu hai messo una noce di burro, ecco qui tutti gli ingredienti pronti, le mele e iniziamo. Quindi il burro che si sta intanto scaldando e andiamo ad imbiondire la cipolla.
2: La cipolla.
1: Allora, mentre tu fai, Suor Donatella, sì. Io sono molto curiosa, anche tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Allora, siamo al santuario della Madonna del Divino Amore. Io so che questo luogo in realtà era un posto di terreni, insomma, aridi, no? Cioè c'erano dei contadini che iniziavano a fare delle cose, però poi cosa è successo? Come è diventato il
2: successo
1: santuario?
2: È successo che in seguito a un furto all'oro della Madonna, e in seguito a dei ladri, e furono mandare una delegazione a vedere che cosa era successo qui, e tra queste persone mandate dal vicariato ci fu un sacerdote romano, Don Umberto Terenzi.
1: Don Umberto.
2: Il quale poi lui era molto innamorato della Madonna già da quando era seminarista, quando doveva entrare in seminario, che entrò nel giorno della Madonna di Loreto perché non aveva le fibbie alle scarpe. E quindi quando
1: allora,
2: innamorato.
1: Il prossimo passaggio, intanto.
2: Il prossimo passaggio, quando la cipolla sarà imbiondita, ci mettiamo anche un po' di speck per insaporire e facciamo ancora imbiondire. Poi, quando è pronto, che non sia troppo rosolata, ci mettiamo il riso, i cardaroli.
1: Benissimo.
2: Adesso facciamo decantare bene il riso.
1: E cominciamo ad aggiungere poi il brodo. Che
2: no, prima facciamo sfumare il riso.
1: Con il vino bianco.
2: Con il vino bianco.
1: Bene. Allora, stavi dicendo, perdonami che io intanto ti ho interrotto, Don Umberto, quindi
2: Don Umberto è venuto qui nel 1932, in seguito a questo furto, e si innamorò del luogo e cominciò a ripulire dalle baracche, gli attentarono anche la vita due volte perché voleva ripulire il santuario, che poi era stato ridotto nel frattempo a una stalla da quando era successo il primo miracolo della Madonna nel 1740. Vino bianco.
1: Fumiamo con del vino bianco. Ecco qui. Benissimo, i tempi chiaramente della cottura del riso sono lunghi sulla prima.
2: Sì, sono lunghi, però adesso ci vuole anche un pochino, ben asciugato il vino, anche le mele, perché altrimenti non si cuociono.
1: Abbiamo aggiunto le mele
2: e il radicchio.
1: E adesso tutto deve cuocere per
2: meno 20-30 minuti.
1: Almeno 20 minuti. E tu man mano vai ad aggiungere il brodo vegetale che hai preparato.
2: Certo.
1: Ora chiaramente, Suor Donatella, noi, sai, il tempo televisivo purtroppo è poco e mi dispiace tanto perché mi piacerebbe conoscere tutta questa storia. Dimmi soltanto come sono arrivate le suore, concludiamo il discorso.
2: Con queste ragazze del Sant'Eusebio, queste ragazze della Sede Cattolica che seguì già Don Umberto quando era parroco a Sant'Eusebio. E come ripeto, poi si sono diffuse in tutto il mondo, e in Italia e all'estero.
1: Allora, mentre qui continua a cuocere, noi aggiungiamo il brodo vegetale, andiamo a vedere il risultato. Suor Donatella, perché tu ti sei portata avanti, hai già preparato questo risotto. Il risultato finale di Suor Donatella è questo meraviglioso risotto con radicchio e mele. Io ti ringrazio tanto, sì, Suor Donatella. Grazie dell'ospitalità. E Beatrice, Fabio, noi ci vediamo presto, buon pranzo. Io assaggio, Suor Donatella, questo ha un aspetto appetitoso proprio.
2: Bene, sono felice.
0: Ma che bello, che tenerezza questa suora, che bello poi entrare nel cuore del santuario e poterne scoprire anche la storia attraverso proprio la viva voce di chi lo abita. Bene, anche noi qui scopriamo ancora cose buonissime perché i nostri scauratielli sono pronti, vieni, li abbiamo fritti, vieni Angela cara, e adesso li dobbiamo condire con il miele, che è miele di castagno, delle castagne di Rocca.

0: Roccadaspide. Quante cose, vai, vai, procedi pure. Quante cose belle ha Roccadaspide da raccontare? Una su tutte, io che ci sono stata, devo dire anche questo castello, bellissimo, la rocca proprio.
1: Sì,
0: È
1: il
0: lì.
1: castello, ma Roccadaspide è una cittadina storica, molto antica, nel senso che risale anche il nostro castello all'epoca medievale, un castello del 1200, il castello Filomarino, voluto da Federico II di Svevia. È un castello con 32 stanze, di cui si racconta, insomma, adesso ci sono tante leggende, no, legate al nostro castello. Io intanto vado avanti con gli scavatelli,
0: Sì.
1: vengo su
0: E
1: il miele, poi
0: poi dopo
1: continuiamo,
0: facciamo parlare
1: poi
0: Elisa, così tu
1: continuiamo.
0: non ti deconcentri.
1: Eh sì,
0: C'è
1: infatti.
0: una leggenda su una stanza di questo castello,
1: Sì, il
0: vero?
1: nostro castello è formato da circa 32-33 stanze e il numero preciso non lo conosciamo perché si narra che ci sia una stanza che compare e scompare, c'è cioè chi l'ha vista e chi no. Nel mentre ad oggi i fratelli Giuliani sono gli unici eredi di questo castello e loro aprono le porte ai visitatori, illustrando i tanti tesori che custodiscono con gelosia.
0: Sì, documenti, anche ci sono tanti libri, tante, anche delle sentenze, perché c'era un avvocato tra questi
1: Esatto, sì.
0: proprietari
1: Sì, è una
0: del
1: famiglia,
0: castello.
1: sì, è da sempre una famiglia nobile, istruita, dove tanti di loro nelle varie generazioni hanno ricoperto dei ruoli importanti e ad
0: Infatti.
1: oggi lì ci sono veramente dei tesori inestimabili, tra libri antichi e preziosi, pezzi di corredo, quadri,
0: Sì, tante
1: armature.
0: fotografie, veramente bellissimo, un'immersione nella storia incredibile. C'è anche un
1: Un'immersione nel
0: giardino.
1: miele.
0: Vai, miele.
1: Vi volevo far notare la poesia.
0: Sì.
1: È rilassante, è
0: Sì,
1: rilassante
0: vero?
1: perché guarda.
0: Sapessi come mi rilasserà a mangiarli?
1: E appunto, guarda.
0: Bene,
1: Dopo il
0: miele
1: miele
0: e poi
1: andiamo con lo
0: zucchero a
1: zucchero a
0: velo.
1: pelo.
0: Benissimo. E si scrive proprio con il miele sopra questi
1: Eccoli qua.
0: scauratielli. Mamma
1: Eccoli
0: mia
1: qua.
0: che meraviglia! Ed ecco che possono essere decorati in tanti modi, ma questo è quello preferito.
1: È quello tradizionale.
0: Vi lascio allora con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le fantastiche ricette di oggi. Per preparare le tagliatelle paglia e fieno abbiamo mescolato in una ciotola la panna con il formaggio grattugiato. In una padella abbiamo sciolto il burro, unito lo speck tagliato a striscioline e un rametto di rosmarino. Abbiamo cotto bene per circa 5 minuti, poi abbiamo messo da parte qualche pezzetto di speck e il restante lo abbiamo unito alla panna. Abbiamo cotto le tagliatelle in abbondante acqua salata, le abbiamo scolate nella padella e poi condito con la salsa. Abbiamo impiattato e completato con lo speck tenuto da parte, formaggio grattugiato e un pizzico di pepe. Per preparare i cavatielli con farina di castagne abbiamo rosolato i funghi in padella con olio e aglio. Abbiamo lasciato cuocere per circa 10 minuti. Poi abbiamo impastato le due farine con acqua calda fino a ottenere un composto morbido e omogeneo. Abbiamo lasciato riposare l'impasto per una mezz'ora. Poi abbiamo formato i cavatielli. Prima abbiamo diviso l'impasto in pezzi da cui abbiamo ricavato dei cordoncini e poi degli gnocchi grossi quanto una nocciola. Poi con le dita abbiamo cavato gli gnocchetti per dargli la forma giusta. Li abbiamo lasciati asciugare un po' su un vassoio con della semola, abbiamo aggiustato di sale il condimento e poi abbiamo calato dei cavatielli in acqua bollente e salata. Li abbiamo scolati e conditi in padella, aggiungendo la ricotta e finendo il piatto con del prezzemolo. Per preparare gli scauratielli con il miele abbiamo calato in acqua bollente con un pizzico di sale la farina a pioggia. Abbiamo mescolato con un cucchiaio di legno e fatto cuocere, sempre mescolando per circa 15 minuti. Quando l'impasto è stato abbastanza compatto, lo abbiamo lavorato per 5 minuti fino a farlo diventare omogeneo. A questo punto abbiamo formato dei cordoncini che abbiamo intrecciato a fiocchetto e fritto in olio bollente. Appena freddi abbiamo condito gli scauratielli con il miele e li abbiamo spolverati con lo zucchero a velo. Ed ecco qui i nostri piatti, di fronte a noi ci sono queste meravigliose fettuccine paglia e fieno con lo speck e il profumo di rosmarino. e poi i nostri cavatielli con la farina di castagne, con i funghi e la ricotta di bufala. E finalmente, dulcis in fundo, gli scauratielli con il miele di castagno di Rocca d'Aspide e questo zucchero a velo che i nostri assaggiatori ed Elisa stanno proprio provando. Cosa fai? Metti il miele tu, proprio tutto da solo fai?
2: Sì, perché non era sufficiente, allora ne mettiamo ancora un pochino.
0: Ma lo sai che cosa ha detto la nostra amica Angela? Che si possono aromatizzare con il limone o con l'arancia, con la scorza, diciamo, dell'agrume, facendo bollire la scorza nell'acqua con cui poi si fa l'impasto. Quindi si possono anche profumare. E li hai assaggiati, Sonia? Ti piace?
3: Li ho assaggiati, sono veramente squisiti, mi ricordano dei dolcetti che si fanno anche da noi a Natale, i rami al miele. E mi chiedevo, visto che non c'è lo zucchero nell'impasto, si può fare una versione salata per un antipasto?
1: La cucina d'altronde è creatività,
3: esatto,
1: è molto creativa, per cui con una base così, con magari con un salume. Con...
0: Guarda come è interessato Luigi.
2: Invece noi a Brescia ne abbiamo un tipo sempre fatto con acqua e farina, antico, a forma di spirale, sempre col miele, che si chiamano le tentazioni della sposa.
0: Ah, le tentazioni della sposa.
2: Della moglie. Della sposa si facevano proprio nei matrimoni, però, anticamente.
0: Però che cattiveria, tentare una sposa. Elisa, che cosa dici?
4: Sono buonissimi, io li adoro. E
0: li sai fare anche?
4: Li so fare, e quando mangio gli scauratielli per me è Natale, famiglia.
0: È Natale, è vero. Sono belli con questa forma o di zeppolina oppure di fiocchettino, che ci vuole una certa abilità per farlo, io li farei volare. Bene, non finisce qui, lo sai cara Angela, perché adesso il nostro chef sicuramente riutilizzerà quello che è avanzato dalle ricette di oggi per stupirci con la sua esperienza, la sua creatività, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere.
4: Andiamo.
0: Che cosa stai facendo, chef? Hai fritto?
5: Sì, ho fritto, avevamo l'olio di frittura, cioè non potevo andare
0: butta,
5: perso così.
0: Va sfruttato alla fine.
5: Mi sono procurato, più carino come cosa, dell'impasto con cui abbiamo fatto i nostri gnocchi.
0: Cavatielli. Ma quindi con le castagne?
5: Con le castagne, però ho rimpastato un attimino aggiungendo dello zucchero a velo. Quindi
0: per renderlo più dolce.
5: Dolce, perché neutro buonissimo, però ha messo il via dolce, quindi mi sono concesso.
0: Hai fritto questi fischietti, queste frittelle?
5: Queste frittelline.
0: E poi che cosa ci fai?
5: Poi, allora, ho ascoltato attentamente. E quindi aggiungiamo del miele, sempre
0: di castagno,
5: che mi sono trovato casualmente.
0: Casualmente l'hai trovato?
5: Sì, esatto, perché
0: il riciclo,
5: andando nel bosco ho trovato il miele.
0: Il riciclo si fa con quello che avanza, chef, non con quello che tu poi ti metti da parte perché sei curioso di fare
5: provare,
0: cose,
5: esatto.
0: Capisci?
5: Ma ne era rimasto comunque.
0: Era comunque tanto.
5: Tutto quello che si è preso Luigi, insomma, avremmo potuto fare una quantità, non si sa, però...
0: Perché le nostre amiche generose ce l'hanno portato. Bene, esatto. Quindi sono delle frittelle.
5: Poi, questa è l'unica licenza che ci siamo concessi al momento, della granella di nocciola.
0: Come sta?
5: Bene, un po' di tutto, però diamo una parte croccante esterna, perché sicuramente le nostre frittelline saranno croccanti.
0: Bene,
5: e quindi ne mettiamo
0: mia.
5: Un po' così. Però a questo punto ci serve anche un tono di colore e al tempo stesso anche un pochino di acidità. Attenti a quello che ha detto la nostra amica, che negli impasti potremmo aggiungere anche
0: l'agrume.
5: Okay.
0: Ma che meraviglia, nel zesto di limone, che profumo, miele con
5: castagne.
0: La scorzetta di limone. Come lo chiamiamo questo piatto del riciclo? Amici.
3: Sembrano delle panelle dolci, perché hanno la forma delle panelle.
0: Brava,
3: siciliane, però sono dolci, per cui panelle dolci.
0: Panelle dolci? Elisa?
4: Cialdine di bosco?
0: Cialdine di bosco, bella anche questa. Luigi?
2: Visto l'impasto io direi castagnelle cilentane.
0: Bello. Castagnelle cilentane, va
3: bello,
0: bene.
3: Bello,
0: allora
3: bello,
0: aggiudichiamo con questo nome il premio al nostro chef. Tanto non c'è nessuno, non è una gara, ma grazie.
5: No.
0: Salutiamo la nostra amica Angela e anche Elisa che l'ha accompagnata. Grazie per essere state con noi.
4: Grazie
0: e con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, il nostro chef Fabio Cinelli e io vi diamo appuntamento domani stessa ora. Sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie. Ciao.
3: Domani.
0: Ciao, a domani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Cari amiche e cari amici, buonasera, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quante volte ci siamo emozionati con il cinema di Pupi Avati, capace di raccontare piccole cose della vita di ogni giorno che però rendono la vita di ognuno di noi in qualche modo straordinaria. Questa volta Pupi Avati ci porta nel tepore del ballo, è un'immagine che evoca un amore, magari del passato, un amore realizzato o forse no, ma di quelli che restano nel cuore. In questa storia Massimo Ghini è un conduttore televisivo che ha perso tutto, Isabella Ferrari, l'amore del passato che ritorna nel momento della difficoltà, e Giuliana Desio, una conduttrice televisiva di successo senza scrupoli, che dà loro una seconda possibilità, tornare in televisione a raccontarsi, mettendo però a nudo i loro sentimenti, quindi con un prezzo molto molto alto. E noi adesso andiamo a incontrare proprio Massimo Ghini e Isabella Ferrari, che di cose da dire sull'amore e anche su Pupi Avati ne hanno. Sentite.
1: Sai quello che ti diremo adesso, cose.
2: Tu sei diventato uno degli uomini più famosi del paese e i miei figli sono cresciuti ridendo delle tue battute.
3: Ciao.
1: Ciao.
2: Senza sapere di noi.
1: Mi hai scritto la lettera più bella che ho ricevuto. L'unica.
2: E non facevi altro che dirmi quanto sarebbe stata magnifica la nostra vita.
0: Nel tepore del ballo. È una frase bellissima questa qui. Che cosa evoca? Che cosa vi fa venire in mente?
4: A me fa venire in mente la nostalgia di alcuni momenti, quindi non è mai la nostalgia per qualcosa di incredibile che è successo, di un momento felice della vita, ma di alcuni momenti. Potrebbe anche essere la balera dove ballavo con mio padre.
1: Siccome nel film quello che balla con la ragazza è proprio mio figlio. Mi ha fatto un po' tenerezza perché non sanno ballare i lenti. Si vede, cioè, fa
0: Cioè,
1: di tutto, poi ragione, gli sto facendo la cosa.
0: Massimo,
1: Ma è proprio.
0: Isabella mi ha dato una risposta ispirata,
1: No,
0: poi, però siamo al
1: io
0: momento della verità.
1: sono un materialista storico.
5: Da Bagnino a Lido di Jesolo fino a un grande programma televisivo, milioni di spettatori, ma non ti basta mai.
1: Diciamo che ho sempre bisogno di nuovi spazi.
6: Siamo del nucleo speciale della Guardia di Finanza. Abbiamo un ordine di carcerazione preventiva.
0: È un altro, come lo possiamo chiamare? Dico una parola brutta, è un altro un po' figlio di puttana questo personaggio o no,
1: Io sono
0: Massimo?
1: l'attore italiano che ha più coraggio rispetto a molti colleghi di affrontare questi personaggi, perché se no se fai sempre il buono, a Roma c'è una cosa che buono, buono, buono, alla fine. Io ho sempre amato dei personaggi che fossero un po' in contrasto con quello che sono. Io ho sempre fatto più fascisti di tutti quanti nel cinema italiano, pensa io, renditi conto, per cui immagina.

0: A me piacerebbe volerti bene. Ma non lo so se la cosa ti farebbe veramente piacere.
1: Invece il tuo personaggio è un personaggio dolente, lo capisco che così sembra riduttivo, però è una donna forse un po' ferita dalla vita, o no, Isabella?
2: È una donna molto ferita, forse neanche se ne rende conto, è una donna che non ha mai scelto, quindi anche lei ha le sue colpe. Siamo abituati a scrivere di donne che a un certo punto un riscatto se lo inventano, ma forse Pupi ha voluto raccontare una donna che da qualche parte ancora c'è.
1: L'amore che cos'è in questa storia? Uno strumento di conoscenza, come dice Pupi, o cos'altro?
2: Io mi sono sempre fatta una domanda sul finale, no? Perché adesso appunto non possiamo raccontare qua il finale, però può essere invogliante raccontare che c'era comunque una questione in ballo. Io dicevo a Pupi, io non lo capisco, io non capisco questo finale. Non so dove veramente, dove è Clara in quel momento. Ma è perché è così misterioso l'amore, l'amore fa i suoi giri.
1: Eh sì.
2: L'amore fa i suoi giri, quindi noi non sappiamo, c'è quel punto interrogativo molto interessante che è la penna di Pupi Avati.
3: Tu non sei così tanto solo in questo momento.
4: Stringi.
3: Mi sbaglio?
5: Davanti a tutto il mondo noi dichiariamo che stiamo tornando insieme.
4: Come hai potuto pensare che io possa accettare una schifezza del genere?
1: E poi c'è un altro amore, non so se lo riusciamo a raccontare, che è quello nei confronti della madre e dei genitori. Immagino che lo conosciate anche voi, da genitori o da figli, no? Perché comunque tutto ruota intorno anche a questo registratore, a questo nastro, in cui c'è una frase che assume significati diversi nei momenti diversi della vita, ma... di quelle importanti.
2: E ritorna a casa per tutti noi, mm-hmm. Per sempre saremo figli, ed è una cosa che si respira a pieni polmoni nel film.
1: Parliamo di Pupi Avati, lo conosciamo, anzi lo salutiamo, è stato tante volte ospite di questo programma, è una persona con una forza di volontà fortissima. Allora, raccontatemi un po' bene, perché io ho letto che quando vi ha chiamato, perché c'è questa famosa cosa della telefonata di Pupi Avati, no? Che ce l'ha raccontata anche su altri attori, e qualcuno l'aspetta, la telefonata, qualcuno invece non se l'aspetta.
2: Io ho ricevuto un appuntamento, sono andata con la mia agente, non mi aveva proposto il film, mi ha chiesto un appuntamento, quindi io sono andata nel suo ufficio famoso,
1: che è bellissimo, so che è pieno di tutte le foto, le locandine,
2: pieno di foto, di premi, una grandissima scrivania, e tu piccolo piccolo dall'altra
1: parte. Però un
2: po'
1: te l'immaginavi, perché t'aveva chiamato,
2: non lo so,
1: dice, t'ha chiamato così.
2: Comunque si è sempre molto emozionati in queste situazioni, e comunque avevo davanti un gigante del cinema e io ero piccola piccola dall'altra parte della scrivania, però ci siamo messi a parlare. Come mai avrei immaginato? Perché abbiamo parlato dei nostri percorsi di vita, delle ferite, delle cose più buie che sono successe. Sembrava una seduta analitica da una parte e dall'altra, per poi alla fine dire, ecco, ho trovato Clara. Clara sei tu, ma sei questa Clara, devi andare a trovare le cose che mi hai raccontato, senza trucchi, senza luci, senza la luce del successo.
1: Tu stai vedendo la partita, è vera questa cosa? Cioè eri a casa, vedevi la televisione, così hai risposto?
6: Mia è sempre, come dire, una condizione più terra-terra della cosa.
1: Vabbè, anche quella, la famosa telefonata. No, tu hai ricevuto proprio la telefonata, quella lì che ci ha raccontato pure Katia Ricciarelli.
6: Rimarrà lì, perché c'ha un seguito che è esilarante. Comunque...
1: No, diccelo, perché pensavi che non era lui,
6: no? Battuta, cioè, lui mi chiama in questa cosa e io stavo vedendo la partita che poi vincemmo all'ultimo minuto. Quindi stavo anche in tensione con altri miei amici e colleghi, poi registi, attori. Stavamo lì, avevamo appena chiuso la recherche di Proust e stavamo per caso guardando la partita. E a un certo punto io in cucina, davanti, cioè vabbè... E Pupi mi dice, no, sai Massimo, adesso io vorrei che tu facessi questo film.

0: e proprio pensavo a te, un film. Dico, guarda Pupi, stai cercando di guardare. Dico, sono molto contento, anche perché ho detto finalmente, finalmente, nel senso che anch'io erano anni che aspettavo una sua chiamata, visto che ci hanno lavorato un po' tutti, diciamo la verità.
1: Sì,
0: ma lo dico nel senso positivo, perché poi è un regista, anzi, che si è confrontato con situazioni diverse. E quindi da quel momento ci siamo sempre sentiti poi. Nel senso che io capisco di essere stato, io forse non ero la sua prima scelta, vuoi che te lo dica onestamente? Può succedere, è successo.
1: Anch'io
0: tante
1: non
0: volte.
1: Ero la sua prima scelta.
0: Non eravamo la prima scelta.
1: Però non ho voluto sapere.
0: No, ma io me l'ha detto lui, quindi non era nemmeno quello. Ma il punto era che succedono anche queste cose.
2: A noi le cose belle non ci possono capitare. Siamo più bravi con quelle brutte, non è vero?
3: In quello siamo specialisti.
4: Mi dite un attimo qualcosa l'uno dell'altra che magari da casa non immaginano che hai scoperto lavorando con Massimo e viceversa, e soprattutto se c'è un film del cuore, cioè Massimo, se hai un film del cuore tra quelli interpretati da Isabella e viceversa.
1: Oddio, io magari non sono così.
4: Oggi
1: tra l'altro
4: cattivo,
1: io e Massimo ci conosciamo da tantissimo,
4: sì. Ah, sì.
1: E non abbiamo mai lavorato insieme.
4: E questa è la prima volta, questa cosa ci voleva Pupi Avati, allora.
1: Però ci conosciamo sempre, abbiamo proprio anche una sorta di familiarità per diverse ragioni,
0: di frequentazione,
1: no?
0: Di cose, ma non proprio sul lavoro.
1: E quindi io sentivo, non volevo vedere quella parte così familiare che riconoscevo in Massimo. E quindi poi per pudore questa cosa non ce la siamo mai detta,
0: vero,
1: veramente. Siamo stati nel nostro personaggio.
4: Il film del quale non me l'avete detto, vabbè, però non vi voglio.
1: Però ci penseremo.
0: Guarda, è che la verità è che ne abbiamo fatti talmente tanti di film.
1: Dice?
0: Che poi
4: è difficile scegliere.
0: Ah no, poi diventa sempre che tu scegli quello e
4: certo,
0: scegli quello sbagliato, no, non è questo.
5: Perché c'è una persona qui tra il pubblico, no?
3: Per me è l'ultima possibilità. La vuoi sentire la voce della mamma? My only you.
4: Questo Only You, che è un modo di dire, perché poi è una canzone che è nel cuore anche del pubblico, ve lo portate un po' con voi? C'è questa frase che vi diceva Pupi sul set, devi volergli bene, devi volerle bene, c'era questa cosa, è un po' questo il segreto di questo Only You? Cioè guardare veramente con l'occhio dell'affetto, davvero che Massimo si sta facendo una risatina.
1: No, perché che io per esempio mi ricordo una delle prime scene che abbiamo girato, che era una scena poi in macchina, quindi a ritorno allo studio televisivo, però era il primo set per me del film, che l'unica cosa che mi diceva il regista, devi volergli bene, voglio sentire che gli vuoi bene. Così importante questa cosa per Pupi di sentire il cuore, la verità.
0: Lui è anche uno spettatore mentre gira.
4: Certo.
1: Ecco.
0: Che non è che tutti lo fanno, perché capisco, so qual è il mestiere e rispetto il mestiere del regista.
1: Infatti lui non sta in macchina, cioè sta comunque, ti ascolta lì, capito? Non
0: è spettatore, e sai quanto è importante?
4: Bellissimo ritrovarvi, un grande in bocca al lupo e viva il cinema sempre,
0: sempre,
4: no? Ora più che mai. Grazie.
0: Ciao.
4: Grazie. Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi andiamo a incontrare Alessandro Siani, con lui parleremo dei segreti della comicità, ma anche di come è cambiata la comicità tra ieri e oggi. Restate là, ci ritroviamo tra pochissimo con Effetto Notte.
6: Prima il comico aveva un ruolo straordinario perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa e il comico deve stare molto attento a quello che dice.
7: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
8: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
9: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
10: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
7: Il sequel della tunica, I gladiatori, lunedì in prima serata. Si incontrano
11: Helen.
12: Frank,
11: hai cercato su Google la moglie di un altro.
7: Si innamorano.
13: Ma sta succedendo davvero?
14: Io lo spero tanto.
7: Lei ha 10 figli.
15: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
7: Lui ne ha 8.
16: Le ho chiesto se voleva sposare.
7: 18 bambini, una sola casa.
12: 18 più un maiale.
7: E un piano per farli mollare.
13: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
7: I tuoi, i miei, i nostri.
2: Fate.
7: Questa sera in prima serata.
4: Bentornati, per molti Alessandro Siani è uno dei re della commedia, ma adesso nel programma in onda su Prime Video, LOL, deve affrontare una sfida decisamente inedita perché è uno dei giudici che deve controllare che gli altri concorrenti non ridano. Occhio perché in questa intervista conosciamo anche un Alessandro Siani un po' inedito, sentite.
14: Scusi, devo scendere.
15: Ho voluto fare una cosa che potesse farli stare meglio. Ah, questo è il fatto della cattiveria. Cattiveria deve iniziare subito. Ma non è già una cattiveria tenere tutti in ascensore?
16: Cari concorrenti, benvenuti.
14: Ciao.
16: Mettetevi comodi ora, perché appena si apriranno le porte dell'ascensore, sarete già in gioco.
4: Allora, ben trovato ad Alessandro Siani. Alessandro, cominciamo un po' da questo. Ma noi siamo un programma di cinema e oggi ti siamo venuti a trovare qui. Com'è? Ci siamo impazziti? Com'è sta cosa?
6: Ma io non sto capendo più. Allora, sono dei periodi, questi qua storici, che non capisco più niente. Penso che, non lo so.
4: Però una cosa la sappiamo, che abbiamo bisogno di ridere anche di un po' di leggerezza, no? Con tutto quello che sta succedendo e quello che voi fate qui lo offre questa possibilità, no?
6: Ma guarda, questo programma nasce durante un periodo difficilissimo che era il lockdown, no? E quindi fu un periodo complicato e questo programma creò veramente nel pubblico un momento di rilassatezza, di gioia, di felicità. E adesso arriviamo in un momento storico veramente difficile, dove ridere diventa complicato, però sono molto contento perché veramente con questo gruppo di comici si è creato un meccanismo interessante, che non sono dei concorrenti o c'è competizione, ma è una comitiva.
16: Al suono della sirena ogni risata sarà vietata. Sfogatevi ora quindi e lasciate ogni risata voi che entrate.
17: La regola non era così.
15: Che abbia inizio LOL 6.
4: Veramente tu fai il giudice e il giudice deve badare che loro non ridano,
6: sì.
4: Quindi è il contrario di quello che tu fai nel tuo lavoro, perché tu in genere devi far ridere, no?
6: No,
4: ci hai pensato a questa cosa?
6: Sì, sì, io ci provo ormai quest'anno, sono 30 anni che diciamo pratico.
4: Ci riesci anche?
6: No, no, dico ogni tanto ci riesce pure che faccio ridere, quindi io credo nei miracoli. In questo meccanismo la cosa strana è che noi comici viviamo per il pubblico, quindi se non ridono tu stai male. In questa occasione si crea un meccanismo strano perché tu dici delle cose divertenti, non senti ridere, ma incredibilmente poi ti torna a te la risata vedendo il viso del tuo collega, del tuo amico che non ride, quindi è veramente difficile per loro.
4: Che cos'è che fa ridere? Lo so che questa è la domanda da 100 milioni di dollari, da cosa nasce la comicità?
6: Fa ridere l'imprevedibilità, la sorpresa, fa ridere tutto quello che tu non ti aspetti. Ormai siamo in un meccanismo che tutti quanti stanno con il ditino così, che vedono 100.000 cose sul telefono e quindi si è abituato anche a quell'effetto sorpresa e quindi bisogna cavalcarlo.
18: Allora, la prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia.
19: E che cos'è la malattia?
18: Cioè non sai che cos'è la malattia? La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda, e tu per stare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale, devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attento, sia la mattina e il pomeriggio, che se viene il medico e non vi trovo, vi licenzio. Ok?
4: Parlavamo prima della necessità della comicità. Oggi più che mai, certo, c'è una comicità del passato che immagino interessa anche te, quella di Totò, di Raffaele Viviani, di Fabrizi. Sì. Insomma, il modo di ridere è cambiato rispetto a quello.
6: Ma prima il comico aveva un ruolo straordinario perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa, il comico deve stare molto attento a quello che dice, quindi è cambiato un po' il meccanismo.
4: Tu trovi che c'è questa cosa, perché poi delle commedie di grande successo di oggi, anche di tuoi colleghi di Pio Amedeo, di Checco Zalone, sono finiti nella bufera, ma sono stati anche molto amati dal pubblico, perché invece sono stati abbastanza irriverenti, no?
6: Sì, beh, c'è un'irriverenza più calcolata,
4: perché,
6: voglio dire...
4: Gli hai dato una stoccatina?
6: No, non per loro, ma anche per i tipi di progetti che adesso facciamo, perché sono più controllati, quando adesso... porti una sceneggiatura, comunque ci sono varie revisioni e spesso tra le revisioni c'è anche un'attenzione particolare sul politicamente corretto. Cioè, magari ti

0: dicono: sei proprio convinto di fare questa battuta o non sei convinto, che questa potrebbe scaturire determinate polemiche.
1: Quindi non c'è una battuta giusta o una battuta sbagliata, si valuta secondo le circostanze.
0: Dipende dalle circostanze, dipende dal meccanismo e poi dipende anche dal comico, perché se la dice Zalone, che è una sorta di cartone animato, è un Simpson,
1: certo.
0: ha una forza e una capacità di empatia con il pubblico che comunque è unica.
2: Madò, che bello qui! Sembra come di stare in un film.
3: Ah sì? Quale?
2: Schindler's List.
1: Senti, la comicità tu dove l'hai imparata? Ce l'avevi dentro? L'hai imparata a casa tua da piccolo? Dove?
0: Io penso che devo andare ancora dopo scuola.
1: Ma non è vero, perché quindi... il pubblico quando ti vede ha una simpatia.
0: Magari ride proprio perché mi vede, ma non per quello che dico. Può capitare, no?
4: Per vendere questo appartamento ho bisogno solamente di te. L'unico pupazzetto che mi ha regalato sempre emozioni da circa 30 anni. Mister Ranocchetto. Ciao, sono Mister Ranocchetto, sono il pupazzetto della felicità. Sono io che realizzerò tutti i tuoi sogni, basta che tu mi vorrai sempre bene. Mister Ranocchetto, io ti voglio bene, ma per farmi vendere l'appartamento che devo fare? Mi devi dare un dolce con molta, molta panna.
1: La paura più grande per un comico qual è?
0: La paura più grande non esiste per un comico, esiste la paura più grande per l'uomo, per quello,
1: certo,
0: che vivi.
1: Chiaro.
0: E quindi devo dire, quando oggi senti che il prezzo della benzina, quando senti le dichiarazioni di Trump, quando senti che comunque stiamo vivendo un periodo di grande angoscia, è in quel momento che la paura dell'uomo si deve trasformare e rendere qualcosa di comico, e questa è una cosa abbastanza complessa.
1: Comunque tu rifletti sul nostro tempo, perché sei in giro per l'Italia facendo esaurito con il tuo spettacolo, che riflette appunto sulle fake news, ma riflette anche, secondo me è interessante che tu lo dica, perché poi sono tanti ragazzi che ti ascoltano, su questo uso dei social, che alla fine è diventato un po' esagerato, no? Forse. Che ne pensi, Alessandro? Insomma.
0: Allora, sul web tutti dicono quello che pensano, ma non tutti pensano a quello che dicono.
1: Esatto, mi sembra una cosa proprio...
0: Quando ti dicevo la comitiva... Oggi c'è più una sensazione di essere soli. Noi vivevamo nel gruppo, nella comitiva, e oggi questa cosa delle volte viene a mancare. E forse è proprio la solitudine che ti porta a trattenerti molto con lo smartphone.
5: Però sappiamo che sei uno squalo, anche se non conosciamo la sua faccia. Tu mi porti una prova che io posso usare nelle mie indagini e io vengo a cena con te.
6: Lo troviamo in te.
7: Sogniamo di diventare due eroi.
4: Questa è la nostra grande occasione. Allora?
6: Sì, ma è per parlare.
4: Che succede?
1: Senti, a proposito di comitiva e di amici, hai lavorato con Leonardo Pieraccioni, il film è stato un grande successo al cinema, è appena passato con successo in televisione. Che cosa ti dice il pubblico e soprattutto ora che succede? Perché mi devi dare una notizia in questa intervista, Alessandro. Rilavori con Pieraccioni, fai un film da solo, che succede?
0: Allora, con Leonardo è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ci siamo veramente divertiti. Per quanto riguarda il resto... dal 2011 che stiamo cercando di trovare un copione per Bentornati al Sud, e quindi spero che si trovi una quadra. Non è facile,
1: certo.
0: Non è facile, perché comunque quando vieni da due film di successo, comunque la possibilità di sbagliare è molto alta, però non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna sempre tentare di trovare qualcosa di nuovo, ecco.
4: La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Per esempio, uno vede una bella donna, dice wow.
8: Per esempio vince un terno,
4: wow. Bravo. Per esempio arriva il direttore da Milano che non si aspettava assolutamente che potesse arrivare da un momento all'altro,
8: wow.
4: No,
8: wow.
1: Che cosa significa essere popolare, Alessandro?
0: Significa da un lato avere delle responsabilità e dall'altro lato però sapere che il tuo lavoro ha un senso, ecco. Quindi è bellissimo ancora oggi quando il pubblico si avvicina, ti chiede le cose, si fa il selfie, anche se ogni volta si possono creare scene divertenti con ogni persona che ti chiede il selfie. Non vorrei essere né retorico e né banale, però quando in alcune occasioni capita di sentire che qualche persona che sta un po' in difficoltà si è ripresa vedendo degli sketch, anche se non sono i miei o di qualcun altro, è sempre una cosa importante.
9: Sono ingestibili.
10: Eccoci qua,
11: amico mio,
10: hai perso.
1: Torniamo all'altro, chi vince?
0: secondo me questa edizione la vincono gli arbitri.
1: Sì, questa va bene. Guardate, è stato molto diplomatico. Bene. Allora, senti, adesso per concludere proviamo a fare un giochino, vediamo se... Allora, siccome la cosa è quella del non ridere, adesso io sarò molto serio e vediamo se tu riesci a non farmi ridere.
0: Ok. Allora, ci sta un inglese, un francese, un napoletano e Pintus. Vedi, appena dici Pintus fa ridere, è una cosa strana, la vita è strana.
1: Sono io che non sono bravo, va bene. Grazie ad Alessandro Siani e in bocca al lupo anche per questo tuo nuovo impegno da giudice, che insomma è bello tosto.
0: Pintus, vedi, ride.
1: E adesso siete pronti perché andiamo a incontrare una coppia iconica del cinema, Meryl Streep ed Anne Hathaway, che tornano con il nuovo capitolo del Diavolo Veste Prada, un film attesissimo che è stato girato in gran parte in Italia, ma insomma loro infiammano già da settimane le passerelle di tutto il mondo, i red carpet di tutto il mondo con le anteprime del film, ma la domanda è se questo film sarà all'altezza delle aspettative. Vediamo.

0: Alcune cose sono cambiate, altre no, molte si sono evolute secondo il gusto dei tempi. Una cosa è certa, le due protagoniste iconiche ci sono e da settimane infiammano i tappeti rossi di tutto il mondo, dalla Città del Messico alla Corea del Sud, sino a Londra. Ieri a fare da colonna sonora a tutto questo era il brano Vogue di Madonna e oggi c'è Lady Gaga che firma invece un altro brano che avrà una funzione fondamentale nello scioglimento della vicenda, visto che parte del film è ambientato a Milano.
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Ma andiamo con ordine. A 20 anni di distanza il diavolo Veste Prada naturalmente deve fare i conti con il mondo che cambia. Miranda è sempre alla guida di Runway, ma la carta vende poco e tutto si misura su click e visualizzazioni. Uno scivolone proprio sulla rete rischia di portare la rivista in forte difficoltà e quindi l'editore torna a cercare Andy Hathaway, che nel frattempo è diventata una giornalista vera, ma è stata licenziata. E sarà lei ad essere messa a capo dei contenuti più giornalistici della rivista.
2: Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
3: Hai ancora tutto?
2: No, li ho regalati.
3: Cosa?
2: Erano un po' troppo in una redazione.
0: All'inizio saranno scintille, ma poi le due dovranno allearsi proprio per trovare una soluzione ai problemi di Runway, che rischia di perdere tutto, anche la sua identità, in un contesto umano ed editoriale sempre più complesso e convulso.
4: Non è solo un magazine.
5: Nel film c'è l'incertezza di questo momento nel panorama dei media, ma anche in ogni aspetto della vita quotidiana, che siano affari o musica, arte o film. E da questo parte la sceneggiatura e su questo si inseriscono le vicende dei personaggi nel contesto del mondo di oggi.
0: Torna Stanley Tucci da stylist a mentore.
6: I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: E torna anche Emily Blunt, che nel frattempo ha fatto carriera ed è a capo di Dior.
7: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
0: Di più meglio non dire per non sciupare la sorpresa. Il film è assolutamente godibile, è difficile raggiungere i livelli del primo capitolo. Saranno gli stessi spettatori, in questo caso anche fans, a giudicare e gli attori da tempo hanno invitato il pubblico a comprare i biglietti già disponibili in ampio anticipo per le prevendite.
2: Scusa,
1: lei chi è? Tu la conosci?
2: Io la conosco? Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily.
1: Una delle che?
0: Ultimo, ma non da ultimo, la Miranda di Meryl Streep. C'è, ma forse è più presente e risolutiva in tutti i sensi, l'ex beauty princess Anne Hathaway, che nel frattempo è diventata grande e si mostra sempre più splendida e splendente per bellezza e talento. Non a caso è stata appena incoronata come la più bella cover star al mondo dalla rivista People. Una corona che si merita davvero tutta. Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci e questa settimana vi vogliamo segnalare, anzi ci teniamo a segnalarvi un film che è stato presentato alle giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia e che è ancora in circolazione in diverse sale in Italia. È diretto da Antonio Morabito e affronta un tema importante, anche per questo ve lo vogliamo segnalare, quello del rapporto tra teatro e disabilità. Vi spiego, al centro di questo docufilm c'è Stefano Romani, che è un operatore nel sociale e che ogni anno porta in scena uno spettacolo i cui protagonisti sono dei disabili, quindi è un'esperienza che in qualche modo

se pensi che gli anni non hanno da finire, è breve il gioire, i sani gli infermi, i bravi gli inermi, è un sogno la vita che parsi gradita.

0: facciamo ad andare avanti, dai, questo spettacolo?
1: Torniamo indietro.
0: E torniamo sempre indietro.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, domani alle 21.05.
8: Nadia aveva più o meno una metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
9: Il tramonto, il pomeriggio, se ne va.
7: Il dono della luna, domani in seconda serata.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccola

0: purezza. Non ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita, con la fiducia serena

0: che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigilo, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì, che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di
0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
1: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
3: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
4: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Ultima ora, ladro in fuga.
9: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
10: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
16: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
17: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
18: Da Garnier.
19: Nadia aveva più o meno una metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
20: Il tramonto, il pomeriggio, se ne va.
5: Il dono della luna, domani in seconda serata.

Frati e fedeli si sono riuniti il 15 luglio al Santo Sepolcro per la solennità della dedicazione di questa chiesa, consacrata nel 1149 nella sua configurazione attuale. Il cardinale Gregor Ris, arcivescovo metropolita di Cracovia, e fra Francesco Jelpo, custode di Terra Santa, hanno posato il 14 luglio la prima pietra della cappella polacca dedicata a San Giuseppe al Campo dei Pastori. Ad Abud, villaggio cristiano vicino Ramallah, la comunità locale risponde alle difficoltà quotidiane con segni concreti di vita. Dal 10 al 15 luglio, presso il convento dei Frati Minori Cappuccini a Gerusalemme, la Segreteria per la Formazione e gli Studi ha organizzato una settimana di corso per i formatori francescani. Gerusalemme ha ospitato il corso Jewish, Christian and Muslim Relations, People, Text and Land, dedicato al dialogo ebraico-cristiano-musulmano.

0: Il 15 luglio è una delle feste più importanti per la custodia. I frati e i fedeli si riuniscono al Santo Sepolcro per la solennità della dedicazione di questa chiesa, consacrata nel 1149 nella sua configurazione attuale. Nei giorni precedenti, cavalieri e dame del Santo Sepolcro sono venuti dalla Spagna per contribuire ai lavori di pulizia della chiesa.
1: Quest'anno abbiamo la fortuna di avere presenti tra noi alcune dame e alcuni cavalieri del Santo Sepolcro che vengono dalla Spagna e loro si sono generosamente offerti per venire a preparare la chiesa per questa grande solennità.
0: I 10 volontari hanno pulito con cura i 6 candelieri del 1874, mentre le visite di pellegrini e turisti riprendono piano piano a popolare questo luogo.
2: Veniamo a aiutare in questi luoghi dove ci chiedono di svolgere attività di supporto alla comunità. In questi giorni stiamo pulendo i candelieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Per noi è un onore e un privilegio poterlo fare. Da qui incoraggiamo i giovani cavalieri e le giovani dame delle luogotenenze a fare qualcosa di simile. La Terra Santa ha bisogno di noi, non solo di sostegno finanziario, ma anche delle nostre mani per aiutare la Terra Santa.
0: Il loro servizio è un gesto concreto di vicinanza alla Terra Santa. Attraverso il lavoro dei volontari, l'ordine equestre del Santo Sepolcro rinnova il proprio impegno a sostegno della comunità locale, offrendo tempo, competenze e presenza accanto ai frati della custodia.
3: Per noi è un bello lavoro di aiutare in tutto lo possibile alla comunità cristiana cattolica, principalmente, pure a quelli che non sono cattolici, qua in Terra Santa.
0: Mercoledì 15, al Santo Sepolcro, nel cuore della cristianità in Terra Santa, il Padre Custode ha presieduto la celebrazione liturgica insieme ai frati della Custodia, ai religiosi e a diversi fedeli riunitisi per la ricorrenza. Nella sua omelia, Fra Francesco Jelpo ha ricordato che il Santo Sepolcro è il luogo in cui la morte non ha l'ultima parola e che la resurrezione continua a essere fonte di speranza.
4: Celebrando la dedicazione, celebriamo e facciamo memoria del giorno in cui questo edificio è stato dedicato a Dio. E quindi, come tutte le dedicazioni delle chiese, non si fa memoria di un edificio di pietre, ma si fa memoria di quello che questo edificio rappresenta. Fare memoria della dedicazione significa far memoria di un edificio di pietra dal quale poi è memoria di un edificio di pietre vive, che è il popolo, che qui nasce dalla fede nella passione, morte e risurrezione di Cristo.
0: In un tempo segnato da tensioni e incertezze, la solennità della dedicazione del Santo Sepolcro rinnova così il legame tra cristiani di tutto il mondo e questo luogo unico, ricordando che la Terra Santa continua ad avere bisogno di preghiera e vicinanza.

0: Nell'ambito del progetto delle 10 cappelle del Campo dei Pastori, curato dalla custodia di Terra Santa Beisaur, il cardinale Gregor Ries, arcivescovo metropolita di Cracovia, e Fra Francesco Jelpo, custode di Terra Santa, hanno posato il 14 luglio la prima pietra di quella polacca dedicata a San Giuseppe, un gesto che riflette la profondità del legame della Chiesa polacca con la Terra Santa.
1: I hope this chapel will be quickly one of the most important places of prayer.
0: Spero che questa cappella diventi presto uno dei luoghi più importanti di preghiera e meditazione per tutti i pellegrini provenienti dalla Polonia, ma anche per le persone che vivono qui e che verranno a pregare qui. La cappella è dedicata a San Giuseppe e sono molto felice perché è il patrono di Cracovia, la città di cui sono arcivescovo, e la diocesi di Cracovia è quella che partecipa a questo progetto per la costruzione di questa cappella.
2: È un passo molto importante in un progetto molto più ampio, che è quello del Campo dei Pastori, con diverse cappelle che rappresentano diverse nazioni, che rappresentano la generosità di tanti cristiani. Queste cappelle sono il luogo dove innanzitutto la comunità locale potrà venire a pregare, raccogliersi in preghiera, in meditazione, poter anche esercitare le proprie devozioni, e poi saranno delle cappelle dedicate in modo particolare ai pellegrini, che ci auguriamo possano tornare presto, perché se torneranno i pellegrini vorrà dire che è anche terminata la guerra, e questo è il bene più prezioso.
0: Sono abbastanza sicuro che questo luogo sarà importante per il popolo polacco e per i tanti che vengono in Terra Santa in pellegrinaggio per pregare. Siamo molto legati a questo luogo anche a causa della Seconda Guerra Mondiale, quando l'esercito polacco rimase in Terra Santa prendendosi cura di tutti i luoghi santi. Questo è dunque un ulteriore passo del nostro legame con questa terra. La posa della prima pietra della cappella polacca nel Campo dei Pastori, nel mezzo delle circostanze straordinarie e difficili che la Terra Santa sta attraversando, è un invito ai cristiani di tutto il mondo affinché uniscano le loro preghiere per la pace e sostengano la presenza cristiana con azioni concrete. Che le chiese restino colme di fedeli, infatti, non è meno importante del fatto che le loro pietre restino in piedi.
2: E quando torneranno i pellegrini potranno trovare delle chiese dove si potranno sentire a casa, accolti, perché la Terra Santa è la terra di tutti. E quindi ancora una volta la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine come custodia di Terra Santa va sicuramente ai benefattori, all'Arcidiocesi di Cracovia, va a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, ai frati, al guardiano di Betlemme, a Fra Marcello, agli architetti e a tutti coloro che hanno contribuito perché questo Campo dei Pastori diventi sempre più un luogo di preghiera, di accoglienza e di speranza per questo popolo.
0: Siamo sulla strada numero 465. La nostra destinazione è Abud, villaggio palestinese a 30 km a nord di Ramallah. Abud, 2.500 abitanti, di cui 1.300 sono cristiani, è ufficialmente in area A, dove l'autorità palestinese dovrebbe avere il controllo sia civile che militare, ma tutto intorno è area C, dove il controllo è israeliano. Ora siamo ad Abud, sul lato occidentale del villaggio di Abud. Siamo qui in piedi e dietro di noi c'è il primo insediamento costruito sul territorio di Abud nel 1980, l'insediamento di Beit Ariyeh. In seguito un'altra terra fu confiscata e l'insediamento di Efraim fu costruito nel 1982. Abbiamo vissuto un'esperienza molto dura dopo il 7 ottobre. Il villaggio è rimasto chiuso per 9 mesi consecutivi. Abbiamo dovuto percorrere strade molto dissestate per uscire da Abud e andare a Ramallah. Ad Abud si aggiungono le frequenti incursioni dei soldati israeliani nel villaggio, specialmente quando i bambini escono da scuola, afferma il sindaco. Sono ragazzini che frequentano le due scuole del villaggio, la più grande è nel compound parrocchiale latino. Finite le lezioni, è tempo di oratorio estivo. 85 i più piccoli, 65 i teenager, cattolici e ortodossi insieme. La parrocchia è l'unico luogo a disposizione per attività ricreative, per fare in modo che i nostri giovani non siano sempre attaccati ai social media. Quando chiudono i checkpoint siamo bloccati qui, gli abitanti non riescono a raggiungere il posto di lavoro, diversi lo hanno perso, i genitori faticano a pagare le rate della scuola. Col Patriarcato Latino abbiamo fatto diversi progetti per creare posti di lavoro, come l'asilo nido, inaugurato a febbraio. Germoglio di Speranza, si chiama questo piccolo angolo di paradiso, dove al momento ci sono 9 bambini, ci spiega Sara, madre di 4 figlie e direttrice dell'asilo.
3: I bambini sono ancora pochi per i problemi economici delle famiglie. Tante famiglie si sono trasferite per le limitazioni di movimento.
0: Come Angela, animatrice parrocchiale, 20 anni, 3 fratelli, studia all'Università Americana di Ramallah, dove si è trasferita con tutta la famiglia.
3: I miei genitori e i miei fratelli lavorano a Ramallah ed era diventato troppo complicato passare il checkpoint tutti i giorni. Ma la nostra casa resta quella di Abud. Siamo radicati qui, siamo palestinesi e questa è la nostra terra.
4: Dal 10 al 15 luglio, 3 professori dell'Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum si sono recati in Terra Santa per iniziare un corso di aggiornamento per i frati che lavorano nell'ambito della formazione.
5: Il nostro istituto di spiritualità è un istituto che nasce su iniziativa dei frati cappuccini all'interno dell'Università Antonianum dei frati minori e quindi nasce sempre a servizio di tutta la famiglia francescana e noi siamo 3 diversi carismi, un cappuccino, un frate del terzo ordine regolare e una sorella francescana.
4: Questa è la prima edizione di un percorso che durerà 3 anni. Si svolgerà in parte online e in parte in presenza.
5: Questa è la prima settimana, qui a luglio, in cui veniamo, cerchiamo di conoscere la realtà, cercando un po' di imparare e costruiremo insieme pian piano questo percorso. Siamo molto contenti e grati al custode e al segretario di formazione che ci hanno invitato.
4: Il tema, il mistero della persona e vita come vocazione, viene affrontato insieme ed analizzato sotto tanti punti di vista, dall'antropologico al teologico.
6: Abbiamo preparato un primo momento sul mistero della persona e sul concetto di vocazione. Partiamo dalla base. Da quale antropologia partiamo? Quale tipo di uomo partiamo? Chiaramente siamo in Terra Santa e quindi abbiamo un'antropologia biblico-cristiana, però in questa prima parte vorremmo vedere tutte le antropologie che viviamo, che ci propone la nostra cultura. Qui ci sarà questo confronto per mettere una base per poi andare più sugli aspetti formativi nei prossimi anni.
4: Suor Donatella, esperta di pedagogia e dinamiche umane, ci racconta come accompagnare i giovani nel cammino vocazionale, accettando le sfide della formazione.
7: Penso che la prima sfida sia proprio raccogliere il tesoro che i giovani portano con loro, che a volte è confuso un po' da tante cose e forse neanche loro sanno ben verbalizzare. Quindi la prima sfida è aiutarli a riconoscere la bellezza di una chiamata che intuiscono, che magari si vede un po' in trasparenza, ma bisogna metterla più alla luce. E insieme cercheremo di approfondire come l'uomo risponde alla chiamata di Dio, quali sono le dinamiche coinvolte e come può diventare sempre più libero in questa risposta.
4: I frati partecipanti hanno già esperienze formative, ma la cultura e lo studio sono pilastri importanti per la custodia di Terra Santa. Queste esperienze accrescono il loro bagaglio culturale e preparano ognuno di loro a seminare insegnamenti per le nuove generazioni di frati.
0: Dal 6 al 12 luglio, nella città vecchia di Gerusalemme e poi in Galilea, a Ramle e nel deserto della Giudea, 8 giorni di studio e incontro hanno riunito sacerdoti, religiosi, studenti e laici provenienti da tutto il mondo per un corso sulle relazioni tra ebrei, cristiani e musulmani. Il programma è stato organizzato dal Notre Dame de Sion Center for Biblical Formation insieme al Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici della Pontificia Università Gregoriana di Roma. La coordinatrice, Suor Katarina Kowalska, ha spiegato l'idea alla base dell'iniziativa.
8: Quando penso da dove vengo io e che i nostri studenti arrivano dall'estero, vorrei che loro, e anche io, potessimo davvero vedere la diversità e la complessità di questo paese. Non possiamo aspettare che la pace accada da sola. Dobbiamo essere parte di chi la costruisce. È una sfida impegnativa, ma Gerusalemme è un luogo straordinario quando si fa esperienza della diversità.
0: Durante gli 8 giorni i partecipanti non si sono limitati allo studio, hanno anche camminato sulla terra stessa, entrando in una sinagoga, in una moschea e in diverse chiese e incontrando comunità druse, musulmane e cristiane. Qui i cristiani locali costituiscono una piccola minoranza, circa il 2% della popolazione. Per questo motivo il dialogo non è un'opzione, ma una necessità. Per il teologo gesuita padre David Neuhaus, uno dei docenti del corso, questa necessità affonda le radici nel cammino stesso della Chiesa. Questo è un progetto nato al tempo del Concilio Vaticano II. Quella intuizione ci ha portato prima di tutto a parlare con i nostri fratelli e sorelle che non sono cattolici. Ricordiamo che Gesù è ebreo e che condividiamo con il popolo ebraico molte scritture. Allo stesso tempo non siamo d'accordo su tutto, ma in una relazione di rispetto possiamo parlare con il popolo ebraico, per esempio, di questo, del nostro impegno per l'uguaglianza, per la giustizia e per la pace in tutto il mondo. Per molti partecipanti l'incontro è andato oltre l'aula. Veronica, laica proveniente dalla Repubblica Ceca, racconta che l'esperienza ha cambiato il suo sguardo sulla regione.
8: Anche se sento di avere qualche difficoltà con una parte, che sia cristiana, araba, musulmana, ebraica, nessuno escluso. Dico sempre, siamo tutti esseri umani, su un solo pianeta e abbiamo un solo Dio.
0: Per padre Wilfried, sacerdote camerunense, partecipare al corso è già di per sé un atto di impegno. Prendo parte a questo programma di studi, ma oltre a questo vorrei portare qualcosa di mio, prendere parte a questo dialogo e far sentire anche la mia voce. Non voglio ripartire da questa terra santa come sono arrivato, voglio lasciare che questa realtà mi trasformi. Più che risposte, vorrei tornare a casa con le domande giuste da porre. 8 giorni di studio, pellegrinaggio e incontro diventati un cammino da vivere, non solo da osservare. Un appello che va oltre Gerusalemme, a uscire incontro all'altro, ovunque ci troviamo, in un gesto di testimonianza cristiana. L'Alta Commissione Presidenziale per gli Affari delle Chiese, su indicazione del Presidente Mahmoud Abbas, ha celebrato una messa per le vittime del terremoto in Venezuela e per la pace a Gaza. Fra Matteo Munari è il nuovo decano dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, confermato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, guiderà per il prossimo triennio la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia, succedendo a Fra Rosario Pierri.
9: Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi ne sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
15: Soul, domani alle 21.05.
16: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
17: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
18: Ultima ora, ladro in fuga.
19: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
20: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
21: Ultima. Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
22: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
23: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
24: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.

0: La storia che oggi vi vogliamo raccontare parte da lontano, parte da Otranto, da quello che gli antichi chiamavano Finis Terre, visto che sorge nella punta più estrema della penisola salentina e risulta il comune più orientale d'Italia. Ebbene, proprio questo comune, tra le altre cose, è noto per i martiri di Otranto, gli 813 abitanti della città guidati da Antonio Primaldo, uccisi il 14 agosto 1480 dai turchi guidati da Cedik Ahmet Pasha per aver rifiutato la conversione all'Islam dopo la caduta della loro città. Si tratta di un episodio storico e per molti si trattò di una delle più terribili carneficine. I turchi riuscirono infatti ad impadronirsi della città. Tutti i maschi di età superiore ai 15 anni furono uccisi, mentre le donne e i bambini ridotti in schiavitù. La cattedrale di Otranto venne trasformata in stalla per cavalli e il giorno seguente avvenne la più grande delle tragedie. Oltre 800 sopravvissuti all'eccidio, dopo essersi rifiutati di ripudiare la propria religione, furono condotti sul colle della Minerva e decapitati su una pietra.
1: Queste reliquie appartengono a 800 cittadini di Otranto che il 14 agosto del 1480 sono stati decapitati dai turchi perché non hanno voluto rinnegare la fede cristiana.
2: Questi resti sono stati trovati incorrotti secondo la tradizione e questo è stato considerato un segno di santità e quindi da quel momento sono stati trasportati e traslati nella cattedrale di Otranto dove sono rimasti fino ad oggi e noi li vediamo nella sistemazione che hanno ricevuto nel 1711 quando sono stati sistemati dietro queste grandi vetrine, 5 vetrine, sistemati in maniera un po' ordinata con i crani rivolti verso lo spettatore e tutte le altre ossa sistemate in maniera ordinata.
0: Gli oltre 800 idruntini e Antonio Primaldo sono stati riconosciuti martiri e sono stati canonizzati da Papa Francesco il 12 maggio del 2013. Decisivo è stato il riconoscimento del miracolo di Sor Francesca Levote, guarita da una grave forma tumorale già in metastasi e senza speranza di restare in vita. Una parte dei resti appartenuti a questi eroici testimoni della fede si trovano ora in 7 grandi teche in legno nella Cappella dei Martiri, ricavata nell'abside all'interno della Cattedrale di Otranto, mentre altre reliquie sono state custodite in una chiesa di Napoli.
1: Non dimentichiamo che questo fatto del martirio costituisce l'ossatura della Chiesa, perché o siamo testimoni o non siamo proprio, o siamo soltanto degli attori. Se fosse rivolta la stessa intimazione ai tanti cristiani di oggi, non so se avremmo altri martiri o se avremmo invece delle persone assolte per insufficienza di prove. Il martirologio ha superato come numero il numero dei martiri uccisi nei primi secoli del cristianesimo. Quindi, e poi ci sono, oltre il martirio cruento, diciamo, ci sono altri tanti martiri che nel silenzio, nella loro sofferenza, nella loro voce, offrendo a Dio la loro vita. Ed è una testimonianza che non è meno preziosa di quella di

0: martire.
1: Vedere tutti questi resti umani nella cattedrale di Otranto fa un certo effetto, ma noi qui ci vogliamo soffermare su un particolare che nei secoli ha creato molte leggende e che solo recentemente è stato spiegato dalla scienza. Se infatti osserviamo bene tutte queste ossa, notiamo che tra loro c'è qualcosa di particolare.
0: Le reliquie che sono conservate in cattedrale sono appartengono circa 560, perché 200 corpi di martiri vennero portati a Napoli e si trovano attualmente nella chiesa di Santa Caterina Formiello a Porta Capuana. Questo del 1495, quindi in varie tappe furono trasferiti a Napoli. La decapitazione è avvenuta sul colle della Minerva, poi successivamente i corpi sono stati trasferiti nel settembre del 1481, dopo che Otranto venne liberata dai turchi, e vennero trasferiti in cripta, quindi si sono decomposti qui in questo, nel luogo della cripta.
1: Ed eccolo quel qualcosa di particolare. Questo cranio, che diversamente dagli altri che si possono osservare, presenta diversi fori. Sono in tutto 16. Non solo, come possiamo vedere, tutti i teschi sono posizionati con la parte frontale verso il vetro. Tra questi, solo questo è completamente girato dalla parte del cranio e mostra appunto i 16 fori di varie dimensioni. La reliquia inoltre non può essere recuperata dall'interno della teca senza rischiare di far crollare tutte le reliquie. Come mai questo teschio è così diverso e perché ha quei fori? Come sono stati fatti? A cosa servivano soprattutto?
2: Prima di recarmi nella cattedrale ero già informata che la cattedrale ospitava questi resti scheletrici appartenenti ai martiri di Otranto, che sono molto conosciuti. E a seguito di questa informazione mi sono recata per questioni private e turistiche a visitare la Cappella dei Martiri. La ricerca purtroppo è stata limitata dal fatto che il cranio non si può estrarre dalla teca, non è possibile tirarlo fuori perché crollerebbe tutta la fila di ossa, per cui ho scattato delle fotografie, ho fatto delle immagini e poi ho studiato il caso una volta rientrata all'Università di Pisa. Quindi sul cranio, con le trapanazioni, è stata fatta una ricerca soltanto visiva, si dice macroscopica, cioè ad occhio nudo, attraverso le immagini fotografiche che avevo preso durante la mia visita, in quanto non era possibile estrarre il cranio e portarlo a Pisa per studiarlo in maniera più approfondita, quindi è stato possibile un'analisi attraverso le immagini e le illustrazioni.
1: Infatti, solo grazie all'uso di macchinari ad alta precisione e rilievi fotografici, un'equipe di ricercatori dell'Università degli Studi di Pisa ha provato a dare una risposta scientifica al mistero.
2: Avevamo diverse ipotesi per spiegare il motivo di queste trapanazioni multiple su questo cranio tra i martiri di Otranto. Una prima ipotesi che abbiamo preso in considerazione era che questo individuo fosse stato torturato, in quanto la leggenda narra di torture, di morte violenta, però queste trapanazioni così multiple effettuate con strumenti di varie dimensioni, perché il diametro dei fori è diverso, quindi dobbiamo supporre che abbiano usato punte con diversa grandezza. Questo ci fa un po' escludere l'ipotesi della tortura, perché sono troppi fori in uno stesso individuo e perché la menzione di trapanazione o di perforazione del cranio non c'è nelle fonti storiche, nella leggenda, nella tradizione di questi martiri di Otranto. Ci è sembrata un'ipotesi poco plausibile. L'altra ipotesi che abbiamo preso in considerazione era che siano stati effettuati per prelevare delle reliquie, in quanto è noto questo fenomeno di prendere delle reliquie da resti sia mummificati che scheletrizzati di santi o di beati. Però anche questa è stata scartata, perché perché con lo strumento che è stato utilizzato per effettuare queste trapanazioni non si otteneva un frammento osseo, ma si otteneva polvere di osso.

0: e la polvere di osso non è una, diciamo, non si presta ad essere usata come reliquia.
1: Ed ecco cosa potrebbe essere accaduto a quel teschio.
0: Il teschio probabilmente è stato trapanato con un trapano utilizzato all'epoca, perché i trapani ippocratici, cioè i trapani per effettuare le trapanazioni craniche, sono strumenti conosciuti fin dall'antichità. Questi strumenti potevano far ottenere il risultato senza danneggiare il cranio. In particolare questo cranio dobbiamo supporre che sia stato trapanato utilizzando una punta di trapano piena e non cava, e soprattutto che avesse la lama semilunata, che ha lasciato questa impronta proprio così caratteristica in questi fori. Chi può aver fatto questo intervento? Un chirurgo, un medico o un farmacista di epoca moderna che conosceva queste tecniche, che era in grado di usare questo strumento. Quando è stato fatto questo intervento non lo sappiamo, però visto che queste testimonianze letterarie sono datate tra il 600 e il 700, così puntuali e così corrispondenti a questo ritrovamento, e visto che i crani sono stati posizionati nella sistemazione attuale nel 1711, l'ipotesi più plausibile è che questo intervento di trapanazione per ottenere questa polvere d'osso sia stato effettuato poco prima di sistemare le ossa nell'attuale disposizione, quindi ai primi del 700. È un'ipotesi, non ne abbiamo la certezza.
1: Infatti, il cranio presenta 16 perforazioni perfettamente rotondeggianti e di varie dimensioni. L'assenza di reazione ossea intorno alle lesioni indica, secondo gli esperti, un intervento praticato al momento della morte o dopo la morte.
0: La terza ipotesi che abbiamo considerato è che questa polvere di osso sia stata prelevata a scopo farmacologico, cioè per essere utilizzata come ingrediente in preparazioni farmaceutiche, perché abbiamo trovato testimonianza di questo nelle fonti storiche di epoca moderna. Anzi, le testimonianze sull'uso di polvere appartenente a ossa umane risalgono a tempi molto antichi, perché le prime attestazioni risalgono addirittura a Galeno. Gli autori di età moderna attestano l'uso di polvere di cranio umano per trattare alcune patologie particolari che non trovavano una spiegazione logica, una spiegazione certa, come ad esempio l'ictus, la paralisi e soprattutto l'epilessia. Sono due autori in particolare che ci danno informazioni utili, ossia Giuseppe Donzelli, che ha scritto un'opera farmaceutica, Il teatro farmaceutico, il quale ci dice che non solo doveva prelevare polvere di cranio umano, ma che era molto più utile a questo scopo prelevare polvere di cranio da individui giovani che fossero morti di morte violenta. Perché? Perché una malattia avrebbe consumato le proprietà e le virtù della persona da cui si prelevava la polvere, mentre invece una persona morta improvvisamente di morte violenta avrebbe conservato, secondo le ipotesi e secondo le credenze dell'epoca, tutte le sue proprietà. Giuseppe Donzelli scrive la sua opera nel 1600. L'altro autore importante a questo riguardo è Nicolas Lemery, che scrive la sua opera nel 1720 e aggiunge un altro dettaglio: è importante prelevare questa polvere di cranio da una persona morta di morte violenta e non sepolta, perché anche in questo caso una persona sepolta nella terra avrebbe perso le sue virtù, la terra avrebbe assorbito le virtù e le proprietà della persona, la forza della persona, mentre invece una persona non sepolta, un cadavere non sepolto, avrebbe conservato tutte le sue virtù. E quale reperto migliore rispondeva a queste caratteristiche se non i corpi dei martiri di Otranto, che sono stati uccisi sono morti per morte violenta, e soprattutto sappiamo dalla tradizione che non sono stati sepolti, perché sono stati un anno, secondo la tradizione, sulla collina di Minerva e poi sono stati traslati, una volta trovati incorrotti, nella cattedrale di Otranto. Quindi questi corpi rispondevano perfettamente a questi requisiti e quindi sono stati evidentemente individuati come un reperto utile a prelevare questa polvere d'osso a scopo farmaceutico.

0: Ecco dunque la soluzione al mistero del cranio con 16 fori presente tra le reliquie dei martiri di Otranto conservate nella cattedrale di Otranto. Polvere di ossa per curare disturbi della mente. Possibile?
1: Il fatto che, questo cranio sia stato messo in una posizione diversa da tutti gli altri, tutti quegli altri fissano il visitatore, il fedele, insomma lo spettatore, è un atto intenzionale. Quello che aveva utilizzato questo cranio per trarne polveri ricavate dalla volta cranica di questo individuo, ha voluto che fosse messo in quella posizione lì, veniva applicato un metodo prescientifico, cioè la scienza moderna, la medicina moderna in realtà si è evoluta soprattutto nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento e soprattutto nel Novecento, ovviamente con il trionfo delle tecnologie biomediche, la scoperta dei microbi che non erano conosciuti allora. E quindi il ritrovamento di questo cranio con tante trapanazioni è stata una fortuna, assolutamente è stata una scoperta incredibile e molto importante.
0: E poi noi non dobbiamo mai dimenticare che fede e scienza possono andare d'accordo.
2: Fede e scienza sì, possono andare d'accordo, nella mia opinione. Sono due mondi molto distanti, ma è possibile una conciliazione.
1: Per quello che riguarda i rapporti fra fede e scienza, non sono affatto in opposizione, perché si tratta di due piani completamente diversi, no? La fede è un elemento, come dice il nome, di psicologico, religioso, di credenza, insomma. La scienza studia il mondo immanente. E quindi io studio quello che è il mondo che ci circonda, questi reperti qui che vedete e che vengono recuperati. Ma ripeto, i due universi, quello della scienza e quello della fede, sono assolutamente conciliabili fra loro, perché non c'è nessuna interferenza, quindi non ci può essere nessuna interferenza. Uno può essere un ottimo credente e anche un ottimo scienziato.
0: Ma qual è oggi il messaggio che questi martiri di Otranto vogliono ricordarci?
3: Il messaggio di questi martiri, come di tutti i martiri per la fede, indica che la vita è un dono e quando viene donata per amore raggiunge il vertice dell'esistenza umana, no? E quindi i martiri sono una verità, no? Una testimonianza di persone che hanno tanto amato fino a dare la vita, e quindi è una chiesa di popolo, insomma. Un popolo martire.

0: Si incontrano.
1: Helen.
2: Frank!
1: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
4: Lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
2: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
5: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
5: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
6: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
2: Fate.
0: Questa sera in prima serata.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
8: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
9: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, Smart TV Hisense 65 pollici con tecnologia QLED a 469 euro. Euronics, un mondo più avanti.
10: Nadia aveva più o meno una metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
11: Il tramonto, il pomeriggio... se ne va.
0: Il dono della luna, domani in seconda serata. La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
12: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
13: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
14: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
0: Il sequel della tunica, I gladiatori, lunedì in prima serata.
15: Per me la vita comincia e non finisce mai.
16: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
17: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
18: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
19: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, domani alle 21.05.

Buongiorno da TG2000, edizione flash in Iran. La settima notte di attacchi americani, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Teheran risponde lanciando missili contro Bahrain, Kuwait e Giordania, dove alcuni militari statunitensi sarebbero stati feriti, secondo i Pasdaran. Due petroliere avrebbero preso fuoco in una zona minata nello stretto di Hormuz. Falso, dichiara il comando americano. In Russia un pesante attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, presa di mira anche la regione di Mosca con oltre 370 droni. Durante la notte la maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero lancia un ultimo appello al Quirinale. Sono convinto di subire un'ingiustizia, Mattarella dice, ha concesso la grazia a uno scafista, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia da parte sua. Il Ministero della Giustizia precisa l'iter della procedura non è ancora partito. La Premier Giorgia Meloni non interviene direttamente sul provvedimento di grazia, ma inserisce nell'ultimo disegno di legge sulla sicurezza il divieto di risarcimento a chi subisce danni mentre delinque. Basta paradossi, dice sui social, tu mi aggredisci, io mi difendo e dovrei risarcirti io, non è giusto. Tensione a Venezia, tra centri sociali e forze dell'ordine ieri pomeriggio lungo il bacino di San Marco per una manifestazione dei centri sociali contro l'arrivo dello yacht dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta in testa al corteo diretto verso la riva di attracco dello yacht, uno striscione con lo slogan Venezia non si usa e slogan contro Trump e il movimento MAGA. In Italia ci sono meno giovani ma più pensionati, a dirlo la CGA di Mestre, secondo cui negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, mentre entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Numeri che, dice la CGA, denunciano un problema di sostenibilità del sistema pensionistico. Un vasto incendio ha devastato il quartiere residenziale a Drammen in Norvegia, a circa 40 km a sud-ovest di Oslo, distruggendo oltre 100 abitazioni. Secondo le autorità locali, forti esplosioni sono state udite nella zona e agli abitanti dell'area è stato ordinato di evacuare, mentre le squadre di emergenza hanno avviato una vasta operazione antincendio. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinate al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. A Napoli il movimento Equità Territoriale ha organizzato un flash mob per denunciare il caro RC Auto e chiedere la fine di quello che definisce un sistema penalizzante per i cittadini del Mezzogiorno. Al centro del dibattito la questione delle differenze nei premi assicurativi tra nord e sud. I dati relativi agli incidenti e alla frequenza dei sinistri non sarebbero sufficienti a spiegare gli scarti di prezzo tra i diversi territori. Sardegna e Umbria ancora sotto assedio per via degli incendi che stanno colpendo le due regioni a macchia di leopardo in azione vigili del fuoco e rangers del corpo forestale. Il rogo sui boschi di Nocera Umbria è divampato a metà settimana. In Sardegna si registrano più incendi ma meno ettari bruciati ed è caccia ai piromani. E le temperature resteranno molto alte ancora per oggi, soprattutto al centro-sud e nell'ultimo giorno di picco dell'AFA, 16 le città. A bollino rosso da domani cambia la circolazione dell'aria, già oggi temporali anche forti al nord riporteranno il termometro a temperature nella norma estiva attorno ai 30 gradi, allerta meteo sono per Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche dove le previsioni indicano forte vento, grandinate e fulmini. Prosegue il periodo di riposo e preghiera per Papa Leone nella residenza estiva di Castel Gandolfo. Questa sera al Palazzo Apostolico ci sarà alle 21 un concerto per il Pontefice. E infine il Mondiale di Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei Mondiali. In programma domani, match che metterà di fronte Spagna e Argentina, che punta a diventare la prima squadra in 64 anni a bissare il titolo. Questa sera alle 23 è in programma invece la finalina per il terzo e quarto posto. Miami in campo, le grandi deluse, Francia e Inghilterra. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto a tutti, in particolare il nostro pensiero e la nostra preghiera vanno agli anziani soli, ai malati nel corpo e nello spirito e ai fratelli detenuti. Anche da lì, uniti a noi, voi siete nel cuore della Chiesa e celebrate con noi l'amore che vince ogni catena. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che governi con provvidenza e amore, concedi che le menti e i cuori dei uomini, scossi dalle lacrime della madre e del tuo figlio, abbandonino gli errori, rigettino le opere delle tenebre e siano ricondotti al tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, poiché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così dice il Signore: ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo, e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo. Non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Non dimenticare i poveri, Signore.
1: Non dimenticare i poveri, Signore.
2: Perché, Signore, ti tieni lontano, nei momenti di pericolo ti nascondi? Con arroganza il malvagio perseguita il povero, cadano nelle insidie che hanno tramato. Non dimenticare i poveri, Signore. Il malvagio si vanta dei suoi desideri, l'avido benedice se stesso. Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore. Dio non ne chiede conto, non esiste. Questo è tutto il suo pensiero. Ascolta, Signore, non dimenticare i poveri, Signore. Di spergiuri, di frodi e di inganni ha piena la bocca, sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. Sta in agguato dietro le siepi, dai nascondigli uccide l'innocente. Non dimenticare i poveri, Signore. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei l'aiuto. Non dimenticare i poveri, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto. Fratelli e sorelle, vedete, il Vangelo di oggi ci mostra due volti di Gesù che sembrano opposti ma vanno insieme: il servo umile e il Messia che guarisce. I farisei, vedete, tramano per uccidere Gesù e lui non reagisce con forza. Si ritira, non grida, non fa polemica. Non contenderà né griderà, nessuno udrà la sua voce nelle piazze. Non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà il lucignolo che fumiga. Questa è la profezia di Isaia che si compie. Dio sceglie la via della mitezza. Non spezza chi è già spezzato. Non spegne chi ha ancora un filo di fede. Pensiamo allora a Padre Pio, uomo di forza, ma la sua forza era tutta nel confessionale, nell'ascolto, nella pazienza. Non alzava la voce, con le sue stimmate portava il dolore del mondo, eppure accoglieva tutti come un padre. Quante canne incrinate ha raddrizzato, quanti lucignoli fumiganti ha riacceso con una parola: coraggio, Dio ti ama. La vera potenza di Dio non schiaccia, rialza. Gli occhi che vedono e le lacrime che guariscono. Gesù guarì tutti e impose di non divulgarlo, perché il regno non ha bisogno di spettacolo, ha bisogno di silenzio di cuore. Qui mi viene in mente Santa Lucia. Il suo nome significa luce. Lei ha scelto di perdere gli occhi del corpo per avere gli occhi della fede. Ha guardato Gesù e non ha avuto paura del martirio. Lucia ci insegna che la vera vista è quella del cuore, vedere chi soffre e chinarsi. E a Siracusa, sua città, la luce è tornata in un altro modo, con la Madonna delle Lacrime, il 29 agosto del 1953, in una casa semplice di Via degli Orti, un quadretto di gesso a pianto, non lacrime di disperazione, ma lacrime di madre. Una madre che vede il dolore dei suoi figli e non rimane indifferente. Come Gesù che guarisce tutti, anche Maria piange con noi per asciugarci, poi con la sua pace. Il laboratorio disse: sono lacrime umane. La Chiesa disse: è un segno vero, perché Dio parla anche così, con la tenerezza di una madre. Gesù è il servo che non spezza, che non grida, che guarisce. E noi di che parte stiamo? Stiamo dalla parte di chi alza la voce per giudicare o dalla parte di chi si china per sollevare? Abbiamo occhi come Lucia per vedere il fratello o siamo ciechi? Abbiamo un cuore come la Madonna delle lacrime, capace di commuoversi e pregare, o un cuore di pietra? Il Vangelo finisce così. Nel suo nome spereranno le genti.

La speranza nasce quando incontriamo un Dio che non ci umilia, ma ci rialza. Un Dio che piange con noi e ci ridà luce. Affidiamoci oggi a questo servo mite. A Padre Pio chiediamo la forza di portare le croci degli altri. A Santa Lucia chiediamo occhi limpidi per vedere il bene. Alla Madonna delle Lacrime chiediamo un cuore che sa piangere e consolare. E il Signore compirà anche in noi ciò che è stato detto. Saremo segno di speranza per le genti. Amen.

0: Onorate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti presentiamo questi doni, Padre misericordioso, nella memoria della Beata Vergine Maria, e tu guidaci alla ricerca del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo in questa memoria della Beata Sempervergine Maria. La sua materna carità si cura dei fratelli del suo Figlio, in mezzo ai pericoli e agli affanni, e come nel cielo, immagine d'inizio della Chiesa perfetta nell'età futura. Così sulla terra ella risplende nel peregrinante tuo popolo fedele, segno di speranza e consolazione. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e agli arcangeli, fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo la tua lode.

Fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Questi misteri a cui abbiamo comunicato nella memoria della Beata Vergine Maria, confermino in noi, Padre Onnipotente, la fede che ci fa riconoscere la tua visita nel nostro tempo e la speranza che ci conforta sino all'eternità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo.

0: Abbiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Potete sedere. Un'altra particolarità del prodigio della lacrimazione. Vedete, Maria a Siracusa non ha parlato, no? Ma si è resa presente col segno delle lacrime. E il messaggio ce l'ha comunicato con le scelte che ha fatto. D'altronde, no, ogni segno va letto e interpretato alla luce dell'oggi e della scrittura, e la lacrimazione del cuore immacolato di Maria è avvenuta all'interno di una famiglia, in un'umile casa di lavoratori, lui operaio e lei casalinga, e in un contesto urbano storicamente determinato, la città di Siracusa. E le modalità scelte da Maria per questa manifestazione mariana ci fanno cogliere qual è il significato di questo segno e quali pagine del Vangelo Maria vuole riportare alla nostra memoria. Maria piange nel cuore della città, veggente è stata un'intera città, e questa è una delle peculiarità di questa lacrimazione. Piange alle spalle di una chiesa cristiana evangelica, piange in una città che ha una lunga tradizione ecumenica e interreligiosa, crocevia di culture e di fedi. Quindi Maria non si manifesta fuori dal centro abitato come nelle sue altre apparizioni, ma nella città. E non sono gli edifici e le strade a formare la città, ma gli uomini e le donne che la abitano. Nell'immediato dopoguerra, l'unica chiesa cristiana non cattolica della città era proprio accanto alla casa della lacrimazione. Allora le lacrime di Maria sono state interpretate come lacrime di dolore per la divisione fra i cristiani. Questo segno delle lacrime, posto nel cuore della città, evoca che cosa, se non la necessità di camminare insieme, credenti e non, come cittadini, partecipi e corresponsabili del bene comune, per costruire la città del dialogo e della pace. Giovanni Paolo II disse proprio questo riguardo alle lacrime. Le lacrime di Maria sono lacrime di dolore per le incomprensioni e gli odi che scavano fossati profondi tra gli uomini e i popoli. Qual è l'altra particolarità di questo prodigio? Si distingue, vedete, da tutti gli altri eventi eccezionali che hanno visto la Madonna come protagonista, perché se a Fatima, a Lourdes, alla Saletta, a Parigi, la Vergine ha fatto conoscere il suo dolore e la sua esortazione al pentimento, a Siracusa a migliaia di persone, affinché fosse confermato il tutto, si è sottoposta a freddi analisi scientifiche da laboratorio, perché a differenza di tutte le altre visioni e apparizioni, il prodigio di Siracusa resta comprovato dalla scienza. E in un suo studio il teologo Stefano De Fiores nel 1978 diceva: piange Maria per lanciare alla società un ultimo monito a non rifiutare il regno di Dio e a non respingere i messaggi profetici dei suoi umili veggenti. Il suo impianto è estremamente serio, saturo di tristi presagi, è un richiamo a non rifiutare gli inviti divini. Quindi tutto questo per noi non può essere senza significato. Vedete, Maria soffre e lotta insieme a coloro che soffrono e lottano per difendere che cosa? Se non l'inviolabilità della vita, la cultura dell'essenzialità e il valore dell'unità, l'unità dei cristiani.

Giovanni Paolo II disse ancora questo riguardo alle lacrime. Le lacrime di Maria appartengono all'ordine dei segni. Esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo. E inoltre, nella sua omelia, indicò la vocazione universale del santuario. Santuario della Madonna delle lacrime, tu sei sorta

0: Santa Caterina Labourée a Parigi nel 1830, o come Massimina Melania alla Salette nel 1846, o come a Bernadette a Lourdes nel 1858, o ancora come tre pastorelli, Francesco, Giacinta, Lucia, Fatima, nel 1917, dove Maria chiede la recita del Santo Rosario per la salvezza del mondo, o ancora come la bambina Marietta Benet nel 1933, la Madonna Immacolata in Belgio e dei poveri a Benet. Maria a Siracusa ha parlato con linguaggio silenzioso ma eloquente, quello delle lacrime. Le lacrime sono questo linguaggio del corpo quando non ci sono più parole da dire, dinanzi a tanta violenza che ancora oggi persiste. Concludo con una delle mie prime poesie dedicata alla Madonna delle Lacrime, che potete anche riascoltare nel mio canale YouTube Raffaele Aprile. Vergine delle Lacrime, Madonna delle Lacrime, perché piangi? Le tue lacrime sono amore, gioia e speranza. Il tuo pianto, Maria, non ha il sapore di una storia giunta al termine, al contrario ne apre una nuova, non più come quella di prima. Le tue lacrime, o madre, nel tuo volto, sono come una rugiada di pace che scende sulla nostra vita. Sono lacrime come di un battesimo, che ci confermano ancora di essere figli di Dio. Te, o Maria, sei viva, perché il vivente è in te, e tu, o figlio, va e di a tutti il mio amore con la tua vita. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Padre Gian Matteo. Questo è anche l'affetto del nostro pubblico, felicissimo di trovarti qui. Partiamo dalla data di oggi. Oggi è una festa importante, ce lo dici tu, che giornata è, Padre Gian Matteo?
1: Ma oggi è la festa di Paolo VI, di San Paolo VI, e dobbiamo a questo grande pontefice il fatto che di Maria si parli ancora nella Chiesa. È un'affermazione molto forte, ma è un'affermazione reale, perché si è corso il rischio per delle incomprensioni, per anche delle ignoranze, si è corso il rischio di non parlare più di Maria dopo il Concilio Vaticano II. Ed è grazie a Paolo VI invece che questo rischio è stato scongiurato.
0: Padre Gian Matteo, prima di arrivare a Papa Paolo VI, vogliamo partire proprio dal...

0: In chiusura del mese Mariano, il mese Mariano termina con la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria. Vogliamo partire da quest'altro momento importantissimo?
1: Certamente, il racconto della Visitazione contiene in sé tutto quello che il mese di maggio vorrebbe vivere, tutto quello che il mese di maggio vorrebbe sperimentare. E potremmo racchiuderlo, riassumerlo con due parole: sinodalità e discernimento. Sono due parole che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni, anche grazie al magistero di Papa Francesco. Sono parole che hanno rischiato di diventare uno slogan, quindi forse delle parole belle apparentemente, ma vuote dentro. Invece il mese di maggio ci aiuta a capire che queste non sono parole vuote. Perché? Perché Maria si reca da Elisabetta non solamente per aiutare Elisabetta, ma si reca da Elisabetta per vedere i segni di Dio e si reca da Elisabetta per ascoltare ciò che Elisabetta ha vissuto, ascoltare ciò che Dio fa negli altri, ascoltare l'esperienza spirituale degli altri. È il fondamento di quella che noi chiamiamo sinodalità. Perché camminare insieme? Perché non tenerci ciascuno di noi la nostra esperienza del divino? Perché metterla in comune? Esattamente perché? Perché l'esperienza di Dio è fatta per creare comunità, è fatta per creare incontro. E allora ecco che Maria va da Elisabetta per ascoltare quel che Dio ha fatto in Elisabetta e poi Maria, attraverso il Magnificat, dirà quel che Dio ha fatto in lei. E quando c'è questa condivisione, quando queste esperienze spirituali si mettono insieme, allora diventa possibile il discernimento, cioè capire che cosa dobbiamo fare. E soprattutto capire che cosa dobbiamo fare insieme.
2: Noi abbiamo detto che vogliamo chiudere questo mese in bellezza e vogliamo farlo con tutti i crismi perché vogliamo portarvi in un luogo che è molto caro ai romani, ma non solamente ai romani, ed è il Divino Amore, dove ci aspetta Donremo Chiavarini, a cui diamo il buongiorno. Ciao Donremo.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: In questo momento credo che ci siano celebrazioni in corso in quel luogo che è veramente caro a
3: Sì.
2: tanti, particolarmente poi nel mese di maggio, che è proprio il mese più bello forse al Divino Amore, così?
3: Eh beh, è normale, certo che è così, perché questo è il santuario dei romani, per cui veramente dalla mattina alla sera c'è sempre tanta gente e ogni ora c'è una messa, quindi qui Maria è proprio di casa e accoglie tutti.
0: Donremo, quali sono stati i momenti che avete vissuto proprio durante il mese Mariano lì in santuario?
3: Ma allora, il mese di maggio chiaramente è particolarmente intenso. C'è l'ora mariana alle 4 del pomeriggio, che tutti i giorni, sabato e domenica compresi, vede la recita del rosario e la preghiera a Maria. E poi alla sera alle 9, davanti all'antica torre, la torre del primo miracolo, ecco, ci si riunisce per pregare il rosario. Naturalmente adesso tutto si concluderà sabato con la processione o flambeau, chiamiamolo così, alle 9 di sera e lo facciamo ben volentieri uniti a tutti i santuari del mondo per rispondere all'appello del Santo Padre di pregare Maria perché ci doni la pace, quella pace di cui abbiamo veramente tanto bisogno.
2: Noi diciamo che maggio è un mese particolarmente bello, però è anche vero che al Divino Amore tutto l'anno è bello, perché è una continua manifestazione del grandissimo amore che i fedeli hanno per quel luogo e per Maria. Ne è un esempio, ne sono un esempio sicuramente i pellegrinaggi notturni che avvengono.
3: Sì, certamente. Tutto l'anno, veramente non tutto l'anno, da Pasqua fino a tutto ottobre, ogni sabato c'è il pellegrinaggio. Ma in questo mese di maggio particolarmente è stato importante quello di Pentecoste, perché evidentemente la Pentecoste è la festa titolare, ecco, della Madonna del Divino Amore.
0: Dovremo...
3: Ma questo si situa un po' in questo... Prego?
0: Prego, prego, prego.
3: Ecco, dicevo, chiaramente dimostra un pochino la devozione mariana dei romani. Ecco, certamente il Santuario del Divino Amore oggi è particolarmente presente nella devozione dei romani, ma sin dall'antichità, ecco, i romani hanno sentito in Maria un punto di riferimento, soprattutto i cristiani, chiaramente. Pensate alle immagini nella catacomba di Priscilla, l'adorazione dei magi, quella straordinaria immagine di Santa Maria Antigua, che adesso si trova in Santa Francesca Romana, le chiese innumerevoli che a Roma portano il nome di Maria. Quindi Roma, in un certo senso, è veramente una città mariana. Anche esternamente, basta andare nel centro di Roma, si trovano madonnelle dappertutto, ecco. Quindi i romani hanno sempre avuto in Maria un punto di riferimento costante. E questo non poteva essere che così, perché chiaramente se Roma è il centro della cattolicità, è la nuova Gerusalemme, ecco, dove Elena porta appunto il centro, no, dell'attenzione, dove c'è Pietro, ma dove c'è Pietro non può esserci che anche Maria, in un certo senso, perché non si può essere cristiani se non si è anche mariani, evidentemente.
2: Dovremo,
0: grazie,
2: grazie.
0: Dovremo. Grazie Dorremo, noi ti salutiamo ma ritorneremo tra qualche minuto da voi al Santuario del Divino Amore. Ritorniamo invece in studio con Padre Gianmatteo. Padre Gianmatteo, lo hai anticipato prima, oggi è la festa di Paolo VI, la Chiesa celebra questa festività e noi vogliamo ritornare a una data, al 29 aprile del 1965, una data importante perché Papa Paolo VI firma l'enciclica Mens Maio, un'enciclica importante perché proprio lui istituisce il mese mariano.
1: Sì, dicevo prima, Paolo VI ha questo grande merito nella Chiesa, quello di aver salvato non solo la devozione mariana, ma anche la riflessione su Maria. Questo perché? Perché finito il Concilio Vaticano II, la Mense Maio viene promulgata ancora a concilio aperto, il concilio sarebbe finito poi l'8 dicembre del 1965, che è la solennità della Immacolata Concezione. Alcune parti del Concilio, soprattutto il discorso che il Concilio fa su Maria, ebbe difficoltà a essere compreso all'inizio. Perché? Perché si veniva da un tempo dove l'entusiasmo mariano aveva fatto praticamente di Maria il centro del cristianesimo. Tu vuoi essere cristiano? Se vuoi essere cristiano, devi essere mariano. Cioè, se vuoi essere cristiano, la prima cosa che devi fare è confessare Maria, confessare la presenza di Maria. Questo è il frutto di una lunga storia. Il Concilio invece ha rimesso a posto le cose, perché se io voglio essere cristiano non devo confessare Maria, devo confessare Gesù, il Cristo, e in Gesù, il Cristo, troverò Maria sua madre come la discepola, come l'Immacolata, come l'Assunta, come colei che ha sempre vissuto nella verginità a servizio del Figlio del Regno di Dio. Ecco, ma il punto di partenza è confessare il Cristo. Questo disorientò. Si veniva da tanti secoli dove si parlava di Maria, Maria, Maria, Maria, improvvisamente questo spostamento, che è un ritornare alle origini, è un ritornare alla realtà, questo spostamento produsse disorientamento. Paolo VI intelligentemente capì che questo disorientamento era molto pericoloso. E allora Paolo VI inizia un cammino, la Mense Maio, per ricordare che Maria è presente nella Chiesa, che Maria è presente in Dio come assunta e quindi che Maria è colei che presso Dio prega per noi e sostiene il nostro cammino verso Dio, e poi dopo la Mense Maio arriverà a quel tesoro grandissimo che è la Marialis Cultus, il documento dove chiunque, se vuole chiedere e comprendere perché e quali sono le ragioni di questo atteggiamento della Chiesa Cattolica nei confronti di Maria, troverà le risposte.
2: Ebbe modo non solamente di riportarla al centro per quanto riguarda la Chiesa, ma anche di portarla, fra virgolette, nelle case. E quando andò a Nazareth ebbe modo di dire che quella santa casa ci insegna a essere famiglia.
1: Ma questa appunto è la grande intuizione di Paolo VI. Se noi non ascoltiamo la testimonianza di Maria e di Giuseppe, attenzione, perché la Santa Casa è un luogo dove Maria non è da sola. La Santa Casa è il luogo della famiglia dove c'è anche San Giuseppe. Ma appunto Paolo VI capì benissimo che se non si ascolta la testimonianza di Maria, noi non arriveremo mai a credere che Gesù sia stato veramente uomo, che invece è il fondamento della nostra fede. Il fondamento della nostra fede non solo è Gesù vero Dio, ma il fondamento della nostra fede è Gesù vero uomo. Solo però che avendo noi difficoltà a mettere insieme le due cose, propendiamo ora per una, ora per l'altra. Se noi non ascoltiamo Maria, noi difficilmente riusciremo ad entrare nel fatto che Gesù è stato realmente essere umano, con tutto quello che significa. E certamente questo è il mistero della salvezza di Dio, cui Maria si è affidata, cui San Giuseppe si è affidato. Un Dio che ha voluto essere uno di noi e che cambia le cose diventando uno di noi e rimanendo uno di noi per sempre.
0: Grazie Padre Gian Matteo, ci fermiamo qualche istante, ma dopo ritorniamo con te e ritorniamo anche al santuario del Divino Amore. A tra pochissimo.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
4: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
3: Deborah Kerr.
5: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
3: Robert Mitchum.
6: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
3: Jane Simmons.
7: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
4: Sì, lo sono stato.
3: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
4: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
3: L'erba del vicino è sempre più verde. Domani in prima serata.
8: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
9: Da Garnier.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Saios. Prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi. Con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Abbiamo un caso da risolvere.
14: Allora, su chi indaghiamo?
15: Preparati alla battaglia, Mary.
14: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
16: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
14: Che cosa accadrà dopo?
17: Neanche lei è troppo male come detective.
3: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17. Si incontrano...
18: Helen.
14: Frank!
18: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
3: Si innamorano.
17: Ma sta succedendo davvero?
19: Io lo spero tanto.
3: Lei ha 10 figli.
14: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
3: Lui ne ha 8.
20: Le ho chiesto se voleva sposare.
3: 18 bambini, una sola casa.
20: 18 più un maiale.
3: E un piano per farli mollare.
21: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
3: I tuoi, i miei, i nostri.
14: Fate.
3: Questa sera in prima serata.

0: Ritorniamo insieme, ma andiamo subito al santuario della Madonna del Divino Amore, dove ci aspetta in collegamento Don Michele Pepe. Don Michele, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Don Michele, è un piacere ritrovarti. Siamo stati insieme proprio lì il mese scorso in occasione della festa del Divino Amore. Oggi ci ritroviamo in collegamento, ma tu sei in un posto speciale. Dove ti trovi esattamente?
1: E mi trovo all'interno del santuario, nella cappella detta di San Giuseppe, dove ci sono alcuni quadri di ex voto che parlano con la loro presenza di quello che Maria, la Madonna del Divino Amore, ha operato nei cuori delle persone, nelle situazioni. E ogni volta che passo da queste parti, io contemplo questi quadri, le loro storie, i loro misteri, le loro tragedie, ma anche le loro belle situazioni. Sono testimone diretto di alcuni episodi. Una volta venne un signore anziano con le lacrime agli occhi, con la figlia e la nipotina in braccio. Abbiamo fatto la preghiera, la benedizione, poi mi ha preso da parte e mi ha raccontato che lui, quando la figlia non poteva avere figli, da solo veniva al santuario a pregare la Madonna, con la promessa che se si attuava questa gioia della maternità della figlia e lui nonno, sarebbe tornato con la figlia, cosa che ha fatto, e con le lacrime agli occhi raccontava come era certo di aver avuto l'aiuto di Maria. Di queste storie ne sentiamo tantissime. Qualcuno viene per esempio per caso. Una volta stavo in confessionale e mi disse un signore: io non so perché sto qua. Stamattina sono uscito da casa e ho imboccato il raccordo. Ho visto Divino Amore. Bah, vado a vedere.

0: venuto, ha visto che stavamo in confessionale, ha girato un po' intorno, poi si è inginocchiato e cominciando a dire: io non so perché sto qui. Io ho risposto: grazie a Dio che sei qua. Allora penso che sei disposto a fare, lo dice col sorriso, la doccia spirituale. Che cos'è? È la confessione. Da quando è che non ti confessi? E chi se lo ricorda? E dico, quando veniva la domenica, suonavano le campane, e tu che non vedevi la gente andare in chiesa, che facevi? Li guardavo con indifferenza e con invidia. Oggi ho deciso di venirci pure io. Ho guardato l'immagine della Madonna, mi è sembrato che mi abbia chiamato. E fece una bellissima confessione, era raggiante quando abbiamo finito e abbiamo ringraziato la Madonna, che lei è la madre. Questo titolo io l'ho preso dalla viva voce di Don Umberto, il sacerdote di Roma, che nel 1930, siccome era successo un furto al Divino Amore, lui venne il 10 luglio con un signor Padre Scavizzi e ha visto la situazione da pianto, il santuario abbandonato, sporco, abbandonato. Dove stiamo adesso io? C'era la mangiatoia con gli animali e ci raccontava che per tutto il santuario sparpagliati attrezzi agricoli. Un carabiniere nel 1960, io sto qui dal 1953, avevo 13 anni allora, mi ha raccontato questo carabiniere che lui veniva col suo collega da Ciampino col cavallo alle 5 del mattino e trova la folla. Però dalla porta d'ingresso del santuario non si vedeva il quadro della Madonna per le ragnatele sparse dappertutto. E loro, lui col collega, con le canne, cercavano di fare un po' di spazio. Quando mi ha fatto questo racconto, ho capito meglio quello che Don Umberto ci diceva e quello che ho visto poi in fotografia. Praticamente lui venne qui non per rimanerci. I suoi superiori, avendo delle qualità, lo volevano mandare alla carriera diplomatica vaticana. Quando venne qui e vide la Madonna abbandonata, ha pianto e ha detto: ma possibile che la Madonna del Divino Amore, cioè lo Spirito Santo da cui tutto è partito, deve essere così abbandonata? E ha fatto un voto così per personale, dicendo: se i superiori mi mandano, io spenderò tutta la mia vita perché questo luogo torni ad essere santuario, cioè un luogo sacro.
1: Ed è quello che riusciamo a vedere quest'oggi, non solo attraverso le immagini che mentre tu parli, Don Michele, riusciamo a vedere, ma proprio attraverso la tua viva testimonianza. Rimani con noi, ci vediamo fra poco perché ci ricollegheremo ancora con il Divino Amore. E parlando proprio di quello, padre Gian Matteo, fu Papa Giovanni Paolo II in una visita che fece nel 1979 a parlare del Divino Amore come cuore della devozione mariana per quanto riguarda la diocesi di Roma e non solo.
2: Sì, è il cuore della devozione mariana perché alla Vergine del Divino Amore fu consacrata la città durante l'occupazione tedesca, durante la guerra, e alla Vergine del Divino Amore fu chiesto di preservare Roma dagli orrori della guerra, cosa che in parte avvenne, e quindi subito dopo la guerra ci fu questo grande movimento di ringraziamento popolare. Roma è piena di edicole, le Madonnelle, non solo antiche ma contemporanee, che raffigurano la Madonna del Divino Amore, proprio in memoria di questo voto che la città di Roma fece per essere scampata dalla guerra, dagli orrori della guerra. Ma Roma è una città mariana, come diceva anche Don Remo prima, perché? Perché d'altra parte, essendo la nuova Gerusalemme, nel senso essendo il luogo dove la Gerusalemme spirituale della Chiesa ha il suo centro, in questa grande famiglia che è la Gerusalemme spirituale della Chiesa, che non ha confini, che ha le porte sempre aperte, in questa grande famiglia c'è Maria.
3: C'è Maria che ci parla. Ma padre Gian Matteo, in che modo, qual è il linguaggio che usa Maria quando si rivolge a noi?
2: Ma Maria si rivolge a noi proprio come ricordava adesso Don Michele, raccontando la storia del Divino Amore e la storia di Don Umberto Terenzi. Maria si rivolge a noi facendoci ascoltare le preghiere dei poveri. Maria si rivolge a noi aprendo le nostre orecchie alle grida dei poveri. Tutti quegli ex voto raccontano le grida delle persone sconosciute a tutti ma ben note a Dio. Maria ci apre le orecchie per fare spazio alla presenza del prossimo, al grido di dolore del prossimo, e Maria poi come ci parla? Attraverso le parole della Scrittura. Non può dire altro.
1: E se questo è ciò che ci arriva da Maria, c'è anche la nostra risposta. Il nostro modo per comunicare con lei è il modo più semplice, più immediato, è proprio quello della preghiera del Rosario, che cresciamo e magari pensiamo, siamo abituati a pensarla come un qualche cosa destinata alle persone un po' più grandi, invece è un qualcosa che appartiene a tutta l'umanità.
2: È una preghiera per tutti, disponibile a tutti, ed è una preghiera che si rivolge a Maria perché Maria è colei che forse meglio di tutti conosce Dio. E allora se Maria meglio di tutti conosce Dio, Maria sa che Dio vuole per noi solo il bene e la pace, ed è per quello che la preghiamo. Non perché faccia cambiare idea a Dio, che magari è arrabbiato, chissà che succede, no. Noi preghiamo Maria perché Maria conosce il cuore di Dio, lo contempla pienamente redenta, glorificata nel suo corpo, e vede nel cuore di Dio tutto il desiderio di bene e di pace che Dio ha per noi. E quindi ecco che sostiene la nostra preghiera quando noi chiediamo a Dio la pace. Perché? Perché le nostre orecchie si aprano a come costruire la pace. E non si può costruire la pace senza che ci sia l'ascolto dei poveri, senza che ci sia l'ascolto della Scrittura.
3: E allora, padre Gian Matteo, ritorniamo al santuario della Madonna del Divino Amore, dove ritroviamo in collegamento Don Remo Chiavarini e Don Michele Pepe. E allora noi vorremmo chiedervi un messaggio proprio da lì, dal santuario in cui vi trovate, per gli amici che ci seguono da casa, per tutti gli amici romani che conoscono bene il santuario della Madonna del Divino Amore, ma anche per tutte le persone che ci seguono. Vorrei che arrivasse proprio un messaggio da quel luogo dove Maria si sente in modo speciale.
0: Io ho conosciuto Maria attraverso le parole di Don Umberto, il quale ci ha insegnato a darci il saluto con Ave Maria e ci ha raccontato che c'è un programma che vale per tutte le persone, e cioè ciò che rispose Maria all'angelo: eccomi, avvenga in me secondo la tua parola. E lui, forte di queste parole della Scrittura, ha impostato il lavoro suo qui al santuario, fondando l'opera della Madonna del Divino Amore, su suggerimento di un grande santo, Don Orione, e ha vissuto, insegnato e testimoniato lo spirito di famiglia. In famiglia tutti lavorano per l'unità. E diceva a noi: figli miei, il pellegrino che viene al santuario non viene per caso, dobbiamo accoglierlo, fargli capire che la Madonna è madre, e ce l'ha detto Gesù sulla croce. Perciò ci diceva: chiediamoci sempre, io sono figlio di questa grande madre?
1: Forse è proprio per questo, forse è proprio qui che risiede il segreto, fra virgolette, del Divino Amore. È un luogo che accoglie e che continua ad accogliere.

0: alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
3: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
4: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
5: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
2: Il sequel della tunica, I Gladiatori, lunedì in prima serata.
6: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate, Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
9: Bravo, bravo, bravo, oh!
10: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
12: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
13: Viaggia da sola.
12: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
14: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15. Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
15: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
2: Deborah Kerr.
16: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
2: Robert Mitchum.
17: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
2: Jane Simmons.
18: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
15: Sì, lo sono stato.
2: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
15: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
2: L'erba del vicino è sempre più verde. Domani in prima serata. Si incontrano.
19: Helen.
20: Frank!
19: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
2: Si innamorano.
20: Ma sta succedendo davvero?
19: Io lo spero tanto.
2: Lei ha 10 figli.
20: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
2: Lui ne ha 8.
21: Le ho chiesto se voleva sposare.
2: 18 bambini, una sola casa.
21: 18 più un maiale.
2: E un piano per farli mollare.
22: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
2: I tuoi, i miei, i nostri.
20: Fate.
2: Questa sera in prima serata.

0: la nostra mattinata continua adesso con una storia, la storia di una mamma e di un figlio. Un rapporto che nasce inizialmente con grande amore, ma dopo diventa complicato, sfocia nella violenza, ma questa storia poi avrà un lieto fine.
1: Vi presentiamo subito allora i protagonisti di questa storia, sono qua nel nostro studio. Buongiorno ad Anna Tiziana Torti e a Lorenzo Greco. Buongiorno. Benvenuti. E il lavoro che avete fatto è questo, la distanza che ci unisce, è un lavoro a due voci, a quattro mani, in cui mettete nero su bianco un po' della vostra storia, la storia di un figlio tanto desiderato, la storia di una mamma single e la storia delle aspettative, dei desideri, di come la vita poi cambia e va anche un pochino oltre a ciò che pensiamo, ciò che ci immaginiamo. C'è un lieto fine di cui poi parleremo, insomma, naturalmente, ma partiamo Anna Tiziana dall'inizio di questa storia. E appunto dalla nascita di Lorenzo, un figlio voluto, un figlio desiderato.
2: Un figlio molto, molto, molto desiderato, e una gravidanza meravigliosa e un bambino che da piccolino era molto, molto dolce, molto carino e molto affettuoso. Sembrava quasi un lord inglese, no? Aveva una postura molto, molto così fine. E solo verso, diciamo, la media, le scuole medie, ha iniziato, diciamo, invece a scegliere un po' una strada diversa, una strada leggermente più trasgressiva. E lì sono cominciati i problemi.
0: Prima di arrivare a quel momento, però, sì. Io volevo chiedere anche a Lorenzo, tu come ricordi la tua infanzia?
3: Ma ho dei ricordi bellissimi di viaggi meravigliosi fatti con mamma, mi portava molto spesso anche all'estero. Quando ero piccolino.
2: Guarda che bella foto.
0: Stiamo vedendo le immagini, le fotografie che ci avete portato.
1: Anna Tiziana, che foto è questa?
2: Allora, Lorenzo aveva questo brutto vizio, chiamiamolo così, di svegliarsi la mattina verso le 3. E voleva stare in braccio. Voleva stare in braccio e dovevi stare seduta.
0: Per la gioia della mamma, il tuo sguardo ci ha fatto arrivare proprio quella felicità alle 3 di notte di svegliarsi.
2: Esatto, e non potevo sdraiarmi, no? E lui dovevamo stare seduti sulla poltrona e lui stava così abbracciato a me tutta la mattina. Sì, questa è la foto. Però era molto bello, cioè nonostante, diciamo, il risveglio, però era molto bello stare abbracciati.
0: Quindi ricordiamo un'infanzia bella, sì, serena, felice. E poi Lorenzo inizia a crescere, stiamo arrivando al periodo dell'adolescenza, Anna Tiziana.
2: Esatto, sì, l'adolescenza è stata veramente complessa, perché poiché io appunto lo crescevo da sola, per me è stato molto molto complicato riuscire a gestirlo nel momento in cui lui ha scelto un po' la trasgressione, no? Iniziava a fare le prime cose, la fumatina, la frequentazione di ragazzini un po', diciamo, chiamiamoli bulli, eccetera. Quindi questo è diventato per me una fonte di ansia molto forte anche.
1: Insomma. Lorenzo, tu che cosa cercavi, che cosa sentivi quando... Essere adolescenti non è mai facile per nessuno, no. Ci siamo passati tutti quanti qua dentro. A volte si sente un po' più il richiamo di altro, una tentazione di essere qualcos'altro.
3: Quello che sentivo di più era la mancanza di un genitore, mio padre, che non c'è mai stato nella nostra vita. E cercavo appunto la trasgressione, cercavo una via di fuga da quello che era il controllo anche di mamma un pochino. Cercavo la mia strada, il mio posto nel mondo. Già da piccolo, e un pochino mamma mi stava addosso.
2: Ovvio.
0: Come tutte le mamme, eri preoccupata per,
2: sì,
0: Lorenzo.
2: Certamente, sì, tendevo un po' a controllarlo e poi naturalmente c'erano anche delle problematiche, diciamo appunto, di ruoli, no? Cioè cercavo di assumere sia il ruolo paterno che il ruolo materno e quindi erano i sì e i no che spesso sbagliavo, perché poi alla fine noi genitori non siamo perfetti e non nasciamo genitori, lo diventiamo volta per volta, no? E quindi è stato molto difficile, perché sì, sicuramente lo controllavo, però mi rendevo conto che più lo controllavo peggio era.
0: Ti sei sentita impotente a un certo punto?
2: Molto impotente. Allora, le due parole sono l'impotenza e l'inadeguatezza. L'inadeguatezza come...

0: mamma. E questa credo che sia la parte più intima del genitore, perché ti porta a una grande sofferenza e a un grande senso di colpa, purtroppo, no? Perché non riesci mai a sentirti brava, a riuscire, no, ad ascoltare. Infatti adesso, con il senno di poi, ovviamente, con il nostro libro, il desiderio è proprio quello di trasmettere ai genitori e anche ai figli di mettersi nei panni della mamma, del papà o del figlio, certo, no? Perché parlare il loro linguaggio è fondamentale. Mentre invece tra me e Lorenzo si era creata questa sorta quasi proprio di conflitto, di sfida, no? Mm. Per cui alzavamo tutte le volte l'asticella, sì, e questa è la cosa peggiore che possa succedere in una famiglia.
1: Volevi dire qualcosa, Lorenzo? Nella fase della crescita arriva un punto in cui avviene una scelta, che è quella di mandarlo a un convitto. Che cosa succede?
0: Allora, anche lì io ho fatto un grandissimo errore di mandarlo a questo convitto, convinta ovviamente, poiché lui voleva fare lo chef, no? E lui amava moltissimo l'idea di fare lo chef e mi avevano consigliato questa scuola che nel Lazio era la migliore, no? E ho pensato anche, dico, magari si responsabilizza un po', no? E trova delle figure maschili negli educatori. E invece, purtroppo, vuoi dire tu,
2: purtroppo... Purtroppo questi educatori, questi istitutori del convitto avevano comunque, non so, 100 ragazzini a testa da controllare, quindi giustamente non è che avevano tutto il tempo di starmi appresso come potrebbe fare poi un genitore. Una figura maschile non potevano di certo esserlo.
0: No.
2: E io poi mi sono avvicinato a delle persone che non erano proprio delle ottime compagnie, anzi, definiamole delle cattive compagnie, e mi sono sempre di più esposto a situazioni, diciamo, non legali, scorrette.
0: Ti sei perso.
2: E mi sono perso, sì. Sono sprofondato in un buio molto profondo.
3: Lorenzo si perde e tu, Anna Tiziana, a quel punto come vivi questo momento?
0: Con una grande disperazione, prima di tutto, perché non lo riconoscevo più. Non era più quel bambino dolce, affettuoso. Ogni volta che rientrava a casa nei weekend era molto rabbioso, era molto aggressivo e non lo vedevo felice. Tant'è vero che stavo decidendo appunto di portarlo via da lì, no? Però sono stati anni molto molto difficili, perché poi questa rabbia è sfociata in un'aggressività inizialmente verbale, solo verbale, e poi invece è diventata un'aggressività anche fisica. Questo, infatti, poi ho deciso di toglierlo dal convitto e di riportarlo a casa. E la situazione è ulteriormente peggiorata.
3: Perché non l'ha presa bene? Tu, Lorenzo, non hai preso bene questa scelta di tua mamma poi di riportarti
2: no.
3: a casa?
2: Perché quando sono partito per andare in convitto ho perso tutto, amici, famiglia, casa, quindi ero lontanissimo. In convitto, giustamente, mi sono poi risistemato e di nuovo mi vedo crollare il mondo addosso tornando a Roma, quindi è stato un doppio tracollo.
1: E come si sviluppa questa aggressività, questa tendenza alla rabbia, a essere collerico, a essere violento?
2: Guardi, tra me e mamma era un conflitto interminabile. Quando tornavo a casa non avevo un porto sicuro, non era un posto dove mi sentivo in sicurezza. Litigavamo spesso, quasi sempre. E io ho bisogno di pace, che trovavo solo in convitto, quindi togliendomi da lì.
0: Beh, diciamo che lui si è sentito uno zero.
2: Sì.
0: Cioè lui, nel momento in cui è tornato a casa e gli è stato tolto il suo regno, che era diventato il convitto.
2: Sono tornato ad essere niente.
0: È tornato ad essere niente, no? E quindi vivevano in queste macerie, e queste macerie lui le identificava in me. Quindi questa aggressività era sempre più forte. Ovviamente io subivo molto, un po' per il senso di colpa e un po' perché comunque una cosa è ricevere violenza da un compagno o da un marito, e una cosa è ricevere violenza da un figlio.

0: nel momento in cui ricevi violenza dal figlio, capisci quanto veramente tu non sei una buona madre, tra virgolette, cioè senti questo, no?
1: Senti che hai sbagliato.
0: Senti che hai sbagliato. E quindi l'ho subita per quasi 5 anni.
1: E poi, quando hai capito che non potevi più far finta di niente, che bisognava far qualcosa, quando è che hai toccato il fondo?
0: Beh, il fondo, diciamo, allora, prima in questi 5 anni io ho chiesto aiuto. Ho chiesto aiuto a una rete di soccorso che è stata per noi fondamentale, perché era un consultorio dove c'erano degli psicologi, degli assistenti sociali e per un periodo anche Lorenzo è andato da uno psicologo e fino ai 18 anni poi lui ha deciso di terminare. E invece io ho proseguito per molto tempo e questo soccorso è stato per me fondamentale anche perché ho conosciuto un ispettore che mi ha portato poi, e devo dire, ha avuto tanta tanta pazienza e lo ringrazio ancora perché ci ho messo 2 anni a prendere questa decisione così difficile, è come strapparti il cuore. Scusatemi, ma sono emozionatissima.
1: Lo capiamo e ti ringraziamo e vi ringraziamo.
0: E ho preso questa decisione di denunciare, supportata non solo dalla rete di soccorso, ma anche dalle amiche. Dalle amiche, in particolare una mia amica Cinzia, che ringrazio tantissimo perché era come una sorella per me. Quindi quello è stato toccare il fondo, è stato un giorno in cui Lorenzo purtroppo mi ha malmenato in una maniera molto più pesante del solito. E sono finita al pronto soccorso e al pronto soccorso mi hanno portato gli infermieri dell'ambulanza mi hanno portato allo sportello donna e dove mi hanno chiesto se avevo intenzione di denunciare. Non avevano capito all'inizio che era mio figlio, pensavano fosse il mio compagno. E lì lo sportello donna mi ha detto. Mi ha raccontato della rana nella pentola, no? Che se uno mette una rana nella pentola già calda, la rana tende a scappare, a uscire dalla pentola, no? Ma se tu la metti su un fuoco, diciamo, spento, e poi piano piano fai salire il calore, la rana rimane nella pentola a morire. E questa cosa mi ha fatto pensare tutta la notte e la mattina dopo alle 7 mi sono presentata dall'ispettore con il referto e ho deciso, ho preso la mia decisione. Poi ovviamente sono stata malissimo come potete immaginare e mi sono ammalata di morbillo, sono stata praticamente 20 giorni isolata. E tutta la mia rabbia, la mia paura è venuta fuori e ho capito che non potevo fare altro che denunciarlo perché in questo modo l'ho salvato, mi sono salvata io fisicamente, ma l'ho salvato perché lui finalmente potesse ritrovare la giusta strada.
2: Sì, mamma ha avuto il coraggio che molte donne non hanno oggi, che tanti ragazzi, quasi il 90% delle violenze su donne e uomini anche in casa avvengono proprio dai figli. E non hanno la forza e il coraggio di denunciarli, appunto, di salvarli, perché quello che poi mamma ha fatto con me mi ha salvato la vita, perché se non avesse fatto questo, io ad oggi non so dove sarei finito.
3: Voi il coraggio continuate ad averlo perché oltre a superare quello che avete superato, scrivere un libro come quello che tengo fra le mani, ma anche venire qui questa mattina alle 9:23 e raccontare la vostra storia è un altro passo che fa parte di un percorso di rinascita, ricrescita. Siamo arrivati nel racconto della vostra storia a un punto in cui, grazie anche a una rete di supporto, tu, Anna Tiziana, decidi di denunciare. Lorenzo, come prendi come ti arriva questa scelta da parte di tua mamma?
2: Beh, un messaggio forte, sicuramente, che all'inizio mi ha fatto molto arrabbiare. Ho cercato in tutti i modi di tornare a casa, di rientrare a casa, perché comunque c'è stato anche un decreto d'allontanamento da parte del giudice, quindi mi sono ritrovato fuori, sbattuto fuori di casa.

0: Mi sono arrabbiato tantissimo, ho detto no, mi devi far rientrare a casa, io devo tornare. Non c'è stato verso, per fortuna. E quando ho iniziato a leggere poi gli atti, e me li sono trovati davanti, nero su bianco, ho capito la gravità di quello che stava accadendo e la gravità di quello che avevo fatto nei confronti di mamma, di come mi stavo comportando e di come stavo venendo su. Mi sono messo in discussione, ho cambiato prospettiva, ho cercato di mettermi un pochino nei suoi panni. Da lì ho cominciato a lavorare e ho cominciato a ritrovare un pochino la mia strada, il mio percorso. E mamma, che non ce la faceva a stare lontana da me, nonostante il decreto di allontanamento, mi veniva a spiare da dietro ai cespugli dei ristoranti dove lavoravo. L'ho beccata il primo giorno.
1: Non ti sei nascosta benissimo, eh?
2: Capelli rossi.
3: L'hai beccata, l'hai vista quindi?
0: Sì, l'ho vista proprio il primo giorno che è venuta, non ho detto niente, è passato un pochino di tempo, lei continuava a presentarsi lì. E un bel giorno le ho detto, ciao ma.
2: Mi si è avvicinato al cespuglio così e mi ha fatto ciao ma. E allora lì io ho capito che finalmente potevo tornare a fidarmi di lui, a non avere paura di lui, e, poiché poi ovviamente il giudice è andato avanti nelle sue indagini e quindi Lorenzo è andato al primo interrogatorio, si è molto spaventato ovviamente, e io pure con lui, perché poi ovviamente dopo questa decisione sicuramente di salvezza e di redenzione, però comunque c'è poi questo spettro della galera, no?
3: Certo.
2: E la giustizia è qualcosa di molto molto importante nei casi in cui i ragazzi non riescono veramente a fermarsi in un percorso appunto di brutalità e è molto importante che non si torni indietro, cioè la denuncia deve rimanere, perché il ragazzo deve capire che il dolore e tutta la partecipazione con la quale uno fa un atto così forte deve rimanere. Però chiaramente la mia paura più grossa era che andasse ovviamente in carcere e quindi con il suo avvocato abbiamo parlato e abbiamo deciso di patteggiare e di trovare un accordo e ovviamente io ho deciso di togliere il decreto di allontanamento. Quando mi è passato davanti e mi ha detto ciao ma, ho detto
3: Hai rivisto quel bambino dolce
2: bravissima,
3: che è com'era,
2: esatto,
3: poi alla fine la
2: grazie.
3: vita ci mette di fronte a tante
2: Sì,
3: difficoltà,
2: sì.
3: anche incomprensioni, non vi siete capiti.
1: Se da lì si innescata la rabbia, da quel ciao ma, forse c'è qualcos'altro che si innesca ed è un percorso che vi ha portato qua oggi, è un percorso che ancora continua e che ha portato alla creazione di questo, del libro che tengo tra le mani. È un libro che avete fatto insieme.
2: Sì.
1: Poco fa Lorenzo, raccontando il momento della denuncia e quando leggeva gli atti, ha detto queste parole qua: mi sono messo nei panni di mamma. Ecco, forse il fatto di mettersi nei panni è un po' la crucialità del tutto, vicendevolmente, sia
2: Assolutamente.
1: da parte di un genitore o di una genitrice che per amore forse non riesce pienamente a mettersi nelle scarpe del figlio, sia da parte di un figlio che vede la mamma come la mamma e non come un essere umano a tutto tondo. Questo libro vi è servito proprio per questo, perché nel crearlo vi siete intervistati a vicenda, vi siete parlati a lungo. Ci raccontate un po'?
2: Sì, allora, io vorrei dire solo che diciamo che dopo la sentenza lì c'è stata la tabula rasa, cioè lì siamo ripartiti proprio da zero, no?
0: Sì,
2: Sei d'accordo?
0: assolutamente.
2: E questo zero è stato un crescendo e poi a un certo punto, quando siamo entrati un po' nella normalità della quotidianità, volevamo dirci delle cose, però non riuscivamo a dircele durante un pranzo. E allora ci siamo dati degli
0: Sì.
2: appuntamenti dedicati proprio a questi racconti. Domande molto difficili,
0: Molto forti.
2: risposte altrettanto complesse e

0: state delle interviste in cui ci siamo detti tutto quello che abbiamo vissuto durante questo percorso, nel periodo dell'allontanamento. E io l'ho trascritte, e l'ho tenuto in un cassetto per un po'. E poi gli ho fatto la proposta, gli ho detto: Lori, che pensi se riusciamo a fare qualcosa per gli altri, no? Per cercare di aiutare veramente le persone in difficoltà.
1: Grazie, grazie ad entrambi, grazie a

0: Nadia aveva più o meno la mia età e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
1: Il tramonto, il pomeriggio se ne va.
2: Il dono della luna, domani in seconda serata.
3: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ultima ora, ladro in fuga.
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
10: Signora Nassi, la sua bolletta.
11: No, me ne dia un'altra.
10: Vuole quella dei pozzi che paga una metà.
11: E lei come lo sa?
10: Intuito.
11: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
10: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
11: Un prestito, ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
10: Da Compass per un prestito basta un giorno.
12: Più prestito di così.
13: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
11: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
10: Tutte A++. Si vede che lei ha classe.
14: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30. La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
2: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
3: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
4: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
1: Il sequel della tunica, I gladiatori, lunedì in prima serata.

0: Sicura che l'artista che sto per presentarvi ha creato la colonna sonora di molte delle vostre vite. Allora io sono davvero contenta ed emozionata di avere qui con noi oggi Franco Fasano. Franco,
1: grazie.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Buon mattino a tutti.
0: Buon mattino, sono contenta io, ma ti assicuro Franco che c'era grande entusiasmo da parte di tutti, perché davvero sei nei nostri momenti più belli, nei nostri ricordi, e sono sicura che continuerai a scrivere tanti altri momenti bellissimi. Però io vorrei partire con te dal presente, sì. Perché tu hai da pochissimo creato le musiche del musical di Topo Gigio. Partiamo da qui.
1: Diciamo che Topo Gigio per me è stato un compagno d'infanzia strepitoso, grazie a Maria Perego che lo inventò, insomma, alla fine degli anni 50, ma anche grazie a quella voce meravigliosa che Peppino Mazzullo ha saputo dare. Io avevo 10 anni quando ho avuto modo di conoscerlo, quando era nei panni di Richetto, allo Zecchino d'Oro, e la sua voce mi è entrata dentro e mi ha anche rassicurato durante i miei pomeriggi, quando ero solo, perché i miei genitori lavoravano e quindi io passavo i pomeriggi a casa a cantare, così ancora non sapevo suonare, e a guardare lo Zecchino d'Oro. E il Mago Zurlì, Cino Tortorella ospitavano questo scolaretto pignolo, come lui diceva sempre, che voleva cantare il passerotto. E lui è Peppino Mazzullo, che è nel mio cuore ancora adesso, proprio in questi giorni, ha compiuto 100 anni, capito? 100 anni, grande.
0: Che meraviglia. Franco, dopo tanti anni ti sei ritrovato a scrivere le musiche proprio per Topo Gigio. Posso chiederti com'è stato portare avanti questo lavoro?
1: Ma è come, io sono un Topo Gigio autore, nel senso che Topo Gigio è in me, è la sua filosofia, il suo voler essere comunicatore d'amore. E poi c'è da dire una cosa, Topo Gigio non è soltanto un personaggio legato all'Italia, all'Italia degli anni 60-70, ma è diventato una star mondiale. Pensa che ancora adesso Shakira, Carnevale, si veste da Topo Gigio.
0: Ricordiamo.
1: E quindi io ce l'ho proprio nel cuore, nell'animo, e quando sono stato invitato da Alessandro Rossi a scrivere le musiche per questa storia nuova, che però racconta come è nato Topo Gigio, e devo dire che Maurizio Colombi ha fatto un grande lavoro.
0: Hai nominato Maurizio Colombi, che ha firmato la regia del musical, e allora abbiamo proprio un videomessaggio da parte sua, guardiamo.
2: Ciao Franco, ciao Grazia. Due parole per Topo Gigio, perché questo musical bellissimo, con delle musiche bellissime scritte da quel genio di Gianfranco Fasano, è da vedere, perché nessuno in Italia conosce la storia di questo topo, perché Topo Gigio è famoso come personaggio, ma nessuno conosce la sua storia, che è fantastica. Questo personaggio creato da Maria Perego, che va in giro per il mondo e conosce Walt Disney, Ed Sullivan, Michael Jackson, la Carrà in Italia, il Mago Zurlì. E a ottobre infatti esce anche il libro inedito che produce Mondadori, che racconta proprio la sua storia. Noi conosciamo la storia di Collodi, di Pinocchio, di Peter Pan, ma non conosciamo quella di Topo Gigio, un personaggio così importante e così italiano. Per cui bisogna andare a vedere questo spettacolo a teatro, perché fa piangere, commovente. Non si piange per tristezza, si piange per bontà e per amore. Va bene, dai, un abbraccio, ciao Grazia e ciao Franco, ciao ciao, grazie.
0: Grazie, grazie Maurizio Colombi, ti ha definito un genio, siamo d'accordo.
1: Ma questo non lo so, guarda, credetemi, per me non è stato nemmeno un lavoro, cioè è stato un vedere che prendeva forma, da un punto di vista spettacolare, un pensiero. E veramente, io non mi sono perso una replica, abbiamo fatto quest'anno al Lirico di Milano e al Brancaccio diciamo un'anteprima, poi parterà la prossima stagione, e devo dire il cast è eccezionale, una Milena Miconi che ha saputo incarnare la figura di Maria Perego, Teresa Morici, una cantante, una ragazza, ne sentiremo parlare presto, e poi Leo Valli, che oggi dà la voce a Topo Gigio, ha sempre recitato e cantato dal vivo, dando ogni sera un'emozione diversa. E io che mi commuovevo.
0: Assolutamente da non perdere. Possiamo dire, Franco, che Topo Gigio in un certo senso ti ha salvato?
1: Beh, sì, ma tu mi guardi con un occhio sanremese tu.

0: Sì, perché dovete sapere che io e Grazia Serra il 25 di febbraio abbiamo presentato un progetto a Casa Sanremo che riguarda Giancarlo Bigazzi, la storia di Giancarlo Bigazzi,
1: E qui direi che ci sta un altro
0: ma
1: applauso.
0: un grande autore, anche un mio punto di riferimento quando ero ragazzo, che muovevo i primi passi, un produttore, autore, musicista, paroliere in più.
1: Un artigiano della musica, come amava
0: Esatto.
1: definirsi.
0: E io con Giovanni, suo figlio, stiamo mettendo insieme piano piano, senza fiato sul collo, come dice lui, un progetto sulle sue canzoni rivisitate grazie a Papic in versione lounge. Adesso vedrete che prestissimo si sentirà una nuova versione di Gente di Mare, cantata da, non ve lo dico, ma
1: Lo scopriremo.
0: saranno due grandissime voci della nostra musica.
1: Però non abbiamo detto perché Topo Gigio ti ha salvato.
0: Perché io quel pomeriggio sono stato rapito da Matteo Rotondo che mi ha portato a Dubai, però io ho detto io posso soltanto stare 2 giorni, perché poi c'era l'allestimento di Topo Gigio, quindi io e Matteo siamo riusciti a tornare giusto in tempo prima che purtroppo scoppiasse la guerra. E quando siamo atterrati a Bergamo siamo stati tempestati di messaggi per sapere se stavamo bene o no, e fortunatamente mi ha salvato Topo Gigio.
1: E siamo qui a raccontarlo e siamo felici. Siamo felici, ma noi vorremmo essere ancora più felici perché so che tutti già me lo stanno chiedendo.
0: Ma
1: È tutto pronto?
0: guarda come mi
1: Te lo
0: guarda.
1: sta chiedendo anche Topo Gigio, Franco. Noi ti
0: Mamma.
1: vorremmo sentire. Cosa ci vuoi dedicare qualcosa? Cosa ci fai sentire oggi? Scegli tu.
0: Guarda, ci sono Topo Gigio e quindi Peppino Mazzullo prima e adesso Leo Valli. Oltre a essere qualcosa di speciale, è veramente un grande cantante. Cioè, per fare la voce di Topo Gigio bisogna saper cantare. Io mi ricordo che quando ero ragazzo, con la bella età, oltre a cantare le canzoni di Elton John, dei Beatles, di Baglioni, di Cocciante, cantavo anche una canzone di Topo Gigio che era Strapazzami di coccole. Però quella adesso ve la risparmio perché dovete venire a vederla in teatro, perché lui la canta proprio con un'attrice che ricorda Raffaella Carrà ed è uno dei momenti più belli del musical. E devo dirti che io ho conosciuto Maria Perego e a portarmi a casa sua per fare una sorta di casting, perché avevo vinto per fare io la voce di Topo Gigio. Non ci credi? Ah, non ci crede.
1: Meraviglia.
0: Andai con mio padre, tanto è vero che Maria Perego credeva che fosse mio padre a fare il casting. Io avevo 16 anni, mi disse: Ma tu sei troppo giovane per fare la voce di Topo Gigio. E invece gli ho detto: Ma cosa mi dici mai? E lei si è innamorata del mio suono, siamo diventati amici. E adesso voglio cantare questa canzone che ogni volta che la canto penso a emozionalmente, ogni volta a persone diverse. Adesso voglio pensare, concentrarmi e voglio pensare a mio papà e a Maria Perego. E voi pensate un po' a chi volete voi della vostra vita, anche se questa canzone non l'avete conosciuta dalla mia voce, ma grazie alle parole di Berlincioni.

0: Fasano, grazie.
1: Grazie.
0: Ricordiamo, era il 1988.
2: Sì.
0: Ricordiamo Fausto Leali in Sanremo.
2: Sì.
0: Però io sto guardando la foto con tuo papà, papà Antonio.
2: Sì, questo è Fausto.
0: Questo è Fausto, però prima c'era una foto bellissima di tuo papà. Tuo papà lo vediamo con una macchina fotografica, sì, perché lui era tra i fotografi del Festival di Sanremo.
2: Io sono sempre stato, ancora adesso, il figlio del fotografo per tutti. Per tutti, anche per i miei colleghi, uno in particolare, Peppino Di Capri. Anche quando gli avevo scritto questa canzone.
0: Ce la fai sentire?
2: Ma un pezzettino, giusto per ricordare, faceva così.

0: Ecco, per lui ero sempre ancora adesso il figlio del fotografo.
1: Grazie, mi metti un regalo enorme, grazie.
0: Beh, qui in questa foto è incredibile, perché in questa foto io sento che assomiglio a mio padre e io assomiglio a mio figlio in questa foto qua. E mio figlio andò al Festival di Sanremo come ospite, come pianista, andate a cercarlo, Emanuele Fasano è strepitoso, lui sì che sa veramente toccare il pianoforte.
1: Emanuele Fasano, cercatelo, però io vorrei sapere da te, Franco, i tuoi primi ricordi del festival con tuo papà, mi racconti un po' cosa provavi, tu eri un bambino.
0: Ma sì, io avevo 8 anni, 9 anni e vedevo in anteprima le fotografie a colori dei cantanti che andavano al Festival di Sanremo, quando tutti lo vedevamo in bianco e nero a televisione. Allora non si svolgeva all'Aristo, ma si svolgeva al Salone delle Feste del Casinò di Sanremo. Poi all'Aristo andò dal 1977. Tra l'altro c'è una storia molto emozionante, perché Walter Vacchino si ricorda di me in pantaloncini, e lui anche secondo me ce li aveva, perché mio padre scelse proprio il teatro Ariston per fare una manifestazione dedicata ai bambini, perché diceva che secondo lui quel teatro aveva qualcosa di magico, e guarda caso poi è diventato il tempio del Festival di Sanremo.
1: Quando diciamo la storia della musica italiana, Franco, cioè tu hai percorso delle tappe fondamentali della musica italiana e stai continuando a scriverne. Posso dirvi una cosa? Io l'ho scoperto anch'io, ammetto che non lo sapevo. Tu hai scritto 98 canzoni per lo Zecchino d'Oro, 98 canzoni di Cristina D'Avena, dei bambini, figli di cartoni animati.
0: Allora, sì, la cosa è nata così. Nel 1994 io ero andato proprio all'Antoniano per incontrare Maria Perego, volevo fare un video con i pupazzi che inventava lei su una mia canzone, e invece incontrai nei corridoi Paolo Zavallone, il famoso maestro, il Pasador, per il quale io quando ero ragazzo facevo anche il corista. E allora lui mi ha detto: ma come, adesso tu che fai l'autore per i cantanti mi snobbi? Mi dice: ma che dico, io dovresti venire qui a scrivere per i bambini, perché tu potresti scrivere per i bambini. Io non l'avevo mai fatto, e devo dire che grazie a lui e anche grazie a Maria Perego, che mi accompagnò in segreteria, presi il bando e poi ebbi la fortuna di conoscere Emilio Di Stefano, che mi regalò un testo meraviglioso che si intitolava Goccia dopo goccia. L'abbiamo completata, e quella è stata la mia prima canzone per lo Zecchino d'Oro. Da lì Valeri Manera.

funzionario della TV per i ragazzi di RT allora, oggi Mediaset, che mi seguiva come cantautore, scoprì che c'era un G. Fasano sotto gli autori di Goccia dopo Goccia e mi fissò un appuntamento, voleva capire qualcosa di più e cominciai a scrivere da quel tempo un sacco di canzoni, ma al punto che mi sono anche dimenticato di fare i miei dischi e quelli del Festival di Sanremo. C'è una canzone, ve ne faccio ascoltare una per tutte.

0: dei miei cartoni animati preferiti con cui sono cresciuta.
1: Ciao Cristina.
0: Ciao Cristina. Noi siamo partiti dal musical di Topo Gigio, siamo passati per Sanremo, arrivati alle sigle dei cartoni animati. Io vorrei ritornare a un altro momento, un momento qui nello studio di Buon Mattino, lo abbiamo visto e rivisto più volte, ne abbiamo parlato spesso perché parliamo di San Giovanni Paolo II, un momento che tutti abbiamo impresso nella storia, nella mente. Era il 2000, anno della GMG. Cosa accadde?
1: Allora, accadde che in maniera spontanea furono convocati i ragazzi da tutta Italia, ma da tutto il mondo. Sono venuti, però erano 10 anni che era uscita una canzone che io avevo interpretato insieme a Fausto Leali e Anna Oxa, e grazie sempre al testo di Fabrizio Berlincioni avevamo toccato le corde di un argomento che purtroppo è ancora adesso di moda, e cioè il fatto che non esiste il colore della pelle rispetto all'anima che ognuno di noi ha dentro, e avevamo scritto questa canzone ispirandoci a quei Vucumpra che spesso erano nelle spiagge a vendere le loro collanine per sbarcare il lunario. Fabrizio, venendomi a trovare a Milano, nella metropolitana di Loreto, aveva visto una spiaggia metropolitana ma molto più triste, e mi consegnò queste parole che io musicai e che in maniera spontanea, nell'occasione di quel giorno, i ragazzi cominciarono a cantarla, probabilmente con la chitarra, prima a 10, poi 30, poi 40, e poi si sono ritrovati migliaia di persone a cantare questa canzone. Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato, e quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.

0: Franco Fasano, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Abbiamo tempo per ricordare un progetto anche legato a San Francesco?
2: Assolutamente sì. Quest'anno è in preparazione anche degli 800 anni di San Francesco. Il MEI, Giordano San Giorgi, ha istituito un concorso per i ragazzi under 35 che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Si chiama Il mio cantico libero. Infatti c'è di mezzo anche il CET di Mogol. E io ho avuto l'onore e il piacere di musicare una poesia del poeta Davide Rondoni e non vedo l'ora di finirla, perché per adesso ho fatto la canzone, adesso sto capendo l'arrangiamento, mi piacerebbe usare degli strumenti acustici per questa
0: insomma,
2: cosa.
0: Non ti fermi mai, Franco, e noi ci hai fatto un regalo immenso oggi.
2: Grazie,
0: grazie.
2: A voi.
0: Franco Fasano,
2: ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
4: Da Garnier.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Bravo, bravo, bravo, oh!
7: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
8: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
7: Solo con acqua e niente più.
8: Bravo!
7: Comoda la vita.
9: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it.

0: Penny.it. Solo con Penny Card.
1: Si incontrano.
2: Helen.
3: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
1: Si innamorano.
4: Ma sta succedendo davvero?
5: Io lo spero tanto.
1: Lei ha 10 figli.
6: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
1: Lui ne ha 8.
7: Le ho chiesto se voleva sposare.
1: 18 bambini, una sola casa.
7: 18 più un maiale.
1: E un piano per farli mollare.
8: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
1: I tuoi, i miei, i nostri.
9: A te.
1: Questa sera in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
10: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
11: Viaggia da sola.
10: So badare a me stessa.
12: Non ami ancora.
13: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazie del Signore. Sentiamo qui il profumo del crisma con cui è stata segnata anche la nostra fronte, il battesimo e la confermazione, cari fratelli e sorelle, ci hanno uniti alla missione trasformatrice di Gesù, al regno di Dio. Come l'amore ci rende familiare il profumo di una persona cara, così riconosciamo stasera l'uno nell'altro il profumo di Cristo. È un mistero che ci stupisce e ci fa pensare.
1: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi abbiamo ascoltato delle parole del Papa molto belle, ma anche molto profonde, anche un po' difficili da capire. Queste parole le ha pronunciate il giorno di Pentecoste. Pentecoste significa 50 giorni dopo la Pasqua, cioè dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E in quel giorno i discepoli sono riuniti nel Cenacolo insieme a Maria e a un certo punto succede qualcosa, ricevono un dono, un regalo che riesce a unirli tutti quanti. Allora io, sentendo queste parole, mi sono domandato: ma come si fa a essere uniti? E per fortuna, per rispondere, ho i miei straordinari compagni di viaggio anche oggi che mi aiuteranno a capire: ma come si fa a essere uniti? Per esempio, in un gruppo, mettiamo conto la vostra classe, va sempre tutto bene, tutto liscio, oppure ci sono dei momenti che magari un po' si litiga, un po' c'è qualcosa. Come si fa? Succede? Può succedere?
2: Beh, sì. Può succedere quando qualcuno litiga o interrompe la lezione.
1: E sentite, ma come si fa ad andare tutti d'accordo? A essere uniti? C'è un modo, un metodo, un segreto?
3: Volendoci bene e essere come Gesù, che anche se alcune volte le persone ci fanno arrabbiare, noi dobbiamo mettercela tutta per non arrabbiarci.
1: Vediamo un po', per esempio, in una squadra si va tutti d'accordo? Bisogna essere uniti in una squadra, perché?
2: Perché se no si può litigare e mentre si litiga puoi distrarti e perdere.
1: Ma soprattutto, esatto, quindi una squadra deve vincere, ha un obiettivo comune. Poi ci sono anche dei modi che non sono bellissimi. Per esempio, non so se vi è mai capitato, un gruppo di persone che qualcuno dice: la dobbiamo pensare tutti allo stesso modo. Vi è capitato?
2: Sì.
1: E che è successo? Era bello?
3: Che

0: Cioè, uno dice che tu devi fare quella cosa, anche se non ti va bene, te la fai andare bene,
1: Ah.
0: e poi è come se non fosse successo niente.
1: Bravissima.
0: Però tu là dici, ma come, scusa,
1: Ma
0: dovrebbe
1: scusa.
0: decidere tutto insieme e poi decidi la cosa migliore.
1: Certo, se permetti, siamo tutti liberi, magari uno la pensa un po' diversa. Allora, come si fa a essere uniti? Insomma, bisogna un po' vedere. Il Papa ci rivela un segreto un po' strano perché io non me lo sarei aspettato. Ci dice che per essere uniti bisogna sentire un profumo particolare. Vediamo un po', ma è facile. Per esempio, allora, se c'è un profumo e un odore cattivo lo riconosciamo subito, vero?
0: Sì.
1: Assolutamente sì, è facile. Però tra i vari profumi è difficile orientarsi. Allora, per capire bene questa cosa, io oggi vorrei farvi fare un gioco. Io ho in questa scatola dei profumi, degli aromi. C'è qualcosa che però voi non potete vedere. Io passerò adesso, voi chiuderete gli occhi, passerò tra di voi, voi sentite e mi dovete dire, dovete riuscire a indovinare che cos'è. Ci siete? Ovviamente voi che ci seguite da casa siete facilitati perché vedrete già che cos'è, quindi potrete giudicare se i nostri amici riusciranno a indovinare oppure no. Allora, vediamo un po'. Il primo. Chiudete gli occhi. Non barate, mi raccomando. Ok. Il primo aroma. È in questa bottiglietta. Vediamo se. Allora, io passo. Respirate bene, eh. Sentite bene il profumo. Belli concentrati, mi raccomando. Non è un gioco facile. Belli concentrati, qualcuno forse ha capito. Vediamo un po', eh. Allora, pronti? Al mio tre, aprite gli occhi. Alziamo la mano. Uno, due, tre, vai. Mi sa che tu l'hai alzata per prima.
0: Aglio.
1: Aglio. Risposta sbagliata. Ancora, ancora. Mani basse, mani giù. Uno, due, tre, vai.
0: Lavanda.
1: Lavanda! Abbiamo una vincitrice! Era effettivamente lavanda. Molto bene, riproviamo. Attenzione, chiudete gli occhi. Ah, questo, beh, questo i nostri amici da casa sanno benissimo che cos'è, perché si vede subito. Passo tra di voi, sentiamo un po'. Respirate. Sentite.
0: Io non sento niente.
1: Tu non hai sentito, eh?
0: Nemmeno io.
1: Concentrati, questo è difficile, questo non è facile, non è facile, ripasso, eh? Questo non è facile per
0: Ce
1: niente.
0: l'ho.
1: Forse ce l'hai. Allora, aprite gli occhi. Pronti? Uno, due, vai.
0: Rosmarino.
1: Rosmarino, ragazzi, qui abbiamo due su due, molto bene, molto bene. Terzo round, attenzione, attenzione, chiudete gli occhi. Questo anche non è facile, questo è il più difficile, eh? Infatti penso che anche i nostri amici da casa non so se riusciranno a capire che cos'è. Allora, vediamo un po'. Belli concentrati, eh? Vediamo un po' se riuscirete anche con questo aroma che è molto molto difficile, eh? Vediamo un po'. Allora, pronti? Aprite gli occhi. Uno, due e tre. Vai. Al microfono, prendi il microfono.
0: Coriandolo.
1: Coriandolo. Uno, due, vai.
0: Menta.
1: Ragazzi, ma tre su tre. Molto bene, molto bene. Non è facile riconoscere subito un profumo. Sapete, anche nella nostra vita è così. Ci sono tanti odori, tanti profumi e non sempre è facile capire il profumo giusto. Vi faccio un esempio. Avete mai sentito dire che, ne so, succede un fatto, qualcosa, e magari qualcuno dice: questa cosa che è successa non mi piace, sento puzza di bruciato, non mi piace per niente. Vi capita? Ecco perché anche le cose che ci succedono hanno un odore, hanno un profumo e riconoscerle è molto importante. Il Papa però ci dice che noi possiamo essere uniti se riconosciamo un profumo, il profumo di
0: Dio.
1: Dio, il profumo di Gesù. E questo profumo però, come facciamo a sentirlo? Beh, il giorno del nostro battesimo, noi riceviamo qualcosa, potremmo dire quasi un potere, di riconoscere questo profumo. Infatti, vedete che c'è un'altra scatola qua? Un po' misteriosa. Cosa c'è dentro? Chissà, chissà. Che dite, l'apro?
0: Sì.
1: Questa, sapete che me l'ha prestata il mio parroco, Don Antonio. È stato un grande, ci ha avuto molta fiducia, perché è una cosa molto preziosa. L'apro? Allora, qui c'è un profumo particolare. Questo è un olio molto speciale, si chiama olio del crisma. E quest'olio viene, con quest'olio si unge la persona che viene battezzata. E in quel momento, sapete cosa succede? Che viene impresso in quella persona un odore, un profumo. Guardate, ve lo faccio sentire. Dite a chi ci segue da casa com'è questo profumo. È buono? È un profumo un po' particolare, però è un profumo che ci trasmette il profumo di Gesù. E attraverso questo profumo noi possiamo essere tutti quanti uniti. Riconoscendo questo profumo nell'altro, diventiamo tutti uniti. E quando si è uniti, si può fare festa. E allora adesso i nostri amici scout ci insegneranno qualche canzone, qualche filastrocca per fare festa insieme. Siete pronti?
0: Sì.
1: E allora vai con i nostri amici e noi ci vediamo alla prossima puntata.

Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Dio disse ad Abramo: parti, troverai una terra dove abiterai. Porta con te Sara, fidati di me, vai e non temere mai. Da te discenderà un popolo perfetto che io benedirò. Da te nascerà un figlio, forse non ci credi ma ti stupirò. Sara incredula sorride, sono tanto vecchia, io non potrò mai. Dio può tutto, ascolta, fidati, tra 9 mesi tu partorirai. Abramo e Sara. Questa è la storia di Abramo, padre del popolo di Dio, e di sua moglie Sara. Vivevano insieme ad Ur, nella terra dei Caldei. Un giorno Abramo sentì la voce di Dio. Abramo! Abramo! Parti dal tuo paese, lascia la tua patria, la casa di tuo padre, e dirigiti verso la terra che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome, benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo era dubbioso, era anziano e anche sua moglie lo era. Viaggiare, ma soprattutto avere una discendenza, era improbabile, però si fidava di Dio. Decise di mettersi in cammino attraversando il deserto, ma venne una carestia terribile e così dovette spostarsi alla volta dell'Egitto. Là c'era cibo in abbondanza e lui aveva uomini e bestiame a cui dare da mangiare. Ma poco prima di arrivare alla meta, Abramo disse a sua moglie: Sara, ascoltami. Vedi, tu sei una donna di bell'aspetto, attraente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno subito che tu sei mia moglie e uccideranno me per avere te. Di dunque che tu sei mia sorella, così a me non succederà niente di male. E così accadde. Quando arrivarono in Egitto, in effetti, gli egiziani videro che la donna, anche se matura, era molto bella. La osservarono gli ufficiali ammirati e pensarono di portarla nella casa del faraone. Questi, incantato, se ne innamorò immediatamente e la volle subito come moglie, e per riguardo a lei trattò bene Abramo, che ricevette gregge.

cavalli, buoi, asini, schiavi, schiave e tanti cammelli. Però il Signore, che sapeva chi era veramente Sara, colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe prima che lei potesse diventare la sua sposa. Allora il faraone, spaventato, chiamò Abramo e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché mi hai ingannato? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Vai via, prendila, prendi tua moglie e andate via!» E così Abramo, felice e grato a Dio, partì subito con sua moglie e suo nipote Lot, il figlio di suo fratello, e il faraone lo affidò ai soldati che lo potessero accompagnare fuori dai confini dell'Egitto. Presero con sé tutti i beni che possedevano e si incamminarono verso la terra di Canaan, una regione tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Per sostare, si fermarono a Mamre, accanto a una grossa e ombrosa quercia, e Abramo lì piantò la sua tenda. Mentre sedeva all'ingresso della tenda, nell'ora più calda del giorno, alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi vicino a lui. Appena li vide, corse loro incontro e si prostrò fino a terra, dicendo: «Signori miei, se ho trovato grazia ai vostri occhi, non passate oltre senza fermarvi dal vostro servo. Con l'acqua che io vi porterò potrete lavarvi i piedi e poi mangiare un boccone e rimettervi in viaggio con il cuore ricolmo di ogni bene. Permettete che vada a prendere un boccone di pane. Dopo potete proseguire». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda e disse a Sara: «Prendi la farina, fai delle focacce, abbiamo degli ospiti!» Poi Abramo prese un vitello tenero, buono, e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Offrì loro anche latte acido e latte fresco. E mentre Abramo stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono e si riposarono. Poi gli dissero: «Abramo, dov'è Sara, tua moglie?» Abramo rispose: «È là, nella tenda. Torneremo da te fra un anno, a questa data. E allora Sara, tua moglie, partorirà un bambino». Intanto Sara, che era rimasta ad ascoltare all'ingresso della tenda, sorrideva tra sé: «Appizzita come sono, non potrò certo avere dei bambini, e anche mio marito è vecchio». Ma quegli ospiti dissero ad Abramo: «Perché Sara ha riso? Pensando, potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile a Dio? Al tempo fissato torneremo da te alla stessa data e Sara avrà un figlio». Dio aveva fatto una promessa e Dio mantiene sempre le promesse. Abramo allora costruì un altare per il Signore e invocò il suo nome. Aveva capito che quei tre uomini erano angeli mandati da Dio. E così fu. Sara partorì un bambino. Il bambino fu chiamato Isacco. Sapete che significa Isacco? Isacco significa Dio ride. Sì, e Sara lo riconobbe. Motivo di un gran sorriso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà sorriderà di me, ma chi avrebbe mai detto ad Abramo: «Sara deve allattare figli, eppure io ho partorito un figlio nella sua vecchiaia». Sì, Dio ride, ma non per schernire gli uomini, ma per mostrare loro la bellezza della vita e del suo amore. Nulla è impossibile a Dio.

0: scatenare la nostra creatività, manco qualcuno. Che ne dite? Lo chiamate insieme a me? Uno, due, tre. Don Pino!
1: Eccomi, Tommasino, ma io ero già al lavoro. Ciao bambini, ecco, ben trovati. Perché... però per l'idea di oggi mi mancava una cosa, quindi sono sceso in giardino a prenderla.
0: Che cos'è?
1: L'idea di oggi, sempre per la nostra rubrica Cose in casa, andremo a riciclare qualche cosa che ho trovato naturalmente in casa. E oggi l'oggetto misterioso è la nostra gruccia.
0: Ma questo lo conosciamo.
1: Guarda che carina. Il legno naturalmente serve, perché dobbiamo farci un lavoro un po' particolare, e questa gruccia diventerà qualcosa di meraviglioso, utilissimo per le nostre chiavi.
0: Le
1: visto
0: chiavi?
1: Che noi ne abbiamo tantissime di chiavi. E io le perdo in continuazione, caro Tommasino. Almeno 5 volte al giorno perdo tutte le chiavi, quindi l'idea di oggi serve per tenerle sempre d'occhio.
0: Oh, sarebbero ordinatissimi allora, certo!
1: Vediamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Oggi è semplicissimo, perché abbiamo bisogno di una gruccia in legno, semplice. Poi abbiamo bisogno di alcuni gancetti. Guarda un po', Tommasino, te ne faccio vedere uno, che sono molto particolari, sono aperti, non sono dei cerchi, sono dei veri e propri gancetti che hanno una parte che si avvita, quindi saranno perfetti per la nostra idea. Ne occorrono 4 di questi. Piccoli legnetti, questi li ho raccolti quest'estate al mare, infatti se li vedi bene sono un po' lavorati dall'acqua, sono molto belli. Poi ho preso un po' di muschio, un po' di piccoli rametti, insomma tutte cose
0: quello
1: che trovate.
0: Troviamo.
1: Tutte cose che trovate nel vostro giardino, nel parco, insomma, senza costruire nulla, niente di particolare, e soprattutto comprare niente di particolare. Allora, cominciamo subito. La nostra gruccia deve essere adattata a diventare il nostro portachiavi, o meglio, il nostro sostegno per le chiavi. Allora, prendiamo il nostro gancetto. Questa è solo l'operazione un pochino più complicata, ma niente di particolare. Io ne ho messi già 3, mettiamo l'ultimo. Basterà, questi sono fatti in maniera adatta per essere premuti sul legno, in questo modo, e semplicemente avvitati.
0: Bambino, ma a proposito di chiavi, tu le chiavi di casa, quando le hai ricevute?
1: Allora, se non ricordo male, intorno ai 17 anni, caro Tommasino, quindi un po' tardino, eh? Perché ero un po' discolo, allora la mamma per paura ha tardato un po' questo momento, ma perché devi sapere che la consegna delle chiavi di casa è un momento di grande responsabilità, perché consegni un bene prezioso, la nostra casa è il luogo, non solo il luogo degli affetti, ma il luogo in cui abbiamo tutte le nostre cose, insomma, darle a un bambino diventa un po' pericoloso, quindi bisogna anche intorno ai 14 anni, diciamo. Invece tu quando le hai avute le chiavi della tua gabbietta, Tommasino?
0: Bondino, ma noi in effetti, noi pappagalli non abbiamo né case né porte,
1: non
0: perché
1: non ci mai dormito in una gabbia, Tommasino. Tommasino dorme solo sugli alberi.
0: Ed eravamo abituati a essere molto disciplinati anche da piccoli, proprio
1: bene,
0: perché
1: Tommasino,
0: potevamo svolazzare.
1: Ecco, questo bambini dovete sempre tenerlo in considerazione. Allora, ecco qui, ho agganciato l'ultimo gancetto e sono 4. In modo tale anche da renderlo un po' equilibrato, perché se mettiamo tutte le chiavi di qui, il nostro. E adesso passiamo alla parte più divertente, la decorazione.
0: Evviva!
1: Passiamo a tutto il materiale che ci abbiamo. Allora, che cosa andremo a fare ora, Tommasino? Guarda attentamente, prendiamo i nostri legnetti, li mettiamo insieme, incollandoli in questo modo. Prendiamo altezze diverse, naturalmente. Allora, la parte sotto deve essere praticamente uguale, quindi su una linea unica, mentre le altezze devono essere, per dare un po' di movimento, un po' diverse, quindi ne mettiamo di più piccoli. Poi li andremo a decorare con un pennarello indelebile, quindi facciamo una porticina in questo modo.
0: Una piccola casetta!
1: Sì, facciamo delle piccole casette, ma molto molto semplici, non perdiamoci nei dettagli, perché questa tecnica è bella quando è fresca, quando è così molto molto rapida, senza fare troppi dettagli. Quindi andremo a fare delle piccole porticine, con un pennarello nero andremo a fare dei dettagli un pochino più evidenti.
0: Ah, qua potrete sbizzarrirvi!
1: Certo, così. E anche sulla porta, perfetto, così. Ripeto, in maniera molto molto molto veloce. Fare dei piccoli palazzi in questo modo. Io, per una questione di tempo, con la nostro taglialegno, insomma, ho fatto delle formine un pochino più carine. Guardate queste case che ho realizzato.
0: Ma deliziose!
1: Sono semplicissime. Ho utilizzato gli stessi legnetti, ho utilizzato un po' di corteccia per le finestre, un po' di corteccia per la parte del tetto. Quindi semplice. Altrimenti, guarda un po', questi sono quei legnetti che si trovano all'interno delle cornici, delle tele, che io non utilizzo mai, quindi andrebbero buttati. Sono un'idea simpatica, ad esempio, farci delle piccole costruzioni, anche tridimensionali, in questo modo, vedi, che hanno un angolo sporgente. Quindi ne possiamo fare di diversi.

0: passiamo a comporre un po' il nostro portachiavi. Allora, attacchiamo nella parte sottostante la creazione più grande, quindi la mettiamo centrale qui, così. Quindi stando attento alle proporzioni, mettiamo colla in abbondanza, altrimenti rischiamo di far cadere il tutto.
1: Bambino!
0: Dimmi tutto!
1: Noi stiamo facendo questo per le chiavi di casa, ma io so che esiste anche una chiave musicale, ma non possiamo appenderla qua!
0: No, la chiave musicale è una chiave di lettura che ci aiuta a leggere la musica e si mette all'inizio di ogni spartito, quindi che dà inizio a tutto quello che è la composizione musicale. Ma ce ne sono tantissime di chiavi. C'è nella nostra iconografia cristiana anche. La chiave è un segno importantissimo, perché sono state affidate ad un uomo che è Pietro le chiavi, non di casa, ma le chiavi del paradiso, bambini. Immaginate, noi abbiamo un santo che ha le chiavi del paradiso, che regola gli ingressi nel luogo più bello del mondo, che è il luogo in cui abita Dio.
1: Claudino, ma quindi mi vuoi dire che in paradiso c'è un appendichiavi come il tuo?
0: No, sicuramente ce ne sarà uno molto molto più bello del nostro, Tommasino. Però è un luogo bellissimo, è il luogo più bello del mondo. Inimmaginabile, immagina una cosa stupenda? L'hai immaginata?
1: Sì!
0: Di più. Allora, guardate un po' che cosa ho fatto, eh? Allora, fisso
1: paradiso,
0: anche questo.
1: Paradiso, preferisco il paradiso.
0: Con le sue canzoni Tommasino ci allieta sempre, guardate un po'. Allora, la composizione inizia a prendere forma. Adesso iniziamo a mettere dei particolari, che possiamo inserire, ad esempio, un po' di muschio secco, che rende il tutto un pochino più realistico. Guarda che carina, Tommasino, adesso.
1: Ma è bellissima!
0: Molto molto carina, e pensa, abbiamo utilizzato praticamente tutto materiale di recupero, perché la nostra rubrica vuole fare proprio questo, vuole dare nuova vita alle cose che forse non avrebbero nessun futuro, anzi forse andrebbero gettate perché inutilizzate. Ho messo il mio muschio, ne mettiamo poco altrimenti diventa un po' pesante, ed ora passiamo ai nostri ramoscelli, quelli che mi hanno fatto arrivare in ritardo, Tommasino, ero andato in giardino a cercarli, eccoli qua pronti. Attacchiamoli.
1: Oddio, è così bello che mi fai venire voglia di installare una porta solo per avere un portachiavi.
0: Guarda che meraviglia, Tommasino. Vogliamo vedere se funziona?
1: Certo.
0: Eccole qui le nostre chiavi. Eccole qui le nostre chiavi. Un piccolo gancetto al muro, e guarda che meraviglia. Ognuno ne deve avere uno di questi, bambini. Mi raccomando, sbizzarritevi a crearne dei più simpatici e divertenti, anche colorati volendo, con dei cartoncini, insomma, potete renderlo ancora più bello. Piaciuta l'idea, Tommasino?
1: Ma mi è piaciuta tantissimo.
0: E allora, il prossimo appuntamento?
1: Ma prima rimanete con noi, perché ci sono i santi da conoscere, stanno proprio tutti là nel paradiso di cui abbiamo parlato, e un santo al giorno leva il medico di torno.
0: Ciao, bambini!
2: In una cittadina della Galilea chiamata Nazareth nasce da Anna e Gioacchino una bimba di nome Maria. È dolce e buona, ma soprattutto è umile ed è la gioia dei suoi genitori. Viene promessa sposa ad un uomo giusto di nome Giuseppe. Ma prima del matrimonio riceve da un angelo l'annuncio: avrai un figlio di nome Gesù e salverà il suo popolo. Non temere, anche Zaccaria e sua moglie Elisabetta, tua cugina, benché anziani, aspettano un bambino. Tutto è possibile a Dio. Maria e Giuseppe sono i genitori del figlio di Dio, che nasce in una capanna nella paglia, a Betlemme, nella notte che da allora chiamiamo Natale, e c'erano solo i pastori ad adorarlo. Gesù cresce in bontà e grazia, e sua mamma gli sta sempre vicino, anche quando inizia la sua missione. È lei che lo invita a compiere il primo miracolo, alle nozze di Cana, dove trasformerà l'acqua in vino. Lo segue anche ai piedi della croce, quando Gesù l'affida al suo discepolo amato, Giovanni. Dopo la resurrezione, è Maria che tiene uniti gli apostoli nel cenacolo, dove riceveranno lo Spirito Santo. Maria è la madre di tutti i cristiani, la nostra guida, e in suo onore sorgono santuari in tutto il mondo.
3: Ci siamo? Siete pronti?
4: Sì.
3: Anna, sì. Edoardo, Adriano e Daniele, giusto?
4: Sì.
3: Allora, benvenuti in questa nuova puntata con dei segnali stradali, e oggi ve ne faccio vedere tre, che sicuramente conoscete, ma hanno a che

0: fare col nostro cammino spirituale, perché in queste puntate stiamo cercando di vedere qual è la segnaletica della vita cristiana. Allora, Anna, secondo te il primo?
1: Primo di andare dritto.
0: E Edoardo, il secondo?
2: Che non bisogna andare a destra.
0: A sinistra. A sinistra. E invece il terzo?
3: Quello che puoi andare a sinistra.
0: Perfetto. E qui è facile capire dove andare, vero? Ma ci sono

0: bisogna fare.
1: Fare.
0: Da che cosa dipende capire quello che bisogna fare? Sapere dove?
2: Dove andare.
0: Appunto, è una cosa così banale, però a volte è difficile. Se tu sai dove andare, sai se devi girare a destra o a sinistra, ok? Allora, ragazzi, anche nella vita cristiana, nella vita di tutti i giorni, non è sempre facile capire dove
1: andare.
0: Cioè, capire quello che è giusto fare o quello che è sbagliato. Capire, in parole semplici, quello che Dio vuole. Avete mai sentito parlare della volontà di Dio?
2: Sì.
0: C'è
2: sì.
0: Nella preghiera famosa che diciamo ogni giorno che in cui ripetiamo questa richiesta. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Ma non è sempre facile capire. Così come nella strada. Allora, a volte ci sono degli aiuti, come quei segnali che abbiamo visto prima. E ce ne sono anche altri aiuti. Per esempio, io ne ho qualcuno alla mia destra e alla mia sinistra. Uno lo conoscete facilmente.
2: Il semaforo.
0: A che cosa serve un semaforo? Allora,
2: quando è rosso devi stare fermo. E quando è giallo
1: bisogna rallentare.
0: Bisogna rallentare, è la cosa più difficile. E quando c'è il verde...
2: Puoi andare.
0: Se dovessimo fare un collegamento tra questo mezzo che ci aiuta e la vita cristiana, quali potrebbero essere gli aiuti che possiamo avere nella vita?
2: Andare avanti.
0: Cioè, chi ci può aiutare? A volte delle persone sagge che ci dicono qua fermati, qua vai avanti. E poi c'è anche una legge di Dio che noi abbiamo imparato fin da quando eravamo piccoli. Sono i...
2: I dieci comandamenti
0: che ci dicono come un semaforo, qui sì, qui no, qui rallenta, stai attento. E poi ragazzi c'è un altro segnale che conoscete sicuramente, vero?
1: Sì.
0: Qual è?
1: È quello che non puoi andare in quella strada.
0: Divieto di accesso. Allora, questo è nella nostra vita cristiana, quando può succedere di incontrare un divieto d'accesso? Quando qualcuno ci dice, per esempio... No, questo non lo puoi fare. Chi lo dice nella nostra vita a volte questo no?
2: I genitori.
0: Anche i maestri a volte.
1: Sì.
0: Ragazzi.
1: Gli adulti.
0: Anche qualche compagno a volte può dirgli no, qua in questa cosa non sono d'accordo, non vengo con te, non faccio questa cosa brutta pure. E anche tu dovresti essere capace di dire no. Allora ragazzi, i no a volte sono più importanti dei sì. Riuscire ad accettare i no ci fa crescere. Io mi ricordo quando ero bambina ho ringraziato poi un giorno mia mamma e mio papà per tutti i no che mi hanno detto, perché mi hanno aiutato a crescere, anche a sviluppare più creatività nel fare le cose, nel cercare nuove soluzioni. Quindi ricordatelo, quando qualche volta i genitori mi diranno di no, è un momento anche favorevole. Ragazzi, allora, questi sono gli aiuti che possiamo avere nella nostra vita. Queste indicazioni che ci vengono dall'esterno, ma sapete, c'è un'indicazione soprattutto dall'interno che ci può aiutare molto, perché c'è una creatura fra tutte che ha ascoltato sempre la voce di Dio e ha fatto spazio alla volontà di Dio, l'ha fatta sempre. È una creatura come noi, ma anche un po' diversa. Chi è?
2: I santi.
0: Una che non ha sbagliato mai.
2: Maria,
0: l'Immacolata, fra poco celebreremo, è la creatura che ha ascoltato sempre la voce di Dio. Quindi in lei lo Spirito Santo ha sempre trovato lo spazio adatto per poter comunicare quello che doveva fare. Allora, vedete, Maria, io la penso come un'autostrada. Avete mai visto un segnale stradale come questo? Ecco.
2: Sì.
0: Questo indica, fra poco arriva l'autostrada e farete veloci, arriverete subito. Allora facciamo i furbi, facciamoci aiutare da Maria. Quando non sappiamo che cosa fare, chiediamo a lei, mamma, mammina, madonnina mia, chiamatela come volete, aiutami tu. Fammi capire quello che devo fare. Ti fermi un attimino, fai un bel respiro e vedrai. Ascolta questa voce, sarà sicuramente lo spirito che ti suggerisce qualcosa. Ma adesso dobbiamo giocare. Vi devo bendare. Chi si offre per giocare? Ok, vieni Anna. Poi vediamo se anche tutti gli altri due possono giocare. Allora, Anna, vieni qua, fai un passettino avanti, girati, così. Sei dentro un quadratino. Vieni Daniele, io oggi sto battezzando tutti quanti. Non vi preoccupate. Chiudete gli occhi però, ragazzi. Ok? Tu sei in questo quadratino. Adesso partirà una musichetta, che è una marcia. Voi dovete marciare e fare in modo di rimanere dentro il vostro quadratino.

0: Vediamo? Pronti? Via! Dovete marciare forte, dai! Più forte, marciare più grande, più forte! Ok, aspettate, un attimino, state fermi dove siete, aprite gli occhi un attimino,
1: Ci
0: giratevi. Avete visto cosa è successo? Che cosa è successo?
1: siamo spostati
0: E come
1: senza
0: mai?
1: renderci conto.
0: Perché è difficile rimanere dentro il proprio quadratino. Questo ci fa capire come a volte è difficile rimanere dentro quello che è il progetto di Dio su di noi, dentro la volontà di Dio. Allora sì che dobbiamo chiedere aiuto, che dite? E allora adesso velocemente vediamo se anche i vostri compagni possono giocare. Venite, dai il tuo. Chiudi gli occhi anche se è un po' lento, non fa niente, avete promesso che dovete giocare bene. Vai.
1: Utile.
0: Eccoci qua. Così, vai, chiudi gli occhi, un passetto avanti. Pronti? Via con la marcia! Dovete alzare forti, forti, grandi le gambe, vai! Ah, bravissimi, forse qualcuno ci è riuscito. Aprite gli occhi, guardate. Che fa? Facciamo vincere a Edoardo?
1: No, però io stavo sul
0: No,
1: piede.
0: Adriano, ve l'ho detto che sbagliamo fino
1: Tutte e
0: alla
1: due.
0: fine. Vabbè, sì, facciamo vincere a tutti e due. E allora un augurio a tutti, rimaniamo nella volontà di Dio, facendoci aiutare dalle persone che ci vogliono bene e soprattutto da Maria. Ciao!

0: chi è un centurione?
1: Un?
0: Centurione.
1: Un centurione? Che è un centurione?
2: Una cintura grande, credo.
3: Secondo me è una costellazione, però non lo so.
4: È una specie di guerriero romano.
0: Cosa vuol dire, secondo te, avere fede?
5: Credere in qualcuno e volere bene a qualcuno.
6: Credere in Gesù.
7: Che ognuno si fida dell'altro.
4: La fede è quando noi crediamo in qualcuno per aiutarci. Per esempio, noi abbiamo fede in Dio quando siamo in un momento difficile.
2: Avere fede per me significa stare, cioè avere un'amicizia con Dio e Gesù, cioè anche se noi non lo vediamo, non lo sentiamo, Lui sta sempre con noi.
8: Ed eccoci tornati, bambini, e oggi si parla proprio di fede e lo facciamo attraverso una storia, Tommasino. La storia il cui protagonista è proprio quello che all'inizio, insomma, non era molto chiaro. Chi è il centurione? Qualcuno ha detto una grande cintura, qualcuno non ha saputo dire, qualcuno un soldato. Bene, oggi diremo chi è il centurione. Il centurione era uno dei capi dell'esercito romano, una persona temuta da tutti, quindi immagina il potere di quest'uomo. E oggi fa una cosa però molto semplice, umile e particolare. Chiede a Gesù di guarire uno dei suoi servi. Tu dirai, caro Tommasino, ma una persona così forte, così potente, cosa può interessarsi del suo servo? Ne aveva talmente tanti, ma è un servo a cui voleva bene. Questo servo era molto, molto malato, stava per morire, allora chiama Gesù e gli dice: il mio servo è molto malato. Gesù immediatamente capisce che il cuore di quest'uomo è un cuore che ha una grandissima fede, caro Tommasino. E ai nostri bambini abbiamo chiesto proprio oggi che cos'è la fede. Ecco, avere fede significa tante volte credere in maniera smisurata, credere senza sapere e avere la certezza di una risposta, credere senza sapere che forse quella cosa si risolverà, credere per il semplice fatto che io credo. Questo significa avere fede. E questo centurione, distante dalla vita di Gesù, perché faceva parte di tutt'altro, era un romano, quindi non faceva parte degli amici di Gesù, anzi, diciamola tutta, era quasi un nemico. Questo centurione, o meglio, Gesù capisce che questo centurione aveva una grandissima fede e opera questa bella guarigione. Ma le guarigioni sono tante oggi nel Vangelo, perché le guarigioni continuano. Gesù si trasferisce a casa di Pietro, che aveva la suocera malatissima, e guarisce anche questa suocera. Questo per farti capire che Gesù non guarisce solo le persone importanti, non guarisce solo coloro che

0: vanno a chiedere a Gesù e hanno un certo spessore, un certo, ma guarisce tutti, perché la guarigione è un diritto di tutti. Ecco allora che questo camminare di Gesù verso coloro che soffrono è importantissimo, Tommasino. Tu oggi che cosa vorresti chiedere a Gesù? Una cosa bella.
1: Io vorrei chiedere a Gesù la felicità, che sia bene io e le persone e i pappagalli intorno a me.
0: Ecco, quello che ha semplicemente chiesto questo centurione, la salute di quel servo a cui voleva bene. Il Signore l'ha esaudito, perché ha letto che nel cuore di quell'uomo, anche se distante dal suo pensiero e dal suo stile di vita, c'era una fede importante. Allora, bambini, anche voi custodite sempre il dono della fede, alimentatelo sempre con la preghiera e con la parola di Dio. E tu sei pronto a fare tutto questo, Tommasino?
1: Ci provo e ci riuscirò!
0: Ebbene, così mi piace. Allora, vento in poppa e al prossimo Vangelo. Ciao,
1: ciao
0: bambini!
1: Ciao, ciao, ciao!
2: Puntata 5, 4 macchine, file 58.
1: Un dottore? C'è un dottore in sala?
3: Partorirà davvero...
4: Soremma, puntata 5, 4 macchine, file.
0: Trattore?
1: Tito? Dov'è Tito? Ah! Che fai, tocchi?
4: 87, prima.
3: Però, Isacco, Dio che ride.
4: Puntata 5, il centurione.
1: Brava.
5: Per me la vita comincia e non finisce mai.
6: Gli esempi ne sono fondamentali, più che le prediche.
7: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
8: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
9: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
10: Soul, domani alle 21.05.
11: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
12: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
11: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
13: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
18: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
19: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
20: Viaggia da sola.
19: So badare a me stessa.
21: Non ami ancora.
19: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
18: La valle delle rose.

0: Mauro Mantovani, don, professore e prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che non è una biblioteca, ma è uno scrigno, un forziere di tesori impensati, splendidi, perché colleziona testi, libri antichi. Vogliamo fare qualche numero? Io mi ero segnata 1.600.000 volumi a stampa.
1: Diciamo qualche numero in più per quanto riguarda i volumi stampati, mentre per i manoscritti si parla di 80.000 manoscritti, di cui 30.000 sono già interamente digitalizzati. Aggiungerei anche 300.000 tra monete e medaglie, perché il settore numismatico, il medagliere della Santa Sede, afferisce alla biblioteca.
0: E, sì. E tutto questo in sale splendidamente affrescate, poi diremo. Ma intanto, lei è filosofo, è un uomo di lettere, è stato docente e rettore della Pontificia Università Salesiana. Avrebbe mai immaginato di avere questo incarico?
1: Ma diciamo, quando è giunto il contatto in vista di questo incarico, avevo concluso come rettore dell'Università Salesiana ed ero decano della facoltà di filosofia. In effetti è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Ho anche colto in qualche modo l'intenzione di un riferimento comunque ad un impegno culturale di formazione, no? Che quindi con l'esperienza che si era accumulata nel corso degli anni poter anche mettere a servizio questa esperienza vissuta in una istituzione che promuove la cultura. Quindi in questo senso i libri erano familiari sia prima che dopo, anche se prima era un impegno più diretto di studio e di ricerca. In questo momento si tratta proprio di una conduzione dell'istituzione perché possa vivere pienamente la sua vocazione.
0: Non me la vedo come manager, però, perché il carisma di Don Bosco, ma ne parliamo dopo, è votato ovviamente alla diffusione dell'educazione, della cultura come strada anche di evangelizzazione, ma le chiederò, intanto volevo fare un passo indietro, salesiano, salesiano
1: sì.
0: Perché?
1: Salesiano, ho conosciuto i salesiani quando avevo 16-17 anni perché furono invitati a fare l'oratorio nella parrocchia diocesana di Moncalieri, di Beato Bernardo, da cui provengo. E quello è stato un momento veramente importante perché soprattutto l'incontro con i primi studenti salesiani di teologia che venivano ad aiutare il parroco mi ha aperto un po' una visione più ampia di una vita di fede impegnata, no? Non soltanto legata a cose che si facevano, ma anche di approfondire la conoscenza della parola di Dio, sperimentare che se la si vive la vita cambia, viverlo in un contesto di gruppo giovanile, e quindi quegli elementi che fanno un po' parte anche della nostra pedagogia come salesiani, in qualche modo li ho sperimentati prima direttamente.
0: La vita cambia?
1: Effettivamente si prende.
0: Non solo per le scelte, ma cambia in bellezza, in felicità.
1: Eh sì, dà un orientamento fondamentale, diciamo, che ti fa gustare qualcosa di cui sperimenti che si può ancora crescere. Ecco.
0: Mamma insegnante, famiglia religiosa, molto unita, saranno stati contenti di questa scelta o no?
1: Inizialmente si aspettavano qualcosa di diverso, un po' le previsioni sui figli che crescono così, quindi hanno dovuto, credo, verificare che non fosse un momento così di un'emozione passeggera, ma che fosse veramente anche una scoperta di quella che era una chiamata da parte del Signore.
0: Lei aveva un legame molto forte con suo fratello, che non c'è più.
1: Sì, Claudio che aveva 4 anni meno di me e dalla nascita affetto da una malattia genetica rara, l'epidermolisi bollosa. Lui si è prestato per una sperimentazione di terapia genica che hanno fatto al Policlinico di Modena e che nel secondo caso ha, diciamo, ottenuto anche dei buoni risultati, quindi è finito su Nature per questo. E quindi, diciamo, la sua vita, si è sposato, ho una bellissima nipotina che adesso ha quasi 7 anni, e poi la malattia si è aggravata ed è mancato proprio recentemente. Però sì, certamente ovviamente molto legati, in un certo senso sempre apprezzato anche questo suo desiderio di mettersi a disposizione perché magari nelle ricerche, nelle cure mediche potessero andare avanti e trovassero anche delle soluzioni per questa situazione di salute che è particolarmente pesante, soprattutto nei casi più gravi. Quindi lui si è dedicato a quello.
0: E lei si è dedicato a lui. Deve essere difficile per un religioso portare addosso, tutti ne abbiamo di croci, ma insomma una sofferenza così, senza mettere mai in dubbio Dio buono e onnipotente.
1: Tra l'altro è uno anche dei temi che dal punto di vista della teoretica, della filosofia teoretica, tratto nel corso, quindi sì, è sfidante, ma credo che diciamo, è anche un'esperienza che ti fa cogliere che ciò che magari professionalmente si afferma ha un radicamento enorme nella realtà e può essere veramente alla luce con cui guardare degli aspetti della vita che senza anche questa luce rischierebbero di rimanere quasi nell'assurdità.
0: Le risposte però solo teoriche non bastano, no?
1: Sì, certo. E quindi per esempio la dimensione del prendersi cura, no? A partire da se stessi, ma poi prendersi cura di coloro che sono affidati, e uno la scopre poi come l'elemento fondamentale di un carisma in cui sei chiamato appunto a essere testimone, no? Più possibile credibile, autentico, di un amore che va oltre te, no? E che raggiunge le giovani generazioni proprio per aprire anche un futuro alla Chiesa e al mondo intero. No?
0: Paolo Mantovani, eccomi qua. Come si concilia il carisma salesiano, che è quello di Don Bosco, insomma, no? Quello educativo, con il suo incarico in una biblioteca dove si aggirano esimi studiosi e intellettuali, di eruditi, perché Don Bosco faceva scuola ai ragazzi portandoli in campagna.
1: Ma diciamo che Don Bosco ha avuto anche delle iniziative culturali importantissime, quali per esempio proprio la diffusione della buona lettura, no? Le letture cattoliche, eccetera, e anche diciamo l'impegno dal punto di vista educativo per una formazione che fosse di qualità. Oggi diremmo così, magari non si usavano quei termini, però diciamo non ha mai fatto sconti anche sull'importanza, pur con le fasce meno abbienti, no? E a partire dagli orfani, così, che avessero qualche possibilità anche di una formazione di qualità. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe dire lì dove ti trovi con uno stile, no? Che è quello del coinvolgimento, del rendere protagonista, dell'attenzione magari anche a chi ha più necessità, anche tra gli studiosi ci sono questi casi, no? Cioè venire incontro a chi magari si trova in una situazione anche di svantaggio di partenza perché venga messo nelle condizioni di esprimere i propri talenti, metterli
0: diciamo
1: a servizio.
0: Diciamo che non sono solo religiosi, poi non cercate il pedigree.
1: No, assolutamente, diciamo che forse è uno degli ambienti più sanamente laici, diciamo, della Santa Sede, sia per la presenza, sia per il personale che ci lavora, ma anche per le persone che, diciamo, gli utenti stessi della biblioteca o anche dell'archivio. L'idea di, per esempio, di accogliere studiosi da tutto il mondo, indipendentemente, diciamo, dalle loro convinzioni religiose, dalle loro tradizioni, provenienze, è anche interessante che questa dimensione della diplomazia culturale, che significa magari avere vicino nella stessa sala dei manoscritti e gli stampati, non so, uno studioso russo, una studiosa ucraina che magari sono lì per studiare.
0: È stato così fin dagli inizi, noi sappiamo che così come è strutturata in fondo data con l'umanesimo, no? L'Apostolica Vaticana,
1: sì,
0: e coi papi umanisti.
1: Sì. E si potrebbe dire che da quando San Pietro ha detto questo scritto teniamolo che ci serve, diciamo, nasce la biblioteca e l'archivio, però in senso moderno è stato soprattutto Niccolò V, quindi siamo a metà del 1400, a recuperare un po' l'aspetto delle collezioni da raccogliere, prima nel Palazzo Apostolico, poi è stato Sisto V, quindi siamo 1585 circa, che fa costruire proprio l'edificio dove ci troviamo noi.
0: Ma non ci voleva allora un imprimatur di cattolicità e di sana dottrina per poter lavorare, studiare,
1: ma
0: curiosare?
1: Certamente era, diciamo, soprattutto a servizio era la biblioteca del Papa, quindi del Papa e dei suoi collaboratori. Su questo bisogna dire che Leone XIII,
0: non a caso,
1: quindi, non a caso, fu la persona che decise proprio di aprire a 360 gradi la disponibilità della biblioteca e dell'archivio per le ricerche. Quindi da quel momento lì, quindi siamo intorno alla fine del 1800, per esempio a Roma nascono gli istituti di cultura, perché i vari paesi hanno la possibilità di mandare degli studiosi a approfondire i documenti che si trovavano appunto in Vaticano, che magari riguardavano i rapporti tra la Santa Sede e quei paesi lì.
0: Documenti, noi pensiamo a libri polverosi con note incomprensibili, ma per esempio voi custodite il più antico manoscritto completo della Bibbia.
1: Ma diciamo, custodiamo il Codex Vaticanus B, no? E quindi siamo nel terzo secolo, ed è l'intera Bibbia in greco che ha, diciamo, tradizionalmente come riferimento i partecipanti al Concilio di Nicea.
0: Antico e Nuovo Testamento, ricordiamolo, a proposito
1: completo,
0: della storicità,
1: sì,
0: dei,
1: sì,
0: Vangeli, eccetera, eccetera.
1: E poi abbiamo, dal punto di vista dei papiri, abbiamo il papiro Anna, precedentemente papiro Bodmer, che è un'attestazione interessantissima. Siamo sul 200, trovato in Egitto negli anni 50 del Novecento, con i fogli che mostrano già la collocazione dei sinottici e poi del Vangelo di Giovanni. Quindi abbiamo proprio il foglio anche riprodotto, dove si vede la conclusione del Vangelo di Luca e l'inizio del Vangelo di Giovanni. E questi sono veramente,
0: no? Perché questi sono i caposaldi su cui la storia della Chiesa è stata costruita.
1: Sì, sì, sì. E poi ovviamente, non so, l'autografo di Tommaso d'Aquino.
0: Desiderio Nuntius di Galileo?
1: Sì, vabbè, Petrarca, Boccaccio, se andiamo sulla letteratura italiana, le prose del Bembo, no? Mm-hmm. Dove adesso, diciamo,
0: il trattato sulla caccia di Federico II, eccetera. E c'è questo salone pazzesco, che è il Salone Sistino, che è il più grande salone affrescato al mondo.
1: Un salone che era praticamente la sala di consultazione della biblioteca, dove erano conservati i manoscritti e dove venivano resi fruibili ai ricercatori. E gli affreschi sono interessanti perché nelle due pareti laterali c'è la storia della Chiesa con i concili, quindi la tradizione della fede del magistero della Chiesa, dall'altra parte le grandi biblioteche dell'antichità, quindi il dialogo tra fede e cultura, con al centro le colonne con personaggi anche mitologici, ma c'è qualche filosofo, che rappresentano le lingue e gli alfabeti, no? Si inizia con Adamo, il primo che si espresse in linguaggio umano, si arriva a Gesù, il Logos fatto carne, e tutti i personaggi rappresentano lingue, alfabeti, sia veri, qualche invenzione, perché il linguaggio fa da mediazione tra la fede e la cultura. Questo
0: e questa
1: è
0: la cattolicità, sì, anche. E potremmo dire, lei prima ha nominato la diplomazia vaticana, possiamo dire che la biblioteca è servita al soft power della Chiesa?
1: Ho nominato la diplomazia culturale perché è quella forma che permette, attraverso la coltivazione del vero, del bello e del buono, nel senso anche dell'interessante, no? Quindi favorendo la ricerca, di far incontrare le persone al di là di quelli che sono magari anche divisioni, sbarramenti di altro genere, perché si è tutti, diciamo, convergenti, almeno siamo chiamati ad esserlo, anche sinceramente, nella ricerca della verità, nell'approfondimento dei temi,
0: che
1: nella
0: cos'è
1: scoperta.
0: La verità?
1: No?
0: Chi è e che cos'è la verità? Potrei ripetere.
1: Eh sì, beh, insomma, l'ho chiesto anche.

0: pilato, quindi non, siamo in buona compagnia,
1: No,
0: però
1: io glielo chiedo
0: risulta.
1: non in senso scettico, però.
0: Sì. Beh, diciamo la pienezza della corrispondenza tra ciò che una cosa è e come anche si manifesta, si presenta e possibilmente viene colta, no? Per cui, diciamo, noi in filosofia distinguiamo tra una verità ontologica, che è diciamo, il modo con cui una realtà è se stessa, no? E anche, diciamo, la verità logica che consegue, che ci permette anche di fare dei ragionamenti e magari di dialogare anche cogliendo dove c'è una coerenza, dove c'è magari una contraddizione, dove c'è bisogno di integrare. E diciamo, siamo fatti così, anche abbiamo un'intelligenza, c'è anche l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, ma è molto importante che quella naturale funzioni, insomma.
1: Funzioni. Come si fa esperienza della verità e della realtà tutta, quindi, attraverso i libri?
0: E beh, su questo mi sento di dire che il testo di Papa Francesco sulla lettura, sulla letteratura è bellissimo, è uno degli ultimi documenti in fondo che ci ha lasciato. Diciamo che il libro ti apre un mondo perché ti dà anche la possibilità di, beh, lo dico qui, ma ti dà anche la possibilità, diciamo, di vivere una dimensione ancora più creativa rispetto a ciò che leggi, no? E quindi di poter spaziare a partire da un contenuto, ma anche di farlo diventare tuo con tutta l'esperienza che così anche altre forme di arte, anche la stessa arte cinematografica, ma certamente il libro in questa dimensione anche diretta di oggetto tattile su cui uno, diciamo, che si porta, che legge nel momento in cui magari viaggia o nel momento in cui si può dedicare solo a quello, magari sul banco di una biblioteca, e ti mette nelle condizioni veramente di quasi di interrogare te stesso attraverso ciò che ti viene fornito dalla
1: La
0: lettura. Beh,
1: cultura come dimensione della fede è missionaria di per sé anche.
0: diciamo, una fede che non si traduce in una cultura è sempre un po' pericolosa, no? Una fede che non diventa anche pensiero, proposta culturale, no? E allora, in questo senso, nel momento in cui è vissuta autenticamente, e magari non è imposta, ma è proposta, diventa anche una missione,
1: Ci
0: sì.
1: sono santi che attraverso la lettura, beh, soprattutto dei testi sacri, ma non solo, anche di filosofi, penso a Sant'Agostino, appunto.
0: Edith
1: E
0: Stein,
1: certo.
0: Teresa Benedetta la Croce, legge la vita di Santa Teresa e capisce, perché in fondo la cosa interessante è che magari l'incontro con un'esperienza, magari anche mediata attraverso la lettura, dà quello scatto per cui ciò che magari solo teoreticamente non, diciamo, non era ancora a posto, non è ancora in ordine, invece trova la sua collocazione e ti dà quello scatto per dire ok, ci
1: C'è un
0: sto.
1: libro che ha dato a lei lo scatto?
0: Ma io a volte consiglio La luce dentro le cose, che è di un vescovo tedesco, Klaus Hemmerle, di cui ho letto diversi testi anche più legati all'ontologia, alla teologia, però sono riflessioni quotidiane, riflessioni distribuite sui 365 giorni dell'anno, e devo dire che ogni tanto me lo riprendo e lo consiglio perché è fenomenale.
1: Parentesi, ma molto interessante e gustosa. La Biblioteca Apostolica Vaticana è sorella dell'archivio che una volta si chiamava Archivio Segreto. È ancora segreto.
0: Ma secretum, mi insegna lei in latino, significa riservato, no? Quindi gli archivi in qualche modo sono riservati perché ci sono dei documenti importanti sottoposti anche a quelle norme che non sono solo del Vaticano come tale, ma sono le norme internazionali, per esempio dell'accesso ai documenti con determinati anni che devono passare e quindi riguardano. Quindi il secretum in questo senso se, riservato sì, ma non perché ci siano dei particolari segreti che devono essere nascosti.
1: Invece, in una biblioteca che ha una mole così grande di documenti e di testi, sicuramente ci sono scoperte da fare continuamente,
0: Ah,
1: vero?
0: sì.

0: Diciamo, nella storia il famoso ritrovamento del testo del De Repubblica di Cicerone in uno dei manoscritti, no? È uno dei chiarissimi
1: Che ha
0: esempi
1: cambiato
0: di
1: la
0: dire,
1: cultura, peraltro.
0: no, cioè la possibilità appunto di rinvenire studiando una documentazione che è catalogata in parte, non completamente, e poi che offre sempre attraverso anche l'uso di nuove tecnologie la possibilità, per esempio, i cosiddetti palinsesti, no? Si riesce attraverso la fotografia in infrarosso, ultravioletto, per esempio, a leggere scritte che erano state cancellate, si può intravedere che cosa, diciamo, come era stato usato, per esempio, un documento prima, diciamo, della nuova stesura. Quindi le scoperte sono continue. E poi c'è il famoso tema del collegare, no? Da questo punto di vista, il pubblicare come frutto della ricerca diventa sempre una forma di dono perché si rende pubblico ciò che si è trovato e si è anche pronti a essere criticati, no?
1: Certo,
0: Qualora
1: la
0: ci siano
1: critica come
0: altre, no?
1: esercizio del giudizio, ma
0: E su questo è
1: mi
0: importante,
1: viene
0: sì.
1: in mente lei che è piemontese, se ci fosse un testo tra le righe, una postilla, una minuta nascosta, in trasparenza, su una pergamena, che confermasse, per esempio, l'antichità di un Evangelo, ancora di più, o qualche altra cosa di fondamentale per la fede. Dico, come la sindone, no? Si riuscisse a scoprire. È necessario questo, la fede, questa prova concreta, necessaria o no?
0: Ma diciamo che tutto diventa un aiuto o una sfida, no? Perché magari a volte uno viene proposto anche come risultato, lo abbiamo visto anche nella storia stessa della comunicazione rispetto alla sindone, no? Che magari ci sono state delle comunicazioni che hanno costituito un problema piuttosto che una conferma. E lì diciamo che non so, tutto può aiutare o può costituire, appunto, dico una sfida, no? Un ostacolo, una difficoltà. Però da questo punto di vista, in un certo senso, bene, cioè ci confrontiamo sul valore dei risultati, però diciamo la fede in se stessa è un qualcosa anche che va oltre, diciamo, non è soltanto una questione di documenti
1: E di prove.
0: forniti, anche se da questo punto di vista il cristianesimo non ha paura di confrontarsi con la storia e quindi anche con le ricerche, i frutti delle ricerche,
1: Tra
0: cioè.
1: l'altro, voi siete tecnologicamente avanzatissimi, non soltanto nella digitalizzazione necessaria perché nulla si perda, come diceva prima, ma anche nel restauro, no? E ho scoperto che avete anche una discoteca con moltissimi, moltissimi vinili, e non riesco a mettere insieme gli incunaboli con i dischi.
0: Ma dunque, il laboratorio del restauro è certamente di eccellenza, no? E ci permette di intervenire sulla documentazione che va conservata in senso dinamico, no? Perché sia resa fruibile e per esempio ogni processo di digitalizzazione ha anzitutto un controllo da parte del restauro sia in partenza che in arrivo, no? Quindi diciamo da questo punto di vista è fondamentale. E per quanto riguarda i beni che custodiamo, ovviamente per quanto riguarda la biblioteca, appunto la centralità va sui documenti di carattere librario, no? Però per esempio recentemente abbiamo anche accolto la donazione di una delle più importanti raccolte di musicali, il fondo Durbeck, si tratta appunto di almeno 60.000 vinili di musica tra diciamo classica, operistica e anche musica moderna e diciamo lo abbiamo accolto volentieri su volontà proprio di chi ce lo ha donato e adesso diventa un impegno da parte nostra conservare e mettere a disposizione. Sì.
1: Tutte le arti insieme, che si danno la mano. Allora le chiedo la sua musica del cuore per concludere.
0: Ma dunque, un brano musicale, io andrei su, perché forse un po' la mia generazione, andrei su Sultans of Swing dei Dire Straits, che ha
1: Ah,
0: quell'assolo,
1: vedi, io pensavo un
0: ha un
1: minuetto del
0: assolo di
1: 400.
0: chitarra di Mark Knopfler, eccetera, che mi è sempre piaciuto. Poi, a dire il vero, anche da salesiano, ecco, dobbiamo suonare qualcosa. Mi sono comprato il libretto Chitarristi in 24 ore, e in 24 anni non ho imparato se
1: No,
0: non i primi
1: veramente.
0: giri.

0: di chitarra, perché magari quello può aiutare,
1: a fare
0: così
1: compagnia.
0: come anche lo sport. Ecco, però sullo sport maggiormente ci siamo. Invece, anche se devo dire, dal punto di vista dei testi, ho contribuito per diversi anni alla rivista Armonia di Voci con i testi, diciamo, per i canti liturgici. Però dal punto di vista proprio di suonare, no. Sull'ascolto musicale, certamente la musica classica, così, però, diciamo, avendomi chiesto un brano che se ho voglia me lo ascolto proprio volentieri, andrei più sui Dire Straits.
1: Grazie, grazie. Prego. Moltissime.

0: Abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
7: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
12: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
13: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
14: Ultima ora, ladro in fuga.
15: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
16: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
17: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
16: Deborah Kerr.
18: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
16: Robert Mitchum.
19: Lei è Lady Ryan, vero? Sono lieto di conoscerla.
16: Jane Simmons.
20: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
17: Sì, lo sono stato.
16: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
17: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
16: L'erba del vicino è sempre più verde. Domani in prima serata. Si incontrano.
21: Helen.
22: Frank.
21: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
16: Si innamorano.

0: succedendo davvero.
1: Io lo spero tanto.
2: Lei ha 10 figli.
3: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
2: Lui ne ha 8.
4: Le ho chiesto se voleva sposare.
2: 18 bambini, una sola casa.
4: 18 più un maiale.
2: E un piano per farli mollare.
5: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
2: I tuoi, i miei, i nostri.
3: Vattene.
2: Questa sera in prima serata.

0: l'emporio della solidarietà. È uno dei punti che rende più manifesta la carità della Chiesa di Chioggia. Da ben 10 anni, ecco, grazie ai contributi dell'8 per 1000, abbiamo potuto aprire questo piccolo mini market che ha il compito di rispondere a una prima esigenza alimentare di tante persone, ma il problema alimentare è solo la punta dell'iceberg.
1: L'Emporio della Solidarietà è uno spazio che si propone di assicurare per quanto sia possibile il diritto al cibo, ma soprattutto anche ad un'alimentazione sana, attraverso le varie donazioni che arrivano dal territorio, attraverso il recupero delle eccedenze alimentari, ma anche attraverso i fondi europei. Questo ce lo permette anche di stare più vicini alle persone che si trovano in una situazione di difficoltà temporanea.
0: Noi non parliamo di utenti, non parliamo di clienti, non parliamo di beneficiari, ma parliamo di persone. È importante il legame che c'è con il centro di ascolto, quindi creare un ascolto che poi crei anche un accompagnamento.
2: Stai vivendo un momento di difficoltà, ma tu non sei quella difficoltà.
1: Chioggia come città, siamo una città di vocazione turistica, un altro tipo di lavoro c'è anche legato alla pesca, quindi sono lavori soprattutto stagionali che permettono alle persone lavorare 4-5 mesi all'anno nel periodo estivo per poi usufruire della naspe. Quindi spesso gli accessi all'emporio sono proprio legati ai periodi fermi del lavoro. Al nucleo familiare gli viene assegnata una card, una tessera con i punti. Con questa tessera le persone possono fare la spesa almeno 2 volte al mese. Il fatto di poter fare almeno 2 volte al mese la spesa ci dà la possibilità a creare quella relazione di supporto reciproco per le persone, una relazione che la portano avanti soprattutto i volontari.
3: Nel 2024 siamo partiti con un progetto, il Pulito Self Service. Questo progetto consiste nella distribuzione di prodotti per la casa, di prodotti diciamo detersivi concentrati. Oltre a spiegare l'utilizzazione dei prodotti concentrati, c'è anche diciamo l'importanza del riciclo. Nel 2025 invece siamo partiti con un secondo progetto, il dono del prendersi cura. Questo consiste nella distribuzione di prodotti per l'igiene personale.
0: Ecco, riusciamo a creare un circolo virtuoso dove ogni persona si sente amata, si sente ricercata e ciascuno è chiamato a vivere la virtù della carità.

0: Nella Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, custodendo con amore quella magnifica umanità che ci è stata donata e mostrata nella sua pienezza in Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella ha concepito dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo redimiti nelle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, Tu che la luce dell'angelo ci hai rivelato incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: 2000 apostolici rende il governo a me che ti fui affidato dalla pietà. L'eterno riposo dona loro,
1: Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera. Custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Iran lancia missili contro Bahrain, Kuwait e Giordania, feriti alcuni militari statunitensi e la risposta di Teheran agli attacchi americani che hanno colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Prima notte in carcere per Mario Roggero è molto provato dopo essere entrato a pianto, raccontano i suoi legali, convinto di aver subito un'ingiustizia. Roggero si appella al Quirinale per una grazia, ma il Ministero della Giustizia precisa l'iter della procedura. Non è ancora partito la visita a Bollate del vice premier Salvini. Meno giovani e più pensionati, la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato produttivo e non saranno rimpiazzati da forze attive, rischi anche per il welfare. Buongiorno da TG2000, andiamo subito in Iran dove, lo avete sentito, si intensificano gli attacchi, gli Stati Uniti colpiscono diversi siti militari, Teheran risponde lanciando missili contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo Marco Burini.
1: Colpo su colpo, attacco contro attacco. In Medio Oriente siamo all'ennesima giornata di guerra. Dopo la nottata, settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi

0: statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. È la routine di un conflitto interminabile. Missili, droni, aerei da una parte e dall'altra, con i video di regime che esaltano la potenza di fuoco contro il nemico, la dedizione dei combattenti. Questo è il rituale di preparazione di un pilota dei Marines che sta per decollare col suo caccia dalla USS Boxer, nave d'assalto anfibia che incrocia al largo delle coste iraniane. Sul ponte ad aspettarlo c'è un grosso missile, pronto per essere caricato sotto le ali. Poi, dopo gli ultimi controlli, via nel buio della notte, mentre un altro velivolo fa ritorno da un raid. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti, infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese e per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale.
1: E attacchi anche in Libano, mentre il presidente Aoun parte per una nuova ondata di colloqui informali con gli Stati Uniti. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, buongiorno. Una situazione di incertezza generale, anche quanto siano incerti gli sviluppi della guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, lo dice anche l'avviso di sicurezza emanato questa notte dalla Casa Bianca e anche dall'ambasciatore americano in Israele a tutti i cittadini americani di evitare o riconsiderare ogni viaggio in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno informato Israele che invieranno almeno tra i 5 e gli 8 aerei cisterna, quelli per rifornire caccia in volo impegnati in Iran in territorio israeliano, e per adesso Israele rimane fuori da questa guerra, ma come dicevi l'esercito israeliano è impegnato sugli altri fronti nonostante i formali cessati in fuoco in vigore non solo Libano ma anche a Gaza, dove questa mattina un raid alla caccia dei miliziani di Hamas ha ucciso 3 persone nel cuore di Gaza City, mentre ieri ne sono state uccise altre 7, non erano tutti miliziani di Hamas. Intanto il piano di pace di Trump su Gaza rimane in stallo, le casse del Board of Peace sono praticamente ancora vuote perché non si intravedono soluzioni politiche che possano impegnare anche in una prima ricostruzione e soprattutto alleviare le condizioni drammatiche in cui ancora vivono 2 milioni di palestinesi in quel 40% di territorio della striscia sotto il controllo di Hamas, e resta teso il fronte con il Libano. Poco fa un altro raid israeliano ha colpito la zona di Nabatieh nel sud del paese, dopo altri 2 raid messi a segno questa mattina all'alba. Eppure questi fragili negoziati in corso diretti tra Israele e Libano fanno qualche piccolo passo avanti. L'esercito libanese avrebbe cominciato a prendere il controllo di una prima zona pilota, zona che però è fuori dalla parte di territorio libanese occupato dall'esercito israeliano, e come dicevi il presidente Aoun è partito per Washington, dove è previsto un incontro con Donald Trump il martedì prossimo a Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Andiamo in Russia per un pesante attacco con droni ucraini contro un centro logistico. Ha provocato 7 morti e 24 feriti. Maurizio Di Schino.
3: Massiccio attacco dell'Ucraina sul territorio della Russia. Durante la notte i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota dalla fissa ucraini su più regioni, compresa quella della capitale Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea. Lo ha confermato il Ministero russo della difesa, citato dall'agenzia TASS. 64 droni nemici sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca, ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Droni ucraini hanno colpito anche un centro logistico di Wildberries nella Russia occidentale. 7 dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite, ha affermato il governatorato della regione russa di Tambov, precisando che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. La caduta di un drone ucraino ha provocato un incendio in un deposito petrolifero a Noginsk nella regione russa di Mosca. Inoltre, sempre nella notte, droni ucraini hanno colpito 13 imbarcazioni della flotta ombra russa nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi nel territorio russo. Nel frattempo le forze armate russe hanno dichiarato di aver condotto nella notte un'altra serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine. Come ha riferito l'agenzia nazionale ucraina Ukrinform, una persona è morta nella regione di Odessa in un attacco

0: attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile, mentre 17 marinai civili, tutti cittadini filippini, sono stati evacuati a terra.
1: Il caso Roggero, prima notte in carcere per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Roggero

0: A fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Rogero si era consegnato in carcere ieri pomeriggio e prima di oltrepassare la soglia del carcere aveva espresso tutta la propria amarezza.
1: Come si può sentire uno che sta entrando a 15 anni, 62 anni? Ergastolo! Viva la giustizia italiana!
0: E aveva chiamato in causa il Quirinale.
1: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
0: Alla domanda se si fosse mentito per quanto fatto, il gioielliere così ha risposto.
1: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, però bisogna trovarsi in quei momenti lì.
0: I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. Una nota del Ministero della Giustizia ha precisato di non aver compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia per Mario Roggero. Intanto il caso è diventato anche politico. La Premier Meloni incalza sui social: chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione.
2: Ancora sangue sulle strade italiane, due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia-Romagna e in Sardegna, sulla statale 128 nel Cagliaritano. Un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatico, una donna 35enne è deceduta nello scontro frontale tra due auto, mentre altri due giovani sono rimasti feriti. E un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilanci di precisione, una consistente quantità di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non era un semplice nascondiglio, ma un centro operativo, organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato. In Italia ci sono meno giovani ma più pensionati, a dirlo è la CGIA di Mestre, secondo cui presto ci potrebbe essere un problema di sostenibilità del sistema pensionistico. Lucia Scione.
3: Sempre più pensionati e sempre meno giovani, sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro.
4: Entro il 2029, infatti, quasi 3 milioni di addetti usciranno dal mercato del lavoro per andare in pensione.
3: I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1 milione 600 mila, oltre 760 mila sono dipendenti pubblici, 665 mila 500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità.
4: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno.
3: Sotto il profilo territoriale, alcune regioni sono più a rischio di altre relativamente al fenomeno della degiovanilizzazione. Negli ultimi 10 anni la Calabria ha registrato la contrazione più marcata, meno 18%, seguita da Sardegna e Basilicata. L'immigrazione dei giovani da sud a nord e l'ingresso di immigrati invece hanno rivitalizzato l'Emilia-Romagna con il più 8,4% di nuove forze lavoro, la Lombardia più 4,9%, la Liguria con più 4,6%. Ma quell'incremento potrebbe non bastare.
4: A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale.
3: Altro aspetto, quello sanitario. In Italia la popolazione over 65 rappresenta il 25% del totale e assorbe circa il 60% della spesa sanitaria nazionale. Indispensabile correre ai ripari oggi per evitare che il welfare imploda nell'immediato futuro.
4: Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
2: Il meteo si va verso la fine del caldo torrido, da lunedì le temperature inizieranno a scendere verso valori tipici estivi, il clima rovente ci costa fino a 12 miliardi all'anno, secondo Confesercenti. Monica Di Loreto.
5: Caldo soffocante da una parte, temporali violenti dall'altra. L'Italia affronta un fine settimana di estremi meteorologici. 16 città sono oggi da bollino rosso, mentre al nord torna l'allerta per nuovi nubifragi e forti raffiche di vento, dopo il maltempo che nei giorni scorsi ha già provocato danni e disagi. Le temperature sfioreranno i 40 gradi a Foggia, Agrigento, Ragusa e Nuoro, con punte oltre 38 gradi anche nel Lazio. Diverso lo scenario al nord, dove l'arrivo di aria più fresca favorirà lo sviluppo di temporali anche intensi. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Le alte temperature continuano in

0: Tanto ad alimentare anche l'emergenza incendi. In Sardegna sono numerosi i roghi che hanno impegnato per tutta la giornata squadre a terra, elicotteri a Canadair, favoriti dal caldo e dal vento. E proprio il maltempo ha già lasciato il segno anche in Lombardia. Qui ci troviamo a Corte Palacio, nell'Odigiano. Una violenta raffica di vento ha scoperchiato il tetto di diverse abitazioni.
1: Un vento fortissimo, ha iniziato a volare via tutto, sono caduti giù tutti i pezzi di lamiera, sono volati, dietro di là è crollato, è volato via tutto il tetto dietro e ha sradicato tutto, ha bucato il tetto della casa e è volato sulla villa dietro.
0: Agli effetti del meteo si aggiunge anche il conto economico. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con ondate di caldo sempre più lunghe e intense potrebbe costare all'Italia tra i 6 e i 12 miliardi di euro. A pesare sono l'aumento dei consumi energetici, il calo della produttività, gli investimenti necessari per adattarsi alle temperature estreme. Una prima tregua però è ormai vicina. Da domani le temperature inizieranno a diminuire al nord, mentre da lunedì il calo raggiungerà progressivamente anche il centro e il sud. L'estate resterà protagonista, ma l'AFA dovrebbe finalmente concedere un po' di respiro.
2: A Milano la Fabbrica del Vapore ospita fino a fine agosto, nei suoi grandi spazi espositivi, la rassegna fotografica di manifattura femminile Women for Women Against Violence, immagini, oggetti che raccontano meglio di tante parole il coraggio delle donne contro la violenza di genere, ma anche contro le malattie più insidiose. Ce ne parla Andrea Domaschio.
3: Donne insieme contro la violenza, quella di genere che colpisce tante vittime di soprusi e prevaricazioni maschili, ma anche quella sperimentata dalle donne che hanno dovuto affrontare la battaglia per uscire dall'incubo di un tumore al seno. A loro è dedicata la grande mostra fotografica e di oggetti di manifattura creati dal genio femminile, intitolata Women for Women Against Violence, che sino a fine agosto è ospitata nei grandi spazi della Fabbrica del Vapore a Milano.
4: Abbiamo deciso di fare un contenitore nel contenitore perché ci sono anche altre due mostre che noi ospitiamo. Unisce le due temi, i due killer delle donne, tumore al seno, violenza di genere, e racconta 10 anni di storia di Women for Women Against Violence, che noi sono 10 anni che portiamo avanti. Noi diciamo sempre che ci sono cicatrici e cicatrici, sono segnate le donne vittime di violenza come sono segnate le donne che combattono un tumore al seno. Sono cicatrici diverse ma ugualmente profonde, lasciano segni indelebili nelle donne. E quello che noi raccontiamo però principalmente vuole essere una narrazione di vita, perché siamo immersi nella cronaca della morte. Noi vogliamo parlare dei vivi, di chi è sopravvissuto, della forza e il coraggio che hanno trovato per andare avanti.
3: 21 scatti d'autore con pannelli in bianco e nero di grande formato raccontano il percorso di lotta, sofferenza, fatica e rinascita di tante donne che hanno saputo rispondere in modo costruttivo e luminoso alla violenza che voleva spegnere la loro umanità.
2: Ed è tutto per ora, vi lascio a Borghi d'Italia che oggi ci porta a Termini Imerese, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale, cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sabato, al nord pressioni in lieve diminuzione. Temporali sparsi al nord-est e sulle Alpi centro-orientali. Altrove tempo più asciutto. Temperature massime in lieve diminuzione. Al centro, anticiclone africano sempre presente. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti meridionali. Al sud, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionali annuvolamenti sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Termini Imerese in provincia di Palermo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, le chiese, il sito archeologico di Imera, l'antiquarium, i musei, poi anche una bottega del carretto siciliano e degusteremo anche questi buonissimi piatti. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
4: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
5: Viaggia da sola.
4: So badare a me stessa.
6: Non ami ancora.
7: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
8: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
9: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
10: Con la mia acqua micellare Garnier,
9: rimuovo il trucco senza sfregare.
10: Ma le mie storie restano con me.
11: Da Garnier.
12: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
13: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
12: Solo con acqua e niente più.
13: Bravo!
12: Comoda la vita.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
17: Ultima. Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
3: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
18: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
19: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
20: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
3: Il sequel della tunica, I gladiatori, lunedì in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Termini Imerese.

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
1: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia in positivo ma anche in negativo di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche, e oggi è un piacere veramente accogliervi perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
0: Una città che ingloba tantissime epoche.
1: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 490 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerense. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5 tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro nonché oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei Romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
0: E anche sul basamento del campanile abbiamo i resti di una villa romana.
1: Assolutamente sì, sono i resti di una villa romana, ma oltre al periodo romano ma c'è il periodo arabo, il periodo normanno, il periodo svevo, il periodo angioino. Veramente Termini è stata città, possiamo dire, di accoglienza, ed è riuscita a cogliere da tutte queste civiltà che l'hanno attraversata veramente qualcosa di ogni volta di straordinariamente bello, che stiamo cercando di preservare e soprattutto di tramandare veramente, e lo facciamo credendoci fortemente e credendo nelle potenzialità di questa città.
0: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium. Però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
1: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro Belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico.

0: vedrete la camera Picta che è all'interno del Palazzo del Magistrato ed è interamente affrescata dal nostro Vincenzo la Barbera nel 1610. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene, come vi dicevo, al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo la Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti, i cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le vie dei tesori che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti, apprezzati. La Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia e quindi diciamo, questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: Una città che vive tutto l'anno, è molto sviluppato anche l'associazionismo e dobbiamo dare anche un altro appuntamento, il Carnevale di Termini Imerese.
0: Assolutamente sì, associazionismo sviluppato, sì, associazionismo con cui abbiamo lavorato veramente a stretto gomito. Ci sono per esempio tantissime associazioni, tantissime realtà che si occupano anche non soltanto dei loro scopi sociali, di perseguire i loro scopi sociali, ma si occupano anche di prendersi cura dei beni che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione. E poi ha ricordato bene lei il Carnevale di Termini Imerese, su cui stiamo puntando tantissimo in questi anni. È una manifestazione che richiede grande attenzione, qui le maestranze sono presenti, ecco, la comunità si apprezza lì quando, pur con risorse non eccezionali si riesce a fare squadra e si riescono a mandare avanti le tradizioni. Credo che il lavoro più complesso sia quello.
1: Qual è l'invito del sindaco allora a venire qui a visitare Termini Imerese?
0: Ma l'invito è quello di veramente accogliere quanta più gente possibile. I miei collaboratori, insieme a me, siamo pronti a farvi conoscere le bellezze della nostra città e soprattutto crediamo che veramente attraverso lo sguardo sincero di chi visita, di chi anche ci critica, perché dalle critiche impariamo tanto, pensiamo che possiamo veramente dare un contributo importante alla nostra città. Devo dire che accogliamo sempre i visitatori con lo sguardo di chi, naturalmente con grande cura e attenzione, ma con lo sguardo di chi ha sempre da imparare e sempre da migliorarsi. Quindi aspettiamo tutti coloro che ci vogliono venire a trovare per far conoscere le tradizioni di Termini Imerese. A due passi qui, lo ricordiamo, c'è la scalinata monumentale di Via Roma, un gioiello indiscusso che collega la parte alta e la parte bassa della città, e vi vorremmo accompagnare veramente a visitare quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri angoli, quelli più nascosti, e speriamo veramente che questo sia un ulteriore tassello per far conoscere il nostro territorio e per continuare a promuoverlo.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Termini Imerese.

0: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
1: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti. Ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la

0: città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta, poi nel 65 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
0: Sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti, sì. Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
0: Sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso
0: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla resurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
0: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Un beato Novello che poi ritroviamo anche sulla facciata.
0: Sì, non solo sulla facciata, ma su tante edicole che sono presenti in questa città, perché il beato Agostino Novello giunge a Termini Imerese nel 1620, si conservava qui soltanto l'avambraccio. Poi nel 1977, per interessamento del cardinale Pappalardo, abbiamo ottenuto tutto il corpo del beato Agostino che prima si trovava a Siena.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso. Tante chiese presenti nel centro storico, qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
0: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
0: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
0: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare con questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario, adesso andiamo a presentare alcune tipicità di Termini Imerese.

0: adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Himera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
1: Esattamente, buongiorno a tutti, sono Biagio Scibetta. E allora, ci troviamo al Bagliemera, che è un vecchio ristorante restaurato nel 2001, proprio nella zona archeologica di Himera. Sono stati lasciati in questo posto una macina risalente al 1800. Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
0: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
1: Esattamente, esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione.

0: che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
0: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
0: Esattamente, per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
0: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con salsa, cipolla e olio. Una caponata di spada e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
0: Esattamente. Nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche diciamo diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
0: Quello è sempre un antipasto nostro caratteristico sempre del Baglimera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il tris fumé, ovvero pesce spada, tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
1: E lì anche un altro primo piatto, no?
0: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
1: Vedo anche dei pomodori essiccati.
0: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarsani essiccati appunto con delle olivette al sole molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
1: Grazie, quindi a Biagio e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Termini Imerese.

0: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno. E lei ha ereditato questa passione.
1: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
0: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
1: Sì,
0: no?
1: sì.
0: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
1: Sì, tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
0: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un
1: Sì,
0: artista poi.
1: in alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
0: Adesso abbiamo anche oggetti dove c'è il lavoro di suo nonno e il suo lavoro.
1: Sì, diciamo che io occupandomi di grafica e di stampa, diciamo che c'è qualche sedia dove c'è il connubio tra l'arte del nonno, quindi tutta la struttura della sedia dipinta a mano, e poi la seduta rivestita con ecopelle stampata che riporta sempre immagini dei carretti del nonno.
0: Lei in questa bottega ha respirato quello che sta respirando adesso suo figlio?
1: Sì, io qua diciamo che ci sono cresciuto, anche perché sono stato la zecca del nonno, sono stato la spalla, non l'ho lasciato un attimo e quindi qua dentro ho ricordi della mia infanzia e anche diciamo che tutta questa storia del nonno ha influenzato anche tutta la mia carriera da studente.
0: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale. Allora, facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
1: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno la storia di Colapesce, quindi la bagnata tipica nostrana. C'era il cantastore che diceva: "Curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano". E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
0: Grazie a Fabrizio e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Termini Imerese.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Jato. E dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà, qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
1: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Imera Soiunte Jato e siamo nel sito di Imera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Ogliastrillo, per chiarire meglio Termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli. Quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con diciamo un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo, realizzato dalla regione siciliana, ma di concerto con le ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 a.C., quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Imera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata al nord della Sicilia e il sito di Imera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Imera era in realtà, oggi lo potremmo definire un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia provenienti dalla Grecia che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa della vitalità di Imera, dove accadono due fatti straordinari, le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, Imera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, Imera viene rasa al suolo. Mentre nella prima vittoria avevamo eretto, in segno di vittoria, il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio delle Bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Imera, poi si trasferiscono nell'attuale Imera, un residuo, diciamo, di quella popolazione.
0: Tempio che doveva essere maestoso da
1: È
0: come.
1: un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Imera è una città e una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere dell'UP, degli affari, della finanza, perché Imera gode di un privilegio che la natura gli ha dato, gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquario.

0: Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium e le cose che ci sono all'interno?
0: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Buonfornello dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Himera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Himera oggi per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
0: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo, di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. È l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Himera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: In conclusione, qual è il suo invito al nostro telespettatore e non solo per meglio leggere questi territori?
0: A fare una bellissima visita di un paio di giorni a Termini Imerese, nella piana di Buonfornello, e poi muoversi tra gastronomia e altro nel gruppo delle Madonie, da Castelbuono, Geraci, Snello. Siamo fortunatamente al centro di questa Sicilia, è facilmente raggiungibile da due aeroporti, da Catania e da Palermo, e qui ormai l'offerta turistica si è diversificata. Ogni giorno lavora per soddisfare il turista del terzo millennio e dulcis in fundo, dopo Termini, siamo a ben un quarto d'ora da Cefalù. Immaginate, nel cuore della Sicilia, nell'Alto Tirreno, in un nodo autostradale, bisogna fermarsi un poco, ragionare e invitare tutti a stare qualche giorno qui a Termini e a Buonfornello nel parco archeologico.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Imerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma

0: succedendo davvero.
1: Io lo spero tanto.
2: Lei ha 10 figli.
3: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
2: Lui ne ha 8.
4: Le ho chiesto se voleva sposare.
2: 18 bambini, una sola casa.
4: 18 più un maiale.
2: E un piano per farli mollare.
5: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
2: I tuoi, i miei, i nostri.
3: Fate.
2: Questa sera in prima serata.

0: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto. Perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi. Ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
1: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
0: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo,

Deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene, ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce, cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere, attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza, prima di tutto, è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi. E il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità
di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte.

scopriamo noi stessi a pensare perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti. Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza. Certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. Ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale, nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in 3 misure di farina, tra l'altro 3 misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi, beh, io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto e frutto anche lentamente, quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso.

Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio. E poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo, che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita, non posso promettere la mia mano a nessuno. Quando questa tela sarà terminata, allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge, distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo, sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano, di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Nel Golfo, settima notte di attacchi americani, Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Feriti alcuni soldati americani, riporta l'emittente CBS. Teheran fa sapere che i raid americani hanno causato 8 morti e danneggiato un impianto di dissalazione. 20 villaggi sono rimasti senza acqua. Il primo contatto internazionale della guida suprema, Mojtaba Khamenei, finora mai apparso in pubblico, potrebbe essere un incontro con il presidente russo Putin, riferisce una fonte iraniana all'agenzia TASS. Attacchi incrociati fra Ucraina e Russia. A Kiev 11 morti e 62 feriti per nuovi massicci raid russi nelle ultime 24 ore. Mosca denuncia un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità ucraine, la Russia sta preparando la mobilitazione di oltre 500.000 persone per l'autunno da inviare subito al fronte. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. In Gran Bretagna lunedì cambio della guardia a Downing Street, dopo la proclamazione a nuovo leader dei laburisti Andy Burnham è pronto a sostituire il dimissionario Keir Starmer alla guida del governo di Sua Maestà. In assenza di altri concorrenti, il 56enne ex sindaco di Manchester subentra automaticamente a Starmer. Delocalizzazione, cambiamento, reindustrializzazione, i punti chiave del programma del neoleader laburista. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. È molto provato dopo essere entrato in prigione a pianto, raccontano i suoi legali. Roggero, 72 anni, si appella al Quirinale per una grazia, ma il Ministero della Giustizia precisa l'iter della procedura non è ancora partito. Questa mattina la visita a Bollate del vice premier Salvini. Ancora tragedie sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'Albi, in Emilia-Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatico, un 31enne deceduto nello scontro frontale fra due auto. Scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in un ruder isolato sulle montagne dell'Aspromonte, in Calabria. Nel casolare sono state trovate attrezzature per essiccare, tagliare e confezionare in dosi lo stupefacente. Secondo gli investigatori non era un semplice nascondiglio, ma un vero e proprio centro operativo per la preparazione della droga prima della vendita. Caldo senza fine. Oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud. Attese temperature oltre i 40 gradi in alcune zone di Sicilia e Sardegna. Scenario diverso al nord, dove allerta per i temporali. Divampano i roghi a causa delle alte temperature. In Sardegna 6 incendi in 3 province. I costi legati al caldo estremo diventano una tassa climatica di 12 miliardi l'anno, dice il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani sera, match che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi a Miami alle 23 ore italiane invece è in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. Ed è tutto. Vi lascio alla preghierina, alla preghiera della Coroncina, prossima edizione del TG2000 alle 18.30 dopo il Rosario di Lourdes.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sabato, al nord pressione in lieve diminuzione. Temporali sparsi al nord-est e sulle Alpi centro-orientali. Altrove tempo più asciutto. Temperature massime in lieve diminuzione. Domenica, pressione in calo. Diffusa instabilità al nord-est, con temporali sparsi. Maggiore soleggiamento invece al nord-ovest. Temperature in lieve diminuzione ovunque. Al centro, anticiclone africano sempre presente. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti meridionali. Domenica, pressione meno salda, ma nonostante ciò il tempo sarà ampiamente soleggiato, salvo più nubi su Alte Marche e Alta Toscana, ma senza precipitazioni associate. Al sud, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionali annuvolamenti sugli Appennini. Domenica, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dall'alba al tramonto. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Bravo, bravo, bravo, oh!
5: Bravo, la paglietta, col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
6: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
5: Solo con acqua e niente più.
6: Bravo!
5: Comoda la vita.
7: Ultima ora, ladro in fuga.
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia

0: silenzio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio,

0: e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa Chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domani alle 21.05.
6: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
7: Ultima ora, ladro in fuga.
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
9: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione e benessere in estate, perché lo sentite, insomma, il caldo ci sta mettendo a dura prova, ci sentiamo stanchi, affaticati, il nostro metabolismo un po' cambia e scegliere, capire che cosa mettere nel piatto ogni giorno può fare, anzi sicuramente fa la differenza, ma che come ci dobbiamo soprattutto idratare, ci spiegherà tutto la professoressa Deborah Raseo. Bentornata.
1: Grazie,
0: professoressa.
1: Buongiorno.
0: Biologa, oncologa, nutrizionista, ricercatrice alla Sapienza di Roma. Allora, professoressa, allora, ci sta mettendo davvero a dura prova, no? Questo caldo, ma è soltanto, come dire, è il metabolismo che cambia oppure è un senso di fiacchezza un po' in generale?
1: Allora, l'estate intanto ci rende molto vulnerabili alla disidratazione, che è un evento che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, perché ogni anno abbiamo decine di migliaia di ricoveri ospedalieri negli anziani fragili disidratati. Quindi l'anziano è naturalmente predisposto alla disidratazione.

0: perché ha una ridotta riserva di acqua corporea, perché beve poco, perché sente poco lo stimolo della sete, quindi questo è classico dell'anziano, meno si beve meno si ha sete, e poi spesso fa anche delle terapie che lo predispongono alla disidratazione e all'abbassamento della pressione, pensiamo alle antipertensive o alle terapie diuretiche. E quindi nell'anziano questi ricoveri sono sia per infezioni delle vie urinarie o blocco intestinale, ma anche e soprattutto per stati confusionali, cadute, delirium. Quindi l'anziano deve assolutamente idratarsi perché le conseguenze possono essere davvero pericolose.
1: E infatti anziani un po' tutti noi, perché questo senso di fiacchezza, dunque insomma, cambiano il nostro corpo, come dire, si deve adattare in maniera anche molto veloce a questo stato così insomma di caldo intenso ed improvviso. E allora ci sono degli errori però noi commettiamo in maniera, quali sono gli errori più comuni che noi commettiamo in questo periodo dell'alto? A parte gli anziani appunto non hanno più lo stimolo della fame, ma ci sono altri errori che noi commettiamo?
0: Beh, siccome fa caldo e siamo spostati, spesso e volentieri poi le persone non vogliono neanche più cucinare e quindi magari si appoggiano ad alimenti che sono a loro volta disidratanti, pensiamo al pane, ai cracker, alle fette biscottate, alimenti precotti, già pronti. E quindi invece l'estate cosa fa? Ci dà a disposizione proprio quello di cui abbiamo bisogno, perché l'estate è la stagione della frutta fresca, è la stagione delle insalate, dei cetrioli, dei pomodori, che sono alimenti molto ricchi di acqua di vegetazione. L'acqua che è contenuta dentro questi alimenti è diversa dall'acqua che beviamo, perché contiene in forma colloidale sciolti minerali, oligoelementi, sostanze antiossidanti e segnali biochimici che derivano dalla pianta. Quindi idratarsi consumando molta frutta e verdura è una delle cose che ci apporta benessere, sali minerali di cui abbiamo bisogno, perché sudando perdiamo acqua ma anche sali minerali.
1: Sì, per cui questi sono un po' le strategie, gli alimenti che noi dovremmo implementare nella nostra alimentazione di questi giorni, professoressa. Per cui abbiamo detto frutta e verdura sicuramente freschi e poi?
0: Poi per esempio, allora non dimentichiamo il latte idrata, quindi per chi lo tollera bere il latte, ma anche il kefir, magari un latte fermentato che può essere molto più gestibile per molti. E poi non facciamo l'errore di bere le classiche bibite zuccherate fredde, perché in realtà lo zucchero a sua volta ha bisogno di essere diluito d'acqua, quindi non ha lo stesso potere idratante di un'acqua ricca invece di minerali. Allora prepariamo in casa delle bevande come tè freddi a base di tè verde, tè rosso, o anche delle tisane, delle acque aromatizzate con il limone, lo zenzero, la menta. Per chi non ama proprio bere acqua semplice può essere una strategia alternativa.
1: E lei ci darà poi qualche idea, no? Per una tisana, anche per un drink anche energizzante che va bene un po' per tutti noi in questo periodo. Alla fine ve lo diremo esattamente che cosa ci consiglia in maniera concreta la professoressa. Lei ha parlato però di frutta fresca. La frutta estiva è buonissima, anzi ne mangiamo a volte anche troppa, e allora e contiene magari anche troppo zucchero, mi dica se sbaglio professoressa, ma proprio per non incorrere in questo errore che ne mangiamo troppo, c'è una quantità sana che noi possiamo mangiare?
0: Ma è davvero individuale, no? Tante persone consumano anche un chilo di frutta al giorno senza nessun effetto sulla glicemia o sul peso corporeo. Bisogna fare un po' attenzione al cocomero, perché il cocomero è assolutamente reidratante, però contiene tanti zuccheri e magari ne mangiamo una bella fettona, magari consumata a fine pasto, in realtà è più pesante da digerire e può portare zuccheri in eccesso per chi ha un disturbo del controllo glicemico. Però come ho detto, questo davvero non è per tutti.
1: Non è per tutti, per cui allora rispondiamo a Martina, le scrive da Pescara e le chiede: in vacanza mi capita spesso di mangiare in modo disordinato tra crackers, focacce, pizzette, e allora come posso regolare un po'? Lei ha detto in realtà noi, è vero, soprattutto durante l'estate abbiamo questa alimentazione un po' improvvisata, proprio perché non ci va di stare in mezzo ai fornelli. E allora che cosa può fare la nostra Martina?
0: Ecco appunto, portiamoci frutta fresca, che poi abbiamo dimenticata la frutta come spuntino. Io vedo anche ai bambini si danno le merendine anziché portare anche una banana che è facile da mangiare ovunque. Quindi recuperiamo la frutta, ma anche lo yogurt, abbiamo detto il kefir, che sono alimenti ricchi di minerali. Abbiamo detto non perdiamo soltanto liquidi, perdiamo sali minerali, quindi abbiamo bisogno di reintegrare il magnesio e il potassio, e i derivati fermentati del latte. Il latte è un alimento completo e quindi perché non prendere yogurt, kefir, ci possiamo aggiungere il miele grezzo che non aumenta la glicemia, l'altra cosa misteriosa, sono sono lo zucchero del miele, in realtà non impatta la glicemia tanto quanto lo zucchero, perché contiene 180 e più sostanze bioattive che modulano il metabolismo del glucosio.
1: Per cui possiamo mettere il miele, professoressa,
0: miele grezzo. Assolutamente, si è visto che nei diabetici, pensate, fino a 40 grammi di miele al giorno, quindi 2

0: cucchiai non impattano la glicemia nel paziente con diabete di tipo 2 e quindi è una forma di zucchero che ci fornisce tante informazioni e anche un effetto sul microbiota perché contiene delle fibre prebiotiche per il nostro microbiota.
1: Non possiamo non parlare di acqua ghiacciata. Molti di voi, molti di noi, quando beviamo un bicchiere di acqua molto fredda ci dà questa sensazione di freschezza in maniera generale. È giusto bere l'acqua ghiacciata oppure bisogna fare attenzione, professoressa?
0: Allora, premesso che comunque dobbiamo bere,
1: esatto.
0: Però dovremmo prendere a modello i popoli che vivono sempre nel caldo e loro in realtà bevono bevande calde, tisane calde, perché non soltanto intanto il caldo ci aiuta a digerire, quindi bere acqua ghiacciata al pasto blocca la digestione perché interferisce con l'attività degli enzimi digestivi e perché chiude l'afflusso di sangue all'apparato digerente, quindi è controintuitivo bere acqua fredda durante i pasti. E poi rischiamo anche una congestione perché il freddo può bloccare appunto l'afflusso di sangue, innescare una reazione che si chiama vasovagale, che è molto pericolosa per esempio al mare, perché avere una congestione al mare insomma
1: non
0: è qualcosa che
1: bello,
0: vogliamo evitare.
1: Assolutamente no. Allora parliamo anche di, diamo altri consigli, cosa possiamo portare a tavola, quali alimenti, lei ha parlato di frutta e verdura in maniera molto generale, ma nello specifico magari per una giornata, magari siamo all'aperto, magari siamo fuori al mare, in montagna, oppure magari a casa sul terrazzo, cioè la cosa non cambia.
0: Ecco, per fortuna possiamo portare tante cose senza bisogno di cucinarle, no? Non dimentichiamo i legumi, ci sono i legumi in vetro che non richiedono preparazione, ma sono appunto una buona fonte di minerali, quindi un barattolo di legumi in vetro ben sciacquati, conditi con l'olio extravergine di oliva che ci protegge anche dalle radiazioni ionizzanti, aggiungendo magari del pesce, tonno, sgombro, possiamo portare una manciata di mandorle da aggiungere allo yogurt, possiamo sempre portare la frutta fresca, il cocco è anche un alimento molto nutriente per chi non vuole aumentare troppo la glicemia e non regge gli zuccheri della frutta, sono anche le uova sode, no? Le possiamo anche preparare in eccesso, tanto non vanno a male, le possiamo conservare in frigorifero e portare due uova al mare, sono tutte soluzioni molto semplici che non richiedono davvero preparazione culinaria.
1: Professoressa, ci può dare una struttura del pasto che non appesantisce ma che ci nutre, cioè colazione, pranzo e cena, un po' estivi, abbiamo detto magari a colazione, a prima colazione, uno yogurt, un kefir.
0: Esatto, fantastico, con il miele, noci, mandorle e nocciole che sono una fonte di minerali, ci possiamo mettere i frutti di bosco perché questa è l'estate e anche la stagione dei frutti di bosco, quindi come potere antiossidante. Se non mangiamo l'insalata in estate, quando è che la mangiamo?
1: Esatto.
0: Quindi le insalate sono tantissime, preferiamo le crucifere, abbiamo la rucola, la verza, il cavolo rosso che fanno una base di queste verdure che hanno un effetto antiossidante ma anche in grado di stimolare degli enzimi a livello del fegato che ci aiutano a detossificare. E poi una fonte di proteina molto semplice, il pesce che può essere in vetro, possono essere i legumi, formaggio fresco. Chi mangia la carne, le uova e chiudiamo con un frutto. Anche così magari una fetta di pane di segale a lievitazione naturale è ricca di fibra che serve proprio a modulare l'assorbimento degli zuccheri magari della frutta.
1: Parliamo di un altro alimento buonissimo che è presente sempre magari, anzi molto spesso, il gelato. Allora, ci sono delle accortezze che noi dovremmo avere quando mangiamo il gelato per non rendere questa merenda, questo sfizio, un bel carico glicemico, professoressa?
0: Allora, il gelato non è tutto uguale. Innanzitutto, se prendiamo un gelato artigianale, cerchiamo di leggere le etichette, perché tutti i gelatai ce le hanno da mostrare proprio per legge, perché spesso e volentieri quello che pensiamo essere un gelato artigianale in realtà contiene molti emulsionanti che hanno un effetto negativo sulla barriera intestinale. Il gelato dovrebbe contenere 4 ingredienti, latte, panna, zucchero e poi uova o pistacchio, cioccolato, quello che dà il gusto al gelato. In realtà si è visto sempre dagli studi che consumare gelato non si associa a un aumento ponderale. È un po' questo mistero, no, che ritroviamo anche con la cioccolata fondente, con le noci, le mandorle. In realtà chi consuma regolarmente un gelato a base di latte, il latte è molto misterioso. Quando lo cambiamo come formato così freddo, consideriamo che il gelato alle creme ha un indice glicemico più basso rispetto ai sorbetti di frutta o il gelato alla frutta che contiene più zuccheri e questo grasso interferisce con l'assorbimento degli zuccheri, certamente contiene zuccheri, quindi L'ideale sarebbe consumato a fine pasto. Paradossalmente il freddo del gelato non interferisce con la digestione.
1: No, mi stai dando delle notizie meravigliose, io la guardo stupita perché ogni giorno vorrei avere. Dunque, professore, ci sta dicendo che noi anche tutti i giorni potremmo mangiare un bel gelato alle creme.
0: Ovviamente dipende, no? Dipende.
1: Che cosa mangiamo magari prima?
0: Tra frutta, zuccheri della frutta o anche un gelato di qualità che apporta anche le proteine, i grassi e le sostanze nutritive del latte utilizzato è un'ottima soluzione, soprattutto molti anziani sono inappetenti, quindi invece possono prendere le proteine dal gelato e quindi consumato a fine pasto è un ottimo modo per chiudere il pasto.
1: Mi piace avere con me la professoressa Rasio. Parliamo anche di ghiaccioli e di granite. Vale lo stesso discorso? Beh, soprattutto la granita siciliana.
0: È buonissima. Contiene tanti zuccheri, ok? Quindi magari ci possiamo mettere la panna, no? Una doppia panna sopra e sotto perché i grassi interferiscono con l'assorbimento degli zuccheri. Poi, se ci concediamo una granita, magari nell'arco della giornata basta con gli zuccheri, quindi possiamo ridurre naturalmente l'apporto di frutta che invece avevamo raccomandato. Però l'abbiamo già presa magari dalla granita e quindi riduciamo e compensiamo così. Allora, può essere anche una cena, cioè anziché cenare, uno alle 6 va a prendersi una bella granita con la panna, la chiudiamo lì e quindi questo può anche essere favorevole per chi non vuole prendere peso.
1: Ah, bellissima idea, buonissima idea. Professoressa, adesso ci può dare la ricetta perché abbiamo detto che insomma noi dobbiamo bere di più in questo periodo dell'anno, soprattutto questo vale come consiglio per le persone di una certa età. C'è un drink energizzante sia per le persone di una certa età sia per le persone magari giovani che fanno dell'attività sportiva?
0: Esatto, soprattutto chi fa sport, ma abbiamo visto anche gli anziani, ma tutti noi,
1: sì, tutti.
0: In estate abbiamo bisogno di reidratarci, ma l'acqua però per entrare ha bisogno anche di sali e ha bisogno anche per rimanere di una certa quota, se lo sportivo fa, ha bisogno di reintegrare anche gli zuccheri. Allora, anziché fare questi sport drinks che sono ricchi di fruttosio, che in realtà induce stress ossidativo a livello del rene e quindi è veramente sfavorevole, prepariamo in casa una bevanda con 1 litro di acqua, poi ci mettiamo o il succo di un limone o ancora meglio frulliamo un limone intero, così prendiamo anche gli antiossidanti della buccia e della polpa bianca, poi ci aggiungiamo un cucchiaino di sale marino integrale che contiene non solo cloruro di sodio ma anche tanti oligoelementi che derivano dal mare di cui abbiamo bisogno per funzionare, poi ci possiamo mettere anche del bicarbonato per lo sportivo perché aiuta a contrastare l'acidità muscolare e poi lo sciroppo d'acero che è uno zucchero sempre molto ricco di minerali. La quantità di sciroppo d'acero per uno sportivo che fa tante attività può essere anche 4 cucchiai, magari per noi basta un cucchiaio, tra l'altro è buonissimo il limone spremuto intero, cioè frullato intero
1: con lo sciroppo
0: d'acero, un po' di sale e acqua. Fantastico.
1: Da provare, provatela anche voi, magari scriveteci. Dottoressa, ci dia le 3 regole d'oro proprio per affrontare questa stagione meravigliosa senza fare errori.
0: Ma io direi bere, mi raccomando, abbiamo detto soprattutto per l'anziano, reintrodurre i sali, quindi se non riusciamo a farlo con la dieta anche magnesio e potassio in estate possono dare quella sferzata in più e poi misuriamo la pressione sanguigna perché in estate si abbassa naturalmente, le persone che prendono tanti farmaci antipertensivi e diuretici possono andare in ipotensione, se vedete che bassa parlatene con il cardiologo perché magari si può rivedere il dosaggio.
1: E si va rimodulando un po' la terapia, parlatene sempre con il medico. Grazie alla professoressa Deborah Rasio.
2: Abbiamo un caso da risolvere.
3: Allora, su chi indaghiamo?
4: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
3: Che cosa accadrà dopo?
6: Neanche lei è troppo male come detective.
7: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia. In un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
10: Da Garnier.
11: Bravo, bravo, bravo, oh!
12: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
13: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
12: solo con acqua e niente più.
2: Bravo!
12: Comoda la vita.
10: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.

0: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
1: Si incontrano.
2: Helen.
3: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
1: Si innamorano.
4: Ma sta succedendo davvero?
5: Io lo spero tanto.
1: Lei ha 10 figli.
6: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
1: Lui ne ha 8.
7: Le ho chiesto se voleva sposare.
1: 18 bambini, una sola casa.
7: 18 più un maiale.
1: E un piano per farli mollare.
8: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
1: I tuoi, i miei, i nostri.
9: A te.
1: Questa sera in prima serata.
10: Io saluto e ringrazio il professor Angelo Santoliquido,
11: bentornato
10: caro professore. Io ricordo che il professore è direttore dell'angiologia diagnostica vascolare a Policlinico Gemelli di Roma. E cosa si intende per gambe gonfie e dolenti? Metto anche.
11: Tanto buongiorno a tutti. La domanda è molto pertinente, molto, perché molto spesso persone vengono da noi, nei nostri ambulatori, e dicono io ho le gambe gonfie, ma in realtà non sono gonfie. Perché a volte le gambe possono essere grosse e non gonfie. Quindi ci sta già una prima differenza da fare nell'immediato. Una gamba con maggior volume e una gamba gonfia. Il gonfiore è un accumulo liquido in quello che si chiama spazio interstiziale. Però spieghiamolo per bene. Cioè lo spazio interstiziale è quello che c'è fra una cellula e l'altra. Ma come funziona tutto questo castello? Noi abbiamo delle forze fra loro contrapposte all'interno del vaso. All'interno del vaso c'è una forza che si chiama pressione idrostatica, che spinge i liquidi da dentro il vaso a fuori, come se qualcuno spingesse l'acqua, diciamo i liquidi, che è più corretto, all'interno del vaso, al di fuori del vaso. C'è un'altra forza, che si chiama invece pressione oncotica, che è data dalla pressione che esercitano le proteine che sono presenti dentro il vaso, che fanno esattamente l'opposto, cioè tendono a far riportare all'interno del vaso questi liquidi. I liquidi che sono presenti al di fuori del vaso, cioè in questo famoso spazio interstiziale, se non vengono riassorbiti con quel meccanismo che vi ho detto, con le proteine, vengono drenati dal sistema linfatico. Ed ecco quindi che le gambe si possono gonfiare, o perché c'è troppa pressione da dentro che spinge fuori, o perché c'è poca pressione dentro che riporta dentro, o perché la via linfatica, che è quella che dovrebbe drenare questo liquido, non funziona. Quindi alla fine tutte le cause si riportano a questi tre meccanismi.
10: Per cui è soltanto un accumulo anomalo di liquido. Come si forma allora questo liquido?
11: E vediamo le singole patologie. Quali sono le patologie che danno un aumento della pressione dentro al vaso?
10: Ma ci deve essere sempre una patologia correlata, perché professore, tante volte noi vediamo l'estate, arriva d'estate, fa molto caldo, io mi trovo la sera con gambe effettivamente più gonfie perché magari le scarpe fanno fatica ad uscire, oppure le stesse mani le sentiamo, che magari è un altro discorso per quanto riguarda le mani, però effettivamente succede solo d'estate, non succede d'inverno.
11: E allora vediamo se parliamo di nuove patologie, pure questo è molto corretto. Facciamo un esempio: una persona sana che sta bene, sta tutto il giorno in piedi, non si muove, cammina poco. In questo modo che succede? Che la pressione all'interno del vaso aumenta, perché noi, non esercitando la pompa plantare, che è quella che spinge il sangue verso l'alto, il sangue all'interno del vaso ristagna, la pressione aumenta, i liquidi fuoriescono dal vaso, le gambe si gonfiano. D'estate fa caldo, si ha vasodilatazione e quindi si forma molto liquido in questo spazio interstiziale, e se i meccanismi che sono deputati alla sua rimozione non sono efficaci, le gambe si gonfiano. Diciamo che queste sono patologie? No. Però è anche vero che comunque molte malattie vengono anche dalla sedentarietà, dal fatto di non muoversi, quindi non saranno patologie, ma sono condizioni che comunque a lungo andare qualche problema ce lo possono dare.
10: E ci sono invece delle patologie, perché ricordiamo, le gambe gonfie è un sintomo. Di cosa ci potrebbe essere dietro le gambe gonfie?
11: Allora, torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Quali sono quelle patologie che aumentano la pressione dentro il vaso? Un esempio che purtroppo molti conoscono, cioè il cuore che non funziona in maniera efficace. Quando il cuore non riesce a pompare il sangue presente al suo interno, non riesce a pomparlo fuori, il sangue ristagna, questo ristagno aumenta la pressione e i liquidi escono. Il rene funziona male, i liquidi non vengono eliminati, i liquidi ristagnano. Oppure il meccanismo delle proteine: noi mangiamo poche proteine, oppure le eliminiamo con le urine o in altre vie. Questo fa sì che i liquidi non vengono richiamati all'interno del vaso e questi fuoriescono, e quindi lo scompenso

0: cardiaco, l'insufficienza renale, il deficit di proteine, che può essere alcune malattie renali con cui le perdiamo, il fegato, perché la principale proteina è l'albumina, che viene fatta dal fegato. Chi è un epatopatico cronico purtroppo ne fa meno di albumina e si gonfia, no? Le
1: Certo,
0: famose
1: sì, purtroppo
0: cirrosi nelle fasi più
1: sì.
0: avanzate. Però torniamo al discorso invece vascolare. Quando io ho delle vene varicose, cioè delle vene dilatate, queste non riescono a veicolare il sangue verso l'alto in maniera efficace, il sangue ristagna e quindi le gambe si possono gonfiare. Quando io ho un problema linfatico, quelle famose vie che dovrebbero drenare la linfa in questo famoso spazio interstiziale, queste non riescono, le vie linfatiche, a prendere questi liquidi in eccesso
1: Certo,
0: d'estate, e i liquidi in eccesso non li drenano in maniera sufficiente ed efficace, e quindi le gambe si gonfiano.
1: professore, ma come faccio a capire se le gambe gonfie sono, come dire, il sintomo di una patologia rispetto ad un'altra?
0: Guardi, già nella sua definizione è perfetto, le gambe gonfie, perché chi ha un problema cardiaco, renale, epatico, come abbiamo detto prima, non ha una singola gamba gonfia, ma sono entrambe gonfie, perché il meccanismo è generale. Poi, queste patologie molto importanti non vengono mai solo con le gambe gonfie. Chi ha uno scompenso cardiaco sa che ha affanno, ha dispnea, camminando, facendo anche piccoli sforzi, ha affanno. Chi ha problemi epatici ha aumento della bilirubina.
1: Però esattamente come si fa? Qual è l'esame gold standard, di elezione per capire, la patologia che c'è dietro una gamba gonfia?
0: Dunque, se parliamo di problemi vascolari, il gold standard di cui parlavamo è l'eco color Doppler, ovviamente. E qualora dovessi parlare di altre patologie, si fa l'ecocardio, la visita cardiologica, l'ecore renale, gli esami del sangue. Restando sulla parte vascolare è l'eco Doppler. L'eco Doppler permette di poter vedere se c'è da una parte un'insufficienza venosa, quelle vene dilatate che non permettono al sangue di progredire verso l'alto, dall'altra se c'è un problema urgente, più acuto, una trombosi venosa. Anche nella trombosi venosa, che è una patologia importante riguardante la circolazione, anche in quel caso la gamba si gonfia perché si ostruisce di fatto la vena in questione e quindi non defluisce il sangue. L'ecodoppe purtroppo non c'è di nessuna utilità sulla malattia linfatica, cioè nell'insufficienza linfatica, nell'infedema, tanto per capirci, l'ecodoppe non ci dice nulla. In realtà già anche nell'esame obiettivo, cioè nella famosa anamnesi esame obiettivo, si riesce molto a individuare il problema. La malattia linfatica e l'infedema ha dei segni caratteristici. Un esempio molto classico è che mentre nella malattia venosa è gonfia la gamba, ma quasi mai è gonfio il piede, nella malattia linfatica spesso è quello che a Roma chiamano la pagnotta sul piede, cioè si gonfia proprio l'avampiede, e c'è un segno che ha un nome particolare, si chiama segno di Stemmer, in cui non si riesce a applicare con le mani la cute delle dita dei piedi. È talmente gonfio e duro che non si riesce a applicare, mentre normalmente la cute viene applicata con le mani. Quindi in realtà la patologia linfatica non ha un gold standard, quella venosa sì, però l'esame obiettivo permette di fare la diagnosi differenziale fra le due.
1: Professore, qual è la prima terapia che possiamo fare? Mettere dell'acqua fredda, della menta, delle creme a base di... Cosa possiamo
0: La menta
1: fare?
0: è carina come cosa. No, io direi la prima cosa da fare è cambiare la scarpa, perché voi donne l'estate avete questo grande privilegio di usare scarpe aperte ma totalmente piatte, che è uno dei motivi fondamentali per cui d'estate le donne si gonfiano le gambe e hanno quel senso di stanchezza, perché purtroppo una calzatura totalmente piatta
1: Cioè,
0: senza
1: tipo
0: nessun
1: ballerina, ecco,
0: tipo
1: cosiddetto,
0: ballerina,
1: è
0: non permette di
1: sconsigliata.
0: fare, e sì, è sconsigliata per chi soffre di questo problema, perché non permette di esercitare la pompa plantare. Questo è in prevenzione. Quando poi tu hai il problema, si può fare delle lunghe passeggiate, cercare di muoversi, fare anche dei piduvi caldo-freddo, che è quello che si fa a volte neanche nelle spa, quando uno fa qualcosa, ma lo può fare
1: Certo,
0: anche
1: a
0: a livello
1: casa.
0: molto casereccio, e alzare le gambe. Cioè, ad esempio, dormire con le gambe sollevate, mettendo un rialzo sotto al materasso o sotto il letto, permette la mattina di svegliarsi con le gambe molto sgonfie. E ovviamente le altre cose che vengono utilizzate in inverno d'estate non sono proponibili, tipo le calze elastiche, però già camminare, se uno è al mare le camminate in acqua sono eccezionali
1: Sono la
0: sotto
1: cosa.
0: questo punto di vista, già alzare la gamba, camminare, mettere scarpe adeguate, l'edema, il gonfiore si riduce di tanto nelle
1: Di
0: persone che lo
1: tanto.
0: hanno.
1: Adesso parliamo del trattamento farmacologico, no? Ci sono dei farmaci che aiutano, dipende forse probabilmente dalla
0: Certo.
1: patologia correlata,
0: Certo,
1: immagino.
0: restando sulla parte vascolare, io dico
1: Esatto.
0: prima un farmaco che non deve essere assunto, non che deve, che non deve essere assunto, che sono i diuretici, perché a volte nel far da sé si fa male, perché nella patologia vascolare, linfatica o venosa che sia, il diuretico è proprio controindicato. anzi nella patologia linfatica è controindicato. Esistono tutta una serie di integratori e farmaci flebotonici e linfagoghi, così vengono chiamati, che aiutano spesso della reazione naturale, per esempio la bromelina, per fare un esempio, che è il contenuto del gambo dell'ananas. No? Esistono tutta una serie di principi anche naturali che aiutano nel drenaggio, esistono farmaci che possono aiutare il drenaggio delle gambe, e questi vengono utilizzati molto in estate, proprio perché la calza elastica che invece si usa d'inverno d'estate è molto complicato, è molto complicato.
1: E se fosse un problema invece appunto cardiologico?
0: Se fosse un problema cardiologico bisogna andare dal cardiologo, perché il faridate non esiste in questo caso. Quello che però poi in quel caso il diuretico diventa il farmaco principe. Solo una piccola sottolineatura, esistono dei farmaci che fanno gonfiare le gambe, il contrario. Esistono dei farmaci che molta gente prende per problemi molto frequenti, molto comuni, l'ipertensione arteriosa, che sono i calcio antagonisti, che essendo dei vasodilatatori hanno come principale effetto collaterale quello di far gonfiare le gambe. Quindi bisogna porre anche attenzione alla terapia concomitante che uno prende, perché a volte questa può determinare un problema di gonfiore.
1: Una terapia, a proposito, lei ha parlato di ipertensione arteriosa, che deve essere rimodulata durante il periodo estivo, professore, proprio anche per questo?
0: La pressione va misurata sempre, almeno due volte a settimana, chi soffre di ipertensione. D'estate bisogna stare molto attenti, perché d'estate la pressione tende a scendere, e ci si vasodilata e scende. E quindi in questi casi va rimodulata la quantità di terapia che viene presa. E sicuramente d'estate alcuni farmaci vanno usati con più attenzione per la pressione, che sono i diuretici. Le pensi alle persone anziane che bevono poco e che sudano? Se hanno una terapia diuretica importante, non controllata, potrebbe essere anche controproducente, e i calcioantagonisti di cui abbiamo detto prima.
1: Parliamo di intervento, ci sono anche degli interventi che possono aiutare a sgonfiare, a risolvere questo problema, professore?
0: Diciamo che se la patologia è in rapporto a problemi venosi, sicuramente gli interventi possono essere d'aiuto. Non è l'estate il periodo giusto per fare gli interventi, questi di solito si fanno in altre stagioni. Comunque la parte di intervento sulle vene varicose è totalmente cambiata negli ultimi anni, è molto meno aggressiva e molto meno invasiva. La famosa safenectomia o l'asportazione chirurgica della vena oggi si ricorre sempre meno. Esistono delle metodiche che sono di tipo ablativo, cioè che chiudono dall'interno il vaso, e si possono ricorrere all'ablazione o con l'energia termica, il laser e la radiofrequenza, una sonda che viene messa dentro e che scaldando la vena dall'interno la chiude, oppure molto utilizzata adesso è la schiuma, cioè è una commistione fra una soluzione sclerosante dell'aria che fa questa schiuma, che è iniettata dentro la vena e la chiude completamente. Quest'ultima è molto facile da effettuarsi, si fa proprio a livello ambulatoriale, non necessita di sala operatoria, non necessita di anestesista, insomma è una delle metodiche per questo molto utilizzate ultimamente.
1: Io ho detto all'inizio, proprio all'inizio di questo nostro spazio, con non è un problema solamente femminile, però in realtà quanto incidono anche i nostri sconvolgimenti ormonali, le nostre anche cattive abitudini, no? E quanto incidono in questo sintomo?
0: Fino più o meno ai 50 anni è un problema che è molto più frequente nella donna che non nell'uomo, perché le donne comunque hanno le gravidanze, adesso molte donne che hanno avuto gravidanze sanno che problemi venosi spesso escono proprio durante la gravidanza e a volte permangono anche dopo il parto. E ci sono gli aspetti ormonali che sono molto importanti, qua spesso ci confrontiamo con ginecologi che affermano che i nuovi estroprogestini hanno una quantità di estrogeni inferiore rispetto al passato, è vero, però poi tutte le donne quando prendono terapia ormonale si accorgono di avere una maggiore ritenzione idrica, gli ormoni purtroppo questo fanno e quindi è un dato di fatto. Però quando poi si supera i famosi 50 anni, cioè quando la donna va in menopausa, la differenza uomo-donna su una malattia venosa quasi si azzera. È un po' il processo inverso di quello che succede per le malattie cardiovascolari. Voi donne siete favorite fin quando non andate in menopausa, purtroppo per voi dopo la menopausa diventate come noi maschietti, che invece siamo completamente sfavoriti.
1: Esatto, dopo 50 anni purtroppo.
0: E questo è così, perché aumenta la pressione, aumenta il colesterolo, quindi per le vene succede invece esattamente il contrario.
1: Allora, il consiglio principe che si sente di dare, proprio perché stiamo abbracciando la stagione bellissima, la stagione estiva, molte donne soffriranno di gambe gonfie, un consiglio?
0: Muoversi, camminare, attività fisica, e purtroppo anche in piena epoca di smart working, di lavorare a casa, alzarsi, fare dei passi, camminare, cercare di muoversi il più possibile, perché lo star fermi purtroppo è terrificante,
1: è deleterio
0: sotto questo punto
1: e ci
0: di
1: fa
0: vista.
1: Invecchiare anche di più, e a proposito questo è la regola principe. Grazie di cuore, scaricatevi la nostra app Play 2000, andate alla ricerca del nostro programma Il Mio Medico, e lì vi sbizzarrite alla ricerca, insomma, di tanti consigli utili che noi ogni giorno vi diamo in maniera copiosa.
2: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento.

0: contaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
5: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
4: Da Garnier.
7: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
8: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, lavatrice Gandhi 13 kg, classe A-20% a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
9: Bravo, bravo, bravo, oh!
10: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
0: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
14: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
15: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
16: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
15: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
14: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
14: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Domani in prima serata.

0: Elena, devo parlarti.
1: Con permesso.
0: Padre Adrian è venuto nel mio ufficio. Chiama tuo figlio.
1: Ci vado subito.
0: Mariana ha deciso di andarsene da questa casa e io vorrei sapere il perché. Non mentite.
1: Perché dovrei mentire?
0: Perché tanto tu che tuo figlio volevate arrivare a questo.
1: Te la devi prendere sempre con tuo figlio. Magari la tua Mariana si è stancata di vivere in questa casa. Vuole darsi all'avventura. Cosa ne sappiamo noi qual è la sua vera indole? E quali siano le sue intenzioni? Forse non è quel fiore di innocenza o di bontà che tu supponi. Sembra che voglia essere libera, per fare il comodo suo.
0: Sì, continua se vuoi. Tanto ormai mi sono reso conto del perché Mariana vuole andarsene.
1: Io non le ho detto niente.
0: Non è sempre necessario parlare per far capire ad una persona che non è affatto gradita. E Mariana non è di certo una stupida. Ora te lo dimostro subito. Va a chiamarla. E tu? Che cos'hai da dire?
2: Io niente, papà. Mariana mi è simpatica e mi dispiace molto.
0: A te dispiace?
2: Sì, anche se tu non ci credi. Perché è una povera ragazzina sola e indifesa. E io ormai mi

0: I filari disegnano il paesaggio e i ritmi lenti della vite scandiscono le stagioni. Qui la viticoltura guarda al futuro, con un occhio sempre attento però alla storia, al suo passato. In questo scenario unico andiamo a incontrare la tenuta Arnaldo Caprai, oggi gestita dal figlio Marco, una realtà in cui camminano di pari passo la storia, la tradizione insieme all'innovazione. E grazie a importanti collaborazioni il vigneto si trasforma in una sorta di laboratorio a cielo aperto in cui la sperimentazione scientifica e la ricerca tecnologica si mettono al servizio della viticoltura. Andiamo a vedere. Marco, questa è una realtà simbolo del vino italiano che si estende su circa 170 ettari con una produzione che si attesta quasi sul 1 milione di bottiglie all'anno. È tutto partito da un'intuizione legata a un vitigno locale che è diventato internazionale. Come è nato tutto questo?
1: Sì, esatto, è nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale. E mio padre ha capito, ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino, varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna, così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari, quindi in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
0: Come avete fatto però a dare valore a questo vitigno facendolo diventare internazionale, famoso in tutto il mondo?
1: Beh, innanzitutto partivamo sicuramente da una base genetica con caratteristiche piuttosto uniche. Il lavoro successivo è stato quello di coinvolgere le università, nel caso è stata all'inizio l'Università di Milano, poi abbiamo lavorato con diverse facoltà universitarie italiane che hanno collaborato a questo grande progetto di sviluppo territoriale. Che cosa fare per il futuro? Ecco, il futuro non basta solo il rapporto con l'università, il futuro è riuscire ad attrarre i giovani, e i giovani riusciamo ad attrarli con la tecnologia, con il digitale, con il comprendere quanto i lavori in campagna oggi che possono essere automatizzati attraverso macchinari di nuova concezione, attraverso scelte diverse, possono essere il futuro per queste aziende agricole, combattendo così lo spopolamento delle aree rurali, facendo crescere il livello di reddito dei giovani che arrivano in agricoltura.
0: Le realtà vitivinicole della zona di Montefalco si dividono un po' tra quelle più tradizionali e quelle più innovative, che hanno abbracciato la ricerca. Ecco, tenuta Arnaldo Caprai è una di queste. Quali sono le attività in cui oggi occorre essere innovativi per gestire un'azienda come questa?
2: C'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, che anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi e quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve, che in relazione all'andamento meteo dell'annata, molto altalenante da un anno all'altro, ha bisogno di tecniche agronomiche differenti, quindi vanno previste, preventivate e gestite in tempo reale grazie anche al supporto del monitoraggio continuo di sensori e della presenza anche dell'uomo in campo capace di osservare ciò che sta accadendo. È fondamentale l'attività di prevenzione e di previsione, infatti si è passati da una tecnologia agricola che era in grado negli anni 90-2000 di raccontare cosa accadeva.

0: deve in ogni punto del vigneto, ha una tecnologia oggi che è in grado di dire prima che accada ciò che accadrà in vigneto. Questo è un passaggio epocale dove chiaramente la digitalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile.
1: All'interno della tenuta avete deciso di ospitare un'attività sperimentale, educativa, formativa per i giovani, futuri agricoltori di domani, che si chiama Vigneto Digitale, un laboratorio a cielo aperto in cui si fa cosa?
0: È proprio così, è un laboratorio proprio a cielo aperto, infatti è un laboratorio didattico dell'ITS Academy con cui collaboriamo fin dall'inizio, dal 2013 è stato il primo ITS agroalimentare d'Italia, perché credevamo e oggi siamo convinti ancora di più che la formazione di tecnici preparati per affrontare le tecnologie che oggi servono in vigneto è fondamentale. Quindi negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di 1 ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportate da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca.
2: Qui abbiamo il robottino, il robot che va a tagliare l'erba, quindi a gestire l'erba nell'interfila, come abbiamo visto insomma a lezione, dove è importante gestire l'erba affinché non prenda sopravvento e quindi non faccia d'antagonista nella vigna. È autonomo, si ricarica, lavora 24 ore su 24 e quindi questa gestione dell'erba, anche se apparentemente lenta, comunque ci consente di essere sempre presenti.
3: In quale periodo è più importante utilizzare il robottino?
2: Allora, sicuramente il periodo importantissimo è quello che va da metà maggio a fine giugno, fondamentale tenere pulito, sfalciato, anche perché poi le operazioni manuali saranno molto intense in questo periodo, quindi la pulizia determinerà la qualità poi in vendemmia del prodotto.
1: In un settore in continua evoluzione come quello dell'agricoltura è importante formare giovani pronti ad affrontare le sfide dell'agricoltura moderna. In Umbria c'è un importante polo tecnico-scientifico che è l'Istituto Tecnico Superiore appunto della Regione Umbria, ITS Academy. Ci spiega meglio il responsabile tecnico-scientifico Oscar Proietti. Che cosa c'è bisogno oggi di insegnare ai futuri agricoltori di domani?
4: Diciamo che ai futuri agricoltori anche in senso generale c'è un'innovazione tecnologica in corso assolutamente fondamentale, prima 4.0, poi 5.0, che evidentemente tocca tutte le aree tecnologiche del Ministero dell'Istruzione, perché questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post-diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria. Nello specifico il percorso sull'agroalimentare che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è, diciamo, la cantina di Marco Caprai, no? Diciamo, Arnaldo Caprai. Chiaramente si segue un po', diciamo, la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dall'altro. Quindi il nostro percorso ITS, che è un percorso finanziato dalla Comunità Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo, attraverso i progetti regionali e in più dal punto di vista tecnologico, ha visto in questi ultimi anni il PNRR intervenire in maniera massiva, che ha permesso di realizzare molti laboratori. Abbiamo realizzato un laboratorio specifico qui in campo, che abbiamo chiamato Vigneto Digitale, che raccoglie questi due contenuti.
2: Io direi che è meglio guardare un attimo i dati meteorologici della capannina. Con l'applicazione già possiamo vedere le nostre stazioni meteo. Cliccando sulla stazione, andando nei dettagli, vediamo che nell'ultima 24 ultima ora sono stati 0 mm e nelle ultime 24 ore 0 mm, quindi vuol dire che in 24 ore non ha piovuto. Poi umidità fogliare nelle 24 ore 0 ore. Quindi già possiamo immaginare che se le foglie non sono state bagnate per 24 ore vuol dire che c'è stato il vento. Questo è già un elemento molto utile perché ci fa capire che alcuni funghi, non avendo l'umidità presente sulla foglia, già vengono inibiti ad attaccare la vite stessa.
5: prof, ma in questo momento la pianta sta manifestando una carenza idrica oppure è in perfetto stato di salute?
2: Allora, in questo periodo esatto la pianta non sta manifestando carenze idriche, anche perché abbiamo avuto una buona riserva nei mesi invernali, inizio primaverili, ma al di là di quello, se io non lo sapessi dai dati della capannina, comunque potete vedere come l'apice sia incurvato, ok, e l'ultimo viticcio sia più lungo dell'apice, quindi vuol dire che la vite sta molto bene e essendo una liana deve andare a cercare l'appoggio successivo.
6: Prof, io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
2: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì. Sì, è una macchia d'oidio. In questo caso, quando uno trova una macchia d'oidio, eccetera, può metterlo sull'applicazione in modo tale che viene registrata. E in questo caso, io cosa faccio? Ne vedo una, poi magari finisco il filare, se ne è una su un filare incomincio a dargli anche una percentuale, quindi in questo caso posso dire macchia d'oidio 1% trovato nel vigneto.
1: Una delle attività fondamentali del corso di agricoltura sostenibile Smart Farming è lo studio del territorio. Luigi, cosa stanno facendo i ragazzi in questo momento?
6: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. Questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso. Perché laddove noi vediamo delle situazioni di stress e laddove vediamo invece situazioni di benessere vegetativo, possiamo operare affinché lo strumento sia in grado di dare più concime, più unità fertilizzanti dove c'è più bisogno e meno dove c'è meno bisogno. Si chiamano mappe di prescrizione perché appunto contengono un'istruzione operativa che lo strumento attaccato dietro le nuove trattrici è in grado di leggere, interpretare e quindi poi azionare lo strumento a seconda di quell'istruzione. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede su un dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Vediamo che ci sono anche delle linee parallele rosse, sono le cosiddette linee di traiettoria. Sono equidistanti e la distanza equivale alla larghezza di distribuzione dell'attrezzo che è montato dietro la trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente e sterzando autonomamente la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare.
1: Oggi il cambiamento climatico rende le stagioni agricole molto instabili, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'acqua. E allora cerchiamo di fare meglio il punto su questo problema insieme a Marco Ciarletti, che è ideatore di un software che si basa sull'intelligenza artificiale proprio per misurare e programmare l'acqua. Marco, qual è la situazione attuale?
7: Guarda, il cambiamento climatico ormai sono anni, sicuramente dall'inizio degli anni 2000, che sta producendo cambiamenti enormi. La minore disponibilità di neve e di ghiaccio si riflette in una minore disponibilità di acqua a livello globale e questo sta portando a una situazione critica tutti quelli che usano l'irrigazione. Il modo per evitare questo problema e quindi per riuscire a razionalizzare l'uso dell'acqua ci sta portando anche, diciamo, degli altri benefici, che sono quelli di capire meglio, perché siamo obbligati, di capire meglio come lavora la pianta e soprattutto come lavorerà nei giorni successivi, in modo da riuscire ad anticipare per quanto possibile il problema delle

0: eventuale stress idrico.
1: Quali sono le ripercussioni nel settore vitivinicolo e quindi nella crescita dell'uva quando manca acqua?
0: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti, sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli e altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori.
1: E tu cosa ti sei inventato?
0: Noi ci siamo inventati un sistema che usa l'intelligenza artificiale, usa dispositivi di Internet of Things, eccetera, sensoristica di vario tipo, per riuscire a prevedere nei prossimi 5 giorni come sarà l'andamento del livello di stress idrico di qualsiasi tipo di coltura.
1: Ci troviamo qui, Marco, in una porzione della tenuta con un impianto di irrigazione, in cui tu metti del tuo con quale tecnologia?
0: Questi sono i dispositivi che sono collegati ai sensori del suolo con cui noi misuriamo lo stress idrico in tempo reale, ogni mezz'ora o ogni ora, e andiamo a fornire le indicazioni non soltanto del monitoraggio di quello che succede, ma andiamo a dare la parte previsionale in cui diciamo cosa sta per succedere nei prossimi 5 giorni, per andare a vedere esattamente quando è necessario fare un'irrigazione di soccorso, sapendolo prima ed evitando lo stress idrico alla vite, e tendenzialmente andare a capire se intervenendo anche più volte eventualmente durante la stagione, il frutto, in questo caso è un vitigno di Chardonnay, riesce a dare anche una maggiore qualità e una maggiore quantità, una resa migliore in generale.
1: Eccoci Marco, finalmente di fronte al tuo software. Questo è il lavoro che c'è dietro il lavoro dell'agricoltore, giusto?
0: Assolutamente sì, dietro prima, ma ti accompagna il lavoro dell'agricoltore e quello che vedono gli agricoltori è, diciamo, immediatamente è la situazione dei 5 giorni precedenti. Questi sono tutti i dati dei sensori a terra, questi sono i dati del suolo, vedi questa linea qui che va su e giù sono le temperature e questa linea blu invece sono le precipitazioni. Questa invece è la linea del livello di stress idrico che per questa coltura e in questa fase fenologica non deve essere superata perché altrimenti potrebbero esserci problemi
1: Dei danni.
0: alla coltura. Esatto. La parte destra sono la parte predittiva, quindi la parte di previsioni meteo, temperatura e precipitazioni e la nostra previsione di come andrà lo stress idrico nei prossimi 5 giorni. Ti faccio vedere però la situazione dell'intero anno scorso per farti capire un pochino com'è l'andamento, perché poi appunto questi livelli dello stress idrico, diciamo, quando vanno in giù significa che c'è più stress idrico.
1: E quindi lì era necessario
0: E lì è
1: intervenire.
0: necessario intervenire. Adesso ti faccio vedere questo pezzo centrale,
1: Cosa sono i mesi estivi?
0: i mesi estivi. Quando abbiamo dato quest'ulteriore consiglio di irrigazione, ha deciso di intervenire e questa è stata l'anno scorso l'unica irrigazione di soccorso che effettivamente si è resa necessaria.
2: Qui c'è stata scritta, no? La base va tra la O e la C, quindi così. Poi si prende.

0: carta,
1: sì,
0: si mette ad un centimetro dal fronte così, poi adesso si viene tirata,
1: mm-hmm,
0: e si arrotola facendo così,
1: sì,
0: con le mani, in modo che quando prende il pezzo sotto,
1: sì,
0: non scorre più la carta, rimane aderente, si legge la scritta.
1: Sì.
0: Poi si prende questo, si gira
1: come una caramella,
0: sì, e si mette dentro,
1: mm-hmm,
0: poi si prende questo, si fa un giro e poi si gira per poter mantenere sempre l'aderenza della carta.
1: Ok.
0: E finirà,
1: però in alto come chiudo?
0: Così, con la mano.
1: Ahi, sì.
0: No, mm-hmm, deve rimanere aderente, ma per essere la prima bottiglia,
1: sì, non è molto aderente.
0: Bisogna arrivare che non è lenta la carta, quindi bisognava stringere più.
1: Vabbè, è la prima,
0: È la prima e anche bene.
1: Anche
0: anzi,
1: bene,
0: pensavo peggio.
1: Posso migliorare?
0: Sì.
2: Eccoci finalmente di fronte a una delle bottiglie di Sagrantino, ma questo nome da dove deriva, Marco?
3: Beh, questo è un nome straordinario, deriva direttamente dal Medioevo e deriva direttamente da Federico II di Svevia, che era d'uso cacciare con i falchi a Montefalco. E i falchi erano golosi delle bacche di Sagrantino, perché le bacche di Sagrantino erano particolarmente ricche di zucchero. E quindi il nome del Sagrantino deriva dai falchi di Federico II.
2: Ma che bello! E che cosa ci fai assaggiare, Mattia?
4: Non posso che farvi assaggiare il Sagrantino di Montefalco passito di OCG. Spero che possa incontrare il vostro gusto.
2: Un colore intenso.
4: Sì, certo, l'appassimento non fa altro che concentrare la complessità già molto importante delle bacche di Sagrantino per ottenere un prodotto veramente da meditazione, quindi un prodotto molto intenso, con un colore molto profondo e con degli aromi, un'ampiezza aromatica straordinaria che comprende tutto il panorama proprio organolettico dei vini, dai profumi di frutta fino a profumi più vanigliati e più complessi.
3: Quindi non resta che assaggiarlo.
2: Direi di sì.
4: Sì.
2: Salute a voi.
3: Saluto.

0: Nadia aveva più o meno una metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
1: Il tramonto, il pomeriggio se ne va.
2: Il dono della luna, domani in seconda serata.
3: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
4: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
3: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
5: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.

0: ladro in fuga.
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 euro. Confezione da 20 ghiaccioli leggerizie a 2,49 euro. Solo con Penny Card.
6: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
7: Si incontrano
8: Helen.
9: Frank! Hai cercato su Google la moglie di un altro.
7: Si innamorano.
10: Ma sta succedendo davvero?
11: Io lo spero tanto.
7: Lei ha 10 figli.
12: È stata una cosa spontanea.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Gesù, fai nascere in noi l'amore, la fede, la speranza, il dono della semplicità. Chiediamo a Maria il dono di una fede incrollabile, lasciandoci condurre per mano da Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. O Maria, aiutaci a portare Gesù nelle gioie, nelle sofferenze, nelle tenebre e nelle amarezze dei nostri fratelli. O Maria, visita le persone sole e abbandonate e le case dove non c'è pace e gioia.
3: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. E Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro in albergo. Preghiamo per i bambini mai nati, per i bambini abbandonati e rimasti orfani dell'amore dei genitori, per i bambini vittime della fame e della guerra. O Maria, fa che la vita sia accolta, rispettata e amata dal concepimento alla sua naturale conclusione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo per compiere il rito della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. O Maria, tu ti sei offerta e hai offerto il frutto del tuo seno, la vita, Gesù. Insegnaci a capire che tutti i nostri sacrifici devono essere fatti per promuovere la vita di Gesù in noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Lo ritrovarono nel Tempio. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Preghiamo per i giovani che hanno perduto la strada della vita vera, che si sono allontanati da Dio, perché trovino te, Gesù, perché ritrovino il senso della loro esistenza, perché trovino la preghiera che hanno perso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie.

0: per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Dio dal quale proviene ogni paternità, in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore, per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo, per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa, in mezzo a tutte le nazioni della terra, possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega.
0: San Giuseppe,
1: prega.
0: Santa Bernadette,
1: prega.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Dopo la settima notte di raid americani, l'Iran dichiara congelato il memorandum di Islamabad. In Kuwait colpite infrastrutture petrolifere e idriche. Su Hormuz, rivendicazioni e smentite spingono la crisi verso una guerra regionale. In Russia un pesante attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 8 morti e 24 feriti, presa di mira anche la regione di Mosca con oltre 370 droni durante la notte. Nella morsa del caldo e del fuoco, incendi bruciano la Sicilia e la Sardegna, fiamme devastano la Spagna, in Italia aumentano le città da bollino rosso, terza ondata di calore al picco, lunedì forse il caldo si attenua. L'economia circolare entra nella moda, da domani in vigore il regolamento europeo che impone alle grandi aziende del settore tessile di smaltire le eccedenze in modo sostenibile favorendo il riciclo. 18 luglio, giornata internazionale dedicata a Nelson Mandela in difesa dei diritti umani, occasione per ricordare uno dei più grandi leader del Novecento, il suo impegno contro l'apartheid e il suo instancabile lavoro per la riconciliazione del Sudafrica. 18:27 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. In primo piano il conflitto nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono diversi siti militari, Teheran risponde lanciando missili contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo Nicola Ferrante.
1: Raid aerei, droni, missili e bombe si incendiano i cieli del Medio Oriente. Dopo 7 notti consecutive, un'escalation di fuoco fra Iran e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito le basi americane in Giordania, ferendo anche alcuni militari. I guardiani della rivoluzione esultano per la distruzione di aerei a stelle e strisce. Frenetica l'attività di risposta dei caccia, bombe americane sulle principali città costiere iraniane. La rappresaglia tiene nel mirino pure Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, colpendo impianti idrici di dissalazione ed elevando così il rischio di un coinvolgimento diretto di tutti i paesi del Golfo che denunciano gli attacchi come crimini di guerra. Al centro della crisi resta lo stretto di Hormuz, dove la tensione è altissima. In Bahrain i Pasdaran colpiscono il deposito di jet statunitensi e carburante dell'esercito americano. E come gli attacchi, anche le smentite si incrociano in un botta e risposta su autori e responsabilità. Protesta il Kuwait che accusa l'Iran di mirare anche i civili e minaccia: siamo pronti a difenderci, lasciando intravedere un allargamento del conflitto. Da parte sua l'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito dell'intesa raggiunta un mese fa con gli Stati Uniti e facendo così calare il sipario, almeno per il momento, su ogni possibile sviluppo dei negoziati.
0: E attacchi anche a Gaza e in Libano, mentre il presidente Aoun parte per gli Stati Uniti per incontrare Trump. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Tre aerei israeliani questa mattina hanno colpito postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, ma di oggi anche l'esplosione di un oggetto sospetto in un veicolo militare dell'esercito regolare libanese. Un soldato è stato ucciso e due altri sono rimasti feriti sotto indagine di un incidente nelle ore in cui l'esercito regolare di Beirut sta iniziando a prendere il controllo di una delle zone pilota, come previsto dai negoziati in corso tra Libano e Israele. Una zona oltre la linea gialla che demarca i 10 km di territorio libanese occupati dall'esercito israeliano. Il presidente libanese Aoun è partito per Washington. Martedì è previsto l'incontro col presidente Trump per cercare di far avanzare le trattative in corso, ancora in salita, soprattutto se, su pressione iraniana, l'armata di Hezbollah ricomincerà ad attaccare Israele. In pieno stallo invece il piano di pace di Trump per Gaza. Le casse del Consiglio di pace presieduto da Trump sono di fatto ancora vuote per la mancanza di una soluzione realistica in sicurezza. E si parla solo di un piccolo progetto pilota di ricostruzione, di fatto un campo profughi vicino a Rafah, totalmente distrutta e sotto il controllo dell'esercito israeliano. Solo il 35% della striscia è ora governata da Hamas, che vede quasi ogni giorno i suoi comandanti uccisi da raid israeliani. Questa mattina 3 i morti a Gaza City, che si sommano agli altri 8 di ieri durante un funerale a Nuseirat. Non erano tutti miliziani armati, come non lo erano buona parte dei feriti.
0: E a questo proposito il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che sta valutando la possibilità di arrestare il premier israeliano Netanyahu se si recherà all'Assemblea delle Nazioni Unite a fronte del mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per il suo ruolo nella guerra di Gaza.

0: E ora la guerra Ucraina-Russia. Zelensky annuncia che sono stati colpiti due impianti russi che fornivano componenti per droni. Almeno 8 morti e 60 feriti nell'attacco. Il servizio di Federica Margaritora.
1: È salito a 8 morti e almeno 60 feriti il bilancio dell'attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo. Colpiti due impianti che fornivano componenti per droni. L'attacco è avvenuto a Kotovs, obiettivo il centro di Wilberis, il colosso locale del settore. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Sul fronte opposto una persona è morta e almeno tre sono state ferite nel massiccio attacco russo contro le infrastrutture portuali della regione di Odessa. Intanto in Ucraina continuano le sostituzioni ai vertici. Il presidente Zelensky ha nominato Oleksandr Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza e sta valutando la possibilità di rimuovere il comandante in capo delle forze armate, Sirski, nel tentativo di trovare una via d'uscita dalla crisi innescata dal licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste di piazza ancora in corso. Un allarme arriva poi dal Consiglio di sicurezza ucraino, secondo il quale Mosca sarebbe pronta a mobilitare 500.000 soldati in autunno. Alcuni di questi verrebbero inviati immediatamente al fronte.
0: Prima notte dietro le sbarre per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga. Presidio della Lega sotto il carcere. I magistrati invece chiedono rispetto delle istituzioni. Il servizio di Franco Rossi.
2: Primo giorno nel carcere di Bollate per Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga dopo una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La moglie ha presentato la richiesta di grazia. Questa mattina, mentre si svolgeva il presidio di alcuni militanti della Lega davanti all'istituto di pena, il vice premier Matteo Salvini ha incontrato il gioielliere per circa un'ora e mezza.
3: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
2: Il suo legale si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi e che al momento non sono previste misure alternative. Mentre si apre il capitolo dei risarcimenti chiesti dalle famiglie delle vittime, l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora gli attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione.
0: Il meteo si vede, la fine del caldo torrido. Da lunedì le temperature inizieranno a scendere verso valori tipici estivi, ma gli incendi infiammano le isole e non solo. Di poco fa la notizia che per il fuoco è stato evacuato un monastero nella zona di Fermo. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
4: Alle ore contate il caldo rovente, secondo le previsioni, si stanno lentamente muovendo dal nord Europa verso il Mediterraneo, correnti fresche che all'inizio della prossima settimana, precisamente tra martedì e mercoledì, raggiungeranno l'intera penisola e sbaraglieranno l'anticiclone subtropicale, anche se nello scontro con masse d'aria desertica si scateneranno forti temporali e grandinate, inizialmente sul nord Italia, in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna nel fine settimana in corso. Nel frattempo, però, anche in questi giorni, a dominare incontrastata sul resto del paese resta la calura estiva con conseguente rischio di incendi. In Sicilia le fiamme dalle aree boschive di Enna si stanno avvicinando alle abitazioni. In Sardegna i roghi attivi tra le province di Oristano e Nuoro hanno mandato in fumo 500 ettari di terreno. I danni sono ancora da quantificare, ma sta bruciando il lavoro di una vita di decine di imprenditori agricoli, nota la Coldiretti locale, che chiede alla regione interventi urgenti. Intanto in questo fine settimana continuano a lievitare le temperature con massime oltre i 30 gradi al sud e nelle isole si allunga la lista dei centri abitati sotto attenta osservazione da parte del Ministero della Salute per gli effetti del meteo sulla popolazione. Saranno 14 domani, aumenteranno a 17 lunedì con qualche variazione. Entrano tra i bollini rossi le città del sud, Catania, Messina, Reggio Calabria, mentre in 36 ore tornano alla normalità quelle settentrionali.
0: Il caldo estremo minaccia la salute, lo dice l'OMS, che prepara nuove linee guida per proteggere i cittadini, specialmente in Europa. Intanto le fiamme spaventano la Spagna, ce ne parla Beatrice Bossi.
5: Le fiamme illuminano la notte spagnola, ancora non è stato domato l'incendio divampato mercoledì nel nord-est del paese. Quasi 500 vigili del fuoco lavorano senza sosta per fermare l'inferno. Sono 15.000 gli ettari di bosco trasformati in cenere e il fuoco ora minaccia anche le abitazioni. Oltre 1.000 le persone che sono già state costrette ad abbandonare le proprie case.
6: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso.
5: Siamo stati allertati che dovevamo lasciare la città, dice questa ragazza evacuata che trascorrerà la notte insieme ad altri sfollati in un centro sportivo allestito con brandine e cuscini. Provo molta tristezza, rabbia e impotenza, conclude. È tutto molto triste.
6: Tutto molto triste, la verità.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già lanciato l'allarme. Sono oltre 200.000 le vittime del caldo in Europa negli ultimi 4 anni. Non si tratta più solo di eventi meteorologici, ma di una vera e propria emergenza sanitaria.
0: E secondo la Confesercenti, il caldo estremo è una tassa che costa fino a 12 miliardi l'anno. Monica Di Loreto.
7: Ogni estate il caldo estremo presenta un conto sempre più pesante. Secondo Confesercenti, 30-60 giorni di temperature elevate possono costare al paese tra i 6 e 12 miliardi di euro, fino allo 0,4% del prodotto interno lordo. Un conto che parte dalle case, dai negozi e dalle aziende. Più ore di climatizzatori accesi, bollette più alte, nuovi investimenti per difendersi dal caldo. Solo per adeguare gli edifici con impianti più efficienti, fotovoltaico e riqualificazione energetica, si stimano 2-4 miliardi di euro. Ma il caldo pesa soprattutto sul lavoro, nei cantieri, nei campi, nei magazzini e sulle strade. Quando il termometro resta sopra i 35 gradi, la produttività cala, si fa più fatica, si fanno più errori e si contano più assenze. Il costo della minore resa lavorativa arriva fino a 3 miliardi di euro e cambiano anche le città. Nelle ore più roventi le strade si svuotano, i piccoli negozi e i mercati soffrono, mentre aumentano gli acquisti nei grandi spazi climatizzati e online. Anche bar e ristoranti fanno i conti con un paradosso. D'estate i dehors dovrebbero essere un punto di forza, ma con l'AFA diventano meno attrattivi. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i settori più esposti: edilizia, agricoltura, turismo e commercio. Per Confesercenti il caldo è ormai una nuova tassa climatica, un costo che cresce ogni anno e che richiede città, imprese e infrastrutture sempre più preparate.
0: Tragico incidente stradale questa mattina sull'autostrada A1 nella zona di Teano. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato l'impatto tra un camion e un'auto su cui viaggiava una famiglia proveniente da Mantova. Lo scontro è stato fatale per una sedicenne deceduta a causa delle ferite riportate. È scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in un rudere isolato sulle montagne dell'Aspromonte, in Calabria. Nel casolare sono state trovate attrezzature per essiccare, tagliare, confezionare in dosi lo stupefacente. Secondo gli investigatori non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo per la preparazione della droga prima della vendita. Assicurazione obbligatoria per i monopattini. A Roma in poche ore multe per oltre 8.000 euro. I soli carabinieri ne hanno controllati 126, 23 le violazioni riscontrate. Sentiamo David Murgia.
8: Assicurazione assente, niente casco, guida contromano e semafori rossi ignorati. Sono passate 48 ore dall'entrata in vigore delle nuove regole sui monopattini elettrici e a Roma sono già scattati i controlli e le prime sanzioni. Il bilancio è di decine di violazioni amministrative per un importo complessivo di oltre 8.000 euro. I carabinieri hanno controllato in tutto 126 monopattini elettrici. L'infrazione più frequente ha riguardato il mancato utilizzo del casco protettivo, contestato a ben 33 conducenti. Sono stati invece 23 i monopattini trovati senza la prevista copertura assicurativa e 17 quelli privi del contrassegno identificativo. Durante l'operazione i militari hanno inoltre accertato 18 casi di mancato utilizzo del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, 12 episodi di circolazione contromano e 5 attraversamenti con il semaforo rosso. Inoltre 6 conducenti sono stati denunciati perché trovati in stato di alterazione psicofisica oppure per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge. Lo ricordiamo, per chi utilizza i monopattini è obbligatorio il casco e la copertura assicurativa RC Auto. Per chi trasgredisce sono previste sanzioni che vanno da 100 ai 400 euro.
0: Sempre più pensionati e sempre meno giovani. Sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro. Ce ne parla Lucia Scione.
9: I giovani in Italia diminuiscono e il conto rischiamo di pagarlo molto presto. Entro il 2029, infatti, quasi 3 milioni di addetti usciranno dal mercato del lavoro per andare in pensione.
10: Dipendenti pubblici e privati, autonomi, tra poco più di 3 anni, i nuovi pensionamenti e la crisi demografica che attraversa il paese avranno ricadute enormi sul mondo del lavoro.
9: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno.
10: Sotto il profilo territoriale, alcune regioni sono più a rischio di altre relativamente al fenomeno della degiovanilizzazione. Negli ultimi 10 anni la Calabria ha registrato la contrazione più marcata, -18%, seguita da Sardegna e Basilicata. L'emigrazione dei giovani dal sud al nord e l'ingresso di immigrati, invece, hanno rivitalizzato l'Emilia-Romagna con un +8,4% di nuove forze lavoro, la Lombardia +4,9%, la Liguria con un +4,6%, ma quell'incremento potrebbe non bastare.
9: Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
10: Impietoso il confronto con l'Eurozona, che nel decennio 2015-2025 ha subito una riduzione media in termini di nuove forze lavoro dello 0,4% contro il 4,3% nostrano. Se anche la Germania ha registrato una decisa flessione, Francia, Spagna e Paesi Bassi sono in netta controtendenza. L'ingresso di giovani immigrati ha invertito il segno meno.
0: Stop alla distruzione e allo smaltimento scorretto degli abiti e dei tessili in generale. Entra in vigore una normativa europea che obbliga i grandi e medi produttori al riciclo delle fibre e dei prodotti. Un esempio virtuoso di economia circolare. Il servizio di Fausto Nicastro.
11: Vietato distruggere vestiti, scarpe e accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Entra in vigore domani il regolamento europeo Eco Design, che impone alle grandi aziende del settore tessile di smaltire le eccedenze in modo sostenibile, favorendo il riciclo, il riutilizzo e la donazione. Una vera e propria rivoluzione in nome dell'economia circolare, grazie anche all'introduzione di un passaporto digitale del prodotto per arginare l'enorme impatto ambientale che soprattutto le aziende cosiddette di fast fashion hanno sul pianeta, mandando ogni anno al macero enormi quantità di scarti.
12: Un passo avanti molto importante verso un'economia sostenibile e circolare. Perché introduce il passaporto digitale del prodotto, che vuol dire tracciabilità del prodotto, capire da dove viene, che materiale ha utilizzato e che tipo di ciclo di vita ha.
11: Si calcola infatti che solo in Europa quasi 600.000 tonnellate di prodotti tessili, circa il 9% del totale, vengano distrutti prima ancora di essere indossati per la prima volta. Il regolamento entrerà in vigore anche per le aziende di medie dimensioni nel 2030, mentre per ora rimangono esclusi i piccoli produttori.
12: Si tratta di un principio molto importante che è efficace perché è a prova di delocalizzazione, non riguarda le condizioni in cui si produce, che possono essere aggirate da imprese che spostano la produzione in altre zone del mondo, ma le condizioni in cui si consuma in un mercato importante come quello europeo, il più grande mercato del mondo, è appetito da tutti i grandi produttori internazionali.
0: Gran Bretagna, lunedì cambio della guardia a Downing Street dopo la proclamazione a nuovo leader dei laburisti. Andy Burnham è pronto a sostituire il dimissionario Keir Starmer alla guida del governo di Sua Maestà. In assenza di altri concorrenti, il 56enne ex sindaco di Manchester subentra automaticamente a Starmer. Delocalizzazione, cambiamento, reindustrializzazione, i punti chiave del programma del neo leader laburista. Ed ora uno sguardo al Venezuela del dopo terremoto, superati i 5.000 morti e 21.000 persone nei campi temporanei. Marco Burini.
13: È difficile, ma finché avrò vita e salute non smetterò di cercare la mia famiglia, perché la mia speranza è di ritrovarli, in qualunque condizioni siano, per dare loro una sepoltura dignitosa, dice una sopravvissuta, Wilsmar Gutierrez. A La Guaira, dopo 3 settimane, cercano ancora i corpi dei loro cari. I dispersi sono decine di migliaia, mentre i morti ufficialmente accertati sono ormai più di 5.000. Il 24 giugno scorso 2 potentissime scosse di terremoto hanno sconvolto la costa nord del Venezuela, lasciandosi dietro oltre 2 milioni milioni di tonnellate di macerie, 2/3 materiale da costruzione e 1/3 oggetti personali, tracce di vita sommerse dal furore della terra. Il governo di Caracas ha annunciato l'avvio di un piano per la raccolta e il riciclo dei detriti, mentre la presidente, Delcy Rodriguez, fa sapere di aver potuto accedere alle risorse del paese presso il Fondo Monetario Internazionale. 346 milioni di dollari, 302 milioni di euro, che serviranno per le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Aiuti stanno arrivando da tutto il mondo. Domenica 26 luglio, colletta nelle chiese italiane promossa dalla CEI.
0: A Cuba, nuove proteste a La Habana contro i blackout e la crisi energetica, conseguenza della stretta americana sull'isola. Maurizio Dischino.
8: 4 collassi del sistema elettrico nelle ultime 2 settimane, 6 dall'inizio dell'anno. La popolazione che protesta per rivendicare il diritto all'elettricità. È sempre più critica la situazione a Cuba, segnata da una crisi energetica che va avanti da anni e che è stata aggravata dal blocco petrolifero imposto a fine gennaio dal presidente americano Donald Trump. Washington sta cercando in tutti i modi di soffocare l'isola caraibica. Nel frattempo la riduzione di forniture di combustibile e la cronica mancanza di investimenti stanno peggiorando il funzionamento delle poche deteriorate centrali termoelettriche ancora operative. Le conseguenze sono pesanti sulla salute e sul benessere psicologico dei circa 10 milioni di persone che vivono a Cuba. Le continue interruzioni di corrente infatti rendono difficile la conservazione di alimenti quando ci sono e di medicinali quando si trovano. Difficile anche l'approvvigionamento di acqua e la programmazione degli interventi chirurgici. Inoltre aumentano le difficoltà di accesso ai servizi pubblici e sanitari. La gente è esausta e protesta. Risale a ieri l'ultima manifestazione con blocchi stradali e casserolaso, cioè il percuotere di casseruole su pellettili di cucina per chiedere sufficiente energia elettrica e acqua per il diritto di vivere con dignità.
0: Mandela Day, oggi 18 luglio, in memoria del giorno di nascita del leader sudafricano scomparso nel 2013, a testimonianza dell'eredità di un uomo che ha cambiato la storia del Novecento. Giorgia Bresciani.
14: Il 18 luglio 1918 nasceva Nelson Mandela e per questo oggi celebriamo la giornata internazionale a lui dedicata, un modo per ricordare cosa Mandela ha rappresentato non solo nella liberazione del Sudafrica dall'apartheid, ma in generale nella lotta alla segregazione razziale in tutto il mondo. Dall'istituzione del Mandela Day nel novembre 2009, le Nazioni Unite invitano a celebrarlo ogni anno apportando un cambiamento positivo nelle proprie comunità, perché, come sosteneva lo stesso Mandela, ognuno ha la capacità e la responsabilità di cambiare il mondo in meglio. Quest'anno la scelta della Fondazione Nelson Mandela è caduta sull'azione contro la povertà perché, sottolinea, è necessario lottare anche contro la povertà per favorire la giustizia sociale e il rispetto dei diritti. Premio Nobel per la pace nel 1993, Nelson Mandela è stato il primo presidente nero del Sudafrica. L'insediamento ufficiale il 10 maggio 1994, dopo le prime elezioni democratiche e multirazziali del paese, frutto di una vita di lotta contro l'apartheid e 27 anni di carcere. Durante la cerimonia di insediamento davanti agli Union Buildings, Mandela pronunciò uno storico discorso di riconciliazione nazionale. Le sue parole, rimaste celebri, sancirono l'inizio di una nuova era di pace e uguaglianza per il paese, che purtroppo vive oggi una nuova grave recrudescenza della violenza xenofoba, alimentata da una forte crisi economica e da un'elevata disoccupazione.
0: Una tartaruga marina arrivata tra l'esdraio di Marzamemi in Sicilia, probabilmente nel tentativo di raggiungere un punto adatto alla deposizione delle uova. La scena, insolita per i bagnanti, ma allarmante per chi monitora le coste italiane, si è conclusa con l'intervento del WWF. L'esemplare è stato assistito, poi, come mostra il video, è stato riportato verso il mare e lasciato libero. La stagione di nidificazioni è molto intensa sull'isola e i volontari stanno seguendo decine di nidi di caretta caretta. Arriva al cinema il 23 luglio Terapia di famiglia, commedia francese che fa leva su equivoci e silenzi. Fabio Falzone.
15: Mi dia la mano, mi dia la mano. Così l'ho presa ora a tiro.
16: La dice lunga il titolo originale del film, Jamais sans mon psy, mai senza il mio psicologo.
17: 6 volte in 3 mesi cominciano a essere troppe.
18: Capisco che non succederà più.
16: Christian Clavier, attore feticcio in Francia, è uno psichiatra di grido. Baptiste Le Caplain, uno dei suoi pazienti più difficili, pieno di nevrosi e che più volte ha tentato il suicidio. Stanco della situazione, il medico decide di interrompere la terapia e consiglia al giovane di cercare l'amore.
18: Sono 30 anni di matrimonio.
19: Ogni volta che ti ho presentato qualcuno hai dovuto per forza analizzarlo.
18: Non succederà più, te lo giuro, lo prometto.
16: Peccato che qualche mese dopo se la troverà nella sua bella villa in riva al lago in occasione del trentennale del matrimonio con sua moglie e il giovane sarà fidanzato con sua figlia. Cosa fare per far fallire l'unione e soprattutto per non violare obblighi e deontologia professionale? Un primo tentativo sarà quello di sfruttare le nevrosi del ragazzo.
18: Fobia degli uccelli, me l'ero dimenticata.
19: Meraviglioso, cannellino!
18: Che schifo!
16: E poi persino richiamare l'antico fidanzato della figlia.
20: Chi è Stefan?
19: Se penso che stavo per sposarlo!
16: Ma anche il giovane metterà in atto i suoi mezzi per difendere se stesso e il suo amore. La commedia è vero, richiama da vicino, ti presento i miei, ma è particolarmente godibile e ricca di battute. La trama è interessante, si sofferma anche su un tema importante come il rapporto medico-paziente e il confine tra pubblico e privato. Il tutto è risolto con un sorriso intelligente, come spesso sanno fare i francesi.
18: Sicuramente.
0: Mondiali di calcio verso gli ultimi atti, oggi in Miami alle 23 ore italiana, in programma la finalina per il terzo e quarto posto, in campo le grandi deluse del torneo, Francia e Inghilterra. Tutto pronto invece a New York per la finale domani sera, match che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. E adesso ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo, restate con noi.
21: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
22: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
23: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
22: E ora si cambia marcia.
23: Line Specialist, speciali per te.
24: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
25: Bravo, bravo, bravo, oh!
26: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
27: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
26: Solo con acqua e niente più.
27: Bravo!
26: Comoda la vita.
28: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
29: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
30: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato. Ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
31: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
32: Psst,
1: Ultima.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.

0: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
1: Da Garnier.
2: Eccoci di nuovo insieme con due notizie. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda, nel Milanese, nel tentativo di salvare il nipotino di 4 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni. Lo zio era in acqua con il padre del piccolo quando il bimbo si sarebbe tuffato, trovandosi subito in difficoltà. I due hanno cercato di salvarlo e lo zio è morto. Ed è di poco fa la notizia di un minore deceduto in una piscina. Si tratta di una piccola di 4 anni annegata nella struttura di un hotel a Milano Marittima. Le indagini sono in corso. Con questo è tutto, ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20.45. A più tardi.
3: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sabato, al nord pressione in lieve diminuzione. Temporali sparsi al nord-est e sulle Alpi centro-orientali. Altrove tempo più asciutto. Temperature massime in lieve diminuzione. Domenica, pressione in calo. Diffusa instabilità al nord-est, con temporali sparsi. Maggiore soleggiamento invece al nord-ovest. Temperature in lieve diminuzione ovunque. Al centro, anticiclone africano sempre presente. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti meridionali. Domenica, pressione meno salda, ma nonostante ciò il tempo sarà ampiamente soleggiato, salvo più nubi su Alte Marche e Alta Toscana, ma senza precipitazioni associate. Al sud, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionali annuvolamenti sugli Appennini. Domenica, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dall'alba al tramonto. Non sono previste precipitazioni. Temperature stazionarie.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Nadia aveva più o meno la metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
4: Il tramonto, il pomeriggio, se ne va.
5: Il dono della luna, domani in seconda serata.
6: Ultima ora, ladro in fuga.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
8: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
9: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
8: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
9: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
8: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Si incontrano...
13: Helen.
14: Frank!
13: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
12: Si innamorano.
14: Ma sta succedendo davvero?
15: Io lo spero tanto.
12: Lei ha 10 figli.
13: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
12: Lui ne ha 8.
14: Le ho chiesto se voleva sposare.
12: 18 bambini, una sola casa.
14: 18 più un maiale.
12: E un piano per farli mollare.
15: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
12: I tuoi, i miei, i nostri.
13: Fate.
12: Questa sera in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi per celebrare degnamente i santi

misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati,

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Tu mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.

0: Tere, con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.

0: Porgi a con chi ti invoca, porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dar gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
2: Prendiamo

ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescono insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola:

Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Gloria a te,

Gesù dice: lasciate che crescano ambedue insieme, grano e zizzania. E a chi gli propone di sradicare la zizzania, che è un'erba infestante e velenosa, Gesù dice che all'inizio non si distingue la zizzania da una pianticella di frumento. Poi si radica così bene che strappandola si sradica anche il grano, cioè il bene. Il male non è solo fuori, ma anche dentro la comunità. È nel cuore di ciascuno. Vorremmo che la comunità, quella cristiana, fosse perfetta, pura e senza difetti, e i maggiori disastri a volte derivano dal fatto di volere eliminare il male, facendo una violenza cosiddetta a fin di bene, ma che viola ogni libertà. Il trionfo del bene sarà solo alla fine e per opera di Dio, non opera nostra. Prima è il tempo della pazienza nostra e di Dio, e diventa occasione di misericordia da parte di Dio ricevuta e che noi dobbiamo trasmettere agli altri. Prima è tempo di pazienza, dunque. La Chiesa non è una setta di puri, c'è posto per tutti. L'umanità, cioè credenti e non credenti,

sono racchiusi nella disobbedienza, dice la Scrittura, perché a tutti Dio vuole usare misericordia. Ricordiamoci la lettera ai Romani, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. La Chiesa è chiamata a vincere il male col bene, così diventa misericordia invece che giudizio di condanna. Spesso ci capita di criticare, di condannare e non di usare misericordia. Il seme è piccolo, ma diventa poi, così è destinato, diventa un grande albero. È una necessità per noi e per Dio. Per noi perché siamo piccoli, prendiamo questa consapevolezza sempre di più. E per Dio perché è amore, e l'amore si fa piccolo e umile, senza paura di sporcarsi. Dio arriva a questo, per venirci incontro. L'attuale dilagare delle situazioni di male, se non diventano dunque un'opportunità per crescere nella misericordia, fanno diventare conniventi, cioè come se fossimo d'accordo e per questo non agiamo. E questo raffredda l'amore di molti, ci dice la Scrittura. Il giudizio di Dio dunque è solo alla fine, non ora, ed è fatto da Lui, non da noi. Il presente è sempre tempo della pazienza, perché tutti giungiamo alla conversione, alla salvezza. E vorrei utilizzare un'immagine. C'era un filosofo che era tormentato ogni giorno da una risposta da dare alla domanda che lo pressava sul senso dell'esistenza terrena. Ha studiato molto, ha cercato il confronto con le persone più sagge e sapienti della terra, ma senza conclusione. È tornato a casa e una volta stava nel suo giardino. C'era la sua bambina di 5 anni che giocava allegramente, la prende in braccio e le chiede: «Bambina mia, ma tu perché sei al mondo?» E la bambina, sorridendo, gli dice: «Per volerti bene, papà». E la risposta dal cuore semplice e innocente: il senso dell'esistenza poggia sulla capacità di amare, che poi diventa perdono, tolleranza, si declina in vario modo. Ricordo che una persona una volta mi ha raccontato la sua esperienza, che poi è diventata un'importante testimonianza. È un medico franco che al tempo della lacrimazione aveva 8 anni e così mi disse: poteva sgattaiolare in mezzo alla folla e arrivare dentro la casa dove la Madonna piangeva, ed era messa su un tavolinetto nel piccolo corridoio d'ingresso, poggiata con la parte superiore sul muro, sulla parete, e in basso su un cuscino, e si trova faccia a faccia. Io gli ho chiesto: cosa ha provato? E lui mi ha risposto secco con una parola: dolcezza. Sì, l'incontro, l'impatto
con la Madonna delle Lacrime porta pace, dolcezza, speranza. Così sia anche per noi.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre non esclude nessuno dalla sua provvidenza e vuole la salvezza di ogni persona. Con questa fiducia presentiamogli le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi siano testimoni di Gesù morto e risorto, unico Salvatore del mondo, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Per i responsabili delle nazioni, agiscono con responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Per quanti sono provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito, trovino speranza nella parola di Dio e conforto nella carità fraterna, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime affinché possano ottenere la grazia di vivere ogni giorno nella volontà del Signore, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. O Padre, di infinita misericordia, mentre presentiamo le preghiere dei Tuoi figli per le lacrime della Madonna, guidaci nella vita e nella via della pace e della concordia. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre in ogni luogo, Dio eterno e onnipotente. Tu sei l'unico Dio vero e vivo, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti,

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Complimenti, tutto il papà. Beh,
1: veramente sono due.
0: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
1: Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
0: Ma faccia anche due passi e vada da Compass. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
2: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
4: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano.

0: mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
0: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio, sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
3: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Kukident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Kukident, bello mordere la vita.
4: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita, ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente, fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800-26-26-66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800-26-26-66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
7: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
8: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
9: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
10: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
7: Il sequel della tunica, I gladiatori, lunedì in prima serata. Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
11: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
7: Deborah Kerr.
12: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
7: Robert Mitchum.
13: Lei è Lady Ryle, vero? Sono lieto di conoscerla.
7: Jane Simmons.
13: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
11: Sì, lo sono stato.
7: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
11: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
7: L'erba del vicino è sempre più verde. Domani in prima serata.

Milioni di galassie popolano l'immenso spazio. L'universo nasconde enigmi che la scienza non è ancora stata in grado di risolvere. Ma il mistero più importante fu già rivelato agli uomini nella Genesi, il primo libro della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dopo aver creato le stelle, le piante e gli animali, l'Onnipotente creò l'uomo e la donna. Diede loro un'anima spirituale, un'intelligenza e il libero arbitrio, così che potessero incontrarlo e amarlo in questo mondo e per l'eternità. Adamo ed Eva vissero nel paradiso, in piena felicità e santità. Non esisteva né fatica, né dolore, né morte. In cambio di tutti questi vantaggi, il Creatore non si aspettava altro che amore, gratitudine e piena fiducia. Per metterli alla prova, stabilì un solo divieto. Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. I nostri progenitori si fidarono di più delle bugie del diavolo che della parola divina e mangiarono il frutto proibito, spinti dal desiderio di essere come Dio. Così facendo, persero l'amicizia con il loro creatore e l'immortalità. Però il Salvatore, ricco di misericordia, promise loro un Messia Salvatore che avrebbe cancellato la loro colpa. Disse al serpente: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa». Questa profezia si sarebbe avverata con la Vergine, madre del futuro Salvatore. La venuta del Salvatore fu preparata nel corso di diversi secoli. Prima, Dio scelse il suo popolo, Israele, e l'uomo che avrebbe dato inizio alla sua stirpe, Abramo. Il Signore gli promise una numerosa discendenza, nella quale tutte le nazioni della terra saranno benedette. Così comincia l'affascinante storia del popolo di Israele. Abramo viaggia dalla città di Ur dei Caldei, nell'attuale Iraq, fino alla Cananea, per formare il popolo di Dio. Quasi 500 anni dopo, un bambino ebreo di nome Mosè venne scelto da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù egizia e portarlo in Cananea, la terra promessa ai suoi antenati. Durante il cammino, Dio suggella la sua alleanza con il popolo di Israele. Lui, Yahweh, li avrebbe protetti finché avessero obbedito ai 10 comandamenti che lui stesso diede a Mosè sul monte Sinai. Questa era la legge di Dio per loro e per gli uomini dell'era a venire. Una volta raggiunta la terra promessa, gli israeliti furono governati prima da giudici e successivamente da re. Però, nonostante l'amore che Dio dimostrò al suo popolo, talvolta attraverso magnificenti miracoli, gli israeliti non gli restarono fedeli. Il Signore gli inviò allora dei profeti per correggerli e ricordargli la loro promessa di vivere secondo l'alleanza. E così i profeti rinnovarono per un po' di tempo la loro fedeltà e le loro speranze nel Messia. Essi indicarono al popolo di Israele i segni per riconoscere il futuro Salvatore. Michea predice che sarebbe stato un discendente di Davide e che sarebbe nato a Betlemme. Isaia descrive una vergine che avrebbe partorito un bambino e rivela che egli avrebbe redento il popolo dalle sue colpe. L'ultimo di questi profeti fu Giovanni Battista, precursore

è contemporaneo del Messia. Queste profezie si sarebbero compiute con l'avvento di Gesù Cristo. È lui, quel figlio di Davide nato a Betlemme, l'unigenito di Dio Padre. Facendosi uomo, ovvero incarnandosi, unisce la sua natura divina alla nostra natura umana. In questo modo, egli è un Dio perfetto e un uomo perfetto. Molti nel popolo ebraico aspettavano il Salvatore, ma la maggior parte di loro lo immaginava come un re temporaneo che li avrebbe liberati dal potere di Roma. Non era questa la liberazione che Gesù Cristo avrebbe portato con sé. Venne per liberarli dalla peggiore delle oppressioni, il peccato. Questo sarebbe avvenuto attraverso la propria morte sulla croce. Obbedendo al suo Padre Celeste, avrebbe cancellato la disobbedienza di Adamo. Ecco perché San Paolo dice: dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testimoniava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai far festa.

0: da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia in cielo, sia santificato il tuo nome.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante, mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono

0: logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano,

0: per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non fidano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Gesù.
1: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
0: O Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
0: Maria,
1: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
0: O Maria, parlaci di Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù.
1: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
0: O Maria,
1: Padre di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri segreti, come anche noi rimettiamo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre
0: di
1: misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata, Madre degna di amore,
1: prega
0: Madre ammirabile,
1: prega
0: Madre del buon consiglio,
1: prega
0: Madre del creatore,
1: prega
0: Madre del salvatore,
1: prega
0: Madre di misericordia,
1: prega
0: Vergine prudente,
1: prega
0: Vergine degna di onore,
1: prega
0: Vergine degna di lode,
1: prega
0: Vergine potente,
1: prega
0: Vergine clemente,
1: prega
0: Vergine fedele, specchio di giustizia, serie della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. Lo faceva tanto soffrire, pure lei diceva nel letto del mio dolore, io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola. Perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta l'aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E vi diamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Ultima ora, ladro in fuga.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
8: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
9: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
15: Soul, domani alle 21.05.

0: Italia a fuoco e fiamme, l'ondata di caldo investe il centro-sud, 16 città da bollino rosso, incendio nel monastero di San Lorenzo ad Amandola, nelle Marche, sfollate le suore, ma nessun ferito. Alta tensione in Medio Oriente, attacchi incrociati tra Iran e USA. Teheran colpisce la Giordania, il Kuwait e il Bahrain, uccisi due soldati americani. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, valuta arresto di Netanyahu se andrà all'ONU. Tragedia in Lombardia, si tuffa nel fiume Adda per salvare fratello e nipote di 4 anni ma annega, il bambino muore dopo in ospedale, a Milano Marittima una bimba perde la vita nella piscina di un hotel. Moda da riciclo, scatta il divieto di distruzione di abiti, scarpe e accessori invenduti, da domani in vigore il regolamento che promuove l'economia circolare e la progettazione ecosostenibile dei prodotti. 20:46 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. Gli incendi dunque infiammano le isole e non solo. Di poco fa la notizia che per il fuoco è stato fatto sfollare un monastero nella zona di Fermo. Da lunedì le temperature inizieranno a scendere verso valori tipici estivi. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
1: Il nord sotto la pioggia, sotto una cappa di calore, il centro-sud, ma ancora per poco. Dall'Europa settentrionale, correnti fresche stanno lentamente raggiungendo l'intera penisola e tra martedì e mercoledì riusciranno ad averla vinta sull'anticiclone africano che da un mese regna incontrastato. Riporteranno nel bel paese un'estate più vivibile, ma nello scontro con masse d'aria desertica già da domani sul

0: Istri, Veneto si scateneranno forti temporali e grandinate. È previsto un calo delle temperature anche di circa 10 gradi, mentre nelle regioni centrali e meridionali i valori termici restano anche in questo fine settimana alti, con massime di oltre 30 gradi. Catania, Messina e Reggio Calabria lunedì entreranno tra le città, 17 in tutto, in bollino rosso per rischi sulla salute della popolazione. E perdura il pericolo incendi, aumentati del 26% in questa stagione rispetto alle scorse estati. In Umbria oggi sono stati finalmente domati i roghi attivi da giorni, ancora in corso quelli nella Sardegna centrale tra Oristano e Nuoro, che hanno ucciso il bestiame e devastato 500 ettari di terreno. In Sicilia un incendio boschivo scoppiato ad Enna ha cercato di raggiungere le abitazioni. Paura anche nelle Marche, dove ad Amandola sono state evacuate le suore di San Lorenzo a causa delle fiamme che hanno distrutto il tetto del monastero.
1: Le fiamme spaventano la Spagna, mentre l'Olanda e altri paesi del nord Europa fanno i conti con la siccità. Il servizio di Beatrice Bossi.
2: Case galleggianti, arenate lungo il fiume quasi asciutto. Le immagini dall'alto rivelano la siccità con cui fanno i conti i residenti di questo villaggio olandese. Quest'anno la bassa marea è arrivata prima del solito, dice questa signora, il giorno dopo la dichiarazione di emergenza idrica annunciata dal governo. Da settimane non piove e le temperature registrate nei Paesi Bassi sono 4 gradi e mezzo superiori alla norma stagionale. Ancora non è stato domato invece l'incendio divampato mercoledì nel nord-est della Spagna. Quasi 500 vigili del fuoco lavorano senza sosta per fermare l'inferno. Sono 15.000 gli ettari di bosco trasformati in cenere e il fuoco ora minaccia anche i centri abitati.
3: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso.
2: Siamo stati allertati che dovevamo lasciare la città, dice questa ragazza evacuata, che trascorrerà la notte insieme ad altri 1.000 sfollati in un centro sportivo allestito con brandine e cuscini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già lanciato l'allarme. Sono oltre 200.000 le vittime del caldo in Europa negli ultimi 4 anni. Non si tratta più solo di eventi meteorologici, ma di una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Sale la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che colpiscono diversi siti militari. L'Iran reagisce lanciando missili contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Nicola Ferrante.
4: Più intenso e più esteso, in furia lo scontro Iran-Stati Uniti e in fiamme il Medio Oriente, dopo la settima notte consecutiva di raid, Teheran dichiara sospesi tutti gli impegni dell'intesa sottoscritta con Washington soltanto un mese fa, mentre sul campo si fanno più violenti gli attacchi americani verso le coste iraniane. E non si fa attendere la rappresaglia di Teheran. Prima prende di mira i siti militari e i depositi, poi allarga i bombardamenti contro i paesi del Golfo che denunciano crimini di guerra, nel mirino gli impianti di dissalazione, 10.000 civili a secco in quella che ora diventa la guerra dell'acqua. Sirene antiaeree anche in Bahrain e Arabia Saudita, in Kuwait colpito uno degli impianti petroliferi più grandi. I missili hanno solcato i cieli fino in Giordania, feriti fra i militari statunitensi. Anche il Qatar condanna l'Iran. Centro dello scontro, lo stretto di Hormuz, Teheran in serata decide di nuovo di chiuderlo totalmente alla navigazione. Navi costrette a rotte alternative, ripercussioni sui prezzi del petrolio, un copione già visto. Mentre Khamenei torna a tuonare, l'Iran è in serbo una lezione indimenticabile per gli Stati Uniti. Tensioni alle stelle anche fra Israele e Libano. Il presidente libanese Aoun vola alla Casa Bianca per discutere del fragile cessate il fuoco. Non potrà mettere piede invece a New York il premier israeliano Netanyahu se volesse partecipare all'assemblea dell'ONU, perché il sindaco Mamdani ha annunciato di essere pronto a chiederne l'arresto.
1: Attacchi incrociati anche tra Ucraina e Russia, colpiti due impianti russi che fornivano componenti per droni, almeno 8 morti e 60 feriti nell'attacco. Il servizio di Federica Margaritora.
5: L'allarme arriva dal Consiglio di sicurezza ucraino. Mosca sarebbe pronta a mobilitare 500.000 soldati in autunno. Alcuni di questi verrebbero inviati immediatamente al fronte. La notizia arriva nel bel mezzo della crisi politica e militare innescata dalla destituzione del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, con le proteste che continuano ad allargarsi mentre cresce la pressione sul comandante delle forze armate Sirski, del quale viene chiesto prevista la rimozione. Manifestazioni a Kiev e a Leopoli con migliaia di persone in piazza, in gran parte giovani. Nel mirino dei dimostranti c'è soprattutto Sirski, che avrebbe ostacolato le riforme promosse da Fedorov, spingendolo a lasciare l'incarico. Sul campo continuano gli attacchi. È salito a 8 morti e almeno 60 feriti il bilancio del raid con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotov. Colpiti due impianti che fornivano componenti per droni. Sul fronte opposto una persona è morta e almeno 3 sono state ferite nel massiccio attacco russo contro le infrastrutture portuali della regione di Odessa.
1: La cronaca italiana ci porta in Lombardia, dove un uomo è morto nelle acque del fiume Adda, nel Milanese, nel tentativo di salvare il nipotino di 4 anni. Il bambino è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Giorgia Bresciani.
6: Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia su Cazzano nel Milanese, dove un uomo, un bimbo di 4 anni, zio e nipote, sono morti nell'Adda. L'uomo, un 47enne di origini indiane, è deceduto nel tentativo di salvare il nipotino. Anche il bimbo, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. A riferire l'accaduto sono i vigili del

0: Carabinieri. Da quanto ricostruito, lo zio stava facendo un bagno insieme al fratello, padre del piccolo, a Golfo Rivolta. Il bimbo si sarebbe tuffato per raggiungerli, ma si sarebbe immediatamente sentito male. A quel punto l'uomo avrebbe tentato di soccorrerlo, affogando a sua volta. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il bimbo è morto qualche ora dopo in ospedale.
1: E ancora un'altra tragedia in una piscina, una piccola di 4 anni è annegata nella struttura di un hotel a Milano Marittima. Le indagini sono in corso. Prima notte dietro le sbarre per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga. Presidio della Lega sotto il carcere. Il servizio di Franco Rossi.
2: Mario Roggero, 72 anni, ha trascorso il suo primo giorno nel carcere di Bollate. È stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga dopo una rapina nella sua gioielleria il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, nel Cuneese. La moglie ha presentato richiesta di grazia. In mattinata, davanti all'Istituto di Pena, in provincia di Milano, alcuni militanti della Lega hanno salutato il segretario e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che ha incontrato
3: La
2: Roggero.
3: moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. E io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e
2: Il
3: contenuti.
2: difensore del gioielliere Stefano Marcolin si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi.
4: Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine, ecco, diciamo.
2: Intanto, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora una volta gli attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione, il capitolo della richiesta dei risarcimenti delle famiglie delle vittime va avanti.
1: Scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in un rudere isolato sulle montagne dell'Aspromonte, in Calabria. Nel casolare sono state trovate attrezzature per essiccare, tagliare e confezionare in dosi la droga. Secondo gli investigatori, non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo per la preparazione della droga prima della vendita. Parliamo di abiti perché da domani entra in vigore una normativa europea che obbliga i grandi e medi produttori al riciclo delle fibre e dei prodotti, un esempio virtuoso di economia circolare. Fausto Nicastro.
5: Entra in vigore domani il regolamento europeo Ecodesign, che vieta alle grandi aziende del settore tessile di distruggere vestiti, scarpe e accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Grazie anche all'introduzione di un passaporto digitale che traccia il prodotto, si vuole favorire il riciclo, il riutilizzo e la donazione degli scarti, anziché il ricorso al macero.
6: Un passo avanti molto importante verso un'economia sostenibile e circolare, perché introduce il passaporto digitale del prodotto, che vuol dire tracciabilità del prodotto, capire da dove viene, che materiale ha utilizzato e che tipo di ciclo di vita ha.
5: Si calcola infatti che solo in Europa quasi 600.000 tonnellate

0: Tonnellate di prodotti tessili, circa il 9% del totale, vengono distrutti prima ancora di essere indossati per la prima volta. Il regolamento entrerà in vigore anche per le aziende di medie dimensioni nel 2030, mentre rimangono esclusi i piccoli produttori.
1: Si tratta di un principio molto importante che è efficace perché è a prova di delocalizzazione, non riguarda, le condizioni in cui si produce, che possono essere aggirate da imprese che spostano la produzione in altre zone del mondo, ma le condizioni in cui si consuma in un mercato importante come quello europeo, il più grande mercato del mondo, è appetito da tutti i grandi produttori internazionali.
2: Incidente in montagna sul versante nord del Pizzo d'Uccello, sulle Alpi Apuane, in provincia di Massa Carrara. Un 28enne primo di cordata è caduto per circa 35 metri, restando appeso alla sosta dopo una violenta scarica di sassi. Recuperato in tarda mattinata, dopo ore di operazioni complicate dal maltempo, è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del Mondiale di Formula 1. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc e Hamilton. Norris chiude terzo, ma scatterà tredicesimo per una penalità. Arriva al cinema il 23 luglio Terapia di famiglia, commedia francese che fa leva su equivoci e silenzi. Ce ne parla Fabio Falzone.
3: Mi dia la mano, mi dia la mano. Così l'ho preso ora.
4: La dice lunga il titolo originale del film, Jamais sans mon psy, mai senza il mio psicologo.
5: 6 volte in 3 mesi cominciano a essere troppe.
6: Capisco che non succederà più.
4: Christian Clavier, attore feticcio in Francia, è uno psichiatra di grido. Baptiste Le Caplain, uno dei suoi pazienti più difficili, pieno di nevrosi e che più volte ha tentato il suicidio. Stanco della situazione, il medico decide di interrompere la terapia e consiglia al giovane di cercare
6: l'amore. Sono 30 anni di matrimonio.
7: Ogni volta che ti ho presentato qualcuno, hai dovuto per forza analizzarlo.
6: Non succederà più, te lo giuro, lo prometto.
4: Peccato che qualche mese dopo se la troverà nella sua bella villa in riva al lago in occasione del trentennale del matrimonio con sua moglie e il giovane sarà fidanzato con sua figlia. Cosa fare per far fallire l'unione e soprattutto per non violare obblighi e deontologia professionale? Un primo tentativo sarà quello di sfruttare le nevrosi del ragazzo.
6: Fobia degli uccelli, me l'ero dimenticata.
4: E poi persino richiamare l'antico fidanzato della figlia.
6: Chi è Stefan?
7: Se penso che stavo per sposarlo.
4: Ma anche il giovane metterà in atto i suoi mezzi per difendere se stesso e il suo amore. E come sempre la risposta, quella vera, è negli affetti, che si tratti dell'amore o del rapporto tra un padre e una figlia.
8: Da 5 anni sono in cura da uno psichiatra, che è tuo padre.
7: Cosa?
2: È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.
9: Ventotto anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.

0: tra poco, su TV 2000, 18 figli per un'esplosione di allegria. I tuoi, i miei, i nostri.
1: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
3: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
4: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronics, un mondo più avanti.
5: Bravo, bravo, bravo, oh!
6: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
7: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
6: Solo con acqua e niente più.
7: Bravo!
6: Comoda la vita.
8: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
9: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest!
10: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Lean Specialist, speciali per te.
12: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.

0: Avanti, avanti, avanti! Muoversi, muoversi, muoversi!
1: Muoversi, muoversi, muoversi!
0: Vale anche per te, Ethan. Dirigi in porto, marinaio.
1: Signor, sì, dirigere in porto!
0: Lo sanno tutti, lo sai anche tu?
2: La guardia costiera, una marcia in più!
0: Cadenza!
1: Un, due...
3: Io prendo la cuccetta di sopra perché sono il più anziano.
4: Ma di due minuti...
0: Sai, quando ero guardia marina, mi toccava sempre la cuccetta in basso.
1: E se il tizio di sopra la faceva a letto?
0: Bella domanda. Cadenza!
1: Tre, quattro.
5: Ci sarà la box femminile a scuola?
0: Io spero di no.
6: Non aver protestato per il trasloco conta come buona azione quotidiana?
0: Direi senz'altro di sì.
7: Ammiraglio, questo è il mio 12° trasferimento.
0: Apprezzo la tua precisione, Harry. Giornale di bordo perfetto. William, che cos'è quella roba?
8: Domande per l'accademia, per l'università e per uno stage di pratica parlamentare. E il telefono della ragazza vicina di casa.
0: Ottimo lavoro.
8: Grazie, signore.
9: Esatto, Cristina Beardsley.
0: Cristina!
9: E il codice postale è 06320.
0: Cristina, ci siamo trasferiti da un minuto. Si può sapere con chi stai parlando?
9: Coi grandi magazzini, per essere sicura che abbiano il mio nuovo indirizzo.
0: Cadenza.
9: 3, 4.
0: Beh, signora Mannion, che cosa ne pensa del Connecticut?
10: È una delizia trovarsi nel luogo d'origine del morbo dei legionari.
0: Vedo che continui a non disfare la tua valigia.
7: No, se non mi garantisci che questo è il nostro ultimo trasloco.
0: Vedrai che ti piacerà New London, Harry. Lo sai che...

0: abitavo qui da ragazzino.
1: Sei stato ragazzino?
0: Sì.
1: Ehi, non ho sentito parlare di garanzie.
0: Beh, ecco, conosci il destino dei figli di militari? Nuovi posti, nuove avventure.
1: Cioè non è l'ultimo trasloco, eh?
2: No, è soltanto uno scalo sulla rotta per Washington. Un giorno nostro padre sarà il comandante generale della Guardia Costiera.
0: Un giorno io sarò il comandante generale della Guardia Costiera, quindi non mi fate arrabbiare e svuota di corsa la tua valigia.
1: Signor sì.

0: Sembra una casa di matti.
1: Sembra un sacco divertente.

0: Max, sono così agitata. Se riesci a piazzarmi da Saks Fifth Avenue, ti faccio un monumento. Questa è carina, eh?
1: Sì, grazie, è davvero favolosa. Adesso però devo andare se voglio arrivare al meeting. Scusa, ma devi proprio continuare.
2: Sì, è una missione e non guardare in macchina.
0: No, ti puoi fare un filino da parte. Lasciagli un po' di spazio, fa solo un totale, ok?
2: Va bene.
3: Ciao, ciao. Scusa, senti la mia nuova canzone?
1: Ok, dacci sotto, sì. Mamma ascolterà il resto della canzone quando avremo finito di lavorare. Ecco qua.
0: È bellissima, Phoebe.
1: Ellen, guarda che basta così.
0: No, ancora una, Max. Stavo pensando a questa qua. Cioè, non lo so. Lau?
4: Sì?
0: Che cosa ne pensi di questa?
4: Ma per favore, ci vuole qualche fronzolo. Un tocco di Gucci. Tipo... questo. Però in oro.
0: Non c'è alcun dubbio che sei mio figlio.
5: Mamma!
0: Che c'è?
5: Si è rimessa a colorare le nostre rose.
1: È arte! Come fai a chiamarla arte se non hai talento? Quella è decorazione. Ellen, sul serio, io devo proprio andare. Direi che siamo a posto così. Devo veramente andare.
0: Max, dammi un secondo. A questa ci tengo. Solamente un secondo, ok?
2: Mamma, c'è qualcosa che non va nel mio sax.
0: Che cosa, tesoro? Ok, vengo subito.
3: Il suono è sempre quello.
1: Ma che cos'è? Cos'ho in testa? Cos'ho sulla testa?
3: Jimmy, abbiamo
1: non
3: trovato il cimede!
1: Non mi fate mordere! Ne mordemelo!
6: Vieni qua, cimede!
1: No!
6: Vieni qua!
1: Aiuto!
6: Peccato.
0: Grazie, Max, per la tua incredibile pazienza!
4: Ehi, è divertente! Vieni qui!
0: Aldo! È tutto ok?
4: Guarda!

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Amen.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto. Perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi. Ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
1: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero:

0: fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo: beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente. Il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono

vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere, attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza, prima di tutto, è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi. E il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto, quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti. Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza. Certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E, ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale, nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in 3 misure di farina, tra l'altro 3 misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane.
perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene poi, beh, io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto e frutto anche lentamente, quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio. E poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni, 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo, che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita, non posso promettere la mia mano a nessuno. Quando questa tela sarà terminata, allora dirò chi è colui che ho scelto.
Ma la tela di fatto non si termina mai perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge, distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo, sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano, di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine. Penelope, riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di, spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era, stato scolpito da un albero, un grande albero, che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto, condiviso dai due sposi della loro intimità, permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
1: Effettivamente ti piace.
0: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta, va?
2: La telecamera va bene,
0: ecco,
2: qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone veletto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

ecstasy. Lourdes è un luogo importante per le persone semplici come Bernadette, ma è stato sempre un luogo che ha attirato anche i potenti della terra, le persone famose, oggi diremmo i VIP. Dallo scrittore Émile Zola, ancora nell'Ottocento, fino oggi

a Maradona, al Dalai Lama, a Giovanni Agnelli, a Greschelli, a tanti cantanti. Pensiamo a Celentano, pensiamo a Morandi, pensiamo a Laura Pausini, che sono andati a Lourdes, hanno fatto dei concerti per i malati. Pensiamo anche a personaggi che conosciamo, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, che sono andati come volontari, dando un po' di serenità ai malati, ma imparando anche loro.

0: programma di Henry King, la canzone di Bernadette, tratto nel 1943 dal romanzo di Franz Werfel, si apre con una scritta che è la frase che verrà poi pronunciata nel corso del film dal parroco di Lourdes. Per coloro che credono in Dio non servono spiegazioni. Per coloro che non credono in Dio, nessuna spiegazione è possibile. E infatti la storia di Bernadette Soubirous, poi Santa Bernadette, non dà e non chiede spiegazioni. È un fatto, o meglio, è una serie di fatti che ha portato una ragazza povera, malata e senza istruzione, nata in un paese del sud della Francia, vicino alla frontiera spagnola, a una notorietà mondiale e alla gloria degli altari.
1: Bernadette Soubirous nacque a Lourdes nel 1844. Fu nei primi 10 anni di vita una bambina molto serena, tanto che lei stessa chiamava la sua casa il mulino della felicità, e poi una bambina che ebbe molto da soffrire per le sventure che colpirono la famiglia. Il papà perdette il lavoro, la mamma ebbe un incidente domestico, il papà un incidente di lavoro, il fratellino appena nato morì quasi nel primo anno di vita, e la famiglia divenne sempre più povera, si ridusse a vivere quasi in un'antica prigione, in un ambientino di 4 metri per 4, freddo, inospitale. La bambina si ammalò di asma, poi ci fu il colera. Quindi una bambina piena di sofferenza, non poté nemmeno studiare in nessuna maniera, tanto che la ritenevano perfino un po' ritardata. Ecco, Bernadette più tardi, quando sarà diventata celebre a causa delle visioni, dirà: siccome ero la bambina più povera, più misera di tutta la terra, la Madonna mi ha scelta.
2: Bernadette, nel 1858, l'anno delle apparizioni, ha solo 13 anni. Non ha ancora fatto la prima comunione e per prepararsi a riceverla, ma anche per curare la sua salute dall'asma che le è rimasta dopo il colera, viene mandata nella fattoria della nutrice, dove lavora nei campi e porta al pascolo le pecore. Non ha così il tempo per seguire il catechismo del parroco e a fine gennaio torna a Lourdes, dove si prepara alla prima comunione frequentando la scuola dei poveri delle suore di Nevers.
1: Questa bambina, un giorno di festa del paese, credo che fosse il giovedì grasso, questa bambina era talmente, in casa c'era talmente freddo, talmente povertà, che chiede di andare a raccogliere legna e va verso Massabielle. E là, mentre in un ambiente poverissimo, addirittura un cavo nella roccia che era chiamato il riparo dei greggi o addirittura il riparo dei maiali, che era un po' anche una piccola discarica, ecco, vede qualcosa. Qualcuno, lei dirà Acherò, il dialetto, quella lì, così come si esprime una bambina del popolo. La bambina non pretenderà mai.

mai di dire di aver visto la Madonna? A chiunque le fa delle domande, perfino al commissario che è, diciamo, il poliziotto della cittadina che la perseguita con le sue domande e con i suoi sospetti, lei continua a dire: io ho visto quella lì. E la descrive come una signorina giovane, bella, che le parla, e questo è importante, le parla con estrema cortesia. Questa bambina disprezzata da tutti, che sente questa signora, questa giovane signora bellissima, le poi dirà: non ho mai visto niente di più bello in vita mia. E la signora si rivolge a lei dicendole: volete avere la cortesia di venire qui, ecco, per un certo numero di giorni? La bambina si sente dare del lei, si sente trattata con molta dolcezza. E poi diranno di lei che la dolcezza sarà la caratteristica fondamentale della personalità di Bernadette. E sulla personalità di Bernadette sono possibili tre ipotesi. La prima è che ci abbia detto il vero, la seconda è che fosse una visionaria, e la terza è che fosse un'imbrogliona, che fosse la complice di chissà a quale maneggio, per estorcere denaro e fama. Per passare alle due ipotesi negative, che Bernadette fosse una visionaria, questo è smentito da tutto ciò che sappiamo di lei. Bernadette aveva il carattere della contadina solida, pragmatica. Era il contrario di una mistica e di una visionaria. Sempre si rifiutò, di rispondere a coloro i quali le facevano domande, le quali non poteva replicare, lontanissima quindi da ogni tentazione mistica. Era una che durante il noviziato, alla madre che cercava di insegnarle a meditare, rispose una volta: per favore, madre, non insista perché io non so meditare. Quanto all'ipotesi che fosse un'imbrogliona, che facesse parte di una sorta di truffa, beh, anche questo è smentito clamorosamente dalla storia. Bernadette non solo non ricavò nulla, così come la sua famiglia, nessuno di loro ricavarono nulla da queste apparizioni, ma Bernadette ne ricavò lo sconvolgimento della sua vita, l'essere costretta a lasciare Lourdes e a spostarsi a centinaia di chilometri di distanza. E non solo, Bernadette non accettò mai alcun dono, alcun denaro, alcun privilegio. E quindi anche sul piano storico l'ipotesi più probabile è davvero quella che Bernadette ci abbia raccontato il vero.

La prima visione accade l'11 febbraio del 1858 e si ripeteranno alcuni incontri. La Madonna non dice quasi mai nulla, invita alla penitenza, invita al pregare per i peccatori. Assieme alla bambina recita il rosario, nel senso che la Madonna fa soltanto il segno della croce e recita il Gloria Patri, e poi guarda sorridendo la bimba che dice la sua Ave Maria, così come può nel suo dialetto.

0: Bernadette impara, questo mi sembra importante, impara a fare il segno della croce. Per tutta la vita chi la conoscerà dirà, faceva un segno della croce bellissimo, pieno di nobiltà, pieno di così, di quasi con, diciamo di splendore.
1: Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: C'è un aneddoto particolarmente significativo. Come si sa, le apparizioni di Maria, come ci raccontò Bernadette, iniziavano sempre con un segno di croce. Quando ci fu il processo canonico, per stabilire, quello che davvero era successo e per arrivare al giudizio ufficiale della Chiesa sulla verità delle apparizioni, il vescovo di Lourdes, signor Laurens, che era piuttosto scettico, devo dire, chiese a Bernadette di ripetere il segno della croce così come lo faceva la signora. Bernadette fece questo segno di croce e il vescovo scoppiò a piangere. Scoppiò in lacrime perché disse poi che vedendo come Bernadette si era rassegnata, aveva fatto il segno della croce, aveva capito che non era umana quella tecnica, diciamo quel metodo, ma che davvero l'aveva imparato dalla Madonna.
0: La notizia si sparge e Bernadette va alla grotta accompagnato da un numero di persone sempre crescente. Tutti aspettano la richiesta di questa signora, di questa Santa Vergine. La Madonna non chiede niente, solo dice un giorno a Bernadette: va a dire ai preti che organizzino una processione e che qui costruiscono una chiesa. Il parroco del posto, che è un tipo Don Peramal, che è un tipo burbero, tratta male la bambina e chiede un segno. Dice: dia alla Madonna, se è lei, che faccia fiorire un roseto in inverno, in febbraio. Ma la Madonna alla richiesta sorride semplicemente. Invece acconsente all'altra richiesta che ti dica il suo nome. E così la Madonna in dialetto dirà a Bernadette: io sono l'Immacolata Concezione.
3: 4 anni prima delle apparizioni di Lourdes, l'8 dicembre 1854 a Roma, Pio IX aveva proclamato solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione, riconoscendo come verità di fede che Maria, la madre di Gesù, era priva del peccato originale già dal momento del suo concepimento.
0: La bambina neanche comprende il significato della frase e sarà questo che convincerà il burbero parroco. Quando la bambina correndo, ripetendosi continuamente quello che ha sentito per non dimenticarlo, giungerà davanti al prete e così quasi con tutto di un fiato dirà: la Madonna ha detto di essere l'Immacolata Concezione. E il parroco le domanda: ma tu capisci quello che dici? Non sa neanche che cosa sia l'Immacolata Concezione, ma il parroco sa che 4 anni prima il Papa ha proclamato questo dogma e che attribuire alla Madonna il titolo di non solo di una che è stata concepita Immacolata, ma che addirittura la concezione stessa, il concepimento stesso Immacolato, questa è da una parte un'astrazione così grande, così ideale che una bambina non può certamente inventarsela. E questo convince il prete.
4: Nel 1858 sono trascorsi quasi 70 anni dall'inizio della Rivoluzione francese, ma da allora si è sparsa in tutta Europa, ma soprattutto in Francia, dove da 6 anni regna l'imperatore Napoleone III, una forte cultura illuministica anticlericale. A Roma il Papa è da 12 anni Pio IX, che è ancora il sovrano temporale dello Stato Pontificio e il cui pontificato durerà fino al 1878. E sarà il più lungo della storia.
0: La storia di Lourdes diventa pian piano la storia dei pellegrinaggi. nella vicenda di Bernadette la data importante è quando finalmente, qualche mese dopo la prima apparizione, le concedono di poter fare la prima comunione, e poi qualcuno anni dopo le chiederà: ma è stato più bello vedere la Madonna o è stato più bello fare la prima comunione? E lei, sorridendo, dirà: non c'è differenza, è stata la stessa cosa, le due cose vanno assieme. E spiegherà perché quando io faccio la comunione, penso sempre che c'è lì la Madonna che mi dà il suo bambino, e allora lo stringo tra le braccia.
3: La notizia dei fatti di Lourdes si è intanto diffusa in tutta la Francia. Anche l'autorità ecclesiastica, in un primo momento assolutamente scettica, deve istituire, già dall'agosto di quello stesso anno, 1858, una commissione per conoscere esattamente i fatti avvenuti nella grotta di Massabielle e verificarne l'autenticità. Più e più volte per anni Bernadette verrà interrogata dalle autorità civili e da quella religiosa. Finché nel gennaio del 1862, 4 anni dopo le prime apparizioni, il vescovo di Tarbes, nella cui diocesi si trova Lourdes, al termine dei lavori della commissione, vuole incontrare Bernadette. La interroga personalmente e pochi giorni dopo, in una lettera pastorale, riconosce che la Vergine è veramente apparsa a Bernadette.
0: Bernadette diventa oggetto di curiosità, di troppa curiosità, e capisce che in qualche maniera deve scegliere una vita più protetta, più nascosta. Chiede di entrare nelle suore, presso nel convento delle suore di Nevers, viene accolta, novizia, è un po' malaticcia, non ha molte capacità. D'altra parte le devono anche concedere il privilegio di restare sempre nella casa madre, e c'è la scena bellissima del vescovo che deve assegnare la destinazione a tutte le novizie, e quando si tratta di Bernadette, per non far quasi apparire che lei abbia un certo privilegio, il vescovo chiede alla madre superiore: questa che cosa sa fare? E la madre superiore, con una certa durezza voluta, risponderà: nulla. E il vescovo, guardando sorridente la ragazza, dirà: bene, se non sa fare niente vuol dire che saprà almeno pregare, e quindi la teniamo qui in questa casa occupata nella preghiera, e Bernadette sarà felice di avere questo compito.
4: Proprio in quell'anno, 1866, viene inaugurata davanti a migliaia di pellegrini la cripta su cui sorgerà, 6 anni dopo, la cappella richiesta dalla Madonna, e successivamente l'imponente basilica superiore dedicata all'Immacolata Concezione.
0: Il periodo della sua vita, diciamo, conventuale da suora, è un periodo, da una parte, di tante richieste di colloqui, richieste di esami, a cui spesso Bernadette tenterà di sottrarsi, a volte anche con qualche stratagemma allegro. Una volta una personalità che viene a trovarla per parlare con la veggente, trovandosi davanti a lei, dirà: tutto qui? E Bernadette risponderà: ecco, proprio così, tutto qui, tutto qui. Cioè questo sentirsi niente, però sentire di avere visto la cosa più bella, aver avuto l'incontro più bello che si può avere nella vita.
5: La forza di Bernadette che ha scatenato e ha creato Lourdes non trova una spiegazione naturale. Se noi andiamo a pensare come mai una ragazzina piccolina, minuta, derisa, oltraggiata, eccetera, poi riesca a fare quello che ha fatto, qui siamo nel mistero, nella fede, nell'inspiegabile. Io non credo che ci sia da aggiungere molto. Sono storie che Dio sceglie di regola persone che non hanno una grande storia. Perché le sceglie non lo so, forse perché noi riflettiamo ancora di più su questo, forse è un messaggio anche quello: scegliere persone che stanno ai margini del sistema, non è una scelta casuale.

0: convento avrà una sofferenza, avrà la sofferenza di avere come guida spirituale, come madre maestra, come si dice, una suora un po', diciamo, di natali nobili, intelligente, che non riesce a credere che il cielo possa scegliere una bambina così insignificante, una ragazzina incolta, e che veramente, diciamo, non riesce a credere alla verità di quello che è accaduto. E Bernadette vivrà questo sentirsi in fondo rifiutata proprio dalla persona che più dovrebbe amarla, la vivrà anche questo come un rimando, un rimando, il rimando alla sua unica vera madre.
1: Sia durante il noviziato che poi da suora, non è dunque né amata né compresa. Le superiore manifestano spesso nei suoi riguardi grande severità e durezza per premunirla, sostengono, contro la tentazione di orgoglio e vanagloria. Alle sue compagne, che spesso si stupiscono per le umiliazioni a cui viene sottoposta e il disprezzo con cui è trattata, risponde:
2: Madre maestra ha ragione, io sono tanto orgogliosa.
1: E a una consorella che cerca di consolarla spiega:
2: Non bisogna fermarsi alle creature, bisogna andare direttamente a Dio. Egli solo conosce le mie intenzioni.
0: Bernadette vivrà la sua vita conventuale nella semplicità, occupandosi di pregare, occupandosi dei malati, farà l'infermiera, ecco, e aspettando. E una volta le diranno: ma tu non vorresti tornare alla grotta? E la risposta, secondo me, è molto, molto dolce. Dirà: se io tornassi alla grotta, la gente, invece di seguire la Madonna, seguirebbe me. Questo non lo posso sopportare. Ecco, e così aspetterà. Aspetterà di poter incontrare di nuovo la Vergine Santa.
2: Nel corso dei 13 anni che le restano da vivere, Suor Maria Bernarda, questo il suo nome da religiosa, si ammala sempre più gravemente, tanto che le viene più volte somministrata l'estrema unzione. All'asma e alla tosse, che la tormentano fin da bambina, si aggiungono reumatismi, tisi, palpitazioni di cuore, carie alle ossa, ascessi e un grave tumore al ginocchio che negli ultimi mesi di vita la costrinsero immobile a letto.
0: Nell'ultimo periodo di vita, quando soffrirà molto, dirà: mi sento macinata, ecco, come la farina nel mulino, come se nell'ultimo periodo di vita ricordasse i tempi dell'infanzia, quando vedeva la farina macinata nel mulino del papà, però con la coscienza che così questo essere macinati significa poter produrre, poter fare del pane buono.
1: Muore nel convento di Nevers il 16 aprile 1879 a 35 anni, dopo aver ripetuto un'umile invocazione alla Vergine.
2: Santa Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice, povera peccatrice.

0: Ho incontrato la figura di Santa Bernadette Soubirous, scrivendo un libro intervista con il padre René Laurentin, che è il più grande mariologo vivente, in occasione dei 150 anni dell'apparizione di Lourdes. E ho imparato, conoscendo lui e sentendo i suoi racconti e leggendo i suoi documenti, che Lourdes non è possibile spiegarlo senza la figura di questa santa eccezionale. La cosa che mi colpisce di più di lei è la sua straordinaria umiltà, conservata anche dopo le apparizioni. Amava definirsi una scopa che una volta usata viene messa da parte. Non era mai lei la protagonista era sempre Dio, Gesù, l'evento che le era capitato di vivere, mai lei o la sua persona. Un'altra cosa che mi ha sempre molto colpito di lei è una frase che disse a una sua cugina raccontando di come viveva i momenti più difficili di sofferenze fisiche, ancora prima che avvenissero le apparizioni. Ebbene, ebbe a dire a sua cugina: se Dio lo permette, non ci si lamenta. In questa accettazione della volontà di Dio, anche quando comporta sofferenze, e Dio solo sa quanto Bernadette abbia sofferto nel corpo e nello spirito, sta la grandezza di questa santa che ci insegna l'atteggiamento dell'umiltà, che è il vero atteggiamento del cristiano.
1: Papa Pio XI dichiarò beata Suor Maria Bernarda, al secolo Bernadette Soubirous, il 14 giugno 1925 e la proclamò santa l'8 dicembre 1933. Il suo corpo, intatto, è conservato in una bara di vetro nel convento di Nevers.